0: Quelle sono le piccole cose. Dovremmo fare un programma, le piccole cose che ti cambiano la vita.
1: Le piccole buone notizie.
0: Buongiorno Manola.
2: Buongiorno amici.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Manola.
0: Che tempo c'è lì nella capitale?
2: Molto molto bello anche oggi. Però temperatura, sarà che io esco presto al mattino, quindi magari non sento il disagio del caldo.
3: Disagio.
2: La temperatura è abbastanza buona.
3: Ho saputo che eri al premio Strega ieri sera, ho visto che
2: ti ringrazio prima, per prima la fila. Domanda. Lei, sì, la,
0: lei era la,
2: la strega.
0: Ma non sai che molti non sanno perché si chiama premio Strega? Pensavo veramente alle streghe. Per il liquore che è lo sponsor.
3: Il liquore famoso di Benevento.
0: Beh, Strega.
3: Beh, diciamo che il premio forse in certe zone d'Italia è più famoso del liquore. Per noi che io che sono campano,
0: sì,
3: lo conosco,
0: sì,
3: e mi ricordo perfettamente la bottiglia, ma prima ancora di legarla, cioè nel senso è legata al premio
0: io
3: da cent'anni.
0: Io l'ho scoperto dopo, sai? Non l'avevo legati,
3: sì,
0: le due cose.
3: Ma insomma, anche io forse l'ho scoperto a un certo punto. Però è un liquore più famoso al sud, probabilmente, no?
0: Sì, non...
3: liquore giallo, bottiglia gialla,
0: sì, non è neanche... Io pensavo fosse alla... camomilla, invece
2: ma
0: no,
2: forte,
0: sono erbe diverse,
2: cioè, che
0: sarà un 30-35 gradi, non lo so.
3: E comunque appunto
0: è un liquore dolce.
2: Ha vinto Michele Mari, no?
3: Ha vinto Michele Mari, nonostante poi tutte le polemiche che c'erano state su questa conversazione
0: come
3: avuta privatamente.
0: Loro dicono, noi premiamo il libro, non quello che fa poi l'autore.
3: Lo
0: in
3: trovo
0: sé.
3: Corretto, trovo corretto il principio, onestamente. Poi voglio leggere tutti i libri, li ho sfogliati per il momento.
0: Anche
3: voglio,
0: se
3: però,
0: Ciriacomo meritava.
3: Chi?
0: L'altro. Ciriaco.
3: Chi è Ciriaco?
0: Non si chiama Ciriaco?
3: No.
0: Uno dei candidati.
2: A non guardare me.
3: No, c'è lo sbilico di Alcide Pierantozzi. Ah, poi no, c'è Teresa Ciabatti.
0: Alcide.
3: Alcide Pierantozzi, lo sbilico.
0: Alcide e Ciriaco.
3: Teresa Ciabatti. Teresa Ciabatti che ha partecipato a tanti premi Strega senza vincerlo mai, e anche stavolta è arrivata, insomma, non al primo posto. Però si sapeva che vincesse lui. Era,
0: sì, ma dicevano anche di Alcide che fosse un gran bel libro, è un gran bel libro.
3: Un libro che parla di disagio psichico, di malattia mentale, di cui lui è esatto. E lo racconta con grande chiarezza.
0: Ma vabbè, lo sappiamo.
3: Mi fa impazzire sempre questo programma che va in onda così tardi. È proprio una cosa di nicchia il premio Strega. Io lo guardo perché ovviamente un pochino sono nell'editoria, però quando lo guardi scopri proprio una... Cioè, è bello.
0: Qualcuno
3: a me,
0: mi ha chiesto
3: mi piace,
0: ieri, ma perché non lo dite per radio di anticiparlo? È troppo tardi, non riesco a vederlo.
3: Perché secondo me ha un bacino d'utenza talmente piccolino, purtroppo.
2: Non lo so, io ero troppo impegnata con Temptation Island ieri sera.
3: Sì, ecco, vedete, lo vedi perché lo fanno tardi? Ecco perché lo fanno tardi.
2: Perché c'era Temptation Island prima, mi date a bella pazienza. Poi se volete sapere delle cose... Parlò di confronto, è andato male, coppia scoppiata.
0: Guarda, ci pensiamo un attimo e poi ti facciamo sapere.
2: Grazie.
0: Fammici pensare un attimo.
3: Che poi se ci pensi.
0: Posso scegliere?
3: Probabilmente no.
2: Perché puoi scegliere.
3: Da un lato mi verrebbe da dire, forse ai nostri ascoltatori interessa più Temptation che il primo.
0: No, certo.
3: Invece forse che sai che, secondo me, forse nessuno dei due. Uno
2: ma
3: è troppo alto.
2: Ma io non chiederei, lo sai, così nel dubbio.
3: Qualcuno di voi ha guardato il premio Strega? Uno, due, qualcuno di voi guarda... Sì, immagino.
0: Comunque
3: sì,
0: Alcide Pierantozzi, e me ha già l'accento su Alcide stranissimo.
3: Sarebbe da invitare lui.
0: Sarebbe da invitare,
3: però... Saggio molto interessante.
0: L'hai letto tu il libro?
3: No, non l'ho letto. Sai cosa faccio io? Posso confessare? Siccome ce ne mandano tanti, ne leggo già abbastanza, però spesso mi faccio quella cosa su Amazon, terribile, bruttissima, lo so, di scaricare l'estratto e ti leggi le prime pagine, no? E avevo letto le...
0: Il pigino.
3: Sì, ti danno le prime 30-40 pagine e mi era sembrato molto interessante, quindi è sicuramente un libro che leggerò, anzi me lo segno,
0: come
3: dicevo.
2: A questo punto invitiamo anche Filippo Biciglia.
3: Conduttore di Temptation Island.
2: Facciamo un parola di confronto.
4: Conduttore.
0: Conduttore.
3: Che cos'è il falò di confronto?
0: È quello che
2: grazie
0: fanno,
2: per la domanda.
0: Ma è quello che fanno nel gioco lì dei cabarettisti?
2: Quando fanno quella cosa, il falò di confronto lo richiede la fidanzata o il fidanzato che è in dubbio sulla relazione, che quindi chiede un confronto della serie: ma veramente ti piace la tentatrice e stai per mettermi le corna? Se sì, vogliamo ancora restare insieme oppure ci lasciamo? Questo è il falò di confronto.
4: La faccia di Ross.
3: No.
0: Allora, scusami se ti interrompo, mia moglie dice che Pierantozzi il libro è bellissimo.
3: No, scusa, ero rapito dalle parole di Manolo. Interessantissimo questa roba.
2: Guarda, voi lo sottovalutate quel programma. È un esperimento sociale.
0: No, ma io non lo sottovaluto affatto.
2: Dovete vedere l'altra faccia della medaglia.
3: Beh, Enrico Galeano, di recente nostro ospite,
0: che mi si è rotto il televisore.
3: Purtroppo, ha detto che dovrebbero Gigi proiettare nelle scuole delle puntate di...
2: Certo.
3: Per mettere in allerta i ragazzi sulle relazioni tossiche,
2: andrebbe fatto vedere. Certo, sarà così.
0: Sentite, ma c'è un programma che adesso sta facendo discutere se è giusto o sbagliato da qualche parte, però non ho letto notizie del genere, un po' vaghe, quindi approfondiremo.
3: Che programmi guardate in televisione lì fuori? Cioè, i nostri ascoltatori, in TV, questa è una domanda interessante, cosa guardano?
0: E guardate la TV?
3: Intanto.
1: Ci guardate?
0: Ma ascoltate no, solo la radio?
2: Solo programmi solo di Temptation cronaca Island. E Temptation Island, sì.
3: Ok. Tipo di cronaca, tipo quale?
2: Tipo Chi l'ha visto?
3: Ok.
2: Ad esempio, mi piace da impazzire, è un appuntamento settimanale. Adesso che è andata via Federica Sciarelli,
3: è clamoroso, no? Dopo tanti anni.
2: Lutto. Però Chi l'ha visto, oppure che ne so, Quarto Grado, quelli un po' di così.
3: Ok.
2: Le Iene.
0: Io faccio un po' di confusione. Delle volte mentre guardo vedo Trump a Temptation Island.
2: Ma magari
0: sta bombardando il falò di faccio un po' di confusione.
4: Beh, Trump dovrebbe fare un falò di confronto con tutti.
0: Con tutti.
3: Adesso ho visto che è super carino con Zelensky dopo quel famoso incontro di qualche tempo fa.
0: Io in tre minuti allora io invece al contrario, io guardo soltanto film. Guardo un notiziario al mattino, al limite se ho tempo anche al pomeriggio, se no guardo soltanto film.
3: Purtroppo
0: non guardo le serie, guardo solo i film.
3: Io guardo il calcio e film. Vedi? E anche un po' di serie, sì.
0: Come Molly?
1: Non ho tempo per guardare la televisione.
2: Sincero. Volano parole grosse.
1: Ma è vero. A parte che ieri sera ero a fare un Iron di go-kart.
3: Sai che preferisco ma il
2: diverti da solo, cioè
0: io quasi il film di quando tutte le puntate delle serie di Temptation
3: preferisco il
1: piuttosto che venire a vedere me.
0: Cos'è che
1: è fatto? 40 minuti di filato sui go-kart con un cambio.
0: Ma non potevi confessare subito senza questa tortura?
1: Ma pensa che ero insieme al rollo degli autogol, cioè
3: quelle due metri
1: infatti è arrivato penultimo e devo salutare Mattia per il frontale che ha fatto con me.
0: Ma scusa, ma rollo c'ha i piedi fuori?
1: No, è tutto un po' rattrappito.
3: Tipo gli antenati.
1: Vabbè,
3: domandona. Gli ascoltatori di 105 Friends cosa guardano in TV?
0: Lidia,
3: cosa consumate?
0: Lidia, cosa hai detto?
3: Non glielo chiedere a Lidia.
2: Allora,
3: non glielo chiedere, non glielo chiedere.
0: Guardi i concerti.
4: Sì, molti concerti live anche. Vedi? Per esempio le esibizioni su YouTube però a parte film, telefilm,
0: aspetta, scusami, ti devo interrompere. Cosa c'è?
3: Lidia è una persona culturalmente io la sento molto vicina, però lei ha un lato oscuro,
0: cioè
3: a lei piace un sacco quella roba lì degli assassini.
0: Gli assassini?
2: A me pure, che c'entra?
0: I morti ammazzati, a lei piace i morti ammazzati.
3: C'entra, ma no, tu sei un caso disperato, invece di lei ho stima.
2: Ma io pure, guarda, tu mi stai sottovalutando perché non sai, ma io sto programmando il tuo assassino.
3: Scherzo, ovviamente scherzo.
2: Scusa, prendere ma tu crema, tecniche. Non ti fai impazzire allora, il canale lì, Lidietta?
0: Un ascoltatore ieri mi ha chiesto due o tre cose della radio, una posso anche riferirla, ma Manolo è sempre chiusa lì dentro,
1: sì vive qui.
0: Ma non esce durante tutto il
1: giorno. No,
2: io da lunedì al sabato sono sempre lì, poi quando chiusa. Sono in trasferta comunque faccio radio, perché
0: domenica domenica la fanno uscire, ma poi la riacchiappano.
3: Quindi Lidia confessa, dai, confessa.
4: Sì, ma confesso con orgoglio.
2: Ma certo.
0: Orgoglio.
4: Orgoglio.
3: Ma
4: poi mica mi piacciono gli assassini, cioè mi piacciono le storie che ci sono dietro, perché mi affascina tantissimo. A volte potrebbe anche capitare.
3: In questi casi si dice mi piacciono le dinamiche psicologiche e sociologiche.
2: Ma certo, guarda, Lidia, c'è una serie su la piattaforma più famosa che conosci.
4: Sì.
2: Che parla di vicini assassini.
0: Vicini assassini.
2: E succedono delle cose assurde, ma bellissime, raccontate come si deve.
4: Sì, sì.
0: E io adesso guardo da oggi Vicini Assassini Island. un programma dove portano la gente lì, si uccide.
4: Vabbè, senza confronto, perché muoiono.
3: Senza falò,
4: tutti,
3: perché sono
2: tutti
3: morti. Va bene, scriveteci. Li buttano nel falò. Bruciano.
0: Cioè, secondo me impari molto da una persona. Quando due si conoscono, non si chiedono più da dove vieni, cosa fai, che lavoro fai. Tu cosa guardi in TV, tu che radio ascolti, e ti dice, molto di
4: te. È come quando chiedi quali sono i tuoi gruppi preferiti.
2: Esatto.
4: Comunque è una discriminazione.
3: No, però io vorrei solo dire una cosa, perché sennò passo sempre per quello snob, cioè anche tu uguale, sei come me tu. Non è che io non le guardo per un preconcetto culturale, perché voglio fare lo snob, il figo.
2: Perché
3: che
2: ti poi... cadi sotto.
3: No, perché mi fa cacare, cioè non mi diverte, mi annoio a morte a guardare quelle cose.
2: Allora,
3: mi annoio
2: io
3: a
2: non
3: morte.
2: Voglio tirare acqua al nostro
3: non
2: mulino,
3: è che una posizione.
2: Però c'era una ricerca, che adesso la vado a ritrovare,
4: ora la troviamo,
2: che diceva che... chi guarda questo tipo di programma, quindi true crime o comunque che documentari su assassini vari, no, non solo è molto più intelligente della media, ma hanno anche un equilibrio psicofisico invidiabile.
3: Ma io non voglio sembrare intelligente, dico solo che non li guardo perché mi annoio. Chi ha detto?
2: Non c'era una ricerca, davvero, non sto scherzando.
0: A me questo però l'hai letto su un libro, su un giornale di pubblicità. Lo dicono quelli che vogliono fare ascolto.
2: No, lo vado a trovare perché veramente guarda.
3: No, ti dico, voglio leggere adesso.
0: Io non li guardo perché non li trovo interessanti.
3: Anch'io, proprio, semplicemente per questo.
0: Se però c'è sotto qualcosa di politico, allora probabilmente sì. Di storico sì, se no non...
3: Io sono come te. Ma vediamo cosa guardano i nostri. Okay. Leggiamo.

0: sta girando un'intervista a Ceccherini che parla dei programmi True Crime.
1: E cosa dice?
0: È diventato il mio idolo.
1: Perché?
0: Dice: ci sono questa gente
1: Ceccherini
0: qua.
1: Ceccherini, che è sempre stato un
0: po'. Sì, Ceccherini. Proprio, Ceccherini, si chiama Ceccherini. E dice: c'è questo studio con questi criminologi, gli danno 2-3-4 mila euro a testa, sono lì a parlare di gente che ammazza altra gente. Ma fate vedere dei film.
2: Allora, chi segue, ho trovato la ricerca,
1: sì,
2: chi segue il True Crime ha sì. Non ha un profilo patologico, ma mostra piuttosto una spiccata curiosità per la psicologia umana. Desidera carpire segnali di pericolo e il bisogno di risolvere enigmi, quindi è mediamente più intelligente.
0: Non so dove tu l'hai presa questa cosa.
2: Adesso io ve la mando perché no, non però, è possibile.
1: La spiegazione chi l'ha pubblicata? Dov'è?
0: Perché Manola invece la spiegazione è molto semplice, lo dicono
2: Manola
0: tutti
2: Manola
0: da
2: Moslei, Lidia.
0: Cioè uno guarda il true crime perché vuole inconsciamente ribadire la distanza tra se stesso in quanto fisiologico e gli altri in quanto malati. Questo è il principio del true crime, cioè tu guardi i pazzi per ribadire che tu sei normale.
2: Ma
0: non è che ci vuole una scienza,
2: si
0: l'effetto
2: dalla
0: è esattamente quello.
2: Si guarda dalla sicurezza del proprio divano, dicono,
0: sì,
2: quindi è
0: certo,
2: facile, capito?
0: Certo, perché tu dici, mamma questi pazzi, meno male che io sono normale. Questo
2: certo.
0: Il tuo cervello sta pensando, siccome io già mi sento normale, non mi sento pazzo.
3: No, io
0: non
3: ho bisogno di contrario. Mi affascina di più proprio la psicologia, anche quella distante da me, cioè non ho bisogno di guardare
1: Madonna,
3: un documentario.
1: La psicologia di un malato?
3: Sì.
0: No, ma può essere interessante.
3: Sì, sì. Io avrei, perché
0: lo facciamo
3: io
0: anche noi un programma
3: True
0: Crime.
3: Avrei voluto studiare psicologia. Anche
2: pure io. Pure
3: criminologia.
1: Ma figurati,
3: veramente.
1: A me lo dici. Ma,
0: no, ma attenzione però, distinguiamo. Se noi parliamo della serie fatta bene, magari quella inglese, quella americana, o anche che ne so, ci sono anche delle cose italiane, ci sono quelle di Pablo Trincia che fa delle cose carine, secondo me. Ma un'altra cosa è 28 ore al giorno di diretta fuori dalla villetta.
2: No, quella è un'altra cosa
0: lì,
2: però
0: è...
2: se c'è un documentario su un fatto reale,
0: no, quelli ogni tanto
2: di
0: guardo
2: cronaca,
0: anch'io.
2: Io quelli, lo guardo volentieri.
0: Sì, sì, Ted Bundy, quelle cose. Quello che facciamo con Buzz, con Picozzi.
2: Sì,
0: no?
2: sì, esatto.
0: Quello lo faccio anch'io.
1: Comunque, leggiamo un po' di messaggi.
0: Vediamo,
1: allora,
0: vediamo.
1: Sono mesi che guardo Del delitto di Garlasco. Io guardo i documentari. Ho trovato qualcuno. Ecco, noi guardiamo tanti documentari, sia sugli animali sia sulla storia. Ecco, quelli sugli animali li guardavo da ragazzo perché mancavano, non c'erano, era una novità. Adesso guardo quelli storici. Io mi appassiono molto ai documentari che parlano di storia, Seconda Guerra Mondiale, Kennedy, storie americane. Cioè, io li guardo perché sono un appassionato di geopolitica, quindi guardo quelli.
0: Certo.
2: Quelli sugli animali sono molto interessanti,
1: sì.
2: Fino a che non arrivano sempre puntualmente alla riproduzione, cioè perché giustamente fai un documentario sugli animali e di che parli, di quello che mangiano e poi di come si riproducono.
1: Ma tu riguardi i documentari dove gli animali si azzannano? Tu riguardi?
2: Sì, sì, mi piace anche.
1: Vedi che allora ti piace quella cosa lì. Come tu
0: io ogni tanto
1: io gli animali che si inseguono si azzannano,
2: però,
1: non
2: però
1: mi frega
2: mi fa
1: niente,
2: male
1: non,
2: al cuore,
1: non voglio
2: giuro.
1: Guardarli, non
0: io
1: voglio.
0: Ogni tanto il
2: mi fa
0: problema
2: male
0: di...
2: al cuore quando ci
0: no,
2: sono
0: poi...
2: le prede e i predatori.
0: Cioè, guardate,
2: la preda,
0: con mia figlia e a un certo punto devo
1: cambiare.
0: Sì, interrompo.
1: Cosa fai?
2: No,
0: giro.
1: Ma giri quando si mangiano? Quando
0: vedo che stanno per.
2: Cioè, il cucciolo di antilope che viene a zannare. Lì muoio. Cioè, mi fa proprio
0: adesso,
2: male
0: però,
2: cuore.
0: Lei ne guarda uno sui koala. Questi ricercatori che
1: normalmente
0: danno la...
1: non si azzannano.
0: No, i koala sono, gli danno il là, gli danno le cose, i pasti, li fanno, li nutrono, li curano. È carino, molto carino. Allora, vediamo un po'. È tanto true crime, però anche devo dire tante cose, tanto sport, tanta informazione, tante serie. Parlo dei nostri ascoltatori, vedi, film, serie TV, qualche programma trash come sottofondo. C'è quella frase che dicono sempre che le persone che guardano diciamo la TV leggera, chiamiamola così, dice io spengo il cervello, no?
2: Sì,
1: mia moglie fa così,
0: io spengo il cervello.
1: Mia moglie riesce a passare da film di lei mi ha fatto fare gli abbonamenti a Mubi, a Classic.
0: Però Mubi ha cinema di qualità.
1: Appunto, perché guarda quelle robe lì, mentre sta guardando Truffaut, passa da robe che proprio a... Io guardo e dico, scusa, ma cos'è questa cosa qui? È una serie argentina dove loro si incontrano, ma poi lei fa anche delle dice, sono tutti brutti. Ho capito, ma che ti... cioè, non, allora neanche quello, cosa stai guardando? È che loro sono incredibili. Poi mi
0: perché vuole ribadire la sua distanza da loro. L'effetto è quello, l'effetto è... quelli sono dei mostri e io non lo sono.
2: Ma
0: certo, è quello.
1: Comunque guardo la ruota della fortuna, mi piace un
0: esiste ancora.
1: E adoro Samira.
2: Ma come esiste ancora? Un
1: certo,
2: successo
1: è tornato.
0: Straordinario. Ah, quello, scusate, quello con Jerry. Scusate, è vero, non mi ricordo. Scusate.
4: E Samira.
1: Ne abbiamo parlato anche in onda. Laura da Tortona, forse l'abbiamo anche parlato con lui.
0: Samira è una buona ragione, tra l'altro, per guardare qualsiasi programma.
2: È che voi vi siete fermati a Samira, quindi tutto quello che c'è intorno l'avete scordato.
0: No, certo.
2: Io guardo serie TV Crime. Soprattutto per riuscire.
4: Io ci ho fatto Capodanno.
2: La dovete smettere. Io guardo serie TV Crime soprattutto per riuscire a riconoscere gli psicopatici nella vita vera. E sono tanti, Lisa.
0: Forse per questo sarebbe una buona ragione per guardarli, no? Cioè, se davvero ti insegnasse a riconoscere i pazzi, ecco, quella è una funzione sociale.
1: Io invece penso che chi li guarda vuole imparare come uccidere le altre persone, come farla franca. Secondo me quelli che guardano il true crime che si preparano
0: come dei tutorial.
1: Dei tutorial, guarda, esatto, come dei tutorial.

di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: fine registrazione avevano fumato, dicevano un po' delle cose, oh, let's go, Gino, Pasquale.
1: Perché non
0: post,
1: inserirle anche nella canzone?
0: A colazione. Poi il tecnico ha sentito tutto e ha detto, ma sai che c'è? Teniamo tutto nel disco.
2: Ma perché facciamo prima.
0: Fa colore. Va bene, MGK, Wiz Khalifa. Era il nostro 105 selection. Qualcuno scrive: quindi se uno guarda il true crime per ribadire la sua normalità rispetto ai pazzi,
2: quando guarda il porno,
0: se guardi il porno vuoi confermare la tua normalità in termini di dimensioni. È una teoria,
2: ragazzi, ma usano
1: non ci ho mai pensato,
2: usano delle app, dei plugin per truccare tutto,
0: intanto
2: tranquilli.
0: Usano attrici con mani molto piccole,
2: molto piccole. Manda la sigla, va.
1: Cosa
2: usano attrici molto piccole,
3: 105
2: Friends
3: presenta
4: dalle migliori colonne sonore di tutti
2: i tempi. Chi è la voce
4: tempi.
2: Della ragazza?
0: Chi è?
2: Mia
4: va
2: figlia.
4: Pure in onda.
3: I Morriconi di Ross e Tony.
0: Comunque, scusa, non è una cazzata, eh?
2: No, no, no.
0: Cioè, l'idea che usino, che le attrici del mondo del porno siano mediamente, diciamo, a livello dimensionale.
5: Minute.
0: Minute piccoline serve proprio.
2: Beh, ma anche gli attori sono
1: vabbè,
2: piccoli.
1: Ma che cliché, però.
2: Gli attori piccoli.
1: Posso dire?
2: Gli attori piccoli.
0: No, è perché così. No, perché così la virilità dell'uomo è esaltata dalla minutaggine o minutezza della donna.
1: Ma non perché donna tutta.
2: No, quella non è quella. Parliamo del film. Parliamo di un film.
0: Scusa,
2: che non
0: Tony,
2: è ambientato in 1970.
0: Tu hai mai visto Manolo e Paolo Noyes nella stessa stanza?
2: Secondo me è la stessa persona.
1: Ma io non ho detto niente. Toccare,
2: potrebbe
1: cioè,
2: essere
0: guarda le sopracciglia,
2: sì. Potrebbe essere la stessa persona. Senti, ma parliamo di un film che non è vietato per niente. Ha un'attrice bellissima, due attrici bellissime, una indiana, di origine indiana, credo pakistana,
1: bellissima,
2: e l'altra l'ho citata ieri, tant'è vero che Angel Fire subito fa oggi parliamo di questo, l'ho citato ieri, non fare il figo, parliamo di Sognando Beckham.
0: Sono già passati, madonna,
2: mamma mia,
0: 24 anni, un film
1: sembra
0: del 2002.
1: Ieri,
0: Scusa, ma allora lei era, però quante ne aveva? 13, 14?
1: Era piccolina, sì, non so, magari 15.
2: 18 anni, 18, secondo me, 18 le aveva, dai. Vediamo Keira Knightley di quant'è, ha 41 anni, è dell'85, il film hai detto che è del...
0: 17 anni aveva,
2: 17 anni. Vedi,
0: 18. A Londra la 18enne Jess ha in camera da letto i manifesti del calciatore Beckham.
2: Stiamo parlando di quella di origine indiana, di quella asiatica.
0: Sì, il calcio è la sua grande passione e quando, notata al parco dalla coetanea Jones, viene invitata ad aggregarsi ad una squadra femminile, lei accetta subito. Da quel momento però comincia un periodo difficile fatto di fughe, scuse, sotterfugi.
2: Allora, il film è ambientato in Gran Bretagna, io non ricordo la città, comunque in Gran Bretagna, dove c'è una grande comunità pakistana, indiana, così via, che continua ad avere le proprie tradizioni, dove addirittura ci sono matrimoni combinati. Comunque il matrimonio è molto importante per loro e certamente il patriarcato regna in quelle comunità dove una ragazza che gioca a pallone non è assolutamente ben vista dal padre. Quindi tutto lì. E l'allenatore che tenta di convincere la famiglia a fare giocare questa ragazzina, Jess, e la famiglia che la mamma che vorrebbe, la sorella che vorrebbe, ma lei c'è anche il matrimonio della figlia, della sorella, e Keira Knightley che come lei è innamorata di Beckham. Ma Beckham,
0: come tutti, come mia moglie.
2: Ma Beckham ha detto qualcosa del film, in quel momento era pure incazzato perché avevano buttato fuori dei mondiali nel 98.
0: Comunque quindi... una storia sì, dove il calcio diventa la metafora per parlare di emancipazione, no? di seguire i propri sogni a prescindere da quello che gli altri hanno scelto per te.
2: Anche se sono molto brava a giocare a pallone, infatti mi sono chiesto, ma Keira Knightley giocava a pallone? No,
0: le avranno fatte.
2: No, l'hanno allenata.
0: Quelli lavorano bene.
2: Sì, sì, l'hanno allenata in quel momento. No, l'hanno allenata proprio in quel momento. Lei non è stata scelta perché giocava bene a pallone, è stata scelta perché era.
0: L'avranno messa sotto, certo.
1: Qualche curiosità: record in Corea del Nord. Sognando Beckham è passato alla storia per essere stato il primo film occidentale in assoluto ad essere trasmesso dalla televisione in stato nordcoreano. Di stato nordcoreana. Non lo sapevo.
0: Neanche lo sapevo, ed è una notizia in effetti interessante. Il cameo, i veri David e Victoria erano stati ovviamente contattati per fare un piccolo cameo. Qui c'è scritto: a causa di impegni concomitanti. Secondo me, conoscendoli, hanno chiesto un pacco di soldi.
2: Visto che il film non si sapeva se avrebbe avuto successo o meno, poi è diventato un film cult. Ascoltiamo qualcosa della colonna sonora?
0: Un pezzo della Madonna. Diciamo solo che il regista è Gurinder Chadha. Che insomma mi sembra giusto dire anche cosa? La regista, che è una esatto, scusami, è una regista donna. E da quel film ascoltiamo questa canzone pazzesca.

0: Sai che questa è la canzone che mi mette in crisi sotto la doccia? Perché, è talmente alta.
1: Sei acuto.
0: Non riesco a fare.
2: I Bee Gees potevano cantare.
0: Incredibile.
3: Curtis Mayfield. È tutta di testa.
0: Curtis Mayfield, Move On Up. Abbiamo detto più volte che il nuovo pezzo di Bruno Mars come arrangiamento ha un po', diciamo. Beh, all'inizio, se tu lo senti, i suoni sono proprio quelli là. Sono quelli da quale parte.
2: Allora, Bruno. Parminder Kaur Nagra si chiama,
0: sì, la regista la, di
2: l'attrice.
0: Ah, scusami, no, è vero.
2: L'attrice che ha fatto,
0: che fa anche
2: Jess,
0: un po' di serie TV.
2: Ha fatto tante serie TV e qualche film, l'abbiamo vista in qualche film.
0: Invece Gurinder Chadha è la regista.
2: Sentiamo cosa ne pensa la 25enne.
4: Ciao Franz, buongiorno. Sognando Beckham è per me un film meraviglioso, io lo consiglio a tutti, a quelli della mia generazione e non, penso che debba far parte della cineteca di chiunque. È un film bellissimo a cui io sono molto legata e penso che non stanchi mai, anzi è un film che fa sognare, fa commuovere e fa anche sorridere perché è particolarmente comico. È interessante come il mondo tra Oriente e Occidente, i due mondi vengano messi in contrapposizione, ma allo stesso tempo si noti che ci sono assolutamente delle somiglianze, soprattutto rispetto a una mentalità retrograda. È un film che parla di sogno americano? Sì, ma in realtà in parte, perché qua vediamo veramente la meritocrazia. Bisogna però sapere che è un film di formazione. Entrambe le ragazze crescono, trovano la loro identità, mosse da questo desiderio di arrivare, di farcela tramite il loro talento. Allo stesso tempo bisogna dire che per quanto riguarda il linguaggio cinematografico, questo trovarsi magari male in casa, in famiglia, viene effettivamente messo in risalto sia dal montaggio, ma anche di per sé dal tipo di inquadratura, dal linguaggio cinematografico stesso. Vediamo che la casa diventa un luogo tra virgolette cupo, un luogo chiuso effettivamente, e allo stesso tempo di spazi stretti, mentre la loro libertà, la loro spensieratezza e il loro essere emerge sul campo da calcio, quindi in uno spazio aperto, possiamo dire anche sotto gli occhi di tutti, mentre però la critica vera avveniva tra le quattro mura di casa, dove si doveva sentire ovviamente messe al riparo, al sicuro. Comunque sì, è un bellissimo film sulla crescita, sulla libertà, sull'ambizione, sul desiderio di capire chi si vuole essere. Un film meraviglioso. Io lo consiglio veramente.
0: Diciamo che al netto della questione etnica, diremmo così, è un po' un Billy Elliot al femminile,
3: sì,
0: no? Alcuni ascoltatori lo dicono, è un po' quella
3: Comunque,
0: tematica lì.
3: Quante cose mi sfuggono che Chicca invece mi porta alla luce, mi
0: fa notare.
3: Beh,
0: spazi aperti versus casa,
3: sì,
0: interessante.
3: Non ci avrei mai pensato, brava.
0: Con quello che paga.
3: Ma allora, è brava la ragazza, hai fatto un buon investimento.
2: Prostituire, fare le serate alle 8 del mattino, mi tocca fare...
0: Addirittura investito con cosa? Con Adinolfi. Soldi,
2: no,
0: per...
2: Stavo pensando che del film, pensate, quando l'ho visto la prima volta, già pensavo, no, la prima volta, una delle ultime volte.

0: Oltretutto, quello che fa l'allenatore è stato scelto da Woody Allen per fare lo stronzo in un altro film. Avete presente? Adesso vi cerco qual è il titolo.
1: Uno degli ultimi di Woody.
0: E sì. Quello del tennista. Lui è il tennista e per un colpo. Non è colpo di fortuna.
1: Ah, ma tu parli dell'attore strafamosissimo.
0: Sì, quello. Come si chiama?
1: Quello di Match Point.
0: Match Point.
2: Comunque, di Match Point. Tu soffrivi per osmosi, cioè ti proiettavi già nel futuro e soffrivi.
0: Sì, ma non soffrivo perché, scusa, come lo dico questa e poi, non, poi vado a RDS. E stai cambiando. No, ma non soffrivo, non fraintendetemi, non soffrivo perché mia figlia si sarebbe fidanzata o innamorata, ma perché mia figlia avrebbe sofferto di
1: per
0: questi
1: amore.
0: Innamoramenti.
1: Sì. Jonathan Rhys Meyers.
0: Cioè, mi dava fastidio.
1: Jonathan Rhys Meyers.
2: Sì, troppo carino.
0: Sì, sì, sì. No, ma questa cosa
2: carino.
0: Qui, io quando vedo una. Vabbè, niente, chiusa lì.
1: Bravissimo,
2: sei
1: Jonathan Rhys Meyers. Va bene.
0: Esattamente.
1: Erano i Morriconi.
0: Erano i Morriconi.
1: I Morriconi.

0: allegria.
1: C'è un aneddoto, eh?
2: Sì, c'è un aneddoto.
0: Ma loro non se lo meritano il mio aneddoto, te lo dico, Marco.
2: Ieri ero al telefono, col Papa, che mi dice a un certo punto,
3: con l'attore che lo interpreta, sai che il Papa è un attore che lo interpreta.
2: Dice, sai che è un aneddoto. Un giorno era a casa, mi dice, perché lui non dice Città di Vaticano, lui dice
0: a casa.
3: È arrivata una.
2: Dicendo, so culo. Era Paolo Noise vestito da donna, in realtà.
0: Guarda, io quando meno te l'aspetti ti chiamerò cantandoti Culona. Ti invito ad ascoltarla. Chiulona. Perché è una canzone veramente molto carina di Karol G, super famosa.
2: Chiulona. Scusate, il film, parlando sempre del film, mi viene in mente che nel film che abbiamo parlato forse l'altra settimana, che era Quattro matrimoni e un funerale,
3: dicevano Culona.
2: Dicevano Chiula, che chiamavano uno
3: Chiulo,
2: faccia da Chiulo. Invece di dire culo, invece di dire faccia da culo, ce lo faccio da chiulo.
3: Comunque, tra Karol G e Gaia, in ambiente quindi sudamericano, ci sta un attimo di discorso sui mondiali. Qua c'è tutta una teoria del complotto che fanno vincere l'Argentina. Sai che adesso sta montando sta roba.
0: Come mai, però?
3: Che si sono verificate tutta una serie di incastri, cose arbitrali, per cui vogliono far vincere l'Argentina.
2: Ha telefonato Trump di nuovo, fate vincere l'Argentina. Stasera c'è Francia-Marocco.
3: Il primo quarto di finale.
0: È la tua partita, Tavolo.
3: Io me la guardissimo.
2: Me la vedo.
3: Mangio la pizza.
0: Hai pure la maglia.
3: Ah no, la pizza no, non posso.

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: posso dire una cosa?
1: A me mi piace Serena Brancale, mi piace da tempi non sospetto.
2: Sì,
1: ma io sul mio Instagram,
3: no,
1: ma a parte la bellezza, mi piace come cantante. Ma io ho un problema nel mio Instagram.
2: Qualcosa?
1: Cioè, che praticamente io guardo un video, cioè che ne so, a Minneapolis un signore che ha salvato un cane che stava, e poi dietro compare Serena Brancale. Quando vado al mio paese, cioè mi esce Serena Brancale anche nei video dove lei non c'è. Mi esce Serena Brancale.
2: Come è possibile?
1: Non lo so, c'è Serena Brancale in tutti.
2: Ma non è che ce l'hai tu nella testa?
1: In queste immagini a Montecatini, sì. una
2: inedita, Premio Strega.
1: Un'improvvisata esibizione di Serena Brancale.
4: Ma perché?
1: Brucia il magazzino Bartolini a Milano.
3: Ma perché sta facendo un sacco di cose.
1: In mezzo alle fiamme, ecco. Emergere,
2: ma vuoi denunciare il fatto che lei realmente sia prezzemolina, sia un po' dappertutto?
1: No, non lo so.
2: O che secondo te sei tu che la vedi dappertutto?
1: Non lo so. Beh, probabilmente dopo, essendo molto bravi, avendo fatto
2: un'intelligenza artificiale,
1: molta gavetta, si sta godendo questo successo
3: frutti,
1: e fa tante cose.
3: Ieri ad esempio è stata ospite di Tiziano Ferro, ha cantato insieme a lui ad una tappa del tour di Tiziano. Bravissimi peraltro, su Non me lo so spiegare.
1: Allora, cosa hai scritto? Perché a Ross,
2: perché Ross vede sempre la Brancale? Perché ormai io ho deciso, l'intelligenza artificiale, io chiedo qualsiasi cosa, ho deciso, chiedo qualsiasi
3: cosa. E ti risponde cosa?
2: E Francesco, il Papa, vi ricordate quando siamo andati avanti una settimana?
3: Rodoni a premettere chi è Francesco, chi è il Papa. Francesco.
1: Comunque, a proposito di fumo, visto che appunto dicevamo di Bob Marley, eccetera.
3: Ecco,
1: ieri c'è stata una cosa brutta a Milano e io me la sono... Allora, attenzione, metti la musica inquietante. Ore 18:30, esco dalla metropolitana fermata Isola, mi chiama Tony Severo, parliamo.
2: Noi facciamo DJ
1: Tonetto.
2: Tony, com'era? Tony
4: Manero.
2: Tonino, sì, Latino.
1: Tonino Latino. Facciamo 10-15 minuti a parlare male di Manola, è un nostro rituale serale, lo facciamo sempre.
3: Anch'io lo faccio direttamente con
1: me. Non è vero,
4: da sola.
2: Lo fa con me tutte le sere.
1: metto giù e mi incammino verso la mia magione. Ok?
3: Sì.
1: A un certo punto c'è mia moglie che beve l'aperitivo e la bambina con altri bambini che giocano al parchetto.
3: La
1: e
3: bambina.
1: Dietro le spalle di mia moglie c'è il fungo atomico. E lei non lo vede perché era girata di spalle. Faccio: hai provato a girarti? Si è girata e c'era.
2: Ha preso un colpo.
1: Una roba brutta quella che è successa ieri.
2: Cioè, ma il bello che è scoppiato appena io ho messo giù il telefono.
4: Quindi
2: è stato lui.
1: No.
3: E tu dov'eri a quello?
2: No, vediamo il rallentatore.
1: Era lui col detonatore. Lui mi ha attirato.
2: Il detonitore.
1: No, brutto comunque, nessuno si è fatto male, credo.
2: Credo
1: però,
2: di no, però questa mattina pensate che i vigili del fuoco, le autorità hanno detto di non aprire le finestre perché c'è pericolo di diossina perché ha preso fuoco la plastica.
1: Materiale plastico, sì. Mia figlia stamattina non va in giardino, lei va a scuola,
3: sono
1: sempre in giardino.
3: Sono solo le 11:05, hai parlato dopo un'ora.
1: Perché è sconsigliato portare i bambini all'esterno, visto che potrebbe esserci ancora, no?
3: Mamma mia,
1: però, no,
2: se siete voi causa dell'incendio, chiamate. No.
1: Esatto, no, ma l'impatto era... A parte che, vabbè, ovviamente sono più sensibile alla cosa perché era veramente dietro casa mia. Cioè, in linea d'aria era, un chilometro e mezzo dietro casa mia, no? Come tu
2: sì, via Dominzoni?
1: 2 chilometri dietro casa mia.
2: Credo sia in via Dominzoni.
4: Sì, qui a
2: Milano.
4: Dai,
1: un paio di chilometri. Quindi era proprio c'era proprio tanto fumo.
2: Ma l'altro giorno c'è stato la stessa cosa, un incendio in un'altra città d'Italia. E ricordo che ne hanno parlato. A Rieti, vedi?
1: C'entra il caldo, in Curia.
3: Ma
2: sicuramente.
3: Sì, magari sì, anche perché sono temperature talmente assurde.
1: Faranno delle indagini, immagino, no?
2: Certo, dicono un cortocircuito. Però effettivamente con queste temperature, ma dovremmo veramente abituarci, la gente sviene. Abbiamo un paio di colleghi che sono svenuti.
3: Sì.
2: Ma colleghi intendo dire omaccioni, donne in salute, cioè gente che... anche un paio di amici mi ha raccontato che le loro mamme sono state male. Perché
1: ragazzi,
2: fa caldo,
1: questa
2: caldo,
1: faccenda
2: caldo.
1: Del caldo, noi dobbiamo caldo, porcela caldo. Tutti con grande serietà.
2: No, ma il cambiamento climatico non c'è. Io guardavo l'altro giorno su un sito le previsioni del tempo del 1980, attorno agli anni 80 a Milano, a luglio. E nelle previsioni del tempo facevano vedere 20, 21 gradi,
3: Madonna,
2: 20, 22, 21, 22. Stiamo parlando di 40 anni fa, 45 anni fa, 46. Negli anni 80, se fossero stato l'86, 40 anni fa.
1: Che
2: ma è possibile che in 40 anni la temperatura è cambiata così tanto? Cioè luglio fa troppo
1: 20
2: caldo.
1: No, allora, 20 no.
3: Ieri la
1: 20
3: voce...
1: Luglio, no,
2: 20, 20
1: vabbè, era un caso particolare. Però
3: ieri la voce di quello strano essere umano che vive in casa con me ad un certo punto mi dice: ma facciamoci una bella passeggiata. E io guardo l'orario e dico, vabbè, dai, sono le 17, tutto sommato, ragazzi, cioè, sono uscita per andare a prendere una cosa al supermercato. Sono tornata a casa che volevo morire.
2: Allora, negli anni 80, ce l'ho qui. Negli anni 80 la temperatura a Milano nel mese di luglio registravano una media tra 20 e 29 gradi.
1: Sì, ma era un'estate. Le minime 29, però. 29. 29, okay.
2: Le minime si attestavano tra 16 e 18. Quindi la media tra 20 e 29 e 25.
1: Guarda, l'incremento è 25, circa 3-4 gradi, che sembrano pochi.
2: Ma la media adesso non
3: sono
2: è
3: tantissimi. La,
1: è cresciuto di 3-4 gradi in generale. La temperatura del mondo si è innalzata di, beh, se fosse di 7-8 gradi saremmo morti tutti.
3: Morti tutti, sì.
1: Diciamo,
3: sì.
1: L'incremento medio è 2-3,5, che sembra poco, ma è tantissimo. Questa faccenda invece dei partner che hanno un rapporto col caldo diverso, io credo che metterà proprio in crisi la coppia.
2: Vabbè, certo. Allora,
3: ma
2: stanotte,
3: sì, ma ragazzi, ma non è legale una proposta
1: stanotte
3: del genere.
1: Stanotte io avevo il deumidificatore a 26-27
2: perché ti dà anche la temperatura.
1: Lei l'ha messo a 27 perché sì. 27, perché
3: 27
1: ma apriamo le finestre, è inutile.
3: Ma sì, cioè, uguale.
1: Ore 7:45, suona la sveglia. Io, sacra sindone, tutto il lenzuolo bagnato, la maglietta bagnata, lei lenzuolino fino al collo,
2: sì, sì, sì,
4: col pigiama.
2: Mia moglie si arrabbia perché io dormo sopra le lenzuola. Lei a un certo punto mi sveglia perché vuole fare la mummia, vuole avvolgersi 2-3 volte le lenzuola perché una volta non le basta. E io la guardo sudato, distrutto.
1: E già che tu non soffri tanto il caldo. Ma
2: no, non lo so,
1: lei... dato.
2: Io per fortuna ho la casa, cioè riesco a creare una corrente
1: anch'io
2: d'aria.
1: In realtà, doppiamente
2: se non c'è
1: esposto.
2: Mia figlia, perché prendo il suo spazio 650 metri di camera.
4: Gli schiavi che muovono le.
2: Non volevo dire.
3: Forse io vivo la versione pro, cioè mi scopro durante la notte perché ho caldo, chiaramente, visto che si spegne tutto, si deve spegnere tutto durante la notte, quindi nemmeno l'aria condizionata né il deumidificatore, noi non abbiamo niente.
1: Come gli Amish.
3: Io mi scopro. Ma se
1: i luddisti,
3: mi becca senza, sì, sì, se mi becca senza lenzuolo o copertina, mi copre.
2: No,
1: ma cos'è,
2: no.
1: Jeff Gambardella? Non solo vuole il lenzuolo, vuole
3: sì, che ma anche tu sotto il lenzuolo. Allora, altrimenti
1: perché?
3: Non vale.
2: Rosy,
3: ma non lo so. Non
2: Rosy
3: lo so.
2: Avvisa: 27 gradi si accende la pompa di calore. Quindi
3: cioè, dai, 26, sì,
1: forse era 26.
3: No, dai.
1: Comunque, Lidia, ci chiami un medico che una volta che mette la parola fine. Perché le donne
2: perché?
1: Hanno la...
2: No,
1: qual
2: so
1: è, che cosa cambia nel...
3: Lo cerchiamo.
2: Avete dei sensori più sensibili? Qual è il problema?
1: Ma non una cosa generica, voglio la spiegazione scientifica.
3: Va bene.
1: Chiamiamo qualcuno?
3: Sì.
1: Pellai? Che ne sa? Cassini?
3: Forse sì.
1: Picozzi?
2: Laura Freddi?
3: Bini? Secondo
2: Cazzullo.
3: Me non lo vedo ferrato.
0: Cazzullo lo saprà.
1: Aldo Cazzullo, lui sa tutto.
4: Geopop.
1: Bravo! È una roba...

0: ding ding.
1: Non ho capito una cosa, voi che invece sapete tutto, perché si sviene?
2: Continuo sotto fare.
1: Sì, no, no, non ti continuo. Perché si sviene? Perché la pressione, per la pressione sanguigna?
2: Sì, credo di sì.
3: A un certo punto bassa.
1: Ti si abbassa talmente la pressione che il sangue non va al cervello e tu svieni.
2: Sì. Ah, non lo so se è esattamente così, però più o meno sì. La pressione bassa è sicuramente la.
4: Sì, e poi sono frequenti anche le congestioni, perché magari col caldo tendi a bere magari delle cose fredde, non ti rendi conto che l'escursione termica tra il dentro e il fuori è talmente tanta che poi c'è.
2: Però c'è una speranza per noi, Lidia è una di noi, pur essendo evidentemente una donna, e che donna, lei non ha quella cosa lì.
1: Non è quella cosa lì.
4: No, io anche Manola un po' condizionatore.
1: Hanno.
3: Cioè io vorrei dormire proprio con la temperatura, non ti dico pinguini, ma
2: quindi
3: molto
2: ne abbiamo,
3: bassa.
2: Quindi scusa, 2 su 2 ne abbiamo noi, di donne da questo punto di vista maschio, donne maschio.
3: Sì.
2: Ma siete sicure che...
3: Io, ma guarda, io non ci giurerei, dovrei...
4: Facciamo una ricerca, Manola.
3: Non solo, ma l'ascoltatore che mi ha scritto, che mi guarda in TV e vede un lato del mio corpo più grande dell'altro, il lato praticamente quello che hanno tutte le donne. No, volevo dire, caro ascoltatore, se le trovi davvero, se l'hai vista sul serio, fammi sapere, che sono, è una vita che le cerco.
1: Di cosa state parlando?
3: Delle tette, Tony. Le tette. Mi dice, allora... guarda, dalla TV ho visto una tetta più grande dell'altra. Se le hai viste davvero, fammi sapere.
2: Scusa, hai cercato perché le donne hanno più caldo?
1: Certo, perché vi ho detto
2: hanno
1: che io mo chiedo tutto le
2: Sentiamo la spiegazione delle IAI.
1: Le donne percepiscono più freddo a causa di un metabolismo basale più lento del 35% rispetto agli uomini, di una maggiore massa muscolare che gli uomini, le donne, come cazzo scrivi cosa? Comunque è inferiore, quindi brucia meno calorie e degli ormoni, gli estrogeni, che riducono il flusso di sangue verso le mani e i piedi. Quindi sentite più freddo perché siete effettivamente diverse per costituzione da noi uomini.
4: Quindi io sono un uomo.
2: No, due su due.
3: Lidia.
2: No, 2 su 2. Voi due.
3: Dico, accettiamo la realtà. Accettiamo la realtà.
4: Sì, sì, ma
3: io guarda, non avevo dubbi onestamente, però su Lidia è sorprendente.
4: Due su due si scoprono.
2: No, ma cioè, è una speranza per avere dei nostri simili.
1: Io vi farei vedere il mio condizionatore in auto bizzona, che c'è scritto 21 da parte mia, 27 da parte di mia moglie. Pensate, nello stesso abitacolo se si può avere 21. Ma infatti io ho una, cioè praticamente la spalla sinistra congelata, certo, mi fa male, la spalla destra cotta, cioè non c'è verso.
2: Ma poi che invenzione è il condizionatore di zona? Alla fine sei dentro un abitacolo, cioè è una delle cose più inutili, quasi come quei tovagliolini, quelli cartonati del bar che non assorbono. Sai che di recente era morto quello che l'aveva inventato? E quelli lì, i tovagliolini, quelli che ti
5: servono
2: danno
5: non per assorbire, ma
1: che non assorbe, quelli lucidi.
2: Ti
1: pulisci la bocca, praticamente hai soltanto sparso il sugo sulla
2: faccia. Il signore che li inventò è mancato di recente. Bisogna avere fortuna nella vita. Tu inventi quei cose. In un mondo giusto, inventi quei cose e gli altri dicono: non serve un cazzo! Invece, lui è diventato miliardario con una cosa che non ha nessuna utilità sociale.
5: Perché?
2: Non lo so.
5: Perché noi siamo.
2: Tutti cretini.
1: Siamo tutti cretini.
2: Ma tu da privato non lo li comprano i bar. Non è che la gente, quindi deve esserci un modello di business dietro quella cosa.
3: Forse non abbiamo capito noi il funzionamento del tutto. Ma
1: scusate, se è una questione ormonale, è una questione di a una certa età si cambia gli ormoni, sia gli uomini che le donne.
2: Beh, le donne hanno più caldo quando diventano più grandi.
4: Sì, vabbè, la menopausa.
2: Perché evidentemente le vampate,
4: esatto,
1: è cambiata.
3: Sì, che però adesso si possono gestire perché ci sono un sacco di terapie alternative.
1: Sì, fatevi installare un termosifone interno, come si dice, un condizionatore
2: quindi
1: interno.
2: Quindi come direbbe Christian De Sica, ho sbagliato tutto. Mi dovevo mettere con una tardona, così.
1: Ma effettivamente le personazioni è così. Mia mamma e mia suocera avevano tutte e due il maglioncino. Mamma mia, che dicevi? Ma si muore,
2: però
1: si chiudevano. Tu dicevi si muore, si chiudevano.
2: Grazie,
1: si abbottonavano
2: Lidia.
1: L'ultimo
2: bottone. Grazie, Manola, siete dei nostri. Grazie. Grazie.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: ragazzi, io che passo la mia serata stasera. Mi toccherà mettere la maglietta del Marocco, come ho promesso, per guardare
1: partidone
0: tra l'altro stasera. Avevo già organizzato con la mia vicina di casa, di origine filippina, ma poverina è
2: deceduta.
1: Non si tiene in bocca niente.
3: Non è stata investita sull'autobus, autobus, ma sull'autobus
0: poverina,
3: da un omone.
0: Poverina, ti rendi conto? Era seduta in autobus la mia vicina di casa.
1: Che imbarazzo, ragazzi.
2: Racconta filippina,
0: quando a un certo punto un prosciuttone, lei mi ha detto un prosciuttone. Con tutto italiano. Le Filippine non hanno i prosciutti. Ma ha detto un omone.
3: Un armadio.
0: Ma ha detto uno alto prelato, un alto prelato con la barba. Il pullman è partito, lui gli è caduto addosso e lei, poverina, si è distrutta la spalla. Ma la cosa più che mi che mi fa più ridere è il suono. Dai, raccontalo tu, perché allora, mi fa ridere.
1: Perché il problema di Milano.
3: Storia vera,
1: ma avevo appena, anche quella volta avevo appena salutato lui.
0: Com'è, ma io che la, cazzo c'è? Te ne sono colpa mia.
3: Ma
0: no?
3: Che Tony, zitto,
0: porta sfiga. Sì, no,
1: lui è tipo,
0: sì.
1: Lui è tipo Kubayashi, Kaiser Sose. C'è la regia sua dietro
0: tutto. Quindi, allora, se il pullman è partito a tutta velocità, l'autobus.
3: C'era un motivo.
1: Cos'è l'84, quello da qui che va verso, diciamo, piazzale Baiamonti, qua vicino. Insomma, prendo sto autobus e devo dire c'è un tema di autisti milanesi. Io capisco che magari siete un po' stressati,
0: ma non c'entra.
1: Ma non potete partire come al Gran Premio,
0: ma non c'entra. È la frizione che attacca così.
1: Vabbè,
0: perché è elettrico. L'84 è elettrico e
1: sono tutti ormai, credo.
3: Ora chiedi dei dettagli di cui non siamo a conoscenza.
1: Credo che tutti siano.
3: Partenza.
1: Non credo fosse elettrico, no. Penso fosse a combustione.
0: Ma comunque,
1: Beggio, cioè con la carta di credito pago il biglietto. E poi c'era questa signora, io credo filippina, perché insomma mi pareva proprio avesse quei tratti somatici lì, anche il modo di parlare. Io le passo davanti perché mi devo sedere accanto a lei. Ok? E nel momento in cui le passo davanti, l'autobus riparte e io le sono letteralmente caduto addosso.
0: Ma questo non fa ridere. Fa ridere quando lui fa la signora filippina ferita.
1: Perché io le faccio, signora, le chiedo scusa, posso fare qualcosa? Lei mi fa.
3: Come ma faceva? Certo, ma eri il diavolo per lei in quel momento.
1: Hai presente il meme di Drake?
0: E continuava così mentre tutto il pullman rideva. Lui mi scusi e l'altra
1: e continuava a massaggiarsi la spalla. Io ho detto poverina,
0: e non finiva.
1: A un certo
0: tipo
1: punto devo anche averle detto la porto al pronto soccorso se c'è bisogno. Lei
3: poi a un certo punto solo essere lasciata in pace.
1: No, a un certo punto ha detto quello. Il problema è che vanno troppo veloci.
0: Questo aveva lo stesso suono della capretta, quella che utilizziamo.
1: Sì, poverina, prova dolore. Così, così. Le ho preso tutta la spalla.
0: Scusi. L'altra.
1: Comunque, credo che stia bene. Però, autisti di Milano, facciamo qualcosa.
0: Allora, signora, se lei lo ha perdonato pensando che fosse una persona, sappia che è un benestante, che lui potrebbe veramente cambiare la vita.
2: Che ha un'assicurazione.
3: Poteva marciarci su, signora.
0: Quindi si faccia avanti l'omone che l'ha investita.
3: Questo poi fare fatto un buon per Lidia.
0: Fallo tu.
1: Ma poverina, le ho fatto veramente molto male. Però la signora poi stava bene, è scesa.
2: Sì, oggi la signora non c'è.
1: Tutta
2: più,
1: ma non è vero, non è vero.
0: Sì, è morta.
1: Neanche per gli scherzi.
3: È morta, è tornata dalle Filippine e non ne vuole più sapere di Milano.
1: Comunque, guidate piano, conducenti dell'ATM. Piano.
0: Pensa che la signora è tornata a Manila proprio stamattina. È Manila la capitale delle Filippine, sì. È tornata a Manila proprio perché ha detto odio gli italiani. Tu però ci fai scendere in guerra.
1: Ci sarebbe anche un precedente perché ho incrinato due costole a mia suocera.
2: Pensavo
1: all'inizio che è filippina anche lei.
3: Secondo te hai un problema con le manifestazioni d'affetto?
0: Le sei caduta addosso?
3: Le devi calibrare.
1: Perché lei, essendo orientale, era molto riservata. All'inizio che uscivo con la figlia, io da
0: Napoletano. Non toccano, rimangono.
1: Allora a un certo punto ho detto, dai, dammi un abbraccio. L'ho abbracciata, l'ho presa, l'ho tipo sollevata. Mia suocera è minutissima. E gli ho incrinato due costole.
2: Ma l'hai schiacciata.
3: Cioè, ma io sono senza parole.
0: E come ha fatto la suocera?
1: Ma forse
0: ha fatto un mese a letto la suocera.
1: Forse era la stessa.
0: Un mese a letto.
3: Ma la stessa persona. Adesso tu hai sposato Jamie, quindi comunque è passata sopra anche a questo incidente.
1: Sì, però mi odia. Mi odia sempre lei. Io sì, sotto sotto mi odia, come non ha mai dimenticato.
0: Come ha fatto tua suocera dopo il crack?
1: No, lei è stata più, diciamo, discreta, no, ha sofferto in silenzio.
2: Ha fatto un forcone,
3: basta. E tu continuavi a stringere pensando le piacesse anche l'abbraccio.
1: Adesso vabbè, non cercare sfumature sadomaso.
3: No, non è tu stavi diceva finalmente, capito?
1: Però,
3: ho cambiato questo lato del suo carattere.
1: Ditemi se non è vero che i conducenti vanno troppo rapidi. Vanno troppo, cioè, parto, tu dici che la frizione, guarda che sono loro che secondo me hanno fretta.
0: Ma no, ma è la frizione. Siamo noi che pensiamo sempre male. Per esempio dei tovaglioli ci hanno spiegato perché sono così,
1: perché
0: sono fatti apposta in quel modo, perché non sono tovaglioli per asciugarsi, ma sono i tovaglioli per esempio per mangiare
1: per
0: delle
1: cose,
0: per prendere la brioche, e logicamente sono trattate in quel modo, in modo che non assorbano la marmellata e il resto.
1: Quindi non abbiamo mai capito come si usano.
0: No, sono i gestori dei bar che ci danno quei tovaglioli lì, ma non sono tovaglioli per asciugarsi la bocca, sono tovaglioli per porgerti le cose.
3: A me dà fastidio anche il rumore di quei tovaglioli lì, proprio quel fruscio strano.
1: Ma no, scusa, Manola, tu hai sentito Comolo che diceva sta roba del tovagliolino che serve a prendere la tartina?
3: Perché non si attacca la marmellata. Ma io Comolo di default non lo ascolto.
1: Di default non lo ascolto.
0: Guarda, ci sta scrivendo in questo momento una ragazza dalle Filippine. Dice che sua mamma.
1: E tu l'hai frantumato
0: la mamma.

0: di persone stressate, persone più calme. Però certo. Paolo scrive: mi permetto di dissentire con Tony, anche se i mezzi fossero a cambio automatico, la frizione viene rilasciata automaticamente più o meno velocemente, certo, in base a quanto schiacci l'acceleratore.
1: Però ci sono quelli un pochino vecchiotti che attaccano di colpo, tutto lì. Secondo me ci sono degli autobus che attaccano di colpo. Non credo che sia l'autista a darci dentro con l'acceleratore.
2: Un'auto elettrica per 5 anni abbondanti e devo dire che lo scatto è diverso da quando hai una macchina a motore, ma proprio nel partire al semaforo, scatto semaforo verde,
0: non vorrei dire una cazzata,
2: una velocità diversa.
0: Ma è la stessa ragione per cui 0-100 su un'elettrica è imbattibile.
1: No, quello perché sviluppano una coppia e una potenza
0: ma
1: maggiore.
0: Ma non è per la stessa ragione che schizzano subito?
1: No, lì è la frizione.
0: Ma lì la frizione non ce l'hai perché sarà anche automatica.
1: Probabilmente
0: forse, no?
1: Nelle macchine elettriche, forse nei pullman elettriche, ragione, non c'è una frizione.
0: Non c'è neanche la frizione
1: da
0: mollare.
1: Non lo so.
0: Comunque adesso noi stiamo scherzando.
2: Però partivano prima, ecco, parte con uno slancio diverso.
0: Sì, con uno spunto diverso. Noi stiamo scherzando e non è successo niente. Però metti che la signora aveva in braccio un bambino, un neonato. Cioè, è pericoloso. Cioè, se tu guidi un bestione, e sono sicuro che il 99% lo fa già di default. Però facciamo attenzione, cioè, non è che se uno c'ha la giornata storta o incazzato oppure c'ha fretta,
1: vabbè, devi dare colpa agli altri perché tu deambuli in maniera
2: perché tu hai rotto un braccio di una signora, cioè va a dirlo
1: vai a quattro zampe come gli orsi normali.
0: Da oggi
1: non
0: in poi salirò sugli autobus a quattro zampe.
1: Vai a quattro zampe come tutti gli orsi.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105.
3: 105.
4: Che storia.
5: Radio 105. Che storia.

0: Lidia, che dici?
1: Mamma mia, la sentite questa febbre degli Oasis che sale?
2: Guarda, che sì, sale. Ecco cos'era, ecco cos'era.
1: È questo il caldo che sentiamo.
2: Ecco cos'era.
3: Hanno annunciato una data all'Olimpico, giusto?
1: Sì. Allora, ci sono niente di ufficiale, però sembra proprio di sì. Secondo me entro due settimane.
0: Ma tu con chi hai i rapporti diretti dei fratelli?
1: Con Liam.
2: Chiaro,
1: però non andiamo d'accordo perché lui anche con 45 gradi ha sempre il parka su e quindi questa cosa...
3: Adesso domanda secca, sì. Tu ti fidanzeresti con Liam Gallagher?
1: Assolutamente sì.
0: Sì, l'ha detto proprio. Andrei all'Olimpico?
1: Vorrei andare a Manchester.
0: A Manchester,
3: sì. Io sogno questa
2: L'Olimpico
3: cosa.
2: L'Olimpico de che? Lei
3: Lidia
2: a Manchester.
3: Si fidanza con Liam Gallagher e lo porta a Salerno la domenica a pranzo con
2: da
3: i suoi genitori.
2: Cioè, certo. Mamma Maria. Bracciola. Tutto questo sarebbe stupendo, ragazzi.
1: Birra e bracciola.
0: Ma pensa se quel giorno annunciano Liam sta con una
2: la bracciola al sugo, però.
1: Esatto.
3: Manola, ciao Comollo, ciao Lidia.
2: Ciao, ciao ragazzi, a domani.
0: Ciao Ross.
3: Ciao Tony, vi lasciamo con le news e poi con Takeaway.
0: Tutti.
3: Qui!

0: Ladies and gentlemen,
1: yeah.
0: From the Radio 105 main studio.
2: Buonasera.
1: Salve.
0: 105 Music and Cars.
1: Non è abituata, no. Cami ancora.
3: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars. 105.
4: Oggi sono, ci sono ragazzi.
0: And now it's showtime.
3: Music and Cars.
1: Ammazza, che entusiasmo. Buongiorno Camillona.
4: Buongiorno Dario. Darietto. Che carino questo soprannome Camillona, veramente lo
1: ti
4: adoro.
1: Ti piace tanto, sì. Beh, ma non è colpa mia.
4: Continuate così.
1: Sì, te l'hanno affibbiato. Anzi,
4: non so chi.
1: Un ascoltatore te l'ha affibbiato al telefono l'altro giorno. E da quel momento in poi.
4: Ma non è che gli ascoltatori hanno sempre ragione.
1: Hai ragione. Sono d'accordo. Però oggi, Cami, ti devo dire la verità. Mentre venivo in radio, anzi, mentre ero seduto sul mio trono, mentre mi rifacevano, diciamo, la faccia e la barba.
4: La cera,
1: esattamente. Ho ricevuto la chiamata del primo ministro australiano. Perché c'è un po' un incidente diplomatico.
4: Ci siamo un po', vabbè.
1: Sì, devo dire che non l'hanno presa benissimo gli australiani.
4: Effettivamente per un po' non posso tornare in Australia.
1: Scusa, abbiamo appena sentito Tame Impala, arrivano da lì loro, no?
4: Lui, in realtà.
1: Lui, sì.
4: Kevin.
1: Kevin Parker. Quindi, insomma, non è che l'ha presa benissimo, perché diciamo...
4: Ragazzi, ho capito, non è che tutti fanno sempre tutto bene. Giusto. A volte sbagliano anche gli australiani.
1: Va bene, però mi ha detto che se, visto che tu l'hai detto in onda prima, 105 takeaway...
4: A me sembra di essere in onda
1: da 100 giorni
4: circa, da, non lo so, 286, io non so più che dire, ragazzi. A un certo punto oggi non parlo più, è perché ho finito le cose da dire.
1: No, ma figurati, io approfondirei il fatto che tu dormiresti dentro il marsupio di un canguro.
4: Sì,
1: che
4: non so, ho detto anche questo oggi, vedi, poi rimuovi,
1: cioè. E ti volevo dire che l'interno di un marsupio di un canguro è super melmoso, sì. Vabbè.
4: No, allora no. Ritiro quello che ho detto stamattina.
1: Brava. Buongiorno Antonio Pivati, che mi ha già detto che ho rotto le scatole.
5: Buongiorno. Sì, dai, lasciala stare sta povera ragazza.
1: No, ma volevo dirle che
5: oggi hai detto e oggi hai fatto.
1: Ma dei canguri.
4: Ma poi chi se lo ricorda? Cioè, io parlo e poi autorimuovo le cose che dico dal mio cervello.
1: Ma è successo quattro ore fa.
4: Ma che stesso, sono diventata già un'altra persona dopo quattro ore.
5: Ma tu devi capire che lei ha la RAM che si svuota velocemente.
1: La cache, sì, viene cancellata. Sì. Vabbè, ci sta, dai. Tutto
4: Raga,
1: sommato.
4: Non trovo la posizione giusta.
1: Aspetta.
4: Per star seduta.
1: Ma vedo che ci sono
4: macchie.
1: Delle. Vedi, sì.
4: Ragazzi, è da stamattina che. Allora.
1: È la mia tinta della barba?
4: No, mi lamento.
1: Dai, subito. Aspetta, base lamento, per piacere, Pivaz, dai, che
4: allora,
1: è importante.
4: Allora ragazzi,
1: questo.
4: Fatemi concentrare, non so neanche da dove iniziare.
1: Va bene, vai.
4: Sono in giro.
1: Sì.
4: Probabilmente puzzo.
1: Vabbè, è quello, chi se ne frega.
4: Da stamattina.
5: Vabbè, staci lontano poi.
1: Sì. Esatto.
4: Da stamattina alle 8.
1: Bene.
4: E porta il gatto dal veterinario. E
1: sì.
4: Poi mentre eri in attesa, arriva la signora con l'emergenza del cagnolino. E io la guardo e le dico, signora, ma io avevo l'appuntamento.
5: Ma il mio sta morendo.
4: E il mio sta malissimo. Sto cane stava da Dio, tra l'altro, e lo salutiamo. E quindi aspetta lì, e la mia gatta che sarà innervosita, e il veterinario innervosito.
1: Tutti innervositi.
4: E io che andavo in giro per via della Moscova con sta gatta che pesa 80 kg e portala a casa e riportala su. E
5: in che punto è arrivato il canguro?
4: Cosa?
5: Che punto della giornata è arrivato il canguro?
4: È arrivato a mezzogiorno.
1: Mezzogiorno e un quarto.
4: 105 takeaway.
1: Sì.
4: A un certo punto, non so, abbiamo parlato di Australia e di canguri.
1: Così a caso.
4: E poi finisci quello e registra le cose dell'estate che devo pensare a cosa fare. E i miei amici che mi hanno detto... Tu devi prenotare per tutti l'hotel quest'estate. Ho detto no, ragazzi.
1: Ah, sono tornati alla carica i tuoi amici.
4: Quindi ho prenotato questo. Tipo 8 camere e dividi i soldi e tu mi devi 100, quello mi deve 2000. È tutto così. Ok? E ora sono qui altre due ore.
1: Amici di Camilla, se potete.
5: Anche a me 2000.
1: Sì, anche a me, grazie.
5: Cioè. Soprattutto Ruffini, ricordati Ruffini.
1: Esatto.
4: Salutiamo Paolo, che il mio IBAN ce l'hai quando vuoi.
1: Va bene, insomma, amici, siamo pronti per cominciare un'altra meravigliosa puntata di Music and Cars. Buongiorno, zia, la quale mi ha prestato la maglietta che indosso oggi. Perché io oggi ho fatto la tinta alla barba, mi sono macchiato.
6: Okay, fa cagare.
1: No, secondo me è molto. Molto carina invece, ci sta. Va bene. Allora, abbiamo una... Buongiorno Pinnetta anche in redazione. Abbiamo una caterba di santi, Cami.
4: Come funziona? Ah, già.
1: Sì, siamo, allora...
4: Ok, è il momento dei santi.
1: Sì, bene. Velocemente, una parte della Turchia, la parte più asiatica della Turchia.
4: Vabbè, sta a far fenomeno.
1: Lana... Lana to?
5: L'Anatolia.
1: Bravo, l'Anatolia. Poi.
4: Poi è stata una moglie di Silvio Berlusconi.
1: Sì.
5: Veronica.
1: Bravissimo. Poi, se non c'è carenza, c'è.
5: Prosperità.
4: Quasi.
5: Abbondanza.
1: Abbondanza, bravo.
4: Poi il nome del mio proprietario di casa di Milano.
1: Non lo sa, ma lo chiamiamo sempre. Cioè, c'è una voce che tu metti sempre che chiama un signore.
5: Franco.
1: No,
5: ca.
1: No. Carmine.
5: Carmine.
1: Carmine.
4: Ha vinto il Grande Fratello.
1: Esatto. Pensa,
5: quale?
1: Pensa dei fiori, quindi.
5: Floriana.
1: Sì. Bravissima.
4: L'ha vinto, lei l'aveva vinto.
1: Sì. E chiudiamo con la nostra Puccioni.
5: Letizia.
1: E allora, Anatolia, Veronica, Abbondanza, Carmine, Floriana.
4: Letizia. Già, vedi, io rimuovo. Ti ho detto, io parlo e nel momento stesso in cui parlo, tipo la memoria di un pesce rosso. Rimuovo. Cioè, così.
5: Ci stanno venendo cose strane da farti fare a questo punto. Cara.
1: Benissimo, metti il primo disco.
2: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Camilla, quando mi ridai 1.000 euro?
1: Ci pensa Paolo.
2: Molto bene, chiaramente in questo momento a Paolo Ruffini stanno suonando, fischiando, sì, le orecchie in maniera piuttosto importante. Scusate, però c'è un motivo, però insomma l'abbiamo già spiegato nei
1: mi
2: giorni
1: mi fece
2: scorsi.
1: Un bonifico tempo, che detta così suona malissimo.
2: Esatto, però no, c'era un motivo in realtà, sì, sì. Era la persona che poteva aiutare tuo papà a farti un bonifico,
1: perché mio padre non sa fare i bonifici.
2: È questo, insomma, sì, la dice lunga. Molto bene, amici, era uno dei preferiti di Camilla Ghini,
1: che la settimana prossima, lo ripeto, sì, per l'ennesima volta, sarà in concerto. Sto tipo manifestando, sì, manifesto il biglietto per andare a vedere Bruno Mars.
2: Perché non ce l'hai ancora.
1: Lo manifesto, non dico nulla, io manifesto, e chi vuole capire capisce.
2: Capisca, va bene, va bene. Speriamo che ti arrivi, perché io non voglio vedere l'ira funesta di Camilla Ghini,
1: guarda,
2: nel caso in cui non
1: guarda
2: riesca.
1: Guarda se non mi arriva quel biglietto.
2: Guarda, no, ma
1: non mi hai mai visto
2: prossima,
1: la mia...
2: No, per carità, non vogliamo farti arrabbiare questa settimana.
1: Ma
2: in
1: mi
2: music
1: metto fuori dallo stadio San Siro, eh?
2: Sì, sì.
1: Guarda.
2: Ti metti a urlare.
1: No, guarda, Bruno non si esibisce.
2: Addirittura. No, no. Sì, sei così potente, Camilla.
1: Non
2: mamma
1: credo,
2: mia.
1: Però insomma.
2: Vabbè, no, ma sicuramente arriverà. Detto questo, vediamo. Anche se dovessi spendere delle cifre importanti.
1: No. Esatto.
2: Capito? Le spenderesti.
1: Ah, per Bruno?
2: Per Bruno.
1: Ma in generale per i concerti.
2: Ok.
1: Le ho anche spese delle cifre pazze, ecco, diciamolo.
2: Ecco, oggi parliamo di soldi, amici. So che è un argomento che potrebbe, come dire, far storcere un po' il naso ai fancarsisti.
1: Beh, non è molto chic.
2: Non è chic,
1: soldi.
2: Però la verità è che tutti nella vita abbiamo affrontato delle spese. Ma partiamo da una notizia in realtà che ha a che fare con un gelato.
1: Eh sì, perché è successo in Puglia, a Ruvo di Puglia, che, ma lo posso dire il nome della gelateria?
2: Tanto è finita su tutti i giornali, quindi...
1: Vabbè, tanti poi non ci sono più della settimana prossima.
2: Ah, certo, lasci la patata bollente a noi, vabbè.
1: Vabbè, comunque non la nominiamo,
2: vabbè,
1: facciamo
2: okay,
1: prima.
2: Sì.
1: Che a quanto pare vende un cono da 95 euro, che si chiama Scettro del Re.
2: Sì, allora sono, onestamente, sono tanti tanti soldi.
1: Beh, soprattutto io pensavo, sai, no, magari mi capita di andare in questi ristoranti un po' cafoni, sì, che alla fine ti portano il gelatone enorme.
2: Certo, la coppa.
1: Che tu ci metti sopra tutti i toppings, no, e te lo mangi. E invece no, è praticamente un cono.
2: È un cono,
1: cioè,
2: solo
1: per una persona,
2: sì,
1: che costa 95 euro. Ma vi spiego perché.
2: Brava.
1: Perché dentro c'è il latte della Murgia.
2: Che tutti sappiamo, no? Pivaz, il latte della Murgia, voglio dire, no?
3: Sì. Il latte della Murgia è un latte.
1: La signora Murgia.
2: Sì.
1: Francesca.
2: Appena munto, tra
1: appena
2: l'altro.
1: Appena munto.
2: Quindi ci sono la mucca accanto.
1: C'è una mucca poraccia che
3: mettono
1: lì
3: sotto il cono.
2: Sì. Vabbè.
1: È così, esatto, esatto. Scende direttamente. Poi ci sono le uova di galline allevate a terra.
2: Accanto alla mucca ce le hanno.
1: I pistacchi di Bronte D.O.P.
2: Ok.
1: La panna fresca, ci mancherebbe.
3: Quella... Ma con che latte la panna fresca?
1: Sempre del latte della Murgia.
3: Ah, tutto Murgia.
1: Beh, immagino, come minimo. Sì. Poi c'è lo zucchero caramellato,
2: sì,
1: una foglia d'oro alimentare a 24 carati.
2: Beh.
1: E soprattutto lo zafferano iraniano di Mashhad.
3: Quello
1: costa
3: tanto,
1: dei più pregiati al mondo.
2: Sì. Che metterlo su un gelato, no? Che tu mangi al volo perché sennò si scioglie.
1: No, ma tra l'altro il titolare,
2: però,
1: Vincenzo, dice che il prezzo alto non è tanto per l'oro quanto proprio per lo zafferano.
2: Ecco.
1: Sì.
2: Dici, potevi non metterlo, non cambiava,
1: cioè,
2: assolutamente.
3: Scusa, Cami, tu che sei molto più ricca di me,
1: ma, sì,
3: ma tipo 100 volte tanto.
1: Ma non credo, però dimmi.
3: Ma quando tu mangi queste cose con la foglia
1: paga
3: d'oro,
1: paga Paolo Ruffini, di solito.
3: Con la foglia d'oro,
2: sì,
3: eccetera,
2: sì.
3: Ma poi quando fai cacchetta, è dorata?
1: Allora, a parte che io sono una princess e quindi
2: lei,
1: insomma,
2: non la fa.
1: Non abbiamo l'apparato,
3: no,
1: insomma,
3: ma tu
1: non...
3: conosci persone che sicuramente,
1: no,
3: hanno mangiato la foglia d'oro.
1: Io devo dire la verità, odio queste cafonate delle,
2: sì,
1: foglie d'oro nelle cose da mangiare, anche perché non sa di nulla.
2: Sì, è,
1: cioè,
2: assolutamente
1: insapore. È insapore, e quindi ti fa solo alzare,
3: beh,
1: il prezzo.
3: Scusa, come fai a sapere che è insapore?
2: Perché l'avrà provato.
1: L'ho provato una volta, quella cafonata, vi dico pure dov'ero.
2: Sì?
1: Faccio pubblico, no, scherzo,
2: no.
1: Però ero a Mykonos, in uno di questi ristoranti da cafoni, dove sono stata trasportata, non da me, insomma, non è stata una mia scelta.
2: Pronto, avvocato di Radio Mediaset? Sì, no, ma stiamo giocando, non si preoccupi.
3: È tutto uno scherzo.
2: Sì.
1: E quindi hanno detto, no, la carne con la foglia d'oro sopra,
2: No, cioè, sì, un
1: forse
2: po'.
1: Ho mangiato anche un risotto una volta.
2: Quello l'ho mangiato anche io. Però sì, non sì. Era 24 gradi, era 2 gradi e mezzo. Si era tolto da, secondo me, da un punto
1: da un
2: di
1: dente,
2: un.
1: Sì.
2: Esatto, sì.
1: No, comunque, cioè, lo trovo veramente una cosa assurda.
2: Un po' folle. 95 euro per un gelato è tanto.
1: Anche perché io sono una grande fan dei gelati.
2: Anche io
1: quindi,
2: le mangio chili d'estate.
1: Io pure.
2: E si vede, infatti. Però. Detto questo, allora, non vi chiediamo del gelato più costoso, però sicuramente ognuno di noi nella vita ha affrontato a volte una spesa importante.
1: Una spesa pazza.
2: Una spesa pazza. Allora io voglio chiedervi oggi, anzi vogliamo chiedervi, i soldi meglio spesi della vostra vita. Cioè, ce li avrete qua in testa. Io faccio fatica perché spendendone tanti minchiate, sì. Devo dire che non ho proprio.
1: Però magari sono minchiate che per te invece hanno senso.
2: Assolutamente sì, sì, sì. Io per esempio il mio mixer digitale da 96 canali, che dici che minchia te ne fai, per me è una spesa importante.
1: Ovvio, ragazzi, ma
2: dai.
1: Non scherziamo.
2: Allora, 342 41 15 105, i soldi meglio spesi della vostra vita, per che cosa? Perché, che acquisto avete fatto? Raccontatecelo, un fiorino.

0: Anna. Primo disco di 105 Music in Cars. Amici, ancora benvenuti a tutti da Camilla Ghini, da Dario Spada, da Antonio Pivati. Oggi parliamo
1: di money.
0: Di money, di nero, o meglio, della spesa, magari anche importante, di nero.
1: Non ho capito, di che parliamo?
0: Di nero significa denaro in spagnolo.
2: Pensavo di quello che
0: occulti. No,
2: nero.
0: Non cominciamo. Siamo calmi, ragazzi. Non cominciamo a parlare del fatto che io sia, come dire, in qualche modo colluso con gli evasori fiscali. State buoni,
1: ma stai pagando?
2: Hai detto tu, eh?
0: Io non ho detto niente.
2: Ho detto di nero.
1: Guarda
2: di
1: che adesso va in paranoia totale.
0: Di nero, ragazzi, è in spagnolo significa denaro.
1: È il dinero.
0: È il dinero, brava,
1: il
0: vedi
1: dinero.
0: Che tu sei poliglotta.
1: Sì. Ecco. Phonic.
0: Esatto. Vi abbiamo chiesto quali sono i soldi che avete speso per la cosa che secondo voi è stata la spesa più importante o migliore che abbiate mai fatto nella vostra vita.
1: Sì, magari anche la più pazza,
0: sì.
1: Non per forza la migliore.
0: No, io speravo nella migliore. No, poi se c'è anche quella pazza va bene lo stesso. Quindi se volete ci iscrivete o ci mandate un messaggino vocale. A che numero?
1: 342 41 15 105.
0: Brava, brava. Il numero lo sai,
1: hai
0: te lo ricordo, non lo cancelli.
1: Nonostante...
0: brava.

gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: always loud, so you know it's me. Ciao Camilla.
1: Ciao amico.
2: È diventato un tormentone anche Music and Cars, pensa. 105 Selection, MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door e Dar soprattutto.
1: Next Door. La girl next door.
2: Senti, qualcuno ha scritto, stiamo sì? parlando dei soldi meglio spesi nella vostra vita, delle, un paio di mutandine di Camilla su Vinted.
1: Impossibile.
2: Può essere?
1: No. Perché non ho mai venduto nulla.
2: Ah no, perché pensavo non ho mutandine.
1: No, quelle ce le ho e non le vendo.
2: E non le vendi?
1: Mi servono.
2: Giustamente.
1: Tutti.
2: Esattamente.
1: Ma al massimo le butto poi, cioè.
2: Vabbè, però scusami.
1: No, non inizierei questo business. No. Va bene così, guarda, eviterei.
2: Va bene.
1: Così ci manca solo un articolo, no? Bello.
2: No, però se tu mi dici dove le butti, vado a recuperarle.
1: Le
2: io,
1: vendi
2: le
1: tu.
2: Vendo io, esatto. Che invece per me il business potrebbe funzionare. Mm-hmm. Va bene, senti, abbiamo subito Fabio da Milano al telefono.
1: Fabio?
3: Sì.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Fabio, che voce.
3: Ciao.
2: Molto squillante, fresca.
3: Sì, sì, sembra sì. fresca, ma sono c'ho la mia età.
2: Vabbè, c'è la tua età.
1: Quanti, quanto? Si può chiedere.
3: Io 43.
2: Ah, vabbè, dai, Madonna,
1: vabbè, Fabio.
2: Fabio,
1: ti prego, cioè, che dobbiamo fare qua?
2: Calga aveva già 90, sembra.
1: Pensavo dicessi 99, cioè
2: esatto.
1: 43.
2: 43 sei ancora nel
3: sarà
2: come dire.
3: Successo già arrivarci.
2: Vabbè, ho capito, dico 99, sarà un successo arrivarci. Certo,
1: Fabio,
2: te lo auguro anche.
1: È
2: stato. Esatto. Va bene, senti Fabio, parliamo di soldi perché poi tu mi sei anche un romanticone, secondo me, no?
3: Sì, sì, molto.
2: Perché insomma, hai fatto una spesa importante, mi rendo conto, però per una cosa che aveva un'importanza
1: altrettanto importante.
2: Sì. Poi è bello che lui l'abbia scelta come spesa no, migliore della sua vita.
1: Dai, dici. Dai. Dici.
3: È stata la miglior spesa semplicemente per due motivi. Mm. Perché l'ho regalata nel momento che sono nati i miei due figli. Mm-hmm. E ragionandoci adesso, riderete, ragionandoci ho detto, se un domani finirà la cosa, diciamo... È un recupero di denaro dal regalo.
2: No, aspetta un attimo. No, aspetta un attimo. Qua...
1: Allora, qua noi non abbiamo capito nulla.
2: Primo, cioè... secondo, il romanticismo qua mi
1: ma
2: finisce
1: poi,
2: sotto
1: scusami,
2: i piedi.
1: Scusami, fai una spesa già pensando, vabbè, tanto alle brutte, ma, poi recupero i soldi.
2: Infatti,
1: ma che roba è?
2: Ma scusami. Cioè... Allora, intanto non abbiamo detto perché cosa hai speso questi soldi.
3: Per un anello con un diamante.
1: E che fai? Te lo metti poi in caso? Cioè, che fai? Ci fai?
2: Le strappi, se va male con tua moglie, le strappi il dito. Che
1: no,
2: fai?
1: Mica,
2: scusami.
1: Fabio. Mica le richiederei indietro l'anello.
2: Guarda che maledetto.
1: Ma guarda che accantone.
2: Ma Fabio, ma guarda, io sono partito, romantico, invece,
1: Fabio,
3: sei una
1: brutta persona.
2: Era una battuta,
1: sì,
2: però
1: insomma.
2: No, sai che cosa può succedere al massimo? Ecco, la vedo da figlio, visto che lui ha due figli.
1: Ah, al massimo rimane ai figli.
2: Le rimane ai figli, esatto. No,
3: no,
2: giusto.
3: Proprio no, proprio pensato bene dice... perché anche se non riuscirò mai a ringraziarla abbastanza per avermi dato queste
1: adesso,
3: due gioie.
1: Adesso fa, ho capito.
2: Sì, sì, sto cercando di salvarsi.
1: Sì, sì.
2: Corner.
1: Sì, sì.
2: Senti, quindi tu hai comprato questo anello per la tua compagna, ma vi siete sposati dopo?
3: No.
2: No, cioè era un anello.
3: È arrivata. Mm. E adesso ci stiamo pensando, giustamente, mettendo via due soldi.
1: Fabio, adesso glielo devi, come minimo.
2: Vabbè, dopo l'anello, però.
1: Okay. Cioè, matrimonio.
2: Matrimonio, niente.
1: Ci pensiamo noi, che abbiamo tante idee per
2: sì,
1: i matrimoni.
2: Sì. No, parla
1: degli
2: per
1: altri.
2: Te, parla
1: degli
2: te,
1: altri, ho detto.
2: Tu ne hai fatti talmente tanti.
1: Sì.
2: Va bene, Fabio, come si chiama la tua dolce metà?
3: Barbara.
2: Barbara, allora salutiamo Barbara.
1: Grande.
2: Barbara, mettitelo comunque
1: Barbara,
2: in cassaforte.
1: Nascondilo.
2: Che Fabio
1: è un attimo.
2: Se lo viene a ciulare durante la notte, sì, secondo questo anello. Vabbè.
3: Se era possibile, volevo salutare anche i miei due figli.
2: Certo.
3: Pieni, diciamo.
2: Vai.
3: Thomas e Lorenzo.
2: Va bene, Thomas e Lorenzo, salutati qui in 105
1: Ciao.
2: Music in Cars. Ciao Fabio.
3: E grazie a tutti i vostri ascoltatori e a voi, e grazie mille.
2: Grazie a te, un bacio. E un bacio a Barbara, quella santa donna.
1: Mamma mia.
2: Ciao, ciao Fabio.
3: Buona giornata.
2: Buona a te. Ciao. 342 41 15 105, i soldi meglio spesi della vostra vita.
1: Ecco, magari in maniera più romantica
2: sì.
1: di Fabio a questo punto.
2: Beh, ascoltate, ci ha detto per l'epidurale, per il mio parto.
1: Per il parto.
2: Sì, Francesca da Langhirano, quelli sono soldi ben spesi, devo dire.

0: Martin Garrix con Ed Sheeran, questo è Repeat It qui su Radio 105 a 105 Music and Cars.
1: Che forte.
2: Senti la pronuncia. Cioè io prima Next Star e invece Repeat It.
0: Repeat It.
2: Molto bene. Stiamo parlando dei soldi che nella vostra vita avete speso, ma è stata la spesa migliore che abbiate potuto mai fare. Ok? Sono arrivati tantissimi messaggi, alcuni anche molto seri. Quello che abbiamo al telefono adesso è un ascoltatore, Riccardo da Torino, che ci racconterà una storia che probabilmente potrebbe sembrare una storia dell'orrore all'inizio, però poi dopo ha, come dire, un happy ending.
0: C'è un risvolto positivo.
2: Esatto. Riccardo?
3: Ciao ragazzi.
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao.
3: Buongiorno a voi. Allora, storia dell'orrore, sì, nel senso che noi ci siamo trovati come vicino di casa, un pregiudicato, un personaggio di un certo tipo, ecco.
2: Sì, uno spessore alto, mi sembra di capire.
3: Di altissimo spessore, uno che ha mai lavorato in vita sua, sempre, quando andava bene, ha sempre venduto i terreni, le case che avevano acquistato i genitori, e poi quando finiva i soldi si dava alle varie ed eventuali, ecco, per sbarcare il lunario.
2: Sì.
3: E questo personaggio.
0: Vabbè, dai, aveva anche dei difetti.
3: Sì, qualcuno sì, dai, ecco, gli mancava un difetto per essere perfetto. E niente, questo personaggio ci minacciava continuamente, aveva provato a denunciarci perché per un fantomatico diritto di affaccio sul suo terreno, ma delle cose fotoniche pur di estorcere soldi.
2: Sì.
3: E un giorno è arrivato al punto di minacciare di morte mia moglie. Esatto. E infatti noi siamo andati a fare denuncia assolutamente, immediatamente ai carabinieri.
2: Sappi che Camilla si è già innamorata di questo personaggio.
0: Ma come si chiama?
2: No, perché sai che è proprio il classico bad guy, quello insomma ne ha fatte di cotte e di crude, mi sembra di capire, Ricky. Cioè,
3: sì, aveva due pagine di pedina penale belle piene.
2: Benissimo.
3: E niente, comunque con questa denuncia sul groppone a me è venuto in mente di offrirgli di acquistargli la casa.
2: Sì?
3: Abbiamo cominciato un po' a lavorarlo ai fianchi di psicologia molto spiccia per convincerlo. Alla fine abbiamo acquistato la sua casa, ce lo siamo tolti di mezzo.
0: Ma vedi che alla fine era una brava persona.
2: Ma adesso capisci.
3: Sì, ma neanche quando dormiva. E quindi adesso quella che era la sua casa adesso è il mio laboratorio dove lavoro, e quindi è tutto tornato utile.
2: Tutto bene quel che finisce bene. Adesso chiaramente, visto che è una persona così carina, immagino voi siete rimasti in contatto, vi sentite?
3: Ma sì, tutti Natale pranziamo insieme perché ci tengo a tenere i rapporti vivi.
2: Certo, giustamente, sì, perché di quello si tratta. No, Pivati in cuffia mi diceva, cioè voi comunque avete fatto una bonifica del terreno prima di andarci a
3: un
2: stare.
3: Un esorcismo abbiamo dovuto fare del terreno e non so neanche se è bastato. Comunque,
2: vabbè, però,
3: l'importante adesso è che ci troviamo nella situazione di avere i vicini di casa che auguro a tutti quanti, perché andiamo d'amore e d'accordo con tutti.
2: Bene.
3: E verrà un po' la mela marcia della zona.
2: Quindi i soldi che avete speso per comprare questa casa sono i soldi che vi hanno dato la più grande serenità che poteste desiderare.
3: Assolutamente sì.
2: Meno male.
3: Assolutamente sì. E meno soprattutto male. Sono ancora incensurato, quindi
0: meno male anche questo.
3: Hanno aiutato anche a rimanerlo.
2: Ci credo.
0: Siamo
2: Riccardo,
0: contenti.
2: Bravi. Cioè ce l'avete fatta, siete sopravvissuti. Poi
0: Riccardo,
2: fai sapere.
0: Sei un mito.
2: Sei un mito. Fai sapere
0: grande.
2: Magari privatamente a Camilla il nome e cognome del soggetto, che non si sa mai.
0: Certo.
2: Perché no, va bene. Grazie, Ricky.
3: Ciao, ragazzi.
0: Ciao.
2: Senti, è arrivato anche un messaggio, Cami, credo che sia per te. Alessandro da Verona, 45 anni.
0: Sì.
2: Chiede: mi potete dare una mano a trovare una bella persona, ragazza?
0: Una bella persona, no, poche.
2: Però dice: non sono Brad.

0: europei proporti, e poi ti faccio sapere.
1: Va bene, mi sembra un'ottima idea. Nel frattempo voi continuate a scriverci 342 41 15 105 i soldi meglio spesi della vostra vita potential.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Cinque hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Kinda Hits.
1: Dario, sei un grande.
0: Grazie, grazie. Tra l'altro è stato da poco in Italia, Luca sì, Summer Festival, da Jamiroquai. Sì, sì. Molto bravo.
2: Non l'ho visto.
0: No, eri qua a Milano a fare 66 programmi, quindi come avresti potuto, cara Camilla?
2: Vabbè. Succede.
0: Lo abbiamo ascoltato in chiusura di prima ora di 105 Music and Cars, il nostro appuntamento che riguarda un po' la storia anche della musica di questa radio, che in questo 2026 ha festeggiato i
2: 50 anni, portati alla grande.
0: Beh, direi, guardaci.
2: Guarda.
3: Mamma mia, si raschia il fondo del barile.

0: flamenco paranoia.
1: Samurai J, primo disco della seconda ora. Tutte, devo dire. Grande performance canora. Però, sì, insomma, Samurai J, che è uno dei protagonisti di quest'estate, non solo sul palco, sì, e Battiti Live, ma un po' dappertutto. È stato anche al 105 Summer Festival. E, che tra l'altro tornerà, lo diciamo, 24 luglio, ultima data, tra l'altro international.
0: No, io non ci sono.
1: Tu non ci sei.
0: No.
1: Ci saranno Manola, Daniele, conduttori ufficiali, okay, e io vado un po' a fare.
0: Tu stai lì,
1: sì,
0: nel mezzo.
1: Faccio lo scalda pubblico.
0: Bravo.
1: Vado
0: scaldamelo
1: lì.
0: Bene,
1: Te lo scaldo molto bene. A Malta andremo lì, che comunque è già calda, mi dicono.
0: Sì,
1: per l'evento. Benvenuti amici, questa è Music in Cars e questa settimana con me c'è Camilla Ghini, che non smetterò di ringraziare.
0: Ma smettila.
2: Così poco.
0: Ma dai, figurati.
1: Ti sto facendo fare 7 tour. Vivi in onda praticamente.
0: Ma è bello, la radio è la mia vita.
1: Meno male.
0: Mi piace vivere in onda.
1: E abbiamo tanti ascoltatori anche di Music in Cars che si stanno affezionando, devo dire.
0: Quindi tu pensi che mancherò per questa piccola settimana?
1: Privati.
0: Magari a una persona.
2: Allora, Cami.
0: No.
2: Allora, la cortesia è una cosa, l'esagerazione.
0: Ok, scusate, però... ogni tanto sono un po' mitomane, scusate, torno nel mio.
1: Vabbè, senti, stiamo parlando. Povera Camilla, dai, ma non è vero.
0: No, torno nel mio.
1: Ma sicuramente.
0: Però ricordiamo il grande gioco,
1: sì,
0: di Music in Cars.
1: Sì, ma stai tranquillina.
0: A fine mese.
1: Sì.
0: Quale presentatore, quale conduttore
1: avrà fatto
0: del
1: più
0: mese
1: punti
0: di luglio mi è piaciuto di più?
1: Ma va bene.
2: Vabbè, mi piace questo contest.
1: Ti piace questo?
2: Lo rilancerai sui social, tra l'altro.
1: Va bene.
0: Cosa meno sportiva che si possa fare, capito?
1: Dobbiamo chiedere al nostro reparto social anche se vogliono, visto che Camilla.
0: Allora, un voto per me è un voto per.
1: Sì.
0: Aperitivi.
1: Sì. Cene.
2: No, no, facciamo così. Allora, stasera fai il tuo appello sui saluti.
0: Ok, va bene.
1: Dopo il gioco, anzi, prima del gioco,
2: sì,
1: finale
2: del gioco,
1: di questa settimana.
0: Okay.
1: Tra l'altro, io posso soltanto pareggiare, lo diciamo. Vabbè, ma del gioco ce ne occupiamo tra un po', perché abbiamo ancora al telefono un ascoltatore. Stiamo parlando dei soldi che avete, diciamo, speso, e quella spesa la considerate una delle migliori della vostra vita.
0: Sì.
1: Luca?
3: Sì, pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno dottore, come sta? Tutto a posto? La disturbiamo, dottore?
0: Le chiediamo scusa.
3: No, assolutamente no.
1: No, meno male. No. Perché, dico, lei ci ha mandato il messaggio.
0: No, quando ci saremmo sentiti un altro momento.
1: Sì, infatti, magari un altro giorno. Vediamo. Cosa fai, Luca, a Milano?
3: Al momento sono in palestra.
1: Attenzione.
0: Ah, vabbè, sei uno gym bro.
1: Beh, ragazzi.
0: Sei un gym bro.
1: Beh, per essere in palestra alle 17.05 vuol dire che non fai.
3: Che mi sono alzata alle 5 stamattina per lavorare.
0: Vedi, subito tu, malpensante.
1: Sì,
0: che non sei altro.
1: Bravo. Quanti anni hai, Luca?
3: 46.
1: Ah. Beh, quindi
0: avrei detto 48. Non so perché.
1: Dalla voce? Forse per il buongiorno. Cominciamo bene comunque la telefonata. Così, ce lo ringraziamo subito, Luca. Senti, Luchino, parliamo dei soldi. Allora, nel tuo caso, io credo che non sia la miglior spesa della tua vita, però sicuramente una spesa un po' pazza.
3: Sì. Abbastanza pazza.
1: Senti, Cami, secondo me ti piace questa? Ti piace di brutto?
0: Non me la ricordo.
1: Vai.
3: Praticamente dei miei amici l'avevano già fatto, ho detto ma perché non farlo anch'io? Allora ho preso, mi sono informato, praticamente a Milano il servizio ATM offre una carrozza a noleggio, ovviamente,
1: si
3: parte dal deposito vicino al cimitero monumentale, si passa davanti al castello Ciocchesco in corso Sempione, si fa un giro di circa 3 ore e tu ti organizzi la festa come vuoi.
0: Quindi festa in tram.
3: Esatto.
0: In
3: tram, esatto.
0: Quindi
3: praticamente grazie a mio fratello e amici abbiamo organizzato un impianto stereo, abbiamo portato su viveri e bivacco e ci siamo divertiti per 3 ore.
1: Numeravamo
3: circa 40 persone.
1: Luca, però, allora, non si può sentire, festa in tram, fighissimo, impianto è il bivacco.
0: Sì, no, cioè, viveri
1: e bivacco, ma che è su un rifugio in montagna a 2500 metri?
0: Ma dai, veramente. Ma almeno avete fatto le visite, no? Avete visto i monumenti, avete fatto questo o avete soltanto ballato e
1: bevuto?
3: Abbiamo soltanto ballato e
0: allora potevate farlo al bar sotto casa a quel punto.
1: Cioè, spendevi un po' di meno, diciamo, e comunque... No, però mi rendo conto perché io ho fatto la cena sulla carrozza
3: atmosfera
1: del tram. Esattamente. Che è molto carina. Puoi scegliere tra due menù.
0: Nausea?
1: Zero, perché hanno delle sospensioni molto più, sì, molto più strutturate, per cui non senti il movimento. Ed è comunque un'esperienza da fare, soprattutto la sera a Milano. Molto
3: sì,
1: bella. Sì, sì. Ho capito. E questa cosa, questa festa, poi è finita bene o è finita schifio? Perché quello che ci interessa è quello.
3: Diciamo che è finita bene.
0: Mm. Ma avete lasciato qualcuno in giro? Sarebbe divertente, no? Tu scendi qua,
1: tu,
0: via.
1: Basta, puzzi.
0: Tu sei stato eliminato.
1: Per te il grande...
3: No, per fortuna abbiamo riportato tutti a casa.
1: Tutti a casa, va bene.
3: Qualcuno voleva scendere prima, ma siamo riusciti a riportarlo a casa.
0: Ah, ecco.
1: Giustamente. Ma ti ricordi quale compleanno era?
3: Sì, 29 anni.
1: 29 anni? Ah, quindi sono passati comunque un botto di anni.
3: Sì, un po' di tempo fa, però diventa un'esperienza indimenticabile.
0: Ah, bene,
3: insieme agli amici, ed è stato, sì, sì, è stata una festa veramente. Ma più tu, di tante altre che ho fatto,
1: tu non
3: in
1: lo
3: tanti
1: sai.
3: Altri posti.
1: Camio, tu non lo sai che ancora nella compagnia di Luca, sì, ancora se ne parla.
0: Ancora si parla della festa.
1: Avevamo un impianto e un bivacco,
0: diciamo,
1: pazzesco.
0: Un bivacco e dei viveri.
1: Vabbè,
0: dei
1: ci
0: mani
1: sta.
0: In caretti.
1: Guarda, proprio cucinati così. Luca, grazie mille. Saluta pure chi vuoi.
3: Saluto mio fratello che sicuramente ci sta ascoltando, la mia famiglia, un bacione a mio figlio che è piccolino e non, sicuramente non mi sta ascoltando ma starà giocando.
1: Vabbè, ma ci sta anche
0: quello. Giustamente, giustamente.
1: Ciao Luchino.
3: Grazie ragazzi.
1: Buona palestra, bro. Grazie.
0: Dai, spingi.
1: Dai, spingi con quei bicipiti, dai, dai, spacca tutto. Ciao Luca. Ciao,
3: grazie.
1: Ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao. Perché quella base, Pivati? Non capisco.
4: Ciao ragazzi, mi chiamo Maurizio. Io nel 2012 sì, comprai 30 euro di Bitcoin.
1: Ah,
4: tempi non c'erano banche, non c'era nulla che ti teneva il Bitcoin, dovevi tenerlo salvato sull'hard disk.
1: Sì.
4: Voi sapete che fine ha fatto quell'hard disk?
0: No, non me lo dire.
4: Bitcoin 30 euro, ai tempi costavano, mi sembra, 5-6 dollari a Bitcoin.
1: Beh, quindi era qualche Bitcoin, insomma.
4: Non lo so neanche io che fine ha fatto.
0: No.
1: Pivati.
0: Questa è una brutta storia.
2: Allora, gli faccio i complimenti perché comunque è meglio, i 30 euro meglio spesi della sua vita.
1: Sì,
2: se avesse... Peccato che non si è goduto.
1: Esatto. No. Ma facciamo un breve calcolo, perché adesso sono un po' scesi anche, visto che c'è stato un po'
0: però
1: un...
0: Beh, comunque cioè, c'è stato un momento.
1: Quindi, se uno costava 6 dollari, giusto? Fai che ne aveva 10? No,
2: no, dico, fai arrotonda, fai che le ha pagati 10 dollari.
0: Quindi aveva 3 bitcoin.
2: Aveva 3 bitcoin.
1: Okay, okay.
2: A 57.000 dollari.
1: Mm. Adesso sarebbero...
2: Fai 60, 6, 12, 18, poco meno di 180.000
1: dollari.
2: Che al cambio sono 160.000
0: vabbè,
2: euro,
0: ma i soldi non fanno la felicità, dai.
2: Ma ci credo, finché ti fai i bonifici Ruffini.
1: Adesso dai, Camilla.
0: Ma Ruffini mi avrà bonificato 200 euro, una roba
2: ma,
0: così.
2: Ma no, ma non li prende neanche la tua banca 200 euro, è troppo
0: ma
2: poco.
0: Ma posso dirti, magari.
1: Ma tra l'altro non l'ha detto, ma erano in realtà 200 bitcoin.
0: 200 bitcoin solo mi ha dato. C'ha pure il braccino corto quello.
1: Vabbè amici, comunque io non penso che ci sia nessun altro in questo momento all'ascolto che ha comprato così tanti bitcoin ai tempi. Bravi comunque quelli che l'hanno fatto, ma non ce lo dicono sicuramente. Sabrina. Sì, sono qua.
0: Madonna. Eccomi.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Una nuova birra Forst 00.
6: Assaggiala.
7: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
6: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
8: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
9: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
12: Fantastico!
11: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
12: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
11: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
12: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
11: Scherzavo!
12: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
14: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
13: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Elettrico, diesel o benzina? I gotta work.
18: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Per il momento summertime di oggi, 105 Music and Cars presenta un disco per ogni estate.

0: C'è stato un momento di panico in radio quando è partito questo disco. Mike Posner, adesso te lo spiego. I Took a Pill in Ibiza, che è il nostro disco per ogni estate di oggi, perché questo è un disco che è dentro un sistema per cui se la radio si ferma
1: parte questo disco.
0: Quindi gli ascoltatori magari ogni tanto l'avranno sentito, perché quando si spegnevano i mixer un po' di anni fa così.
1: E infatti vedi, Fabione scrive: è partito il disco tampone.
0: Lo conoscono tutti, gli ascoltatori di vecchia data lo conoscono. In realtà no,
1: questo scusa, ed è uno solo il disco tampone.
0: No, c'è poi una playlist, ma partiva sempre con questo. Poi interveniamo
1: perché
0: per
1: poi
0: tempo.
1: Abbiamo dei tecnici meravigliosi che prontamente
0: infilano il dito nella piaga e sistemano la cosa. Comunque no, questo l'abbiamo scelto noi ed era appunto il disco per ogni estate di oggi. Cara Camilla, ultimo giorno del gioco.
1: No.
0: Eh sì, perché domani non giochiamo.
1: Vengo.
0: Ma come domani non vieni?
1: No, vabbè, dai. Allora,
0: cioè. Intanto non mi hai portato gli gnomi nasuti, zia. Perché qua, insomma, tu sei.
1: Scusa. Sì. No, allora. Beh. È vero che sono ancora in vantaggio.
0: Sei in vantaggio, sì.
1: Però quella roba degli gnomi non mi torna.
0: Cioè, è stata, dice, una.
1: È una cosa strana.
0: Una prevaricazione.
1: Non mi torna. Vabbè. Nel senso, non mi è tutto chiaro.
0: Ma che non è che dentro ci sono le risposte.
1: Non mi è te.
0: Dovremmo chiamare l'amico Sandro della zia, che secondo me ha un altro tipo di portafortuna.
1: No, quella roba comunque non mi torna.
0: No, vabbè, allora niente gnomi nasuti,
2: salutiamo
0: zia.
2: Salutiamo Sandro il pizzaiolo, detto Rosmarino.
1: Grande Sandro.
0: Detto anche Sanpei per
1: lui
0: alcuni.
1: Lui era veramente l'anima della festa.
0: Sì, sì, sì. Allora, giochiamo al di qua o di là. Per partecipare dovete mandare un messaggio al 342 41 15 105 con scritto
1: di qua o di là.
0: Molto bene.

0: la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro.
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
16: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
17: Ciao da Laura Cremaschi
18: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
17: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 euro, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 euro. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19 euro e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
18: Acqua e sapone,
17: oltre la convenienza.
19: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su siscom.eu.
21: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: L'estate la vivi un po' alla volta.
0: prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
24: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
25: Radio 105. Proud to be different.

0: DJ, don't dance, no more.
1: Respect your mother.
2: Sempre, capito, brava. Sempre.
1: Harry Styles.
3: 105 Music and Cars presenta
4: Di qua o di là,
5: di là o di qua.
1: Ti mancherà la sigla?
2: Tantissimo. Le sigle, tutte.
1: Bravo.
4: Pure il tempo scadrà. Di qua o di là, di là o di qua.
6: Solo su Music and Cars.
1: Due ascoltatori che si sfidano o di qua o di là e dovranno anche decidere da che parte stare a livello di squadra.
2: Scegliete bene, ragazzi, L'ultimo giorno della settimana. Poi...
1: Allora, poi non si sa. Io non ho i nomi, zia, manco Camilla vedo, quindi vediamo un po' di recuperare gli ascoltatori. Nel frattempo
2: vogliamo
1: posso
2: provare
1: dirvi...
2: a indovinarli.
1: Va bene, ci manca solo questo. Allora, secondo me abbiamo Carmine. No.
2: Allora, spesso chiamano da Torino,
1: okay.
2: Ho notato in questa settimana,
1: sì.
2: Quindi potrebbe essere un... E spesso si chiamano Franco.
1: Franco, non è vero, quelle pivati che ti imbocca malamente. Vediamo chi c'è al telefono. Pronto, il primo. Pronto.
7: Ciao Franco, ciao.
2: È Franco.
1: No, non è Franco.
2: È Franco, amico mio, come stai?
1: Non si chiama Franco. Che abbiamo al telefono? Pronto?
7: Pronto?
1: Sì.
2: Sì.
7: Sono Fabio. Ciao
1: Fabio.
2: Da dove chiami?
1: Da dove?
7: Chiamo dalla provincia di Pavia. Sono emozionatissimo, scusate.
1: Tranquillo Fabio, tranquillo.
2: Fabio dalla provincia di Pavia.
1: Molto bene. Tu sei il primo a giocare e quindi hai un ruolo molto importante, Fabio.
2: Sì.
1: Intanto conosciamoci un pelino meglio. Cosa fai in provincia di Pavia?
7: Allora, in provincia di Pavia io lavoro come trattorista. Lavoro in campagna.
1: Ok, che con queste temperature comunque si sta anche bene. Si sta freschi.
7: Fortunatamente sto bene perché sono tutto con l'aria condizionata, quindi
1: okay,
7: mi va bene.
1: Ok, c'è il trattore di quelli moderni, quelli che hanno anche
2: top.
1: L'aria.
7: Esatto.
1: Sì. Con l'autoradio a manetta, eccetera, eccetera. Senti.
7: Sempre sintonizzato su 105.
1: Bravo. Fabio, mio caro, essendo il primo, devi scegliere. Non so se conosci il gioco, penso di sì, visto che sei sempre sintonizzato.
7: Certo, sì.
1: Bene.
7: Certo, sì.
1: Con chi giochi? Con Camilla Ghini o Dario Spada?
7: Allora, siccome sono un vecchio affezionato di Music and Cars, Davietti, voglio giocare con te.
1: Va bene, allora giochiamo insieme.
8: Questo è un coglione.
1: Vabbè, ma no,
2: bravo,
1: però scusami, uno che
2: Fabio
1: mi sceglie nella vita, non è che gli puoi dire del...
2: Bravo.
1: Ma bravo cosa?
2: Complimenti.
1: Va bene, allora stai lì Fabio, perché conosciamo Pierpaolo da Lecce, che invece gioca con Camilla.
2: Pierpaolo. Vieni, fatti
7: Ciao.
2: Conoscere.
1: Ciao Pierpa.
2: Pierpi.
1: Come stai? Senti come ride.
2: Sotto i baffi.
1: Come stai?
7: Benissimo, sto benissimo, ragazzi. Voi?
1: Bene.
2: Ma che dici? Che combini nella vita tu?
7: Io sono in marina.
1: Marina
7: militare.
1: Camilla, allora abbiamo.
2: Tra l'altro, Lecce è una città bellissima.
1: Guarda come sei risvegliata. Cioè, stavo guardando il telefono.
2: No, stavo pensando.
1: Pierpaolo Marina. Oh!
2: Ma quindi hai delle barche?
7: Non sono propriamente mie le barche.
2: Vabbè, però le sai portare.
1: Sì, esatto. Cioè, che ruolo hai in marina tu, Pierpa?
7: Niente, mi occupo.
2: Niente, che vuol dire? Niente.
7: Niente, sto lì sulla nave a
2: guardare l'orizzonte
7: della generazione
2: le sirene.
7: Della... Sì, anche le sirene, sì.
1: Vabbè, stai dicendo, ci sta imbarcando di una serie di cadaveri.
2: Io per me oggi la vedo malissimo.
1: Malissimo.
2: Lo dico.
1: Allora, Pierpaolo, sappi che sei così fortunato perché giocherai con Camilla, ok?
7: Ok.
1: Va bene. Adesso
2: non sei molto soddisfatto.
1: Vabbè, vediamo chi comincia intanto, Cami. Dobbiamo fare il pari o dispari,
2: giusto,
1: boom boom boom.
2: Giusto, ancora non ho imparato, però sì, ce la faremo.
1: Va bene, dai.
2: No. Giusto. Pari.
1: Va bene.
2: Bim boom bam.
1: 4 e 4 8 pari. Quindi potete scegliere la categoria.
2: Pierpi, ci sei?
7: Ci sono.
2: Allora, ti do come scelta due categorie. La prima è opere liriche di Verdi o di Puccini.
1: Andiamo bene.
2: Oppure cocktail.
9: È un po' di catarro, Cami.
2: Scusate, l'aria condizionata. Cocktail IBA ufficiali o non ufficiali.
1: Lo diciamo, IBA è la lista, diciamo, dei bartender più importanti,
2: sì.
1: E quindi questi cocktail sono ufficiali in questa lista, ok? Oppure non lo sono. Scegli tu, Pierpa.
7: Sincero, vado sulle opere liriche, forse.
1: Va bene.
2: Sei sicuro?
1: Vabbè, dai. È in marina.
2: Dai,
1: sai come cantano in marina,
2: me,
1: i marinai. Va bene, allora funziona così. Adesso Camilla ti legge una serie di opere e tu devi dire se sono di Verdi o di Puccini. Va bene?
7: Ok.
1: E allora?
2: Vai, si parte. Aida.
7: Verdi.
2: Rigoletto.
7: Verdi.
2: Tosca.
7: Puccini.
2: Turandot.
7: Puccini.
2: Nabucco.
7: Verdi.
2: La Bohème.
7: Puccini.
2: Madame Butterfly.
7: Puccini.
2: Otello.
7: Verdi.
2: Messo la zia accanto, veramente una cosa orrenda. Otto.
8: Scusa, Cami, controlla che dovrebbe avere degli spuntoni nel culo.
2: No, c'è una macchia di qualcosa che non so cosa sia. Non, forse non voglio neanche saperlo. È incontinente.
1: Dai, ragazzi,
2: la bambola.
1: Che schifo.
2: C'ha dei rasta che secondo me, se gli odoro, puzzano di, non lo so. Vabbè, comunque, che dire, Pierpi, io ti avevo sottovalutato, devo dirti la verità.
1: No, ragazzi,
2: ma
1: 8.
2: Complimenti.
7: Non avevo
2: tutti
7: sottovalutati sempre tutti noi, però.
2: No, dai, stavo scherzando.
1: Beh,
2: però,
1: ragazzi,
2: veramente sei. Wow!
1: Ma 8! Ma 8 è un punteggio in manco un errore.
2: Forse sono stata troppo lenta io a leggerti i nomi, tra l'altro.
1: Vabbè, mi lasciate in pace con Fabio. Pierpaolo, stai lì, non rompere più, che devo parlare con Fabio. E qua dobbiamo ufficializzare la disfatta. Fabio?
7: Eccomi.
1: Eccolo,
2: eccolo,
1: Fabio.
2: Qua.
1: Senti, noi abbiamo i cocktail. Come sei messo ad alcolismo? Perché
7: abbastanza bene, ma vedremo di perdere con l'onore, dai.
1: Vediamo. Allora, tu mi devi dire se sono ufficiali IBA, ma basta che mi dica ufficiale, oppure non ufficiali questi cocktail, va bene?
7: Ok, va bene.
1: Proviamo a giocare, vai. Negroni.
7: Proviamo. Ufficiale.
1: Mojito.
7: Ufficiale.
1: Espresso Martini.
7: Non ufficiale.
1: E invece ufficiale. Negroni.
7: Ufficiale.
1: Mojito.
7: Ufficiale.
1: Espresso Martini.
7: Ufficiale.
1: Angelo Azzurro.
7: Non ufficiale.
1: Daiquiri.
7: Ufficiale.
1: Ok, dai. Comunque abbiamo perso con onore. 5.
2: Sì.
1: Vabbè,
2: sì.
1: Però abbiamo perso comunque. Vabbè.
2: Ecco. Bravi,
7: immaginavo.
2: Bravi.
1: Vabbè, Fabio, posso dirti, sei stato comunque
2: vedi
1: bravo.
2: Vedi a scegliere Dario, dai.
1: Stai calmo,
7: dai.
1: Però anche tu.
7: Ho detto che potevo perdere con onore, però quello.
1: Ma no, 5 comunque un punteggio.
2: Sì,
1: dai,
2: sì, tutto. Vi siete difesi bene.
1: Dai, va bene.
2: Sì.
1: Fabio, purtroppo non ti porti a casa il kit di Radio 105, però puoi salutare chi vuoi
7: pazienza,
1: in onda.
7: Va bene così, l'importante è aver parlato con voi e grazie mille.
1: Che carino, bravo
2: che carino,
1: Fabio, ti vogliamo bene. Hai qualcuno da salutare?
7: Anche io.
1: No.
7: Saluto sì. Tutti quelli che mi conoscono e voi che siete grandiosi, davvero.
1: Va bene, grazie. Fabiuccio. Buon lavoro.
7: Grazie, ciao.
2: Pierpi, allora, noi abbiamo vinto, devo dire sei stato il migliore della settimana. E non era facile perché io ricordo anche un 7.
1: Sì, sì,
2: se
1: no,
2: non sbaglio.
1: Ma bravissimo.
2: Quindi
1: Pierpaolo.
2: Sei stato veramente bravo in una categoria, peraltro,
7: grazie.
2: Non semplice.
1: No, ma.
2: Quindi ti meriti, ti arriva a casa, cosa gli arriva a casa?
1: Il kit. 105.
2: Ti arriva anche la bambola assassina,
1: cacata,
2: non so se ci stai guardando in diretta.
7: Anche no, però,
2: è veramente un mostro, te lo dico.
1: Sì,
2: è
1: bella,
2: brutta,
1: ma brutta,
2: brutta e puzza.
1: C'ha anche una mano marcia, guarda.
2: No, è terrificante, te lo dico, però ci ha portato fortuna.
1: Va bene, Pierpaolo, bravo.
2: Vuoi
1: saluta chi vuoi.
2: Vuoi salutare qualcuno?
7: Sì, saluto Francesca, mia moglie,
1: sì?
7: Chiara e Maria Nives, le mie due figlie.
1: Maria Nives, bello.
2: Bello Maria Nives.
1: Molto. Va bene, Pierpa, bravo.
7: E naturalmente un grosso saluto anche a tutti voi.
1: Grazie.
7: Ci fate
2: grazie.
7: Sempre compagnia.
1: Grazie. Ti vogliamo bene, Pierpa. Cioè, forse Camilla di più.
2: No, io benissimo,
1: però,
2: esatto. Benissimo.
1: Grazie per aver giocato. Un bacio.
7: Grazie a voi.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Allora, facciamo un po' un recap.
8: Sì, sì, fallo.
1: Faccio.
2: Vai.
1: Dunque, su 4 partite, Camilla ha vinto 3 partite.
2: Beh, è già questo.
1: È già questo. E quindi ti sei portato a casa la settimana. Tra l'altro con un punteggio di 16.
2: Sì.
1: Sì, io sono rimasto fermo a 10.
2: Perché 16?
1: Perché eri
2: secondo
1: a 8.
2: Io, non ero a 10 ieri, ragazzi.
1: Eri a 10, hai ragione.
2: Guardalo, guardalo.
1: Eri a 10, quindi.
2: Guarda. Vedi che le voci che girano su di te sono vere.
1: Vabbè, ma tanto hai vinto comunque. Che cacchio te ne pare il punteggio?
2: 16 o 18? Cambia.
1: 18.
8: Se tu sul conto corrente c'è 16.018, è uguale?
1: Vabbè, nel mio caso sì, perché tanto non ho né uno né l'altro, quindi va bene così. Grazie Camilla, grazie.
3: 105 Music and Cars ha presentato

0: Dimanche midi pile, non sai come, non so come si pronuncia il francese in questo caso. Vabbè, lei comunque è Giselle. L'abbiamo ascoltata in 105 Music and Cars. No. E purtroppo non c'è tempo per suonare i vostri messaggi. Ecco.
1: Darione! Ecco Fabiola! Tutte le settimane erano pesci in faccia.
0: Sì, sì.
1: Arriva adesso fresca fresca Camilla e ti ha pigliato a calci pure lei.
2: Ammazza.
0: Ridi.
2: Beh, ha ragione.
3: Mamma mia che batosta da Arietto questa settimana, Grande Cami, ottimo inizio.
2: Grazie.
4: Grande Camilla con la bambola coi tarzanelli. Mi ha mandato a casa quella cacata di
0: No!
4: Godo.
5: Darietti, ma come godo.
2: Sì,
5: meno male che ha vinto la Cami, grande Cami, grazie, la numero uno,
2: grazie.
5: Tutta la vita la Cami.
6: Pivaz, non seguiti il gioco, quindi manda in onda. Oh, godo. Se Daria ha perso pure ladro. Se Daria ha vinto, non lo so.
0: Allora, facciamo una cosa. Camilla, tu settimana prossima hai da fare?
2: Dipende.
0: No, perché... la persona che dovrebbe venire al tuo posto la facciamo venire qui, tu rimani con
2: io
0: lei.
2: Io rimango a portare fortuna.
0: Sì, io vado a casa, nel senso che tanto mi sembra di capire.

0: come si chiamerà questo disco? Together.
1: Together.
0: Together. David Guetta, Hyperion e Bonnie Tyler, ed è per questo motivo che abbiamo voluto suonare anche questo disco come braccio fuori dal finestrino, perché notizia proprio di questa mattina, si è spenta ieri all'età di 75 anni proprio la cantante Bonnie Tyler. E quindi insomma volevamo un po'
1: omaggiarla.
0: Omaggiarla sì, nel nostro stile, perché poi braccio fuori così. È bello carico. Tra l'altro il disco è uscito l'anno scorso, credo, ed è una rivisitazione di Total Eclipse of the Heart.
1: È andato.
0: È finito così, ed era l'ultimo disco di questa puntata di 105 Music and Car. Sì.
1: Ma raga, quasi rimango.
0: Ci sono Paolino e Martin.
1: No, altre due ore dico adesso. No, domani torno.
0: Ma scusa, c'è Paolino, scusami.
2: Rimani.
0: Dai, se tu non devi andare. 72 ore di radio.
1: Ma raga, un giorno sarebbe bellissimo. Fare dalla mattina alla sera.
2: Sì, sì, ma io sono d'accordo.
1: Sono
2: assolutamente
1: d'accordo?
2: Rimani con noi.
0: Fai tutto.
1: Raga, tu è che puzzo, secondo me, vabbè, perché si fa alle 9.
2: Ma in radio non si vede, va tranquilla. E non si sente anche, è perfetto, va bene.
0: Vabbè, diciamo che qua noi non è che proprio siamo.
2: Non è che diciamo che siamo proprio delle violette, ecco, freschissime.
1: Bella maglia. Io sono fresca. Grazie. Anche quando puzzo, vorrei dire.
0: Madonna.
1: Cioè, profumo anche nella puzza.
2: Ma infatti ti dirò che non sento niente.
0: Allora, noi domani torniamo per l'ultima puntata della settimana di 105 Music and Cars. Sì, cara Camilla. Quindi
1: raga,
0: grazie.
1: Io ho il piantino facile, ve lo dico.
0: Va bene, allora vogliamo le tue lacrime.
1: Okay. Così, però, le avrete.
0: Per non bagnarti le scarpe, sì. Piangi così. Grazie. Sei. Pivaz, grazie zia, grazie Pinnetta. Ci sentiamo domani alle 16 su Radio 105 con
1: 105 Music and Cars.
0: Ciao.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ave, pizza croccantis!
2: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare, qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella, perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana, sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
3: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera, e ti aspettiamo al 105 X Masters per farti provare la vera pizza romana.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Allora, vacanze?
10: Ah, non puoi capire! Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
9: Ma ne hai viste di tutti i colori?
10: No, solo quelli di Mini.
11: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
22: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su McDonald's.it.
23: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
24: Scialla, c'è Skoda!
23: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
23: Ah, e allora scialla! Scialla,
25: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
23: Noi 1000!
25: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Vieni da MD per una qualità top.
27: Senza spendere una fortuna, Antonella.
28: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti a assortiti a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
27: Ti aspettiamo!
26: MD, buona spesa Italia.
0: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: MG. Find your more.

0: Madonna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
7: Ciao da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
7: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
8: Acqua e sapone.
7: Oltre la convenienza.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
16: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Allora, vacanze?
18: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
17: Ma ne hai viste di tutti i colori?
18: No, solo quelli di Mini.
19: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
20: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
21: Внимание, внимание! 22 to the

0: Avanti avanti, c'è posto 2.0. Summer. Nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni a mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105. 105.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno capitano, mi fai sentire Alice Cooper Poison? Grazie, a colazione. Io sei da Lazzate.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Summer.
0: Tutti

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0
2: Summer. E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Parliamo di tecnologia. Sì. Siccome sono certi ormai, sono visibili e sono ufficiali i segnali che indicano se il tuo smartphone è stato hackerato.
4: Ah sì sì.
5: Che ansia, dai, no.
6: Sono sostanzialmente quattro quelli principali e quelli alla portata di tutti. Prestazioni rallentate in modo anomalo. Significa che di punto in bianco il vostro cellulare inizia a girare più lentamente rispetto anche solo al giorno prima. Qualcuno può essere entrato. Un esempio può essere un'app che impiega più tempo ad aprirsi e va in crash.
5: Okay. Io ce l'ho questa,
6: Secondo parliamo sempre di app. Secondo elemento, quando vi trovate delle app sconosciute eppure installate sul vostro dispositivo.
4: Ecco, questo sconosciute, voglio dire, ci fa preoccupare,
3: dai, ragazzi,
4: non poco.
6: Il terzo elemento, la batteria che si scarica troppo in fretta.
7: È vero.
3: Mamma mia.
6: Questo perché? Perché i software spia, ad esempio, attivano in segreto la fotocamera, il microfono, il GPS.
7: Certo. E se le app si aprono e si chiudono da sole?
3: Tipo lì è il fantasmino formaggino.
8: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer! Il protagonista sei tu.
9: Ragazzi, io il primo campanello d'allarme che ho avuto per queste robe di hackerare il telefono, computer, ste cagate qua con fotocamere, microfoni ed essere spiato, mi ricordo anni fa, ma tipo una decina d'anni fa, dove uscì Mark Zuckerberg, creatore, fondatore di Facebook, che in ogni intervista che faceva o quando si collegava dagli studi del suo lavoro aveva sempre dei pezzi di nastro isolante su tutte le fotocamere di tutti i computer dell'ufficio. Cioè, qualcosa vorrà pur dire se uno così lo fa, no?
10: Io vorrei ritornare al vecchio telefono con la cornetta grigio, dove facevi i numeretti con la rotella. Forse dovremmo ritornare a questo livello.
11: Capitano, io ho la batteria scarica sempre. Allora non è perché mi sveglio alle 4 del mattino, è perché mi stanno spiando. Anculaccione!
12: Capitano, uno dei primi segnali più inconfondibili è quello che mentre non lo sta invando tutte le applicazioni sono chiuse, lui scalda, semplice, quando un chip lavora e lavora a piena potenza, scalda.
13: Buongiorno ragazzi, ma l'avete già detto che noi utenti della mela morsicata possiamo stare tranquilli che non ci attaccheranno mai.
14: Ma quindi, capitano, se mio marito è rallentato, lo hanno hackerato? Un bacio.
15: È successo proprio a me ieri. Stavo sistemando un PC di un amico, un PC che non è mai stato in casa mia, quindi che io non ho mai visto. Quando l'ho connesso alla mia rete Wi-Fi, nei preferiti di Google Chrome, i primi tre sono comparsi i miei preferiti del mio computer. Questo è quanto siamo sicuri. Ciao Luca da Como.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
2: Summer.
1: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
17: È arrivata l'estate.
2: Solo su Radio 105.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer. Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così,
18: così. Ciao, Zauriti, potete mettere la canzone di La Bursa alle 6:15. Ciao, ciao.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer.
2: Decidi tu la canzone.
1: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
17: Dai, andiamo al mare!
1: Solo su Radio 105.
2: Sweet.

0: Infatti c'è posto 2.0 Summer. Solo su Radio 105.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Una nuova birra Forst 00.
11: Assaggiala.
12: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
11: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
13: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
14: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Ave, pizza croccantis!
16: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
17: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105 X-Masters per farti provare la vera pizza romana.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
20: Che fame!
21: Mac!
19: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, vorrei ascoltare Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti. Grazie, buona giornata, Giuliano da Prato.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Summer. Tutto.

0: andate avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. Una 33enne uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione a Loreto, provincia di Ancona. L'uomo fermato dai carabinieri, condannato all'ergastolo. Massimo Malavolta, il 50enne che ha torturato per giorni, ucciso di botte la moglie, 45enne Emanuela Massicci, nella loro casa di Ripa Berarda a dicembre 2024. Dopo aveva tentato il suicidio. Hanno due figli. Che cosa hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origine marocchina in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Era irregolare, arrestato. Traffico a Hormuz quasi completamente fermo dopo i raid incrociati delle ultime ore. Gli Stati Uniti hanno colpito oltre 100 obiettivi militari in Iran come ritorsione ai recenti attacchi nello stretto. Teheran ha risposto prendendo di mira nuovamente le basi USA in Qatar, Bahrain e Kuwait. Il gas torna a sfondare la soglia dei 50 euro, cresce il petrolio, l'Italia espelle due militari russi a capo dello spionaggio. Mosca minaccia, reagiremo. Almeno 12 persone morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna, tuttora in corso. L'afa si fa sentire ancora di più oggi in Italia, con picchi vicino ai 40 gradi. Bollino rosso a Firenze. Dal pomeriggio improvvisi temporali colpiranno il nord. In serata anche su Alpi, Appennino, Piemonte, Lombardia ed Emilia. Pier Silvio Berlusconi difende il premier Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, dice alla presentazione della programmazione di Mediaset, in cui annuncia il ritorno di Passaparola, Ok il prezzo giusto nel preserale, grandi show, musica, la fiction su Carlo Acutis, confermatissimo il fenomeno Ruota della Fortuna. Lo sport calcio, la Francia passa ai quarti 2-0 sul Marocco, in semifinale incontrerà la vincente di Spagna-Belgio in programma questa sera alle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Adesso vado a fare un bel bagno.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
5: Summer. E dalle 7?
0: Dalle 7. È tutto esaurito.
5: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
6: Non bisognerebbe mai andare a dormire arrabbiati.
7: Ma quello sì.
6: Bisogna sempre fare la pace.
8: Sì.
6: Attenzione, perché gli psicologi ribaltano questa credenza popolare.
2: Una credenza che affonda radici addirittura nel Nuovo Testamento, nel libro
6: di Gesù.
2: Quando si diceva non tramonti il sole sopra la vostra ira, no? Questa citazione poi mutuata in non andate a letto litigati è una favola, secondo almeno la professoressa Whitten, psicologa clinica e psicoterapeuta di coppia del Maryland, secondo cui le coppie non dovrebbero discutere quando sono disregolate emotivamente. Cioè, in questa fase, per dirla più semplice, meglio dormirci su rispetto alla frase non andate a dormire litigati. Vale più il detto dormiamoci sopra e ne riparliamo. Perché quando sei al vertice della tensione, quando sei stanco per una giornata di lavoro, quando non riesci neanche a ritagliarti causa litigio quello spazio tuo serale, che può essere un momento tuo, che sia la TV, sigaretta, del whisky, quello che ti pare, quel momento è tuo. Se lo perdi sei ancora più arrabbiato, e magari per raggiungerlo vuoi fare presto, quindi dici cose che magari non pensi. Allora, a fronte di tutto ciò, dormiamoci sopra, però dandoci un appuntamento di chiarimento al giorno dopo, altrimenti poi il mugugno resta.
6: Certo. E non finisce qui, domani facciamo i conti.
9: Bravo.
6: Ma la domanda che gli dobbiamo fare, apriamo il marketing.
9: Sì, sì.
6: Ma voi quando litigate, andate a dormire litigati, uno va a dormire sul divano o vi limitate a dormire di schiena?
4: Ma ditecelo!
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Oggi il protagonista
10: sei tu. Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Guardate, io quello che sta dicendo Boris l'ho sempre applicato da quando ero un ragazzino. Quando arrabbiato, incavolato, nero la sera, che mi dicevano aspetta, chiariamo. No, ci devo dormire, perché poi oltre a ragionarci su, poi mi passa tutta questa incazzatura e poi ci ragioniamo dopo. Ho sempre, sempre fatto così e lo faccio ancora. A colazione!
7: Amici, buongiorno, sono la Eli da Chiusi. Io quando litigo con il mio compagno da 25 anni ormai, spesso e volentieri vado a dormire sul divano e non me ne vergogno e faccio bene.
8: Buongiorno capitano, io quando siamo litigati alla sera con mia moglie la faccio andare a letto prima di me con la sua solita scatolina di 12 vaffanculo, così poi dorme serena e tranquilla ed io con calma poi la raggiungo dopo. Ciao Gianni da Siena.
9: Mio marito l'ha fatto una volta, è andato a dormire sul divano dopo che avevamo litigato e gli ho detto la prossima volta ci resti però. Da allora, anche quando litighiamo, viene a dormire nel letto. Ciao da Cristina.
11: Capitano, ma che divano spalle, che ormai sono 3 anni che dormo sopra la brandina vicino ai miei figli.
12: Acquaccione!
13: Ciao amici. Quando si litiga anche prima di mangiare è una cosa allucinante, bruttissima, perché si dicono le peggio cose, perché lo stomaco brontola e il cervello non ragiona purtroppo. Ciao!
14: No, io litigo quando vado a letto, litigo perché non me la dà!
15: Ma invece è vero che se sei arrabbiato a pancia vuota, una volta che ti riempi non lo sei più? L'altro giorno mio suocero era ingavolato nero, si è mangiato una pizza e un fritto misto, era la persona più buona del mondo.
16: Avanti avanti c'è posto!
0: Avanti avanti c'è posto 2.0
17: Summer!
0: Oggi
17: il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
18: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
17: Solo su Radio 105.
19: Avanti avanti c'è posto!
17: Summer!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. 105.
20: Ciao Ciurma, ma perché non tornare ai nostri fantastici anni 90 con una bella canzone di Backstreet Boys per tutte noi giovani dentro? Ciao, Pamela da Padova.
21: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Sono Vito da Bra, il lattaio. Marco, senti questa. Allora, c'è la Bettina e Pizza che vanno in ferie e sono in spiaggia, tutte e due lì a prendere il sole, e la Bettina inizia, prende la crema, inizia a spalmarsi la crema sulle braccia, sul corpo, sulle gambe, e poi c'è Pizza che passeggia davanti a lei, anche lui vuole fare tanto il figo, no? E inizia a spalmarsi anche lui la crema. A un certo punto si gira verso la Bettina e fa: "A Bettina, e guarda che braccia, e guarda che dinamite che c'ho, guarda Betty, guarda che pettorali e che dinamite, tutta dinamite, Betty". Lei si gira, lo guarda, tira giù gli occhiali e fa: "A Pizza, ma con tutta quella dinamite una miccia così piccola tieni".
0: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito.
2: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
2: Di tutto esaurito.
4: Esauriti, buongiorno. Parliamo di brani italiani nel quesito di oggi. In uno di questi Franco Battiato cantava: "E gira tutto intorno alla..."
5: Sai la risposta?
6: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio
6: al 342
5: 41 15
3: 105.
5: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato.
7: 105 Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sull'Autosole si è verificato un incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Un altro incidente invece tra Colleferro e Anagni Fiuggi in direzione Napoli. Sulla 1 diramazione Roma Sud, code per traffico intenso da Torrenova al Grande Raccordo Anulare. Sulla A4 Milano Brescia, code tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Infine sulla statale 442 di Laconi e di Uras ci sono rallentamenti per lavori in corso tra la statale 128 Centrale Sarda e Nureci. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi.

0: come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O-Mobile. 100 giga a 4,95 al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione
4: al quesito di tutto esaurito.
5: Risposta al quesito musicale di oggi. Abbiamo citato un brano italiano in cui Franco Battiato cantava e gira tutto intorno alla stanza. E questa è la risposta corretta.
6: Meraviglia, grande maestro.
7: Il vincitore.
6: Senti,

0: abbiamo fatto tanta.
1: Benissimo.
0: In generale.
1: Buongiorno, buongiorno amici a tutti voi, buon venerdì.
2: Ma buongiorno a te cara Elenia, e diamo anche un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzza Malan.
0: Ma buon venerdì a voi.
3: Oh, è venerdì?
1: Sì, è venerdì.
2: Max Madiarom.
1: Guardalo, peccato. Max, guardalo, guardalo, sta girando tutto intorno alla stanza.
3: No, è la stanza che gira intorno a lui.
0: Ah, ok. Sì.
1: Attenzione amici, non abbiamo ancora la busta.
2: No.
1: Ocio, con il nome del vincitore o della vincitrice, ma sta arrivando. Noi intanto vi ricordiamo che tra poco faremo girare i vostri dischi.
2: Sì.
1: Disco buongiorno lo potete richiedere anche adesso
2: al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale con scritto disco buongiorni.
1: Potreste approfittarne per esempio per fare una dedica speciale.
2: Sì.
1: Io oggi la vorrei dedicare, se io la scegliessi, fossi io la prescelta, a Micci che non c'è.
0: Brava. Quindi cosa gli dedichiamo?
1: Perché oggi Micci non c'è, sai dove se n'è andato? La faccia nostra?
2: Oggi non c'è Micci.
1: Al mare se n'è andato.
2: Bravo Micci!
1: Noi qui a tirar la carretta.
0: Sì, mettiamo una canzone dei suoi tempi, Mare Mare di Luca Carboni.
1: Per esempio. Ma attenzione, arriva
2: il bustone.
3: Ma qua c'è un
0: bustone. Voglio andare al mare.
2: The winner is Vincenzo.
1: Sì.
2: Da Paderno Dugnano.
1: Bravo Vincenzo.
2: Bravo. Provincia qua, qua vicino. Dov'è? Uscita 6.
0: È uscita 6.
2: Tra Milano Meda.
0: È una provincia, Matti, fa provincia,
2: sì.
0: Uscita 6.
2: Dove ci sono tutti i supermercati, c'è anche il cinema.
1: Punto di riferimento è la Lidl.
0: Vabbè, ma Monza Brianza.
2: Ma se, sì, Milano Monza Brianza, lì tra i confini.
0: Uscita 5 allora.
2: Allora 5, sì.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
5: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Senti, adesso magari può sembrare strana, sì, come domanda, Boris. Ti piace il caffè amaro, quindi saresti un possibile
2: psicopatico?
3: Beh, sì, l'ho sempre pensato.
4: Ma veramente?
3: In che senso?
1: Allora, per psicopatico, attenzione, cosa intendiamo però? Definiamo.
2: Ecco, anzitutto il termine psicopatico è spesso usato per descrivere chi ha un disturbo antisociale di personalità.
3: Sì, sì.
2: È colui che manca di empatia, ha comportamenti difficili da distinguere se fatti per il bene o per il male a seconda di ciò che pensa lui. Si manifesta con impulsività e soprattutto è abbastanza aggressivo, ma non necessariamente, a volte si è aggressivi con se stessi, ma non prendiamo la parte degenerativa del termine psicopatico. Soffermiamoci sulla parte, Marco, più legata al fatto di instabilità mentale.
3: Ah, sì.
1: Quindi comunque, comunque hanno qualcosa nel motore che non funziona.
2: Più di una cosa, secondo tre studi scientifici diversi negli anni. In effetti c'è un'ulteriore conferma, sì, perché
1: attenzione,
2: chi prende il caffè amaro sono persone fredde, calcolatrici, manipolatrici, che pianificano le loro azioni senza provare alcun rimorso.
4: Sei un killer,
1: veramente siete dei killer, siete veramente. Vi ci ritrovate in questo profilo psicologico, attenzione,
5: Avanti, avanti, ci posto!
0: Summer! L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Voi ridete, ma io adesso sono preoccupato. Prendo 7-8 caffè al giorno, lo prendo senza zucchero e mi incazzo ogni 3 secondi. Sono proprio nevrotico. Ma vuoi che sia proprio il caffè? Basta mettere lo zucchero allora? La colazione!
7: Io ho sempre detto che chi beve il caffè senza zucchero è capace di tutto, quindi avevo ragione. Ciao, a colazione!
8: Marco, Marco, buongiorno. Quindi fammi capire, cioè o prendo il caffè con 4 zollette di zucchero e quindi mi viene il diabete entro 4 minuti, oppure devo essere un mix tra Hannibal Lecter e Adolf Hitler. Forse non mi è chiara la cosa. Ciao, Roby da Sarzana.
9: La scorsa settimana mi sono svegliata con un occhio nero. Il mio compagno beve il caffè amaro. Mi devo preoccupare?
10: Ragazzi, per antonomasia il caffè si prende amaro. Il gusto del caffè amaro è autentico, è unico. E se ci mettiamo lo zucchero diventa come prendere un cioccolatino, non va bene. Poi dopo, se tu vuoi fare due fette biscottate col miele o andare di dolce, è un altro discorso, ma il caffè amaro.
11: Capitano, amare le donne dolce il caffè.
12: Ciao capitano, ciao ciurma. Ma non è che probabilmente tutti gli psicopatici prendono il caffè amaro, ma non è che tutti quelli che prendono il caffè amaro sono psicopatici? Ciao Ale da Sondrio.
13: Capitano, buongiorno. Ti smentisco subito la notizia di Boris. Io il caffè lo bevo dolce, ma ammazzerei tutti lo stesso.
14: Cocco bello, cocco!
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
16: Solo su Radio 105. 105. Tra poco su Radio 105.
3: Ieri ho preso i biglietti per Vasco per Roma.
1: Wow, wow. Finalmente.
17: Vuole fare la gara con ultimo Vasco.
3: Vabbè, che c'entra?
1: Ma
17: chiedevo, magari.
3: Cioè, praticamente spiegatemi, ieri hanno aperto le prevendite? Lunedì
1: hanno aperto le prevendite per gli abbonati, per i tesserati di Vasco.
3: Sì?
17: Per il fan club.
1: Per il fan club.
3: Fan club, fantastico, perché ci stavi dicendo fuori onda che anche un tuo amico li ha presi per Roma per l'anno prossimo.
1: Yes.
3: Che meraviglia, pizza, ma li hai presi anche per noi? Hai pensato anche a noi?
1: Sì, sì, però in date diverse, perché saranno 5 date, no?
17: Addirittura.
18: Dieci concerti sono, dieci concerti di Vasco all'Olimpico a Roma.
3: Fantastico, pizza tutti in date diverse, così non ci incontriamo, non c'è il rischio di messi.
19: Buongiorno Ciurma.
3: Ciao, buongiorno a te.
19: Sono il tecnico
4: elettricista sì. di Mitch. Sì. Io non ho bisogno di prenotare le ferie perché non ho problemi economici. Grazie al mio cliente Mitch. Un saluto Emilio D'Adesio in questo momento a Dubai.
3: Ah, a Dubai, è certo,
19: grazie
3: Mitch.
19: A te riesce a permettersi certo. viaggi a Dubai.
18: E non è l'unico, capito? Questo è solo l'elettricista.
20: Ah, pensa, pensa al giardiniere.
19: Non posso fare un corso accelerato per il elettrotecnico, ci vado io, scusami. Max, ma tu gli ospiti, gli esauriti a Roma l'anno prossimo?
20: Cosa?
19: Cioè anche adesso volendo, ma l'anno prossimo in previsione dei concerti di Vasco?
20: Ma chi devo ospitare?
19: È un po' di gente.
20: Tipo
19: Massimo da Udine, Antonella,
20: Pasquale. Ragazzi, c'è la selezione alla porta. Perché casa mia sì, perché ormai è diventato un porto di mare aperto a tutti. Quindi devo fare un po' di.
19: Ma per questo dico uno in più, uno in meno. Che cambia?
18: Scusate. La selezione la fa Nicola, la selezione, o la fai tu?
20: No, la faccio io. Nicola sta fuori, infatti.
19: Scusate, una volta quando le famiglie erano molto numerose, c'erano tanti figli, le case erano piccole, non si dormiva anche nei cassetti.
3: Ma chi ci sta nel cassetto?
19: I bimbi, per esempio.
20: Volete togliere anche lo spazio? Dove dormono i miei figli, cioè, almeno quello lasciamoli tranquilli. Sì.
21: Se avete figli e dovete andare al concerto, fa anche servizio bambinaia, Max.
19: Sì. Fantastico.
21: Lo mettete lì.
20: Sì, abbiamo pure l'NCC.
19: Signor Nicola?
20: Chiaro che lo faccio io. Sì,
21: si chiama Nicola con conducente. Servizio,
0: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
22: C'è tutto esaurito.
23: Buongiorno.
24: Buongiorno.
23: Per tutto il giorno.
24: Oh no. Per tutto il giorno.
20: Ci siamo, Ilenia.
19: Prontissimi per il disco Buongiorno amici che avete scelto voi. Dove, come e quando?
20: Adesso al 342-41-105.
19: Secondo squillo già.
25: Buongiorno.
19: Brava. Buongiorno. Complimenti. Ma benvenuta.
25: Ciao.
19: Ciao, chi sei?
25: Giulia.
19: Ciao. Ciao Giulia, di dove?
25: Di Dosso, in provincia di Ferrara.
19: Provincia di Ferrara. Giulia, come stai? Stai andando in vacanza?
20: Sì.
25: Tra poco, sì. Domenica mattina alle 6 parte l'aereo.
19: Ascolta Giulia, allora, io ho sparato a casa, ma tu non ci puoi dire in faccia sì. tra poco. Con la cioè. No, figurati. Siamo solo felici per te. E dove vai? Dove vai di bello?
21: A divertirsi.
25: Vado a Ibiza.
20: Però sì.
19: Giulia, ma con chi vai? Da sola, con le amiche, c'è un fidanzato?
25: Vado proprio col mio fidanzato perché ci siamo conosciuti là.
19: Hai capito. Pizza, spiegalo un po' a Giulia che andare a Ibiza col fidanzato
20: Non è facile, Cucina.
21: È come andare al cinema col panino uguale.
19: No, scherziamo, dai, che bello.
25: No, secondo me invece hai visto provare qualcuno con cui fare cose è difficile. Io sono andata con le mie amiche l'anno scorso e ognuno si fa gli affari propri. Bello.
20: Perché non hai incontrato me, tesoro, se no vedevi.
19: Giulia, ma anche perché Giulia, ma anche perché non hai incontrato me, se no vedevi.
20: Appunto, è vero.
21: Se il pacià, potesse parlare, vero che lo sapevi.
19: Facciamo così, Giulia. Adesso ci vai col moroso. Sì. Poi se vuoi ci torniamo l'anno prossimo e vieni con me e pizza.
25: Grande, super.
19: Paga pizza ovviamente, certo, per tutti, per tutti e due.
20: Sì, sicuro.
25: Vedi.
19: Bella, allora buon viaggio da noi. Un bacio al fidanzato, canzone che dedichi a chi?
20: Che bella.
25: La dedico a lui, a voi e a tutti quelli che vanno in vacanza tra poco.
19: Fantastico, la vuoi annunciare tu?
25: Harry Kane di Martin Garrix.
19: Wow.
20: Buongiorno. Ciao Giulia.
19: Ciao Giulietta. Ciao.
24: Buongiorno. Buongiorno.
20: Per tutto il giorno.
24: Per tutto il giorno.
19: Già mi vedo e già ti vedo.
20: Ah sì.
21: Ciabatte?
19: Sì. Vabbè, ciabatte, anche a piedi scalzi.
20: Ah sì, figurati. No hope, even in my dreams. And my heart was losing war.

0: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Dillo,
3: dai,
2: dillo che è giovedì.
3: Ma non è giovedì.
4: Fofofo. A Radio 105 sono le 7.04. Sassa, cato.
5: Sei già tornato da Ibiza?
4: Ancora sì.
5: Ah.
4: Un attimo.
6: Rimane.

0: Cipredo.
1: Eccoli.
2: Il capitano.
1: Ciao Martino.
2: Ciao
1: Martino.
3: Lo show radiofonico. La banda
4: tubaggio.
1: La metti?
4: La metti.
1: Esaurito. Vuoi mandarli anche tu? Vuoi mandarli,
4: Ciao Marco.
2: Ciao Martino.
5: Se non l'hai capito.
1: Mitch, puoi mandare un bacio anche tu?
2: Sì.
1: Non c'è. E non c'è.

0: paušali, Max.
1: Vabbè.
2: Mandaci dei baci, Max.
1: No. Au. E vedi, ma non mi viene.
2: Non ti viene.
3: Io ho sentito la bava.
1: Allora.
0: L'umido ho sentito io.
2: È una lumaca.
3: Esatto.
1: Colazione!
2: A colazione, buongiorno, buongiorno amici dalla Ciurma, di tutto esaurito, baci baci al nostro capitano Marco Galli, a tutti voi naturalmente. Oh, sono le 7:07 minuti, lo possiamo dire tutti insieme?
4: Sì, sì.
2: Venerdì!
0: È già lunedì.
1: Ragazzi, è già lunedì.
2: Dai, ti prego, sì. Pizza, facci godere questo fine settimana almeno.
3: Esatto.
1: È un attimo. È già lunedì.
2: Poi che c'entra?
0: Manca 130 giorni a Natale, una roba del genere.
2: C'è chi se lo sta già godendo ampiamente. Cosa vuoi che ti dica? Le fortune toccano sempre agli altri.
0: È vero. Quadra nel vuoto, ecco, lui se lo sta già godendo.
3: Ma dove è andato?
2: Al mare.
1: Al mare.
3: Ma veramente?
2: Sì, veramente.
1: Tanto ci sarà il traffico pazzesco.
3: Ma
1: dove sta andando?
3: Ma ci ha lasciato così e lui al mare?
1: Sì.
2: L'ha fatto, Betty. Sì, sì, l'ha fatto. Senza avvisare, tra l'altro, perché noi abbiamo scoperto tutto guardando il palinsesto.
1: Ah, sì?
2: Semplicemente. Cioè, non è che ci ha detto 2-3 giorni prima,
0: ma
2: ragazzi.
0: Non se lo ricordava più, te lo dico io.
2: Ah, certo, certo.
0: Gliel'hai ricordato tu che doveva partire.
3: Però scusate, l'aveva scritto anche Pizza, però non era vero. Allora io pensavo che anche Mitch comunque c'era oggi, invece no.
2: No, l'assenza di Mitch è vera e reale. Testimoniato dal fatto che appunto oggi non c'è.
1: Tanto oggi piove.
0: Dove?
1: Da tutte le parti. Sì, oggi piove, dopo andiamo da Boris e vedrai.
3: Andiamo da Boris.
2: Allora, sì. Senti Piripizza, ma ne approfittiamo per fare subito un censimento.
1: Ma certo.
2: Perché effettivamente noi siamo venuti al lavoro questa mattina, abbiamo trovato una città particolarmente vuota quest'oggi. Tutta mia la città.
4: Un deserto che conosco.
0: Guarda, preferivo le canzoni della colonia, sì.
2: No, segno che forse molti italiani stanno effettivamente partendo per le vacanze o per il weekend.
1: Amici, ma voi siete già partiti, siete già ritornati, perché c'è anche gente che ritorna.
0: Non siete mai andati via.
1: Via, ma ditecelo e scrivetecelo al 342 41 15 105.
2: Allora, intanto mandiamo un bacio ad Albe che scrive: ciao Ciurma,
1: ciao.
2: Che bello ascoltarvi dalla piscina di Mitch, tanto quello è andato al mare.
0: Hai bucato, bravo.
2: Grazie Christian, gli mandiamo un bacio da Sina Lunga, dice: buongiorno Ciurma,
1: buongiorno.
2: Vi volevo ringraziare per la passione e il cuore che ci mettete, Christian, insomma noi ci proviamo, soprattutto dice in un momento così faticoso per il capitano, grazie per la serenità che ci trasmettete, siete eccezionali, ma che bei complimenti Christian, grazie, insomma serenità che ci trasmettete, noi ci proviamo. No. E se ci riusciamo siamo solo felici.
1: Ma siete voi che ci date la serenità a noi.
2: È vero. Poi arriva un anonimo: oggi ultimo giorno di lavoro,
1: sì.
2: Dice: ah, se ne va in vacanza? No, perché dalla prossima settimana inizio quello nuovo. E quindi fatemi un in bocca al lupo che serve. Non ti firmi amico o amica, ma un in bocca al lupo gigantesco da tutti noi.
3: Forza.
2: Allora, buongiorno Pizza, io parto per le vacanze domenica,
1: sì.
2: Niente moto, ma porto la moglie a Lignano Sabbia d'Oro. Poi che fa? Scusa, la lascia là?
1: Sì, viene a ritornare a prendere la moto, perché c'è stato un raduno spettacolare a Lignano, ragazzi.
2: È stato, sì, ne avevamo parlato,
1: sì,
2: forse,
1: sì,
2: no? Nei giorni scorsi, ma tu non ce l'hai fatta.
1: No,
2: però,
1: non ce l'ho fatta,
2: povero
1: perché...
2: Pizza. Ma sei andato poi ieri alla moto fagiolata?
1: No, ieri no, perché... avevo fatto il pieno di benza e allora non mi servivano i fagioli. No, non sono andato, come fai?
0: Ma è distante, dai.
1: Se domani c'è qualcosa in giro o domenica avvisatemi,
0: le
1: ragazzi.
0: Domande, certo che c'è qualcosa in giro.
1: Sicuramente.
2: Vedi, io ci sono verso la spiaggia per una mattinata di mare. Ce lo scrive Manuela. Ma che va, bello. Che bello, buon mare, goditelo tutto. Ovviamente ci sono tantissimi esauriti ed esaurite che stanno andando al lavoro, al lavoro. Parto venerdì prossimo, Andrea da Ossona, per esempio. L'amici, io sono ancora qui fino alla settimana di Ferragosto, si lavora.
1: Grande. Invece, buongiorno Ciurma, a breve si va 3 settimane al mare in Sicilia.
2: Wow, che bella Sicilia.
1: È stupenda.
2: Chi è Betty?
5: Ciao pizza, ciao fratello, partiti un cavolo, sto imbiancando casa in affitto, oggi si rogita e lunedì si entra in casa nuova. Ciao fratello!
2: Beh, sono complimenti!
1: No, complimenti!
2: Un grande passo!
1: Imbiancare questo caldo,
0: Deve entrare nel caldo,
1: certo!
3: Però rogita, dai!
1: Dai, buono!
2: Ma voi lo sapete che...
3: Cosa?
2: Non vanno in vacanza solo gli italiani!
1: Ma chi?
2: Va in vacanza anche il fisco, signori!
1: Ma dai!
2: Boris!
6: Serena giornata Elenia, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
6: Il fisco decide di prendersi una pausa, dunque almeno ad agosto non verranno inviate cartelle esattoriali.
2: Buono!
6: No, il problema è che apparentemente può sembrare una scelta, come dire, va bene, facciamo una gentilezza agli italiani, non gli diamo pensieri, ma in realtà succede che in assenza poi dopo si lascia l'avviso, poi il contribuente deve andare a ritirare il documento, quindi si allungano i tempi, per cui nelle due settimane centrali di agosto non ci sarà l'invio di cartelle esattoriali.
1: Lo fanno per noi, lo fanno, bravo.
0: No, lo fanno
6: realtà in questa finestra delle due settimane di agosto è sospesa anche la notifica di imposte e multe arretrate e l'avvio di pignoramenti o ganasce fiscali, cioè il senso è vabbè, andiamo in vacanza, se ne riparla a settembre sostanzialmente.
3: Vabbè, due settimane poi torna tutto,
2: sì, infatti.
0: Ma scusa, in teoria...
6: abbiamo detto che si annulla
0: Boris, in teoria uno che non ha i soldi per pagare le tasse non può andare in vacanza,
1: lo dici tu.
6: Ma no, in realtà è anche una questione pratica. Io non so se voi sapete, ma deduco di sì, che ci sono dei tempi. Il fisco invia per esempio una comunicazione prima del primo agosto. Il conteggio dei giorni utili per rispondere o pagare decorre solo dall'inizio di settembre. Ecco perché la sospensione dà più tempo. Perché se io ad agosto non invio, ma invio a settembre, vuol dire che poi il pagamento potrà essere a ottobre. Ho reso l'idea.
2: Sì, ci sono
6: anche i termini di scadenza. Io invece ho inviato ad agosto, problemi tuoi che eri al mare, vai a recuperare l'avviso, tu comunque a settembre devi pagare.
2: Hai capito?
6: Allora questo stop dovrebbe dare in linea teorica un po' di ossigeno.
1: Sì. Il tempo di racimolare i soldi per pagare.
6: Esatto, ovviamente sia chiaro, le rateizzazioni già in corso continuano. Questo lo diciamo per chi sta facendo una rottamazione, chi ha dei debiti rateizzati, quelle continuano. Però la cosa importante sono i termini. Quindi se non vi arriva ad agosto, ma vi arriva a settembre, vuol dire che pagherete a ottobre.
1: Certo, sempre pagare bisogna alla fine.
2: Non si scappa, Chiabetti.
7: Buongiorno Ciurma.
2: Buongiorno.
7: Domani mattina partenza direzione Calabria per tre settimane. Si rimarrà là con i piedi nell'acqua e sarà uno spettacolo. Ferie. Meno male, non ce la faccio più.
2: Ragazzi,
7: buona giornata Roberto Cascina e San Tommaso.
2: Ciao bello, goditele tutte. Ma hai visto quanti?
1: Ma io te lo dico, quando te le dico le cose non ci credi, ma non lo so.
2: Oggi ultimo giorno di lavoro, domenica si parte direzione Puglia, punto a prosciutto Gaspare da Anzio, per esempio.
1: Punto a prosciutto.
2: Cristian da Sanremo, le vacanze le facciamo a dicembre, un mese negli Stati Uniti, tra Crociera ai Caraibi, Orlando per i parchi tematici, Miami e New York.
3: Ho capito.
2: Lunga attesa, ma poi ragazzi, almeno sulla carta, un bel viaggione vi sparate. Bravo Cristian.
1: Stai attento che a ottobre ti arrivano le cartelle. Stai attento.
6: Se posso, però, noi ci stiamo avvicinando al primo bollino rosso della stagione estiva.
2: Certo.
3: Quando?
6: Ed è venerdì, sabato 19 luglio.
2: Sabato 18. Sabato 18 sarà il primo, e quindi poi insomma, un po' tutto il weekend, anche il venerdì precedente, il primo vero maxi esodo, insomma, degli italiani per le vacanze. È così, ragazzi.
8: Bagnino!
2: È così!
8: Metti un disco!
1: Ma certo!
9: Senti, che roba!
8: Bagnino!
9: È il disco del Bagnino!
2: E il disco del Bagnino, poi c'è anche chi come Marina da Reggio Calabria scrive: buongiorno Ciurma, non ho bisogno di andare in vacanza visto che abito al mare e fra poco scendo.
1: Ciao,
3: brava
1: cara
3: Marina.
2: Se abiti di fronte al mare, magari stai lavorando, hai la fortuna di fare lo smart working, in una pausa scendi tuffettino, ti rinfreschi un po' e poi risali su in casa. Massimo della vita.
0: Betty, non
2: che
0: piace.
2: Voglia. Anche lei al mare, secondo voi? Ma la nostra bandina di questa mattina
1: è Barbara da Modena.
0: A Modena c'è il mare, da qua.
2: Barbara?
10: Pronto?
2: Buongiorno.
1: Ciao.
10: Buongiorno, ma non ci credo.
2: Ma benvenuta, Barbara.
1: Ciao.
2: Sei la nostra bagnina.
10: Io non so nuotare, che affogo, ma va bene.
2: No, Barbara, niente. Scusa, che bagnina sei? Allora.
10: Con salvagente.
2: Con salvagente.
0: La braccioli, la bagnina dei braccioli.
2: Barbara, ma ci vai al mare?
10: No, io lavoro sempre.
2: Mannaggia, amore. sempre, anche ad agosto.
10: No, ma mi fa piacere, chi si ferma è perduto.
2: Beh, questo è lo spirito giusto, oh, in sì, effetti.
0: Vuoi venire a lavorare
10: ma
0: anche per noi?
10: Bisogna vivere, quando sei da sola bisogna vivere.
1: È vero.
2: E non hai tutti i torti, perché Barbara, tu che lavoro fai che non vai al mare neanche un giorno?
10: Guarda, io sono un po', faccio un po' di tutto, pittrice, muratrice, tiro, lavo, un po' di tutto.
2: Che grande donna, nonna, pizza, sì, che donna!
1: Ci vorrei con me, okay, cara Barbara!
10: Te lo farei vedere io, ma ciccio!
0: Hai capito?
1: Fringuella!
0: No, fa solo la pittrice, la curatrice!
2: Barbara, ma questa mattina che lavoro vai a fare tra i tanti, insomma?
10: Guarda, che stiamo pitturando e pulendo un appartamento.
2: Ah, vedi. Sì. Con chi? Non sei da sola, immagino, con qualche collega?
10: No, con una persona che mi fa lavorare grazie a lui, insomma. Sì. Perché sono separate, quindi grazie a questa persona che mi fa lavorare, riesco, certo, a cantare, via.
2: Meno male, ringraziamola. Eh sì. Super Barbara, sì. Noi ti mandiamo un abbraccio enorme, veramente enorme.
10: Posso dire una cosa, pizza?
1: Sì, tesoro.
10: Che quando l'ho visto per la prima volta immaginavo che era tutta un'altra persona.
1: E invece?
10: Invece, beh, va bene, dai, passabile.
0: Bel buffetto.
2: Barbara, come te lo immaginavi, pizza?
10: Sai quando ascolti la radio te le immagini le persone.
2: Esatto.
10: Tipo, me lo immaginavo moro, non con i baffi. Poi mi diverti proprio tutta un'altra persona.
1: Grazie, cara.
2: Barbara, poi dopo
10: e
2: quando...
10: Poi ci rimani deluso, no? Poi dopo invece ti abitui.
0: C'è rimasta male in sintesi,
2: no, Barbara, dai, quando tu l'hai visto in televisione invece hai detto ammazza, migliore, sì, no? Rispetto alle aspettative. È più bello, è più affascinante.
1: Certo.
0: No.
10: Vabbè, affascinante di sicuro. Perché l'uomo affascino, lo sai, no?
2: È il nostro Salvador Dalì.
1: Ma certo.
10: Comunque volevo dirti che io ho 54 anni, faccio tutto questo e ho 54 anni.
1: Ma amore, sei una bambina ancora.
2: Cicina, sei ancora... giovane, Barbara.
1: Sei carne fresca per me ancora.
0: Occhio che sei tu carne fresca.
10: Ho ancora i posti per la lunga pizza.
2: Barbara, sei simpaticissima. Sì. Guarda,
10: troppo buona.
2: No, troppo buona. Tu scegli anche una bella canzone.
10: Non poteva essere che diversamente. Primo, perché il mio connazionale abita vicino a me.
2: Ci sta.
10: Secondo, perché vita spericolata è una vita spericolata.
2: È una vita spericolata.
10: Sempre con l'intelligenza, ma vita spericolata.
2: Un po' per tutti, è vero, hai ragione. Super Barbara, chi la dedichi?
10: A tutte le persone che vi conoscono, voi in particolare.
2: Grazie.
10: E a me.
2: E a te, e noi la dedichiamo a te, Barbara. Un
1: ciao,
2: abbraccio
1: Barbie,
2: da noi, una buona estate.
1: Ciao.
2: Anche se di lavoro,
9: dai, che ci parte.
1: E beh, ragazzi, cosa dire a Barbara?
0: Niente. Il numero uno.
1: Anch'io la voglio.
0: Barbara o la vita spericolata?
1: La vita spericolata, ma l'ho già fatta.
0: Un'altra.
11: Voglio una vita, ma

0: sole, mare e...
1: Radio 105, tutto esaurito.
2: Annuncio a reti unificate.
3: Siamo tutti esauriti.
0: 105, tutto esaurito, Summer, con Marco Galli. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito. Solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a 4,95 euro al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Betty, che giorno è?
1: Ma buongiorno, oggi venerdì 10 luglio 2026.
2: Già.
1: Si festeggiano le sante Seconda e Rufina.
2: Auguri!
1: Due sorelle martiri di Roma nel III secolo. Per il viaggio nel tempo, ben 113 anni fa, nel 1913, allora noi ci lamentiamo del caldo, ma 56,7 gradi alla Death Valley è la temperatura più alta registrata sulla Terra.
2: Beh, vabbè, 56 gradi qui, ne avremo nei prossimi giorni anche 45 all'ombra. Dicono.
1: Mamma mia, però è vero. Nel 1967, 59 anni fa, debutta il fumetto Corto Maltese.
0: Che bello.
1: Ideato dallo scrittore Ugo Pratt. Te lo ricordi, Pizza?
0: Ma certo che me lo ricordo.
2: Cos'era, un marinaio?
0: Sì.
1: Marinaio, no? Che Pizza? Non ti ricordi?
2: Non se lo ricorda.
0: Non lo ricordo, sì, che me lo ricordo.
1: Dai, vai allora.
0: Era un marinaio, marinaio.
1: un marinaio ha cantato. Ammutinato e poi soccorso da un avventuriero che lo ospita sulla sua nave, dove tiene prigionieri e un ragazzo e una giovane donna, e da lì parte tutta la storia.
0: Ma dai.
1: Per l'angolo musicale, prima abbiamo ascoltato Vasco e nel 2010 tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana c'è sempre lui, Vasco Rossi, con Come nelle favole.
2: Bellissima anche questa.
3: Seduti sul divano, parlare del più e del meno.
2: Come?
3: Come nelle favole.
1: Che bella. E ora passiamo all'oroscopo. Attenzione, i segni propizi di oggi sono Vergine. Informa come non vi sentivate da tanto tempo.
0: Ma cara,
2: bellissimo.
1: Ma anche il segno dei pesci.
2: Beh, grazie amici.
4: Bravo,
2: è al mare,
1: disgraziato. Fantasia e creatività alle stelle.
4: Beh, oggi ce la può dare, grazie amici.
2: Starà costruendo castelli di sabbia.
1: Esatto.
0: Attento.
1: Invece il segno nefasto è il segno dello scorpione. Con i parenti cercate di essere meno permalosi e arroganti. E chiudo con il proverbio. Se resta ben dritto.
0: Cosa?
1: Durante l'uragano
4: resta ben dritto,
1: l'albero vecchio è ancora forte e sano.
0: È vero.
1: Che significa che spesso le cose di una volta sono quelle che durano di più nel tempo.
2: Diglielo, Pizza.
0: Te l'ho sempre detto, Betty.
1: Buon gustaio.
2: Brava, Betty.
1: Mamma mia, barzelletta.
0: Ah, non c'è oggi.
1: La racconto dopo.
2: Barzelletti, dopo. Ma certo, intanto salutiamo degli amici. Sono Deborah, Dues o Daves, Angelica e Angela, io, il mio marito cubano, mia mamma, mia nipote, siamo in viaggio per Canos di Puglia. Domani matrimonio di mio cugino. Ma sai quanti si stanno mettendo in viaggio per i matrimoni?
0: È vero.
4: Sì, stanno lì tre giorni a fare il matrimonio.
2: Esatto, poi magari ne approfittano per fare un lungo weekend.
1: Sì, bello.
4: No, sono obbligati perché il matrimonio dura tre giorni.
2: Certo. Allora, attenzione amici, c'è già la base, sono le 7:31 minuti e ritorna le tutte. Diamo una mano anche questa mattina al nostro Piripizza a completare il suo cruciverba.
0: Amici e amiche, sei on the left.
2: Internazionale stamattina.
0: Un presidente degli Stati Uniti d'America.
4: Vai Mitch.
2: E non c'è. Le leggo io?
4: Queste
2: sono le tre opzioni. Allora, la definizione è un presidente degli Stati Uniti d'America. Uno, Jim Tonics. Due, Joe Biden. Tre, Jack Katsos. Ripeto, uno, Jim Tonics. Due, Joe Biden. Tre, Jack Katsos.
1: È difficile.
2: La sai e pensi di saperla?
0: Ma scrivilo adesso al 342-41-15-105. Vabbè, quello che ha detto.
4: Jim Tonics avrebbe fatto meglio di altri.
0: Sì,
5: tu lo sai.
2: Lo sai o lo sai?
4: Sì, sì.
2: Ma dopo dobbiamo festeggiare un compleanno speciale.
0: Quando?
2: Dopo.
5: Il mio?
2: No.

0: Vuoi una ventata di freschezza?
1: Buongiorno a tutti esauriti!
0: Ascolta 105 tutto esaurito Summer con il capitano Marco Galli.
2: Avete presente quando tutto gira per il verso giusto? Musica nelle cuffie, sole in faccia e gli amici giusti intorno. E per rendere la vostra giornata perfetta c'è Frisk Sours. Che aspettate? Aprite quel barattolo coloratissimo e condividete una Frisk. Sentirete l'esplosione dei gusti fragola o limone. Incontrare una nota Sours unica, arricchita con vitamina C. Zero zucchero ma 100% vibrazioni positive. Frisk Sours, prova il gusto esplosivo della frutta.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
17: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
18: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
19: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
20: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
21: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
22: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Ma tu lo sai?
24: Sì, sì, io lo so.
25: Sì, lo so.
26: Le so tutte.
27: Le so tutte!
28: Ci siamo, amici, aiutatemi! Sei on the left! Un presidente degli Stati Uniti d'America.
29: Senti che ho fatto una corsa.
28: Ma patatino.
30: Allora, eri negli Stati Uniti d'America.
29: Esatto! Stavo incontrando Jim Tonics. È la prima opzione, la seconda è Joe Biden e la terza è Jack Atzos.
28: Jack
29: Atzos. Ci avete risposto in maniera corretta, dai, non è difficile, no. Vi stiamo già chiamando amici, entro il quinto squillo, potete rispondere?
28: Come volete, ma la domanda tu chi sei, la risposta è...
30: Le so tutte.
28: Beh, tu chi sei?
29: Pronto?
28: No, no, pronto.
29: Scusate, questo è il terzo, è qua, è il...
28: Lo fa?
29: Dai.
31: No.
29: Ciao!
28: Ciao!
29: Buongiorno!
31: Buongiorno!
29: Buongiorno, benvenuta!
28: Ciao.
29: Ma tu le sai?
31: Le so tutte!
29: Bravissima! Dove siamo e chi sei? Benvenuta!
31: Allora, ciao! Ciao! Io sono a Firenze!
29: A Firenze!
28: E come ti chiami, bella bambina?
31: Veniamo Lisa.
28: Ciao,
29: ciao Lisa,
28: Lisa,
29: benvenuta.
28: Ciao.
29: Che fai a Firenze?
31: Allora, io lavoro per quello che mantiene le strade, pulisce le strade, spazza,
29: sì,
31: le tante cestine,
29: sì,
31: questa roba qua.
30: Ah,
29: sì.
30: Ma come si chiama Firenze?
29: Infatti,
30: Milano è AMSA.
29: È l'AMSA, sì.
31: Sento male.
28: Va bene, fa niente tesoro.
30: Ah, non ha un nome, va bene.
31: No, va bene, niente tesoro.
29: Lisa,
31: dimmi.
29: Lisa, qual era la risposta corretta? Il presidente degli Stati Uniti d'America tra Jim Tonics, Joe Biden, Jack Atzos.
31: Joe Biden.
29: Ma certo. Bravissima Lisa!
28: Certo.
29: E la prima è andata, Attenzione però, perché non è finita qui, devi dare una mano a pizza con la prossima definizione.
28: Ascolta bene Lisa, 100.000 su.
29: Sì, mazza, 100.000. Quanto è lungo?
28: Il nome latino del fico.
29: Del fico. Lisa, aspetta a rispondere. Ti diamo tre opzioni. Il nome latino del fico potrebbe essere il ficus carica, oppure il daverus ficus, o il fici ficis. Te le ripeto al volo. Ficus carica, daverus ficus, fici ficis. Qual è la risposta corretta?
31: È la 1.
29: E certo, è il fico

0: va bene.
1: Bella,
0: ti abbraccio.
1: Anche noi ti dobbiamo tanto. Ti abbracciamo forte. Buona estate, amore.
2: Questa te la dedico, Elena.
1: A me?
2: Ma certo.
1: Grazie.
2: Ma prego.
1: Repeat it.
2: Perché deve ripetere tutto dopo.
3: Da chi?
2: Ah, a me.

0: 105, tutto esaurito, amici. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dalla ciurma. Allora, oggi si festeggia un compleanno speciale. Sì. Facciamo tanti tanti auguri alla signora Lia, che è la donna che ha regalato a tutti noi il capitano Marco Galli.
2: Auguri!
1: Auguri Lia!
0: Tanti tanti auguri da tutti noi, ma che meraviglia!
1: Chissà quante feste oggi alla signora Lia.
0: Sì. Allora, in realtà tantissimi compleanni oggi, ci scrivete auguri alla mia cucciola Ludovica, oggi ne fa 12, un bacio da tutta la tua famiglia, gli auguri anche a Vittoria, da Lidia da Palermo, che oggi compie 10 anni.
1: Auguri!
0: Poi siamo alla vigilia quasi di un compleanno importante.
2: Attenzione!
0: Altrettanto importante,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ci riguarda da vicino.
2: Io so che ci saranno dei festeggiamenti lunedì pazzeschi.
0: Pompa magna.
2: Sì, Ilenia, preparati,
3: No, qua?
0: È io che c'entro, stiamo preparando cose, perché lunedì, lunedì
1: regali, pizza.
2: Ma io non ci sono lunedì.
0: Come non ci sei lunedì? Tu non puoi mancare.
3: Cioè, lunedì,
2: io vengo giovedì.
1: Vabbè, in ogni caso tu metti soldi anche se non ci sei,
2: Va bene.
0: Beh, ti stavi suonando?
1: Sì.
0: Vai.
4: Ciao a tutti. Esaurito.
0: Ciao.
4: Potete fare gli auguri a papà che compie oggi gli anni? Ciao, Aurora da Bologna.
0: Ciao,
2: ciao, auguri, papà.
0: Auguri, auguri al tuo papà.
1: Auguri.
0: Cristiano ci scrive: auguri signora Lia, ma sarà lì che sta brontolando?
2: No,
1: perché?
3: Parlava di Marco.
0: Tu dici.
2: Dai.
0: Allora, intanto l'abbiamo detto, sarà nuovamente un weekend arroventato.
2: Sì,
0: ci sono, ci saranno
3: ancora
0: delle città caldissime.
2: Sì.
0: Caldo soprattutto, mi pare, Boris, se veniamo da te naturalmente, di aver letto temperature allucinanti soprattutto in Sicilia e Sardegna, quindi nelle isole d'Italia.
5: Superiamo i 40 gradi oggi e non è però la giornata del picco, perché per altri 7 giorni vivremo la terza ondata di calore di quest'estate. Sì, almeno queste sono le previsioni miste alla tendenza, potremmo sbagliare e ne saremmo ben felici. Ma a quanto pare non è così, nel senso che il caldo proseguirà per tutto il resto della prossima settimana, poi qualche giorno meno, qualche giorno di più, ma il range resta 37, 40, 41 gradi nelle aree interne, soprattutto in Sicilia e in Sardegna. Attenzione al nord oggi però, perché come sapete quando fa poi tanto caldo
0: piove.
5: Piove con temporali molto insistenti, brevi ma intensi. Per un attimo si era anche paventata la grandine, ma in realtà è il tipo di violenza del fenomeno atmosferico che farebbe immaginare la

0: Grandine, quale che sia grandine o pioggia forte, oggi portate l'ombrello per il pomeriggio, soprattutto su Piemonte, Lombardia, pianura padana e in altre aree interne del nord Italia, anche in Emilia qualche possibile sconfinamento.
1: Ma nel tardo pomeriggio, scusa, o nel pomeriggio? Tardo?
0: No. Dipende dalle zone, se vuoi verifico Cesano Maderno a che ora con precisione piove.
2: Cosa devi fare, pizza?
3: Poi glielo dici.
2: Uscire in moto, fare la spesa.
1: No, devo fare il tagliando.
2: Ah, il tagliando. No.
0: Sì, guarda, se dopo vieni da me facciamo la previsione specifica su dove hai il meccanico.
4: Domani
0: continua il caldo che va in intensificazione. Sicilia e Sardegna sono previsti picchi di 44-45 gradi.
3: Ma così proprio?
4: Sì, ma sai perché? Si deve abituare al safari, deve andare a comprare le cose perché deve andare a fare il safari. Allora, se c'è caldo è meglio.
0: Anche domenica preparatevi a una giornata molto ma molto intensa. Poi è possibile sempre il temporale sparso, soprattutto su nord delle Marche, sull'Emilia orientale, in parte sulle Venezie, sul Gargano. Nel Salento qui è possibile che nel pomeriggio arrivino sempre di domenica temporali, ma per il resto della giornata, fatto salvo queste finestre di pioggia, farà molto molto caldo.
2: Molto caldo, pizza, statene chiusi in casa.
1: Ma certamente,
2: non andate da nessuna parte.
1: Ragazzi, non aprire le retine, dai.
2: Facciamo intanto gli auguri a Michela e suo marito, oggi festeggiano 15 anni di matrimonio. Ciao amore, ti amo tanto.
1: Auguri.
2: Auguri anche da noi. Allora, è venerdì, vuol dire che c'è la finale.
1: Ah sì?
2: Bello.
1: Tocca a voi votare la più bella di tutta la settimana. La 1, la 2, la 3 o la 4.
2: Finale di Big Smile, le vostre barzellette.
4: C'è anche la Betty dentro?
1: Sì.
3: No. Forse sì, no. E quando
2: Big
3: io?
2: Smile. Uno.
5: Ciao esauriti, questa è la mia barzelletta. Coppia di sposini. Sposati da pochi mesi, il marito guarda la moglie e dice: amore, ormai è 3 mesi che siamo sposati. Tuo padre è venuto a vivere qua, si è appropriato della mia poltrona, il telecomando praticamente è solo suo. Ogni volta che faccio la spesa svuota il frigo. Dobbiamo trovare una soluzione, gli devi dire ad andarsene a tuo padre. Amore mio, aspetta un attimo, mio padre? Ma perché non è tuo padre?
6: Due.
7: Ciao, io sono Davide.
2: Ciao.
7: E questa è la mia barzelletta. C'è un poliziotto che ferma delle persone sul motorino e dice: non si va in quattro sul motorino. E l'altro dice: quattro, cavolo, è caduto Ciro.
6: Tre.
8: Capitano, sono Giusy da Campoligure. Ti lascio la mia barzelletta. Allora, c'è un signore con un cavallo che è il più forte dell'ippodromo, però il giorno prima della gara decide di bloccarsi e non cammina più. Lui disperato prende, va dal veterinario e dice: no, lei mi deve aiutare assolutamente, io non so come fare. Il veterinario dice: io, guardi, è un caso strano questo, non so cosa fare, però l'unica cosa che possiamo provare, dice, io le do questi 3 peperoni, uno verde, uno giallo e uno rosso, glieli infila su. E lui allora prende questi 3 peperoni, se li porta via. L'indomani della gara, sto cavallo, vedi che si blocca, lui va dietro, gli infila 2 peperoni e va. Sto cavallo vince la gara, lui felicissimo, va di nuovo l'indomani dal dottore, dice: dottore, lei mi ha salvato la vita, ha fatto vincere il mio cavallo, è stato bravissimo. Cioè, mi racconti com'è andata? Cioè, quello verde e quello giallo glielo ho infilati su, è partito. E quello rosso? E quello rosso me lo sono infilato nel culo io per andarla a prendere.
2: Ciao Giusy.
6: 4.
9: Buongiorno Marco, forza. Buongiorno Ciurma, sono Andrea da Mulicciare, vorrei lasciare la mia barzelletta. C'è Pizza, sua moglie, vanno in viaggio a vacanza a Capoverde, si svegliano la mattina, vanno in spiaggia, si sdraiano, si mettono lì, tutti per bene, asciugamano. Pizza si gira verso sua moglie, guardando il mare, e dice: amore, ma perché non provi a tenere 3 minuti la testa sott'acqua? Oh Pizza, amore, ma no, ma perché devo tenere la testa 3 minuti sott'acqua? Dai, provaci. Ma no, ma è impossibile, sono tantissimi 3 minuti, sono troppi. Ecco, allora vedi di ricordartelo questa sera.
2: Smile. Belle, bravo. Sono le barzellette finaliste. La più divertente qual è? Tocca a voi, votate quella che vi piace di più.
1: La 1, la 2, la 3 o la 4?
10: 3, 4, 2, 41, 15, 105.
11: Alle 8 attraverso il nostro barzellettometro.
2: 3 minuti.
11: Scopriremo qual è la più bella della settimana.
12: Big Smile.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
14: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
21: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
22: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
21: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
24: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
25: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia!
26: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
27: Vieni da MD per una qualità top.
28: Senza spendere una fortuna, Antonella.
29: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
28: Ti aspettiamo!
27: MD, Buona Spesa Italia.
30: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
31: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
32: Yuhu! C'è nessuno!
33: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
34: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
35: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
36: Good morning, capitano. Noi finalmente stiamo andando a mare.
37: Tutto esaurito.
38: 105.
39: Cosa stavi facendo, Marco?
40: Stavo.
41: Non lo puoi dire.
39: Le porcate.
42: Chi è? Chi è?
43: Capitano. Capitano.
44: Sto cazzo.
45: No. Dai.
46: Ma perché così a crudo proprio?
47: Ma senti come ridono, Marco.
0: Ma io dico,
1: sono rimasto male perché non parla.
2: Non è vero, mi sto allacciando una scala.
0: Guarda, gli unici che ti rispettano, Marco, siamo quanti io, Lilegna e Boris Matto. Non
3: aspetti la 30 denari che non siamo.
0: Ma Dio
2: mio, 30 denari. Finito?
1: Sei rimasto un po' male, mi dispiace.
0: Ancora.
1: Beh, secondo me si vendicherà presto.
2: Ile, scorrerà il sangue. Scorrerà.
1: Non esagerare.

0: 105 è tutto esaurito? Summer, tutta l'estate con te.
1: Vabbè.
2: Tu ti sei proprio caduto.
1: Ma perché mi fidavo di te?
3: C'è vaffanculo.
1: Bravo, oh, grazie pizza, grazie. Grazie, grazie. Allora, grazie per essere tutto esaurito. Il mio programma preferito, guarda, questo WhatsApp dice cercasi stagista per nota trasmissione radiofonica. Ma no, dai, ho già perdonato.
0: Bravo.
1: Tu zitto.

0: Stars, il nostro
1: 105 Selection.
0: Bravo Bruno,
2: bella, sì.
3: Arriva il concerto, eh.
0: Mamma mia.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village, sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Non è. A Radio 105 sono le 8.04. Saccato.
3: 10 giorni random.
12: Studio centrale di Radio 105 in Milano.
1: Il capitano.
0: Ciao Marchito.
12: Lo show

0: una festa per te.
1: Ah, sì?
2: Bravissima.
0: Lunedì vengo tutta di paillette.
1: Oh,
2: wow, ma tu sei sempre bella.
3: Sì.
2: Amore.
3: Sì, è vero.
0: Tu come ti vesti, Pizza?
3: Giacca e cravatta.
0: Veramente?
3: Scommettiamo?
2: Infatti,
0: che bello.
3: Lunedì vengo serio, serio,
0: ma
3: serio,
0: immagino, serio. Ma completo anni 70?
3: Anni 70.
0: Anni 70. Per besti, questo è Dario.

0: piace perché lunedì festeggeremo, dai, lo dico, il compleanno di Betty. Quindi ci stiamo già un po' portando avanti.
1: Io pensavo di comprargli dei macaron per fare colazione. Che dite?
0: Che chic, i macaron.
2: Quindi vai in Francia a prenderli.
1: Certo,
3: cosa?
1: Ovvio.
0: Veramente?
1: Vabbè. Le so parte alle 10.
3: Proprio macaron.
1: Macaron.
0: No, macaron.
1: Sì.
0: I macaron.
3: Ah, i macaron.
0: Quei dolci ripieni sono buonissimi.
3: Ah, sì?
0: Mamma mia.
2: E che facciamo? Festeggiamo con macaron lunedì mattina. No, vabbè. Scusa, pizza.
1: Qual è l'assaggio per la colazione?
3: Ma a proposito di Macron, c'è ieri c'è stata la partita.
0: La partita. Allora, intanto andiamo con ordine, sono le 8:06. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Dalla ciurma. Ci sono un sacco di auguri oggi, vi leggiamo tutti, promesso. Vero. Vogliamo ripartire proprio da qui, quindi Boris, dal Mundial. È
4: troppo
0: la prima
4: forte,
0: semifinalista la Francia.
4: Troppo forte la Spagna di Mbappé, che nonostante l'errore di un rigore sbagliato, passa 2-0.
0: La Francia, sul
4: Marocco. Di fatto una formazione transalpina schiaccia Sassi, che non ha dato assolutamente spazio all'avversario, arrivando in semifinale ai mondiali. La prima semifinalista di questi mondiali. Ora dovrà attendere l'esito del match di questa sera tra Belgio e Spagna, in programma appunto alle 21. La vincente affronterà poi in semifinale la Francia.
0: Eh sì, poi avremo Norvegia-Inghilterra, no? Mi pare domani.
4: Esatto.
0: E Argentina-Svizzera, corretto?
4: Esattamente. Lì si decideranno le altre due semifinaliste.
0: Vi ho già detto che sogno una finale Spagna-Svizzera?
3: Vuoi dire?
0: Sì.
4: No, tra l'altro Argentina-Svizzera avremo il risultato lunedì mattina in onda, perché se non erro si gioca alle 3 di notte.
0: Alle 3 di notte?
3: Ce la guardiamo.
0: Ma chi?
3: Noi,
0: tanto. Ma figurati, non possiamo, anche perché poi lunedì mattina dobbiamo festeggiare Betty, dobbiamo essere belli.
3: Ah sì?
0: Svegli, pronti e carichi. Allora, fate gli auguri a mia figlia Anna, ieri ha fatto l'esame di maturità, era la terz'ultima, poi hanno chiuso la scuola.
1: Amore.
0: Ha perso il muro.
1: Brava.
0: Complimenti, buongiorno. Sentite questo messaggio: stiamo andando in ospedale perché diventiamo nonni.
1: Auguri.
0: Mariella e Gianni da Torino, tanti tanti auguri.
1: Wow.
0: Nonni. Buongiorno fanciulli, fate gli auguri a Fabietto, oggi compie 20 anni, è mio figlio. Tanti auguri Fabietto.
3: Auguri.
0: Poi arrivano tanti messaggi molto belli per la mamma del nostro capitano,
3: certo.
0: Per la signora Lia, la mamma di Marco Galli.
3: Asciura
0: naturalmente
3: Lia.
0: Oggi è il suo compleanno, auguri signora
3: auguri.
0: Lia.
1: Auguri ancora.
0: Da tutti noi, questo è bellissimo, arriva da Melina, la fornaia matta. Ciao Melina.
3: Ciao Meli.
0: E scrive: auguri cara signora Lia, complimenti per aver cresciuto un uomo meraviglioso come il nostro amato capitano. Spero di fare altrettanto bene con i miei figlioli, ma Melina sarà sicuramente così, sicuro sicuro. Chi è Betty?
5: Auguri a Serena e Matteo che oggi si sposano. Anche auguri, mani da Mirandola, lo zio. Ciao.
3: Auguri.
0: Ciao zio.
1: Viva gli sposi.
0: Viva gli sposi, perché tu credi ancora a queste vecchie
3: di Venere. Sì.
0: Venere di Marte.
1: Non ci si sposa, non si parte.
0: No, invece. Piuttosto, amici, a proposito di genitori, di figli, di nonni, parliamo un po', c'è una notizia, sono praticamente le frasi che ci dicevano i nostri genitori quando eravamo piccoli, ma che oggi non valgono più.
3: Come
0: cioè
3: non
0: che
3: valgono?
0: Secondo gli esperti non sono da dire ai figli.
3: Ah no, questa casa non è un albergo.
0: Per esempio a te è rimasta impressa questa?
3: Sì,
2: insomma. Come ti ho fatto ti dispo.
0: Bravo, anche a me è rimasta impressa questa. Io ti ho fatto, io ti dispo.
2: Bella.
0: Altro che ricordate
3: e
0: magari.
3: E se
0: che...
3: torni a casa tardi ci sarà il chiavistello, dormirai sulle scale.
0: Mamma, posso andare in bicicletta? No, in bici non ci vai. No, mamma, voglio andare in bicicletta. Se cadi ti do anche il resto.
3: Sì,
1: quella sì è vero.
2: O tipo, attento quando attraversi la strada. Hai cambiato le mutande?
3: Sì.
1: Ma mamma, mi deve cambiato le mutande?
2: Se ti succede qualcosa devi avere le mutande pulite, capito?
1: Ah, cioè, perché tu non le cambiavi?
2: No, non lo so, lei faceva... lo chiedeva.
0: Lei
2: non
0: lo chiedeva,
2: mi hanno mai investito per fortuna, Betty, non l'ho approfondito.
0: Oppure se ti senti male poi devi andare in ospedale.
3: Sì.
2: Esatto.
0: Ma perché deve succedere una roba del genere? E poi che gliene frega all'ospedale se io non ho cambiato le mutande. Se mai deve essere.
2: È così.
3: Lascia stare.
0: metti a posto la tua stanza e lava il bagno, sì, ci arrivano ospiti.
3: È vero.
2: Poi veniva tua zia, no, che ormai aveva
0: un grande parola. Classico. Adesso sono delle frasi evidentemente diventate ironiche, no? Ma che certo, noi ricordiamo con ironia, però magari all'epoca quando eravamo piccoli ci hanno traumatizzato queste frasi.
2: Ce n'era un'altra, Ilenia, sul mangiare.
3: Ah, tipo? Sì.
2: O mangi sta minestra o salti dalla finestra.
0: Sì, o salti o ti butti dalla finestra.
2: Mangiavi quello o mangiavi quello, non ce n'erano di
3: oppure
2: storie.
3: Arriva l'uomo nero.
0: È vero,
3: te lo ricordo,
0: è vero, sì.
4: E qui entriamo nell'ambito del politically correct.
0: Vabbè, però c'erano le nannanne così, sì, non sì, è sì, che ci siamo sì, inventati qualcosa. Ad ogni modo, Boris, gli esperti che cosa ci dicono?
4: Mi rendo conto che il tema susciterà polemiche anche all'interno dello studio con i più âgés che magari hanno ricordi diversi, certo, ma lo premetto, lo premetto semplicemente perché può sembrare assurdo, ma è stato fatto uno studio da una serie di psicologi infantili, non italiani però, per cui magari attendiamo riscontro dai pedagogisti italiani, su quelle frasi che non vanno mai dette. Ne sono cinque in particolare. La prima frase è: perché l'ho detto io? Perché non devo fare questa cosa, sì, mamma, papà? Perché l'ho detto io?
0: Sì.
4: Questa frase è sbagliata sempre, secondo gli psicologi, perché blocca la comunicazione e insegna l'obbedienza cieca.
0: Ok.
4: Quindi questo tipo di approccio vi traduco come dovrebbe essere detto. Vedi amore, questa decisione so che non ti piace, ma te la spiegherò e così potremo andare avanti.
0: Sì, bisogna dare delle spiegazioni affinché la decisione del genitore abbia un senso logico.
4: Certo. Esatto, seconda frase: guarda che se non fai questa cosa io ti tolgo, io non ti faccio fare, io non ti faccio dire.
0: La punizione.
4: Non è questo il metodo educativo giusto, secondo i pedagogisti. Meglio dire: quando sarai pronto a fare questa cosa la potremo fare insieme.
3: Come sono cambiato.
0: Mamma mia, davvero.
4: Immaginavo che prima o poi sarebbe arrivato.
3: Certo.
4: Ma andiamo avanti perché ce ne sono di più. Ricordate quando magari qualche volta siamo caduti per terra? Nel tentativo di minimizzare, i nostri genitori non credo siano dei mostri, dicevano: ma dai, smettila di piangere che stai bene. Questa frase è sbagliatissima. Secondo gli psicologi bisognerebbe dire: vedo che sei sconvolto, dimmi che cosa sta succedendo perché affrontiamo insieme il problema.
3: Ma se mi sono scrasciato il ginocchio, tutto, mi sono fatto male.
4: Altra frase che non va mai detta: quante volte devo dirtelo?
0: Sì.
4: Cioè, hai rimesso a posto la tua stanza, ma quante volte devo
0: ripetere? Certo.
4: Bene, secondo la Rauda, che è la professoressa che ha guidato il team di esperti, sarebbe meglio dire: guarda, te l'ho già chiesto un paio di volte, aiutami a capire cosa ti rende così difficile comprendere questa indicazione che ti ho dato.
3: Ma come sei gentile, conta fino a tre, uno, due.
0: Ma che vengo lì e poi partiamo allo zoccolo. No, niente.
3: No, non si può.
0: Va bene. E poi l'ultima frase da non dire.
4: Da non dire mai ai figli è: lo sai che è meglio così.
0: Perché suona come una minaccia?
4: Sì. E la stessa cosa è anche una simile: lo sai che è meglio di così. Cioè tu potresti fare di più. Eppure l'alternativa secondo gli esperti è: qualcosa ti impedisce di esprimere al meglio la tua potenzialità. Cerchiamo di capire insieme come procedere.
3: Sì, sì.
0: Vabbè, però bisogna essere degli psicologi, scusami.
3: Prova ad andare al supermercato con i bambini che gridano, fanno e senti le mamme: vieni qua, vieni qua. Prova a fare un dai, ma per piacere.
0: Aiuto.
2: O in spiaggia.
3: Sì, o in spiaggia.
2: Ma in spiaggia era iconico proprio.
0: Qualcuno
2: fare il bagno,
0: non ci sta e dice: dite un po' alla professoressa che ha fatto questo studio di mettere il gomito così.
3: Sì, dire, ma certo, ma magari non ha figli.
1: Infatti, anche qua lo dicono.
6: Ma va là, quante cagate. Quando ero monello io era: vieni qua che non ti faccio niente. Siamo cresciuti bene.
0: Vedi, Cristina da Lainate dice: io le ho dette tutte ai miei figli, che madre degenere. Vabbè, Cristina, dai, adesso non sentirti in colpa, sei in ottima compagnia, perché anche noi, insomma, no, mi pare di capire, siamo cresciuti un po' con queste frasi. Buongiorno, ecco perché non ne usciamo più e cresciamo bambini viziati e fragili. E quindi Filo aggiunge: viva i vecchi metodi, per esempio. Tu facevi menzione, Fabio, poco fa, del discorso legato all'attesa delle tre ore prima di fare il bagno.
2: Sì, esatto.
3: Mamma mia.
2: Esatto, beh, quella iconica, no?
3: Ma quella sicura.
2: Ci hanno fatto anche battute. Cioè Pucci ci ha fatto un film.
0: Pezzi comici, sì, sì.
3: E certo, mi raccomando, comportati bene. Chissà cosa dice la gente dopo su di noi. Attenzione,
2: sì, perché si notava più quello che pensavano gli altri di quello che pensava tuo figlio.
0: Senti, qualcuno giustamente dice: a me bastava lo sguardo praticamente di mio padre.
3: Ma
0: cioè,
3: sicuro,
0: poche parole, zero.
4: Secondo
0: quasi,
4: gli psicologi, lo sguardo minaccioso, questo tipo di studi, non possiamo generalizzare. Magari c'è qualche pedagogista in onda che non condivide gli esiti di questo studio, per cui non generalizziamo.
0: Certo.
4: Però lo sguardo minaccioso incute timore, e la figura del genitore lascia spazio a un dittatore in casa che creerebbe paura nei bambini.
3: Io sono sempre della mia opinione: devi fare il padre, la madre, non l'amico.
0: Ma una volta, scusami Boris, non si diceva Mazz e Panel, fanno i figli belli.
4: Sì, non vale è un più. Vecchio, è un vecchio adagio che secondo questo studio non vale più. Cioè, il tutto va spiegato, che forse non è sbagliato, se magari vogliamo condividere il concetto. Anziché dire così punto e basta, ti spiego perché è così. Questo potrebbe aiutare. Tutto il resto, anche leggendo i messaggi degli esauriti, non trova estremo favore, perché, perché probabilmente siamo abituati come generazione, almeno parlo per la mia, la tua, quella di Betty e quella di Ile, di Fabio, siamo abituati a una cultura di crescita un po' più rigida quando necessario.
0: Certo.
4: Oggi se c'è uno schiaffo in strada a un bambino, è capitato che qualcuno abbia chiamato i carabinieri.
3: Certo.
2: Boris, una volta bastava uno sguardo, non dovevi neanche alzarle le mani, perché sì, sapevi proprio già
0: quello che stiamo
2: fatto
0: dicendo,
2: qualcosa che non andava bene.
3: Te l'ho detto una volta, te l'ho detto due volte, alla terza volta vedi.
0: Però traumatizzati un po' noi.
3: Vabbè,
0: Albi dice: mia nonna prima mi dava una mestolata.
3: poi
0: se si ricordava mi diceva il motivo. Quella era
1: se si ricordava
0: quella era la mestolata preventiva. Certo. Dice: ah nonna, ma perché mi hai dato il mestolo in testa? Così, perché tanto so che ne combinerai una.
2: Esatto, uguale, mio padre faceva uguale, mi gridava, ma non ho fatto niente. La farai,
0: sì,
2: prima
0: la,
2: poi farai,
0: in anticipo,
3: certo,
0: così. Sì. Chi è Betty?
7: Ciao ciurma, ma una domanda, ciao, ciao. I pedagogisti li hanno dei figli?
3: Ma no,
7: perché qua è una battaglia con il metodo tutti i giorni, se cioè, fai quello che dicono loro, questi ti mangiano vivo a colazione, cioè, gente che non sa quello che dice. Simo da Genova, grande.
0: Sì, sì. Vabbè, ciao ciao Simo, però non lo sappiamo se questa signora come si chiama?
3: Frischello,
0: ci siamo già dimenticati
3: ma
0: il nome.
3: Ma non ha figli.
4: Rowada.
0: Metterai che è un po' difficile da memorizzare. Ha figli? Costei? Non si sa.
4: No, ovviamente non è dato sapere.
0: Certo.
4: È semplicemente un'esperta pedagogista.
3: Certo, sei esperta.
0: Vedi, Fabio da Roma dice: non sono d'accordo per niente. I ragazzi così crescono senza regole e poi non saranno neanche in grado di rispettarle in futuro.
3: Ragazzi, basta guardare
0: ragazzi,
3: in giro.
0: Questo mi fa volare. Carlo da Palermo scrive: io fino ai 10 anni pensavo di chiamarmi Finiscila. Carlo, hai vinto tutto.
8: Buongiorno ciurma.
0: Ciao.
8: Uno schiaffo educativo non ha mai fatto male a nessuno. Davide Bovisio.
0: Ciao ciao ciao Davide.
2: C'è modo e modo però,
3: ma
2: certo,
3: ragazzi.
0: Sì. Oh, sì,
4: beh
0: sì,
4: però al di là delle valutazioni dei pedagogisti, va detto che ad oggi si è meno portati allo schiaffo in generale, non come forma di violenza, ma perché probabilmente si è intrapreso un percorso di educazione diversa, cioè cercare di far capire. Lo schiaffo è
1: perché
4: l'estrema razza.
1: Niente.
4: E perché forse non insegna, anzi potrebbe reprimere e far crescere la violenza, almeno secondo alcuni. Secondo altri io posso al massimo usare uno sguardo cattivo che è più di uno schiaffo. Sì. Molti dicono che la frase "mi hai profondamente deluso" sia peggio di uno schiaffo.
2: Sono d'accordo.
4: Però crei senso di colpa nel bambino, anche questo poi
0: allora,
4: va valutato.
0: Attenzione, perché Alice da Ponsacco porta insomma alla luce anche un altro problema: il fatto che moltissimi giovani, giovanissimi, abbiano una soglia di attenzione molto bassa. E quindi lei scrive: mio figlio mi snobba con frasi secche e dirette.
3: Sì.
0: Con frasi così lunghe, lui smetterebbe di ascoltarmi già a metà.
3: Ma certo.
0: È probabile. Non so che cosa ne pensiate voi.
2: Sì, è molto più veloce, molto più rapido il mondo adesso.
0: Forse la comunicazione oggi è più importante. Che mai, esatto, soprattutto con i più giovani, non dovrebbe lo fai, essere punto, più rapida.
3: O al limite li mandi un WhatsApp.
0: Ecco, piuttosto. Bravo,
2: sì, forse uno sticker o un emoji.
0: Vabbè, ma facciamo i complimenti comunque al nostro Max Maddi, al nostro Massimo Mongiardo.
3: Bravo,
0: che
3: Max.
0: Lì dice di parlare proprio così ai suoi figli ed è un maestro zen. Bravo Max.
2: Ti ascoltano Max, è quello lì.
0: Quindi ti rivolgi in questo modo.
3: Era ironico.
4: Chiedo scusa se posso.
0: Prego.
4: Infatti smentisce in un messaggio che mi ha mandato Franceschino.
0: Ma certo.
4: No, no, mi ha proprio scritto. Sì.
0: Ah, suo figlio ha scritto
1: amore,
0: a te.
1: Amore, cosa ha scritto?
4: No, non credo lui lo sappia, non abbiamo comunicato fuori onda.
3: Ah. Vedi, vedi come sono i figli, diglielo Max.
9: Francesco, stai sentendo, quando arriviamo a casa facciamo i conti.
0: Eccola un'altra frase iconica. È vero, dopo quando torni facciamo i conti. Mamma, che fastidio quella frase lì.
4: Considerate che ci sono generazioni che sono vissute col terrore delle 18:30, sì, l'orario iconico
0: in cui tornava, a casa papà. Perché altra frase iconica della mamma era: quando torna tuo padre gli racconto tutto.
3: Sì.
0: No, mamma, mamma, ti prego.
3: Farlo.
0: Sì, sì, gli dirò tutto.
2: Fai i conti con lui poi.
0: Va bene, dai. Allora, finale di Big Smile, Max.
3: Sì.
0: Con i tuoi metodi pacati e calmi.
3: Allora mi accingo a premere l'intelligenza qui e a far vedere.
0: Ma schiaccia piano, con calma.
10: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro. Di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 4.
0: Pizza a Capoverde. Vai Andrea.
11: Buongiorno Marco. Ciao. Forza. Buongiorno Ciurma. Sono Andrea da Mulicciare. Vorrei lasciare la mia barzelletta. C'è Pizza, sua moglie, vanno in viaggio a vacanza a Capoverde. Si svegliano mattina, vanno in spiaggia, si sdraiano, si mettono lì, tutti per bene, asciugamano. Pizza si gira verso sua moglie, guardando il mare, e dice: amore, ma perché non provi a tenere 3 minuti la testa sott'acqua? Pizza, amore, ma no, ma perché devo tenere la testa 3 minuti sott'acqua? Dai, provaci. Ma no, ma è impossibile. Sono tantissimi 3 minuti, sono troppi. Ecco, allora vedi di ricordartelo questa sera.
0: Andrea, bravo. Vinci la settimana di Big Smile. E questa la barzelletta, secondo voi, naturalmente, più divertente della settimana. Andrea va a casa con i nostri regali e voi approfittate del weekend.
3: Portatevi avanti, registrate la vostra barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp vocal.
0: Ma che se non lo fai poi vengo lì,
3: Guarda che già mi prudono le mani.
0: Mi prudono le mani.
12: Programma preferito.
0: Mamma mia.
12: Il gioco nuovo.
0: Mi viene l'ansia, ragazzi. Cambiamo discorso, mi sta venendo l'ansia. Intanto qualcuno ci scrive: si

0: al tavolo con la scopa in mano. Cioè madre con la scopa di saggina in mano. Si girava intorno al tavolo.
1: Le ritorne nelle città le ho inventate io, pure di girare intorno al tavolo.
0: Sì.
2: Mio padre non ha mai alzato una mano contro me o mio fratello, bastava uno sguardo secco. Però una volta mio fratello si azzardò, dopo richiamo, a dirgli: provaci. Voi non potete capire quel giorno che cosa è successo.
0: Mamma mia.
2: È passato 35 anni e ancora me lo ricordo.
0: E ancora te lo ricordo.
3: Amore.
4: E ci ha provato.
0: Ma ci hanno segnato quelle frasi lì, non c'è niente da fare. Comunque un po' di traumi ci sono rimasti addosso. Ma con tutto il bene che vogliamo ai nostri genitori. Ma insomma
1: sì, anche mio papà a un certo punto, quando ero un po' più grande ed ero veloce a correre, non ce la faceva starmi dietro. È riuscito a tirarmi un ombrellone, non so che abbia fatto.
0: Come?
1: Ma non mi ha mai era lontanissimo, ci ha provato, ha detto vabbè, ci ha rinunciato proprio.
4: E quando spostava le sedie, aiuto, che giravi intorno al tavolo e spostava per non farti passare, pazzesco. Comunque
0: ragazzi, Marco da Cassino Torinese scrive: se non fai il bravo ti mando in collegio. Ve l'hanno mai detta questa frase?
5: No, questa no.
0: Questa no, questa no.
4: Come ti ho fatto, ti disfo anche quella, bella, sì.
1: Sai cos'era la fortuna? Che il collegio costava, non era gratis per quello che non ti mandavo.
0: Vabbè, ma era detta per spaventare, ovviamente, no?
1: Vabbè, certo.
0: Va bene, dai, giochiamo, giochiamo. Gioco nuovo. Sei bravo in cucina, ti do 10. Dovete essere bravi questa mattina a formare le parole insieme a noi. Fase di reclutamento, quindi la parola può essere di lunghezza a piacere. Stiamo per darvi le due lettere di oggi, ma prima ricordiamo le regole.
4: Vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana. Andiamo, amici, con le parole.
0: Non c'è, amici, le do io, dai, al mare.
4: Ah, certo. Mare.
0: Allora, attenzione, le vostre parole oggi con la A di Ancona.
4: Sì.
0: E la G di Genova. Ripeto, la A di Ancona, la G di Genova.
4: Pensi di saperlo? Scrivila adesso al 342 41 15 105.
0: Mazzate. No, ma che mazzate?
6: C'è la G tra poco.
0: Ma come non c'è la G?

0: continuano ad arrivare i vostri messaggi.
1: Ma certo.
0: Cioè, tipo Diego da Rodi dice: la mamma era sarta, aveva sempre il centimetro sulle spalle. E in estate ce l'aveva lì, insomma, portata di mano, me lo dava sulle gambe.
2: Che male.
1: Che dolore.
0: Oh, mamma mia. Allora, gioco nuovo, gioco nuovo, amici. Vi stiamo per chiamare. Avete scritto le vostre parole con la A.
1: E con la G di Genova.
0: Occhio, perché dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto, mandato nel vostro messaggio, entro il quinto squillo, altrimenti sono...
1: Ciccini!
0: No,
1: fringuelli.
0: Ciccini, sono...
1: Cosa sono?
0: Bacchettate sulle mani.
1: No. Con la a scuola!
0: La bacchetta!
3: A scuola me mi bacchettavano.
1: Ma...
0: Eh sì, perché poi anche a scuola c'erano quei metodi lì.
1: Sì.
0: No, da me no.
1: Da me sì.
0: Però qualche bacchettata.
1: 5 squilli a disposizione a colacione. Rispondete direttamente con la parola che avete scritto.
0: Primo squillo.
1: Fo.
0: Secondo.
1: Strano,
0: Secondo.
1: Terzo.
4: Giostra!
0: Brava! Complimenti! Giostra! Come mai ti è venuta in mente la giostra? Perché parlavamo di bimbi. Pronto? Giulia?
1: Altro giro, altra
4: cosa. Perché abitiamo vicino a Gardaland.
0: Ecco, Giulia, certo. Di dove sei quindi? Verona? Giulia?
1: È brava.
4: Peschiera del Garda.
1: Certo.
0: Giulia, arrivi con molto ritardo.
1: È forte.
0: È forte, sì, anche secondo me è forte. Perché sei col viva voce, Giulia? Senti qua.
1: Sì.
0: Giulia. Oh, mia cara. Proviamo a richiamarti.
3: Grazie,
0: Giulia.
3: Sì.
0: Proviamo a richiamarla, dai. Nel frattempo magari facciamo la seconda. Che
1: Ma
0: dite,
1: certo.
0: Ragazzi? Vediamo se riusciamo.
1: Oggi me la sento che sono brave,
0: A sentirla meglio di così. Allora, attenzione, fate come Giulia.
1: Non fate come Giulia.
0: Rispondete direttamente con la parola che avete scritto nel vostro messaggio.
1: Entro il quinto squillo.
0: Oggi con la A e con la G. Attenzione.
1: La so.
0: Mia mamma, mentre cercava di darmi le botte, meglio se ti picchio io, se lo fa tuo padre è peggio,
1: sì.
0: Cristiano. Secondo?
1: Secondo.
4: Giocattolo!
0: Bravissima! È un'altra donna presa, seconda concorrente ufficiale del gioco nuovo di oggi. Benvenuta! Ciao!
4: Ciao!
0: Chi
4: ciao.
0: Sei?
4: Chiara!
0: Chiara, ciao! Chiara. Di dove, Chiara?
4: Di Sandonati.
0: E dov'è
4: Provincia di Brindisi.
0: Provincia di Brindisi.
1: Bellissimo.
0: Non sono mai stata. Cosa c'è a Sandonaci, Chiara?
4: Niente.
0: Benissimo.
1: Non è vero.
0: Ma come niente?
3: Hai una domanda di riserva.
4: No, è un paese piccolissimo.
0: Piccolissimo. E,
4: sì.
0: tu Chiara lavori, cioè vivi e lavori a Sandonaci?
4: No, 13 anni.
0: Ah, i 13 anni.
3: Sì.
0: Sei giovane, Chiaretta, quindi sei in vacanza,
4: sì.
0: Scuola finita.
4: Sì, sono in vacanza.
0: Che bello.
4: Sono con la mamma ora.
0: Con la mamma, come si chiama la mamma? Salutiamo anche lei.
4: Sara.
0: Ciao Sara.
4: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno mamma Sara. Buongiorno.
3: Hai fatto gli esami di terza media o li devi fare l'anno prossimo?
4: Sì, l'ho già fatto l'esame.
3: Ah, bravo.
0: E com'è andata?
4: Bene.
0: Grande.
4: 9.
3: Sono uscita con 9, ottimo.
0: Complimenti.
3: Quindi non ha bisogno di battipani e robe varie.
0: No, direi di no.
3: Ecco.
0: Mamma Sara, si è meritato un bel regalo, Chiara, no?
4: Certo, sì, una crociera, dai, partiamo in vacanza fra un mese.
3: Però!
1: Che bello.
0: Hai capito?
3: Mio padre mi diceva, è il tuo dovere, cosa vuoi, ragazzi?
0: Ma pure a noi, no. Sara, immagino che anche tu sia cresciuta così. Hai fatto il tuo dovere.
4: Certo, ogni sacrosanto giorno. Mio padre bastava che mi guardasse, mia madre invece erano botte continue. Però sono cresciuta bene.
1: Grazie, Sara.
0: Belli forti, temprati.
3: Sì.
0: Allora, Chiara e Sara, mamma e figlia, giocano insieme. Vediamo se siamo riusciti a recuperare Giulia. Da Verona, Giulia.

0: Pronto?
1: Eccola.
2: Ciao.
1: Tu ci senti, Giulia?
0: Sì.
1: Ok, meglio. Infatti si è assottigliato anche un po' il ritardo. Allora, attenzione, perché Giulia, partiamo proprio da te. Sì. Il tempo di ricordare che si gioca sempre anche da casa. Salvatori, scatenati,
2: Al 342 41 15 105, mi raccomando, Salvatori, che mi piace tutti gli ori. Ma partiamo.
1: Partiamo, Giulia. Ocio, perché ci devi dire in 5 secondi una parola di 5 lettere
2: che contenga la E di Empoli e la P di Palermo.
1: Forza Giulia, parte il tempo.
0: Pesto.
1: Beh.
3: Corretto,
1: brava Giulia, primo ostacolo superato. A questo punto andiamo da Chiara e mamma Sara. Attenzione ragazzi, in questa prima manche siete praticamente responsabili della vostra vittoria, ma anche di quella di Giulia. Concentrate ragazzi, ascoltate quello che vi dice Pizza.
2: Dateci una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la N di Napoli.
0: Nidio.
2: C'è un materiale. Cos'è
1: Nidio? Attenzione.
3: Sto verificando.
1: Credo che Boris stia verificando. Nidio, abbiamo capito bene, con la D di Domodossola?
0: Sì.
1: N-I-D-I-O, Nidio.
3: Sono toscani? I nostri ascoltatori? No, perché è una variante dialettale.
1: È una variante dialettale che sta per nido?
3: No, son di nidio, era questo il senso, cioè nido degli uccelli. Non possiamo darla buona, mi dispiace.
2: No! Può avere
1: Chiara!
2: Due...
1: Chiaretta.
4: Cos'è il nidio?
1: Per te che cos'è il nidio?
0: Il nido.
1: Ah, il nido, però è dialettale purtroppo e quindi nulla di fatto.
3: No, ho verificato con un'altra fonte, non possiamo darla buona,
1: che quindi peccato. Significa che andiamo dai Salvatori. Salvatore deve rispondere con la parola corretta, deve farlo entro il quinto squillo.
5: No, bravo, ci contavo.
1: Attenzione, questo è già il primo.
5: Gliela portavo io a Brindisi.
1: Secondo.
2: Attenzione.
1: Quarto.
6: Pronto?
1: Sì, e dice pronto. Il Salvatore dice pronto. Salvatore, buongiorno. Ciao. A cosa stavi pensando?
6: Stavo pensando al nidio.
1: Al nidio. Tu invece che parola avevi scritto?
6: Linea,
1: che sarebbe stata buona. 5 lettere, con la I e con la N. Nulla di fatto, Salvatore, come ti chiami?
6: Sono Francesco.
1: Ciao Francesco.
2: Da dove?
6: Chiamo dalla Sardegna.
1: Sardegna. Vabbè, ma Francesco è al mare, spiaggia, certo. Sta mica a pensare a noi.
6: Infatti, ci fai anche invidia.
1: Franci, dai, vuoi approfittarne? Non vinci, ma puoi fare i saluti se vuoi.
6: Certo, saluto a tutti voi, il capitano soprattutto.
2: Grande.
6: E niente, poi tutti quelli che vengono qui in vacanza.
1: Che bello.
6: Anche se c'è molto caldo, però.
1: Sardegna dove, Francesco? Facci invidia proprio estrema.
6: Sono al sud, sì, provincia di Cagliari.
1: Vabbè. Francesco, ti abbracciamo forte.
2: Ciao Franci.
1: E allora, signori, il pronto di Francesco consegna la vittoria a Giulia di Verona, a San Donaccio, a Chiara e Sara. Giulia, salutiamo prima te. Niente.
0: Saluto.
1: Ah, sì, ci sei.
0: Saluto mia mamma Romina che ha giocato ieri.
2: Ma dai, tutta la famiglia. Allora avete due pacconi.
0: Ma ha perso
1: la mamma ieri, non mi ricordo più. Aveva perso, Giulia?
0: Sì, ha perso ieri.
1: Sì, se sta un po' di godimento. No, scherzo.
4: E lunedì papà ha un telefono diverso. O rischiamo di chiamare anche lui?
2: C'ha due telefoni.
1: Vabbè, Giulia, tu hai vinto invece.
0: Grazie.
1: Prego. Giulia.
2: Ciao.
1: Un bacio enorme. Ciao, saluta Verona. Chiara, Sara, alla fine il nidio vi ha portato fortuna.
0: Meno male.
1: Belle, ma dove state andando? Non ve l'abbiamo chiesto.
7: Allora, in questo momento sto andando a Lecce al lavoro e sì, mia figlia viene con me perché poi dopo faremo un po' di commissioni in giro, quindi me la porto con me.
1: Puoi portartela. Che lavoro fai, Sara?
7: Io sono un'impiegata, però diciamo abbiamo una celletta a parte, quindi lei passerà un po' di tempo là dentro.
1: Mentre
7: poi
1: tu sei in ufficio,
2: ne ha 18.
1: Chiara, ne approfitti, fai i compiti?
7: No, perché per il primo superiore i compiti non ne danno.
1: Vabbè, allora.
4: La scuola in cui l'hai scritta, arrivano, non ti preoccupare.
1: Brava, goditi le vacanze, il riposo. Chiara, Sara, voi chi salutate?
7: Allora, io saluto mio padre, tutti i miei amici e tutte le persone che mi stanno ascoltando.
1: Bene, bene. Noi salutiamo voi, ragazze. Buona estate!
2: Ciao!
1: Baci! Ciao, ciao, ciao, ciao!
2: Un gioco nuovo!
1: Torna!
2: Lunedì! Ah!

0: sono pronti per regalarti una splendida estate.
1: Radio 105 è tossì!
0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81.

0: 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
9: Ecco qua.
8: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
9: Carine quelle, eh?
8: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
9: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
8: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
9: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: Sì!
15: Dai Marco Galli, ti aspettiamo!
16: Tutto!
17: Esaurito! A colazione!
18: Questo è 105 Tutto Esaurito Summer. Yeah.

0: 5 tutto esaurito Summer con Marco Galli. La tua estate con noi.
1: Piova, mi sentite in fondo?
2: Se anche tu ti svegli stordito, ascolta tutto esaurito.
1: Sentite bene? Ah ah!
3: Che radio ascoltate?
0: 105 tutto esaurito Summer.
4: Non ce n'è per nessuno.
5: 105 Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 13 verso Padova, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Monselice e Terme Euganee. Sulla A14 verso Taranto, 3 chilometri di coda per incidente tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Sulla statale 3 via Flaminia, rallentamenti per lavori all'incrocio variante Sant'Eraclio e Foligno verso l'incrocio Fano, statale 16 Adriatica. Prudenza e buon viaggio.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6,500. Valore di riscatto, €18,414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
12: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «qui c'è un problema», quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
13: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29,950 qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
16: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
15: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
17: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Raban. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Raban.
18: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
19: La Piadineria.
18: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
23: Yeah, uno c'è!
24: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
23: Piacere! Calciolone!
24: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
23: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
25: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Radio 105. 105. 105.

0: 105.
1: Tutto?
2: Esaurito!
3: Sono in giro non c'è nessuno.
2: Ho visto solo delle macchine cariche di bagagli e materassini già gonfiati.
3: Li vendevano.
4: Esagerati.
3: Sì, erano dei furgoncini che li vendevano.
2: Tutti, no?
1: E dove
2: tutti
1: stavano andando?
2: Dove stavano andando? Farmacia stavano andando.
3: C'è solo caldo e zanzare.
5: Qui su Radio 105, a colazione.
3: Allora, che già tutta la notte che combacco.
5: Tutte le altre radio vogliono imitare voi, ma non sono capaci.
1: Chiudo con il proverbio.
3: Oh, molto bene.
1: Dietro ogni nuvola che ci fa arrendere, c'è sempre un sole che aspetta di splendere.
3: Ah, che bello! Ma è proprio bello questo. Questo è brava,
1: che
3: brava. Significa ottimismo e speranza.
1: Che dobbiamo ricordarci che dietro ai momenti di difficoltà ci aspetta sempre qualcosa di buono.
2: Sempre dietro,
1: Sempre dietro.
6: State scusando Radio 105, tutto esaurito.
5: Ascoltiamo tutto esaurito.
7: 105 tutto esaurito. Summer.
8: Tutto esaurito. Summer con Marco Galli. Tutta l'estate con te. Dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. In primo piano l'ennesimo atto di femminicidio che si è consumato a Loreto, provincia di Ancona. Una 33enne è morta sotto le coltellate inferte dall'ex compagno al culmine di una lite. Alcuni residenti hanno visto l'uomo di 35 anni in stato di shock in strada mentre ripeteva "l'ho uccisa". È stato arrestato. Alla fermata metro Duomo di Milano ieri in pieno centro un 27enne di origini algerine invece ha sfregiato al volto una 23enne marocchina. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Mano e quanto avrebbe gridato l'individuo. Esteri, Iran, Stati Uniti, raid incrociati bruciano le speranze del dialogo. Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo, con ripercussioni sui costi anche in Italia di gas e petrolio. Almeno 12 vittime dell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna, un inferno di fuoco, fonti del governo parlano di bilancio provvisorio. In Italia terza ondata di afa, bollino rosso oggi a Firenze, così come a Perugia anche domani, ben 43 gradi lunedì in Sardegna. Dal pomeriggio invece oggi improvvisi temporali potrebbero colpire il nord, in serata anche Piemonte, Lombardia ed Emilia. Guai giudiziari per i leoni da tastiera. È arrivata la prima condanna a un haters della senatrice a vita Liliana Segre. 4 mesi di carcere con pena sospesa e un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con i lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. 8 imputati in totale che, prima di tornare a scrivere insulti coperti dallo schermo di un PC, probabilmente ci penseranno due volte. Mediaset festeggia un anno di successi con crescita di ascolti e qualità e rilancia la programmazione del prossimo anno. Si riparte con il fenomeno Ruota della Fortuna e i programmi imprescindibili di Maria De Filippi, Verissimo, poi Consolidato, programma leader del fine settimana. Tornano format storici, Ok, il prezzo è giusto e Passaparola, nuovi game show per Michelle Hunziker, che torna anche lei al timone di Super Karaoke, i concerti di Big come Irama, Achille Lauro, Emma e Giorgia, gli show evento di Giorgio Panariello, Gigi D'Alessio, il volo Eros Ramazzotti, la fiction TV movie dedicato al giovane santo Carlo Acutis, le storie di Vanessa Incontrada, Anna Valle, Gabriel Galco, Raul Bova, la seconda serie di A Testa Alta con Sabrina Ferilli. Confermato e implementato lo spazio di informazione, così come i programmi iconici Grande Fratello VIP, Isola dei Famosi, Le Iene. Lo sport resta centrale con la Coppa Italia in esclusiva e i diritti delle ATP di tennis. Pier Silvio Berlusconi, CEO di MFE Media for Europe, racconta le strategie del gruppo e sottolinea:
2: da settembre stiamo lavorando come dei pazzi, abbiamo già ottenuto tanti risultati. 5 anni a confronto, 2 miliardi e 6 di ricavi, oggi 6 miliardi 560, personale da poco meno di 5.000 a quasi 12.000 persone occupate in Europa. Prima di tutto noi siamo editori, quindi investiremo sul prodotto con coraggio e in controtendenza. È l'inizio di un'evoluzione che non si fermerà mai.
1: Lo sport calcio, la Francia approda in semifinale ai mondiali battendo 2-0 il Marocco, incontrerà la vincente di Spagna-Belgio in programma questa sera alle 21. Tennis alle 16.10 sul centrale di Wimbledon, l'eterna sfida Sinner Djokovic, in palio c'è un posto in finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
10: Dai un
4: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
10: Lunedì?
11: No, lunedì no.
10: A Radio 105 sono le 9.06. Saccato.
12: Spavento.
13: Anch'io. Allo studio centrale di Radio 105 in Milano.
12: Cristiano, è vero, dice Ile, la classica mamma italiana di una volta telesuonava a cadenza, tipo così, ti ho detto di smetterla.

0: poi ti disinfettava.
1: Amore.
2: Eli Lenio, mi sveglio perché oggi non c'è però, amici.
0: Come no?
2: Non c'è.

0: canta insieme a noi a 70, 80, 90.
1: Chi vincesse la canta.
0: Anche oggi tre canzoni pazzesche, tre decadi vanno in sfida. Una sola vince, forse, perché potrebbe anche non vincere nessuno e vincere il banco, il Millennium. Noi volevamo però, prima di tutto ciò, mandare un abbraccio enorme, ma veramente enorme, a Carolina e la sua famiglia, naturalmente, quindi marito, compagno e i loro tre figli. Vi vogliamo tanto bene, ragazzi.
2: Ciao.
0: Vi vogliamo bene.
1: Sì.
0: Allora, ce ne andiamo a mare?
1: Dai, andiamo a mare.
0: A mare tutte e due. Andiamo al mare. Attenzione, perché tornano i divieti.
3: Ecco.
0: Sulle spiagge italiane, dalle sigarette ai panini, tutte le regole. Ad Ostia, per esempio, non si può fumare entro 5 metri dalla riva.
2: Giusto.
0: A Tropea c'è l'obbligo di pulizia periodica delle aree verdi.
2: Perfetto.
0: E ancora, Boris, occhio alle ordinanze, estate 26.
4: Ce ne sono un po' per tutte, per tutti i gusti, un po' per la fantasia, diciamo, dei sindaci o di chi più o meno si adegua con le dei sindaci, perché molto spesso sono ordinanze dei sindaci. Per esempio, a Ostia, litorale di Roma, si può fumare entro 5 metri dalla riva.
0: Come li calcoli?
4: Con il metro e la polizia municipale che a occhio guarderà se sei a 4,90 oppure
3: al sesto, sì, però
4: al sesto si può già da 5 in poi, quindi 5-10 centimetri puoi fumare.
2: Però ci sta, Boris, tu cammini per la spiaggia sul bagnasciuga e ti trovi i mozziconi.
0: Certamente.
4: No. Fumare, scusate, fumare non implica che tu getti il mozzicone per terra.
2: Se sei un male.
4: Ma no, non è un ragionamento valido. Tu fumi e ti metti da parte la tua cicca.
0: Boris, anche quelle che ciucciamo io e Betty?
4: Tutte. Anche quelle, rientrano anche quelle.
3: Ah, ma se dici così, lei chissà cosa pensa.
0: Ma no, non mi viene il termine.
2: Le sigarette elettroniche.
4: Pensate che a Rimini, giusto per restare in tema, in qualsiasi zona è fatto divieto di fumo. Non è possibile, non è proprio, altrimenti avete una multa da 25 a 500 euro.
2: Tu dici che è meglio che non si fumi in generale sulla spiaggia.
0: Ma no, vabbè, ma quello credo che sia
4: quello potrebbe anche dar fastidio a qualcuno. Però non c'è sabbia che tenga, vien da dire, perché sapete che è veramente vietato portare via la sabbia, no?
1: Certo.
4: Che molti fanno per poi riempire i posaceneri a casa.
1: Sì,
4: la sanzione per il furto, ma la sanzione per il furto di sabbia può andare dai 200 ai 3.000 euro.
1: Fanno bene.
2: Però.
0: No, scusa, rimango interdetta, non ci avevo mai pensato, non l'ho mai fatto e mai lo farò, però che la sabbia potesse...
1: la metto nel portacene,
2: per spegni subito il mozzicone.
1: Mettete lo zucchero, così quando spegnete la sigaretta profuma.
2: Vengono le mosche, vengono le formiche.
0: Poi, altri divieti, Boris, da sapere.
4: Ce ne sono di tutti i tipi, come dicevamo. Attenzione, per esempio, a utilizzare. Sapete che al di là delle sigarette, molti non consentono i castelli di sassi.
0: Di sassi?
1: Sì.
3: Ti fa malissimo i castelli di sassi.
4: No. Su alcuni litorali, per esempio in Liguria, è vietato usare sassi per bloccare gli ombrellloni. Non so se l'avete mai fatto, no? Fate il castello di sassi per tenere fermo l'ombrellone in caso di vento.
0: Quel senso non è un gioco come il castello di sabbia.
2: Il castello di sabbia fatto di sassi.
4: No.
0: Metti dei sassi grossi intorno all'ombrellone, come si chiama?
1: Prendi la corda, lo attacchi all'ombrellone, poi tiri la corda e metti il sasso, così non si muove l'ombrellone.
3: Ma non puoi il sasso.
1: Sassi?
0: Non si può fare, Boris.
4: È messo nero su bianco, e ne abbiamo parlato qui a tutto esaurito, il divieto degli asciugamani incustoditi anche su spiaggia libera. Quindi se siete in spiaggia libera, vi svegliate alle 4 del mattino perché non avete nulla da fare, avete il fuso orario,
2: siete anziani,
4: evidentemente questa pratica non è consentita. Se poi il vostro asciugamano erroneamente per il vento finisce in acqua, purtroppo è un problema vostro.
0: È un problema vostro. Cioè, non è che uno può dire questo è prenotato.
4: No, i sassi non puoi metterli, come ti dicevo, perché sono vietati, alterano l'ecosistema.
1: Io c'ho le mollette per mettere sul lettino, così fermano l'asciugamanino.
0: Vabbè, le mollettine te le puoi mettere sul tuo lettino, che c'entra? Allora, attenzione, qualcuno ci scrive: io per bloccare l'ombrellone faccio direttamente una gettata di cemento.
1: Ma dai,
2: Se passa Boris l'asciugavano.
0: Mi sto sentendo male.
4: Attenzione, nelle città più calde turistiche come Milano, ma per esempio per le vendite di alcolici, ma per evitare che ci siano colpi di calore, cosa molto importante è per esempio vietato camminare in alcuni comuni di Campania e Liguria con l'asciugamano bagnato indosso.
0: Sì.
5: Perché?
4: Perché l'asciugamano bagnato è l'alternativa di chi non vuol mettersi la maglietta, no? Allora si copre con l'asciugamano usando la scusa che è appena uscito dal mare. È vietato in alcuni comuni di Liguria e Campania. Torso nudo categoricamente vietato, così come gli zoccoli a capri, ricorderete, il rumore fastidioso.
0: I zoccoli di legno,
4: i famosi, quelli storici.
0: Ma si usano ancora? Si usano?
4: Ma ci sono gli zoccoli capresi.
0: Ah, i capresi.
3: Ragazzi, ci sono gli zoccoli di qualsiasi posto, c'è anche lo zoccolo di Lerici, io vi ricordo,
0: è
3: proprio tutta una sua caratteristica.
2: Costa 2000 euro, quindi se potete farlo.
4: Attenzione, mi permetto, se andate all'estero però in questo caso non potete menzionare al mare.
0: Minzionare, cioè fare la pipì.
2: In Italia si può, scusa.
0: Ma in che senso? Cioè,
4: è un'ordinanza che
0: viene lì a controllare.
5: Ti controllano.
0: È il sub.
4: So che dirti, se magari la capitaneria di porto ti becca.
3: Ma ascolta, all'estero ovunque.
4: No, a Marbella.
3: Ah, ok.
0: Marbella. Sì. Ma segno che non...
4: Così come fare anche a Vigo, in Galizia, è vietato. A Venezia per esempio c'è il divieto assoluto di dar da mangiare ai piccioni. Altra cosa, non si può fare trekking con l'infradito.
5: Beh, certo.
2: Beh, ma sei scemo se fai trekking con l'infradito.
0: È esattamente sconsigliabile, cioè.
4: A Tropea, così come a Venezia, non si può girare in bikini se non sul litorale, proprio sul bagnasciuga.
2: Ah, cioè, non puoi in città?
4: No,
2: città
4: col bikini no,
2: Tropea.
4: Perché è come un reggiseno ed è, non è gradito. Così come anche la guida a torso nudo, attenzione, qualcuno potrebbe contestarvelo.
0: Anche la guida in macchina, in motorino?
5: E la guida con l'infradito?
4: La guida con l'infradito è una vecchia questione. È vietato.
0: Allora, sentiamo intanto i vostri messaggi. Betty scatenata, chi è?
6: Boris, qua in Liguria le stiamo provando tutte per farli stare a casa. L'asciugamano, i sassi, ma non c'è verso, è un'invasione continua.
0: I milanesi.
6: Ciao ragazzi, Robby da Sorgente.
0: Ciao bello, ciao Robby.
2: Multe su multe.
0: I milanesi ci vengono lo stesso in Liguria. I torinesi, i piemontesi, sì Boris.
4: Prima siamo andati veloci, volevo precisare, altrimenti qualcuno potrebbe avere un'informazione sbagliata. Tecnicamente non è vietato dalla legge guidare in infradito.
3: Veramente?
4: Era un divieto che esisteva in Italia, mi pare, fino al 1994.
3: Come si fa a guidare con l'infradito?
4: 93, e in realtà era l'articolo è mutuato dal 141 del codice della strada. Dice semplicemente che tu devi stare in sicurezza. Ecco perché potrebbero essere contestati anche i tacchi 12. Il guidatore non ha agilità sul pedale, però non è espressamente vietato guidare con l'infradito.
2: Perché ai tempi dovevi avere la scarpa chiusa, no? Se no ti scivolava il piede, magari fuori dalla scarpa, in ciabatte non si poteva guidare.
0: Però molto spesso noi donne abbiamo sempre delle ballerine di riserva in macchina.
4: Ma il problema sai che anche
0: ce le cambiamo, no? Solo per guidare, intendo dire.
4: Esatto, ma il problema spesso può essere anche l'assicurazione. Perché magari non hai la multa, però l'assicurazione in caso di incidente potrebbe dire che tu non stavi utilizzando delle scarpe sicure, delle calzature idonee.
3: Ma
4: e quindi non pagare.
3: Si può?
4: No. È lo stesso discorso, è uguale. Non c'è un divieto vero e proprio. Però
0: sarebbe
4: bisogna accertarsi che tu abbia il totale controllo con la tua estremità del corpo dei pedali.
0: Dei
4: della
0: pedali,
4: macchina.
0: Sì, certo. Anche tu, Pizza, diceva Fabio, hai un paio di ballerine di scorta.
5: Sempre c'è
2: le maiorchine e le ballerine. Lui ha di scorta.
5: Sempre costumino di ricambio e ballerine.
2: Organizzato.
0: Che donna sei. Senti, Giuseppe da Palermo ci scrive: i sassi no, carta e forbice invece.
2: Vinci sempre.
5: Sei un concorso.
0: Chi è bello?
7: Buongiorno ciurma.
0: Ciao, buongiorno.
7: Comunque sulle spiagge pugliesi io parlo della zona di Taranto, qualche cosa sta cambiando. Piano piano qualche cosa sta cambiando. Certo, non si vede più la monnezza che si vedeva sulle spiagge un po' di anni fa. Comunque a piccoli passi ce la faremo. Ciao belli e buona estate.
5: Ciao compa.
0: Ciao bravi. Ti ricordi Pizza, andammo proprio a Monopoli. L'avevamo già detto alla radio recentemente, lo ricordiamo, il tour di 105 di qualche anno fa, Plastic Free sulle spiagge. spiagge d'Italia ci mandarono proprio insieme a Monopoli a raccogliere la monnezza.
3: Bravi ragazzi.
0: Insieme a tanti altri volontari, ascoltatori 105, esauriti e quant'altro. E insomma,
1: una bella esperienza.
0: È stata una bellissima esperienza da rifare, ma ne abbiamo tirata su di schifezza, cose veramente improponibili. Non so quanti mozziconi di sigarette, ragazzi.
3: Sì, le cose che c'erano di più, mozziconi?
0: Mozziconi, sacchi interi, non finivano mai.
2: È quello che ti dicevo prima, ok? Uno magari è educato, maleducato, eccetera. Però chi è che va in giro con un porzacenere? Magari il costume con le tasche per infilare dentro. Sai quanta gente passeggia su bagnasciuga e fuma? Io ne vedo sempre un botto. Dove le buttano?
3: Purtroppo, in effetti.
2: E dove le buttano?
1: No, il fatto che ci vedevano raccogliere i mozziconi e c'era gente che li ributtava.
2: Buttava, ma certo. È normale.
3: Vabbè.
4: Attenzione in attenzione in autostrada, perché c'è ancora qualche furbone, qualche intelligentone che lancia, soprattutto d'estate, ancora più pericoloso.
0: La sigaretta accesa.
4: Se vi becca la stradale, al di là del fatto che siete dei poveri incivili, ovviamente può elevare una multa molto salata.
1: E ricordatevi che magari dietro di voi ci sono le moto, buttate le portacenere.
2: Ma non fumate.
1: Vabbè.
8: 70
1: 80
8: 80
0: 90
8: 90
1: Chi vince?
8: Chi vince se la canta.
0: Andiamo un bacio a Carlo da Poggi Bonsi. Dice: buongiorno, avete delle strane ripetizioni vocali? Sembra siate registrati.
1: Sì, siamo registrati.
3: Non è vero.
0: Buongiorno, avete delle strane ripetizioni vocali? Sembra che siate registrati.
1: Siamo
3: non
1: registrati.
3: È vero.
0: Che siate registrati.
2: Questo lo dovevo tagliare.
1: Che peccato, guarda.
0: No, non lo siamo, Carlo. Ecco, non so che cosa stia accadendo lì. Date a Poggi Bonsi, ma siamo assolutamente in diretta.
2: Cambio di frequenza quando passa dal DAB alla frequenza.
0: Te ne diamo una prova. Sono le 9:19.
1: Sono le 9:19.
0: L'orario esatto, dai che lo mandiamo in confusione. Allora, pronti amici a votare 70 80 90. Giochiamo anche oggi. Le tre canzoni in vetrina le scopriamo subito. Sono queste, partiamo dagli anni 70.
1: Ragazzi e ragazze, chi di voi non ha ballato questo capolavoro? Oggi vi propongo proprio la disco music. Usciva nel novembre del 1978. Un inno della spensieratezza e il piacere di godersi ogni attimo.
2: Dura più della canzone.
1: Nato per essere vivo.
0: Sì.
1: Patrick Hernandez.
0: Nato per essere vivo. Che vuol dire?
1: Lo dice. Nato per essere vivo.
0: Pizza hai già visto, secondo me.
1: Vedi.
8: Born to be alive.
0: Che è semplicemente gli Eli, no? Le storie tese nella loro versione molto divertente. Disco 70, Patrick Hernandez, Born to be Alive. Ma attenzione alla proposta dedicata agli 80. Vai Betty.
3: Sono già emozionata. Allora, parliamo di un gruppo super ospiti a Sanremo nel 1985. Fecero impazzire tutto il pubblico, soprattutto quello delle donne. Infatti l'anno dopo uscì addirittura un film, il film che si intitolava Sposerò Simon Le Bon. Sono i Duran Duran con Wild Bunny.

0: Pizza a tutti i senti più, Wild Boys o Tarzan Boys?
1: Tarzan Boys!
0: Perché? Disco Tandai, Duran Duran di Wild Boys. Attenzione alla proposta di Micci dei 90.
2: Sì. Dai Micci!
0: Non c'è, vabbè, le spunto io.
1: Vai.
0: È un brano molto estivo che esprime il senso di libertà dato dalla Vespa. La Vespa, non il moscone, nel senso proprio la Vespa.
2: Iconica, diciamo.
0: Iconica, simbolo dell'estate italiana. Cesare Cremonini, Luna Pop di 50 Special! 90!

0: erano Cremonini, perché era il 99.
1: Iconica la Vespa, iconica la canzone, Ilenia.
2: Iconico tutto.
0: Allora, pronti a votare? Disco 70, Born to be Alive. Disco 80, i Wild Boys dei Duran Duran. Disco 90, Luna Pop, 50, Special.
3: Tocca a voi votare la decade che vi appartiene al 342 41 15 105. Anche tramite WhatsApp vocale.
0: Ah sì?
3: Anni 70.
0: Se mettevi questa io votavo questa.
3: Ah sì, ma è la sigla.
2: Canta e balla.
4: I successi di sempre.
0: Allora, attenzione, primo messaggio pervenuto è di Daniela, che scrive: facciamo vincere direttamente il banco? Come, scusami, non te ne piace neanche una?
1: Daniela, così non ti chiamiamo mai.
0: Lo fanta, Raffaele da Sassuolo, la canzone preferita di mia figlia Anita, 90 anche per Nina da Torino, e Roberto di Ferrara.
3: Chi è Betty?
5: 50 special, per forza, come la mia del 68, ragazzi, quindi 90. Colazione.
0: Ciao.
3: 80 senza dubbi è la canzone dei miei 13 anni, Michela da Trieste.
0: Ma yes, nessuno vota Patrick Hernandez.
3: Lo votano. Mi passi il sax, per piacere.
0: Vi ricordate quando il capitano metteva sempre i pezzi di Little Richard nel PBS?

0: ma diamo a Cesare quel che è di Cesare, quindi 90 colazioni anche per Simone da Empoli.
1: Oh,
2: Kimberly,
1: 80 Wild Boys, Madura, Betty, sono con te, Alberto da Verona.
0: Grande. Adriano da Napoli, vota anche lui gli 80 e Duran Duran sono la storia, precursori. Guarda che anche gli articolo 31 sono stati precursori.
3: Sì, è vero, eh.

0: la canta Dennis di Reggio Emilia, vedi?
1: È Born to be Alive oggi, Patrick Hernandez. 80 ci sono i Duran Duran, War Boys. 90 i Luna Pop di 50 Special.
0: Votate al 342 41 15 105 anni 70.

0: fatti un tè, sì.
1: Il tè delle 5, come gli inglesi.
0: Ma certo.
2: E poi vai a casa il giorno dopo, però.
1: Ti amo.
2: Ti gira tutto.
0: Di già.
3: Utento o fuori?
2: La donna di Sanremo mi sa che
3: ci andiamo.
2: Vedendo i voti, guarda.
1: Attenzione, la ruota gira.
2: La Ligure lì, la Ligure.
3: 80!
4: Aiuto! Dai. Così va bene, sì, dai.
1: Così a schiaffo, subito, via al dente, via al dolore. Allora, amici, avete votato i Wild Boys, i Duran Duran, Ocho.
0: Dovete rispondere direttamente con 80, chi vince se la canta.
1: Chi vince se la canta.
0: Entro il quinto squillo.
1: Primo.
0: Secondo.
5: Pronto?
0: No. Pronto. Buongiorno.
1: Ma come pronto? Ciao.
3: Niente da fare.
0: Niente da fare.
2: Non se ne accorto. Ha messo giù, ma più niente
0: no.
2: da fare.
0: No.
1: Eravamo a Mignanego.
0: Sì. Provincia di Alessandria.
1: Ah, scusami, non conoscevo. Da Gisella.
0: Amore.
1: Ma Gisella risponde con un pronto e poi butta giù.
2: Si è negata anche lei a Mignanego.
1: Si è negata, esatto. Questo significa che Gisella elimina i Duran Duran. No. Non sono più votabili.
2: Mi dispiace.
0: Continuate a votare gli anni 70 o 90 al 342 41 15
1: 105. Ciao a boys.
2: Ciao. Puoi lasciare lo studio, Betty.
1: Non è vero.
4: Torno.
1: Chi è?
6: A me. Ma piace Born to be alive.
1: Sì. Basta così.
0: Così.
1: Sì.
0: Allora. Ma sai che anche a me piace.
2: A me piace un rap.
1: Piace molto anche a Vincenzo da Bologna. Anni 70. Chi vince se la canta. 90 per Frada Torino. Ciao Ciurma. Vedi, vedi, ve l'ho detto che si può far vincere il banco. Scrive
0: vuoi
1: qualcuno
0: dire,
1: ma...
0: no.
1: Sempre con pizza Matteo Firenze. 70 Michael da Forlì. 70 Elisa in viaggio per i 50 anni. Questi sono tutti quelli secondo me che dagli 80 mo si sono
0: certo,
1: buttati su di te.
0: Grandi. 90 Matteo da Voghera. Avevo 10 anni. Tutti avevo 10 anni con 90.
1: Tu nel 90?
0: Sì, ero già vecchio.

0: Betty.
1: Ciao ragazzi, ciao. Oggi veramente difficile, sì. Difficile, tutte belle. Dal 70 avrei detto no, non sentiamo neanche le altre, ma invece sì. 90 grandi Luna Pop.
0: 90.
1: Sedriano.
2: Ciao
0: bello. Vedi 90 perché c'ho proprio voglia di farmi un giro in Vespa, lo scrive Giacomo bello. Da Guspini, 90 ciao. Per Daniela da Cagliari, Ross da Brescia, 90, Massimo, provincia di Verona, 70, 70 anche per Pinerolo, Filippo.
2: Vedi, 70 la mia adolescenza, Giorgio Milano.
0: Occhio perché c'è
2: adesso vedi.
0: Un altro stop.
2: Adesso vedi.
3: Chi amiamo?
2: Chi? Dico io.
0: Giri.
3: Oh, 70.
2: Patatini miei belli e patatine mie belle. Mi raccomando, voi che avete votato il 70, ci sono due conferme. Oggi.
0: Siamo già nel double?
4: No. Sì.
0: È double?
4: No, è una pizza.
0: È solo una, single.
2: Sì, meno male. Rispondete con 70 chi vince la canda.
4: Ma c'è Ferrari a pizza, eh?
2: Dai, entra il quinto squillo.
0: Primo.
2: Non fatelo per me. Lo dovete fare per voi.
4: E secondo.
0: Se no non vi diamo i regali.
2: Eh no.
5: 70 chi vince se la canta.
0: Beh, vabbè, ma che brava.
2: Certo.
0: Ed è ancora una volta una donna, Piripiri, che vota i 70. In qualche modo vota te. Dai, Elena di Ravenna, è tutta tua.
2: Ciao, patatina.
5: Ciao a tutti.
2: Ciao, cosa fai a Ravenna?
5: Lavoro.
2: Lavoro.
0: E che lavoro fai, Elena?
5: Sono impiegata.
0: Impiegata. Vabbè, quando si va a mare? A mare quando?
2: Sì.
0: Weekend?
5: Sì. Dopo il lavoro.
0: Perfetto, mosci dai. Ma ti mandiamo anche pizza lì a Ravenna.
2: Ma vengo.
5: Sarà meglio. Un po' di piadina ci sta sempre.
2: Brava tesoro, dai, che ci facciamo compagnia con Patrick Hernandez. Dai, se vinciamo.
0: Senti Elena, sei stata molto brava, arrivano i nostri regali per te lì a Ravenna, speriamo insomma entro l'estate, tu se vuoi approfittarne e fare un saluto ovviamente puoi farlo.
5: Allora io innanzitutto saluto tutti voi e il capitano che
0: grazie.
5: Sono anni che vi seguo e ci fate compagnia sempre, grazie. Nei giorni belli e nei giorni meno belli, e la mia famiglia, e le mie bambine e mio marito, tutti.
0: Un abbraccio forte a te Elena, ciao. Una buona estate.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao.
6: Datura.
0: I 70 sono ancora votabili.
2: Yes.
0: Sono rimaste in gara insieme ai Luna Pop Disco 90.
2: Votate al 342 41 15 105.
0: Questa è la erba del diablo?
2: Sempre la erba?
0: No.
6: Datura e usura.
0: Datura e usura.
6: Paura.
0: Natura.
2: Chi è Betty?
7: Ciao, io sono Leonardo. Ciao, guarda chi vince, se la canta, chiamateci!
0: Amore! Ciao!
2: Infinity.

0: Ascolti da Belluno. Ciao Maria Antonietta, persa ogni speranza di sentire i 90. Non è detto, chi è Betty?
1: Da Esauriti,
0: ciao.
1: Oggi proprio tutte belle per un sordo.
0: Sì,
2: no.
0: Ma siete cattivi.
3: Mi piacciono quando sono così cattivi.
0: Anche a me, sì, però mi dispiace, non ti dirò.
4: D'estate.
5: D'estate.
2: No, è finito.
1: Questa è bella.
2: Oh, questa dovevi mettere, Ilenia.
0: Shalalala, è la sigla. Lo sanno tutti che è la sigla. Allora amici, basta scherzare.
6: Cioè, no,
0: perché?
6: Basta.
0: E no, adesso si fa sul serio. Sono gli ultimi colpi, ecco. Quindi potete continuare a votare per gli anni 70.
6: No.

0: Decadi 50 Special, queste sono le uniche due categorie Decadi canzoni rimaste in gara. Allora, attenzione perché stiamo per girare il ruotone.
1: Con la ciolone.
2: Vuoi girare tu?
0: No, perché no. Io sono in gara, giralo tu, dai.
2: Giro io?
0: Sì, vai.
2: Giro la ruota, vado,
0: Vai.
2: Via!
0: 100!
2: Non può uscire.
1: Che anno è?
3: Vediamo.
4: 90!
0: Allora, amici, avete votato gli anni 90?
1: Sì.
0: Volete ascoltare il Luna Pop di 50 Special?
1: No.
0: Volete andare a casa con i nostri regali?
1: Sì.
0: Adesso rispondete 90! Chi dice se la canta entro il quinto squillo?
1: Dai.
0: È facile!
3: Non una, ma due telefonate!
1: Vabbè, basta anche una!
5: Iliad, il numero da chi chiamato non è al...
3: No, dai, questa non vale, ragazzi! Dai, questa non vale.
0: Invalidiamo?
3: Sì.
2: Non ha fatto neanche uno squillo.
3: Non ha fatto neanche uno squillo.
0: Oh, io non ho detto niente.
1: Ma non ce l'ho con te.
3: Ce l'ha con me.
0: No, mi guardava. 90 al cecchino se la canta. Franco da Capri. Cruz, che ci combini?
3: Secondo.
5: 90! Luce se la canta!
0: Bravissima! Spettacolo! Ciao Stefania da Bologna, sei tu, così ci scrivono!
6: Esatto, sono io, ciao!
0: Ma ciao Stefi! Ma come stai? Sei sulla Vespa?
6: Sì, più o meno.
0: Che fai? Sei per i colli bolognesi?
6: Lavoro.
0: Ah no, stai lavorando.
6: Oggi lavoro,
0: oggi
6: purtroppo.
1: Oggi è mai... A mani basse oggi.
0: Sì. Oddio, non dirlo. E che lavoro fai, Stefi, lì a Bologna?
6: Faccio l'impiegata in uno studio amministrativo di condominio.
0: Però hai detto condominio.
1: Attenzione.
0: Senti, Stefi, weekend però riesci a riposare? Vai al mare?
6: Sì. No, questo weekend no, vado in piscina. Quindi.
0: In piscina, dai.
1: Beh, ma
0: sì.
1: Ci sta.
0: Anche perché le temperature saranno particolarmente elevate, infuocate nel fine settimana.
6: Esatto.
0: Stefi, ti mandiamo un bacio rinfrescante, ti mandiamo i nostri gadget lì a Bologna.
6: Grazie.
0: E tu saluti qualcuno?
6: Saluto voi, saluto Marco.
0: Grazie.
6: Che ci manca un sacco.
0: Sì.
6: Speriamo che ritorni presto, che proprio
0: Speriamo.
6: Voglio di sentirlo. Però siete bravissime anche voi, quindi bravi.
1: Grazie.
6: Saluto il mio compagno e basta.
0: Bacio enorme, Stefi.
1: Ciao,
0: una buona
1: Stefi.
0: Estate
1: da
0: noi e buon lavoro.
1: Ciao.
0: Intanto, attenzione.
1: Adesso
0: fate
1: c'è.
0: Come Stefania.
1: Ma siccome confermo.
0: Così, proprio.
1: Sì, a mani bianche.
0: Sì,
1: sì,
0: facile. Spegni il telefono, tu rispondi 90.
1: Ma sì,
0: vai a casa con i nostri regali. Ascoltiamo il Luna Pop tra poco.
1: Ma
0: belli,
1: sì,
0: proprio.
1: Oggi. Mamma la sento.
2: Ma fa facile lei.
0: Chiudiamo il cerchio, hai capito?
1: Ma è facile oggi. Vedrai. Questo è lungo.
0: Questo
1: lo
0: è un fax.
1: Quello.
0: Secondo pack, sì. Questa roba. Terzo, vanno veloci.
1: Vale doppio.
0: Quarto.
2: Aia,
0: che sono tutti attaccati gli squilli.
3: Per all'estero.
0: Tutto attaccato.
1: Che peccato!
7: Niente da fare!
1: Come mi dispiace!
0: Ma veramente?
3: Veramente.
7: Chi amiamo?
0: Vabbè, ma non c'è bisogno di girare la ruota, sono rimasti soli 70.
2: La ruota va girata.
7: 70.
2: Il regolamento lo vuole.
0: Cioè, tu vuoi dire che questo qua, zitto, 4-4.
1: Mi rivolgo a voi.
0: Se la vince a mani basse.
1: 78 anni.
0: Sono rimasta di...
1: Oltre al paccone, a colacione, vi metterò 10 fazzoletti di seta.
2: Come roba
3: da vinci? Perché di seta?
1: Perché o sono di finto cotone.
3: Ah, finto cotone. Quale finto cotone o seta? Vabbè.
1: E in più ci aggiungo anche un bel paio di calze sintetiche.
2: Sì.
1: No, sintetiche.
3: Mamma mia, che da quel caldo, che schifo.
0: Ma perché?
1: Sì,
2: ma
1: sì.
2: Ti si consuma il piede, si scioglie dentro.
1: Fa niente.
0: Allora, stiamo chiamando i 70, forza! Cosa devono dire?
1: Si tenta che vince se la chiente.
0: Primo.
2: Il cantesse contenitive niente, pizza.
1: Anche!
0: Secondo.
1: Ecco, lo sapevo io.
0: Terzo, dai che non risponde.
1: No, non gli piacciono i miei calci.
8: 70!
1: Ma certo!
0: Sì,
1: ma certo!
0: Bravo, Adriano dal Lago di Garda! merda.
1: Grande Adriano, dimmi che numero di scarpe c'hai che ti do le calze.
3: Ma non dirglielo.
4: 43, ecco. 43.
1: Ok, fratello.
0: Adri, sono usate però, va bene lo stesso, usate da pizza.
1: Certo.
4: Va tutto bene.
1: Grande Adriano.
0: Vabbè, i nostri regali anche per te, Adri, Paccone. Naturalmente, Ubaccone, Lago di Garda dove esattamente?
4: Manerba del Garda.
0: Beh, adoriamo. Bellissima. Noi quei posti, fantastico. Certo. Adri, chi saluti da Manerba?
4: Ma saluto quelli che mi conoscono, dai, dopo specialmente voi perché mi tenete compagnia tutti i giorni, tutte le mattine, tutti i pomeriggi.
3: Amore,
4: grazie. Siccome che sono... Siccome che sono un autista e allora
0: sei sempre in macchina
4: compagnia.
0: Con noi.
4: No, no, col camion.
0: È un grande piacere, Adri, entrare nel tuo camion tutti i giorni. Baci,
1: ciao,
0: dobbiamo
1: Adriano.
0: Correre.
1: Ciao.
0: Ultima
1: ciao.
0: Telefonata. O la va?
1: O la spacca.
0: La spacca.
3: Vediamo.
1: Non lo so.
0: Ma che cosa aggiungi nel pacco?
1: Allora ci metto un pupazzetto. Quelli lì
2: quali? Che si riscaldano, è presente per tenerti caldo tipo
0: non l'ho mai visto in vita mia.
1: Come no?
2: Perché quanti anni hai te?
1: Delle ghiaccine.
3: Un squillo.
1: Le ghiaccine.
2: Metti che c'hai i geloni.
3: C'è un secondo. Che tengono caldo e freddo.
6: 70.
1: Ma certo.
0: Vabbè, allora di quanto tu magna magna. Cioè
1: grande Sara di Arezzo.
0: Ciao Sara.
1: Ti lovo.
6: È incredibile.
1: Patatina.
0: Sara, ma di la verità, tu hai votato i 70 proprio per la canzone o per i regali di
6: per
0: pizza?
6: Per la canzone, no? Anche per i regali, certo. Ovviamente.
2: Che regali sono?
1: No, no.
2: La roba che non usa più in disuso. Che
1: ti aggiungo.
6: Non importa, prendiamo tutto.
1: Brava, ti aggiungo anche una borsa frigo.
0: Vabbè, siamo quella. Sara, allora porti alla vittoria Patrick Hernandez. Voice Be Alive, l'ascolteremo. Grazie anche a te. Tra poco, qui a Tutto Esaurito. Vai a casa con i nostri regali. E da Arezzo puoi fare ovviamente anche dei saluti, Saretta.
6: Saluto le mie bambine, Margherita, Teresa e mio marito Sandro. Basta.
0: E Sandro, un bacio enorme, Sara.
1: Ciao.
0: 70-80 90.
1: Ma che vince?
0: E tra poco.
1: Ma c'è, ci ascoltiamo.
0: Arriva noi
1: Patrick Hernandez.
0: 70.
1: Senti, senti.
0: Oh. Ciao Patrizio.
1: Ciao.
8: 70. 80.
0: Ma perché?
8: 90.
2: Ti rendi conto?
1: Eh,
2: non è fortunato.
1: No.
8: Chi vince se la canta.

0: si fa in questo periodo a non pensare alle vacanze? Io sto organizzando un mini giro d'Europa e ho già trovato un sacco di case perfette per noi su Airbnb. Poi mi sono detta che anche casa nostra resterà vuota mentre saremo via. Allora perché non metterla su Airbnb? Voi ci avete mai pensato? Mentre siete in vacanza o se avete una seconda casa al mare, in montagna, in città, ormai i turisti ci sono tutto l'anno. È un modo intelligente di fare un po' di soldi extra, magari per coprire le spese quotidiane. Non male, eh? Allora vi do un consiglio, visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
1: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album, disponibile ora ovunque.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con

0: Riders. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
9: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
10: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo, solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: 70 80 90. Chi vince se la canta? Decade 70.

0: Be alive.
1: Molto be alive. Sai che ho gradito molto? Oh, ce la siamo ballata tutta.
2: Grande.
3: Bello, sì.
4: Hai ballato, Betty.
1: Mitico Patrick, anche tu, Betty, nello studio?
3: Ho ballato tantissimo.
1: Oh, evviva, evviva. Ci siamo gustati questo ritorno agli anni 70. Molto be alive. Allora, 70 lo fanta. Torna lunedì. Mentre noi torniamo anche domani mattina.
0: Sì, dalle 7 alle 9, Cicine.
1: Tutto esaurito replay, quindi inauguriamo il weekend di 105 come sempre faremo e facciamo al sabato. Per tutti gli altri invece, buon fine settimana, appuntamento lunedì ore 7, ore 7.
0: Con avanti, no, dalle 6 alle 7 avanti c'è posto e dalle 7 sarà nuovamente tutto
4: esaurito.
0: Bon to be alive.
4: Buon giovedì a tutti.
1: Ma non è giovedì. Basta, è finito.
0: È finito. Mi rimetti Patrick Hernandez?
1: Chiedi ai Friends, te la mettono loro. Primo disco dei Friends.
3: Vieni che te la conto io, pizza.
4: Ma balli insieme a Tony Severo, Rosario Pellegrini.
1: Ciao Betty, Max, ciao. Boris.
3: Ciao Fabio, ciao.
5: 105 Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. La più critica sulla A4 Brescia-Padova, 7 km di coda per un incidente tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Padova. Sulla A15 Parma-La Spezia si resta in coda per un chilometro tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla A6 Torino-Savona, 1 km di coda tra Marene e Fossano in direzione Savona. Sulla A1 Bologna-Firenze si è verificato un incidente allo svincolo di Calenzano-Sesto Fiorentino. Sulla A13 Bologna-Padova, code allo svincolo di Padova zona industriale Interporto provenendo da Padova. Infine sulla tangenziale est di Varese ci sono rallentamenti per lavori in corso allo svincolo per la statale 233 Varese-Ponte Tresa. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
3: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
1: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
9: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
14: Una nuova birra Forst 00.
15: Assaggiala.
16: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
15: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
1: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
0: Radio 105, proud

0: vabbè. Allora dobbiamo partire con Don't Let Me Be Misunderstood di Santa Smeralda.
1: Perché?
0: Ho capito così.
2: No, è Patrick Hernandez Born to Be Alive.
0: Ah, vabbè, comunque.
2: Perché Pizza ha detto cucù, l'abbiamo dovuta tagliare. Non è quindi... che la potete rimettere come primo dì.
0: Vabbè, quindi facciamo la prima mezz'ora di anni 70 da Roma direttamente.
2: Se no la cantiamo noi.
3: No, no, aspetta, ritorno. Forse ho sbagliato trasmissione. Forse ho sbagliato.
2: No.
3: Perché
2: vedi...
3: non ho capito proprio nulla. Strano,
2: allora,
3: dite.
2: Quanto il disco che mettiamo alla fine dell'ora, che devo dire per molti ascoltatori forse è il disco più bello dell'ora, succede che avendo l'ora siccome l'ora accumula ritardo, succede che poi dobbiamo tagliare. Allora Pizza dice: a me quel disco piace, l'abbiamo dovuto levare dopo un minuto.
0: Lei è venuta a intercedere, ha detto: Pizza vorrebbe una cosa, vorrebbe che poi iniziaste così. Iniziamo così, vai.
3: Va bene, sono d'accordo.
0: Sei 10 un minuto.
2: Oppure falla partire lì dove loro l'hanno interrotta.

0: Peraltro non uno dei miei preferiti, perché anni 70, 80, 70 soprattutto, io divido tra le cose più belle e quelle meno belle.
1: No, io ai miei tempi io
0: quella la metto tra le meno belle.
1: Cioè, non, effettivamente non l'ho mai apprezzata più di tanto. Sì, no, sì. Ma anche la figura di lui, Patrick
0: Cioè,
1: Hernandez.
0: Tipo Chic, sì. Barry
1: sì,
0: White,
1: no,
0: sì.
1: Scherzi.
0: Vediamo
1: e quella
0: un po'.
1: Era altra musica, questa era proprio
0: quella più commerciale. Ma, di
2: grazie
0: quella...
2: per la domanda, ragazzi. Onestamente, la musica di
0: Manola.
1: Vuoi parlarci di Anna? Vuoi parlarci di Anna, Manola? Parlaci di Anna.
2: Mi raccomando, stamattina... solo Anna senza Pepe.
1: Stamattina ero così, so un po' con l'occhietto spento.
0: È uscito un articolo su Anna.
1: No, peggio.
0: A me dovunque mi escono.
1: Sì, sì,
2: vabbè,
1: perché...
2: è uscita con l'album nuovo dopo due anni di silenzio.
1: Ci sarà
2: no?
1: un bombardamento adesso, ci sarà un bombardamento, sì, preparatemi, sì, perché sì. Io so, in uno studio qui vicino hanno preparato delle cose mostruose. E,
0: hai visto lei?
1: No, no,
0: visto
1: non c'era lei.
0: No.
2: Ma lei è da vedere, eh?
1: Allora chiedo di vederla. Chiesto di vederla.
3: Fame.
2: Perché lei è da vedere mia, perché
0: ma è una ragazzina,
2: è una grande performer.
0: Ma è una ragazzina, vergognati.
2: Comunque posso dire, voi vergognati. Siete
1: molesti. No, sei tu.
2: No,
1: sei
2: perché tu. Leggete le mie parole in una...
1: Sei tu.
2: Io intendevo che soltanto
1: degli
2: che è una grande performer.
0: Quanti anni ha? 20, 21?
3: Ma di più.
2: Ma non mi sono mai posta il problema. Vediamo subito.
1: E 26, comunque, stamattina stavo guardando il Sketch G24. Si chiama così. Stavo vedendo, lo sentivo appena perché avevo l'occhio spento. Quando a un certo punto sento fare Anna, clicca il numero 4. Ma cos'è? Una pubblicità, no, era un servizio del TG che diceva è uscito il nuovo album di Anna,
2: certo.
1: E sotto si sentiva la voce di questa speaker che io appena conosco.
0: C'era lo spot che hai fatto tu?
1: Sì.
0: Dentro il servizio?
1: Si vede che nel servizio non avevano grandi
0: materiale,
1: cose da me solo spot.
2: La rapper italiana Anna Pepe, conosciuta Anna? Semplicemente come Anna, ha 22 anni ed è nata a La Spezia il 15 agosto del 2003.
0: Infatti, ho detto 21, diciamo, ho sbagliato di poco.
1: Diciamo, è parente perché è spezzina, rumenta. Senti, ma volevo dire una cosa, che io conosco due o tre parole in spezzino. Una è rumenta e
3: ma
1: che soltanto
3: è
1: soltanto
3: Ligure.
1: Sì, è perché La Spezia dov'è?
3: Sì, no, dicono, non è proprio solo Spezia, è tutta la Ligure che dicono.
1: Ma non dicono.
3: Ma la rumenta.
1: No, rumenta, per dire le robe...
3: L'immondizia.
1: Che stavo dicendo? Che la Pepe è diventata in pochissimo tempo, lo dicevo, potentissima, ma talmente ricca, ma talmente...
0: E si è comprata tutta La Spezia.
1: Che me la sposo. Ho deciso, me la sposo direttamente.
0: Beh, forse
2: quanto ti piacciono le donne di potere a te, guarda.
1: Sì.
0: Diciamo che nel mondo rap femminile, con approcci molto diversi, forse lei e Madame sono i personaggi più influenti, potremmo dirlo.
2: Sì, sono due mondi totalmente opposti.
0: Con due approcci molto diversi.
1: Ma è più la Pepe, secondo me, in questo momento.
0: È molto forte, è proprio la preferita delle ragazzine molto giovani.
2: Diciamo che è meno introspettiva di Francesca, di Madame. È un po' più, come dire...
0: Quale dolce eufemismo.
1: Come tutte quelle famose, è soltanto il nome, come Laura, Giorgia, Anna,
0: Tony, Ross, Manola. Esatto. Invece, infatti, Comollo, cognome, perché non
3: ho nome io.
1: Va bene, oggi venerdì, cari. Allora parleremo innanzitutto del fatto che il Marocco, mannaggia, ha perso contro la Francia.
0: La Francia
1: fuori.
0: Fa paura. Loro fanno così, scendono in campo, poi avremo un ospite che ci parlerà
1: sì,
0: in generale.
1: Era questa la premessa.
0: Sì, infatti, guarda, diciamo prima che arriva e chi dirà delle cose davvero competenti. Avremo Massimo Callegari più tardi, alle 11. No, però la Francia mi spaventa perché comincia la partita, sono lì un po' che trotterellano.
2: Si scalda.
0: Poi a un certo punto dice, vabbè, dai, che ore sono? Manca mezz'ora, dai, vinciamo sta partita. E così fanno due o tre gol, ma con una rilassatezza, cioè come per dire, dai, ora dobbiamo sta finendo.
1: Scusate, ma adesso dobbiamo giocare.
0: Oh, il Marocco è forte, il Marocco è uno squadrone.
1: Ma la Francia fa paura.
0: Loro a un certo punto hanno detto, sbrighiamo la pratica.
1: Ma secondo te?
0: No, vincono loro.
1: Perché molti dicono l'Argentina, non ho capito perché.
2: No, vincerà la Norvegia alla fine.
1: La Norvegia.
0: Allora, io tifo un po' Norvegia. Beh, l'Argentina perché ha un Messi che a 41 anni sta facendo un mondiale pazzesco, però secondo me vince la Francia.
1: Ieri guardavo che tutti i popoli del nord Europa logicamente stanno tifando tutti per la Norvegia.
2: Vabbè, è chiaro.
1: Anche se io non sapevo, in un video che ho visto sul mio solito TikTok, c'era questo personaggio.
2: A me tu che stai su TikTok mi fai impazzire.
1: Ma TikTok, perché tu lo vedi in un certo modo. TikTok, se tu guardi le cose di geopolitica e roba del genere, è potentissimo, perché è stato il primo dei social che mandava in onda dei video, che che andava in onda, che poteva distribuire dei video molto lunghi e quindi è servito a tante altre cose, non soltanto ai bambini.
0: Beh, l'altro giorno dicevo
1: a mio nipote che balla,
0: è quello che fa vendere i libri.
1: Infatti,
0: cioè, in realtà dicono,
1: TikTok è potentissimo.
0: Sì, perché su TikTok fanno delle cose, mentre Instagram è più edonistico, sì. Metto le foto, mi faccio vedere, invece lì almeno si sbattono per fare delle cose.
1: Sì, ma ci sono delle
0: spesso
1: cose,
0: delle cose stupide, però a volte
1: che sono distribuite e basta. Proprio
2: sì. Ma io ho un algoritmo che mi mostra soltanto i neomelodici, quindi ho abbandonato dopo un po'.
1: No, a me presenta geopolitica e questi tipi di commenti, e c'era appunto un commento di una, del nord Europa che diceva: ma esattamente come voi del sud Europa, pensa, del sud Europa, voi per esempio italiani mal sopportate i vostri cugini francesi, e così i francesi, gli spagnoli, e anche da noi è così, i norvegesi sono i ricchi per noi.
2: Certo,
1: i danesi sono quelli che odiano tutti, mentre tra noi del nord Europa i più odiati sono gli svedesi.
0: Gli svedesi.
1: Tutti odiamo gli svedesi, ma in questo momento tutti tifiamo per la Norvegia.
0: Certo.
1: I norvegesi sono quelli i ricchi, gli svedesi sono quelli crucchi, secondo noi più pesanti, i danesi sono quelli più del sud, gli europei, e così i finlandesi sono per noi come per voi, diceva, quelli che arrivano dall'est, quelli un po' particolari che si vestono panca bestia, un po' strani,
0: meno fighetti.
1: Sono più
0: allora
1: strani.
0: Stasera c'è Spagna-Belgio, altro partitone, nessuno parla del Belgio comunque, che sta facendo un grande mondiale. Beh sì, super squadra. Norvegia-Inghilterra domani e poi Argentina-Svizzera, poi semifinali,
1: quindi,
0: e poi la finale, quindi ci potrebbe essere una finale, ci sarà secondo me una finale Francia-Argentina, e sarà un partito, la partita del secolo, però appunto più tardi ne parliamo con Calegari. Scusate, Messi ha 39 anni e Cristiano Ronaldo che ne ha 41. Sono
2: e
0: i due,
2: difatti è stato il suo ultimo mondiale.
0: Sono i due, beh, sarà anche l'ultimo, immagino, per Messi. Anche se la roba divertente su Messi è che tipo ci sono delle immagini che girano sul web di lui nei mondiali del 18 che esce dal campo e la didascalia è, oppure il giornalista che dice: credo proprio che sia l'ultima partita che Messi disputerà in un mondiale. E dopo 8 anni e qua ha fatto ha fatto 7 gol in 5 partite.
2: Ragazzi,
0: miseria,
2: quelli
0: ragazzi
2: sono i campioni che nascono immortale. Una volta ogni 100 anni,
1: ci tocca vederle le ultime.
0: Io le sto ieri sera, io mi sono messo lì sul divano.
1: Come hai visto?
0: Tutta la famiglia
1: Francia
0: dormiva. Ho messo l'aria a 18, nudo, ero tutto nudo.
2: Amore, ci vogliamo organizzare, vengo su in Liguria, ci facciamo un weekendino a guardare le partite.
0: Sarò
2: contento,
0: chi mica in Liguria, io che
1: primo io. Primo, io non guardo la partita. Secondo,
2: nemmeno io. Potremmo approfittarne, no?
3: Urca.
2: Vabbè, abbiamo visto che sono le ultime partite.
3: Spariamoci le ultime cartucce.
2: Spariamoci le ultime cartucce.
1: Io
2: partite.
1: Porto da bere, tu porti le donne.
2: Va bene, ci penso io. Non ti preoccupare, fidati del mio gusto. Ti porto la
1: scusate. Questa signorina qui è scema. Voi la vedete
2: totalmente
1: così, ma questa
0: è una cialtrona.
1: È una cialtrona.
0: Cioè, a me fa impazzire.
1: È buffa, è buffa.
0: Cioè,
1: è buffa,
0: la vita è fatta così. Due sono in onda su 105 da 20 anni. Poi c'è una che annuncia Michele Zarrillo su Radio Italia, e queste due cose sono parallele.
1: Annunciava il telegiornale, ora il radiogiornale con...
0: E pensate a queste due linee che camminano, e poi a un certo punto si incrociano, e lei scopre la sua vera natura. Una cialtrona
2: che ho trovato terreno fertile con altri due bei cialtroni.
0: Noi,
2: io sono contenta,
0: ma noi siamo cialtroni professionisti.
1: Noi abbiamo studiato per farlo,
2: ma lo so, è per quello che vi ho scelto fra tanti.
0: Cioè, per esempio, il nostro attore preferito è Cialtroneston.
1: Bella questa qui. Il nostro ballo preferito è il Cialtroneston.
2: Ma tu ti rendi conto loro due come si divertono fra di loro?
1: Tra
2: cioè
1: loro,
2: si fanno una battuta a vicenda e ridono.
0: Va bene.
3: Io posso dare il numero.
0: Sì, bravo.
2: Ma se ti va, guarda.
3: È il 342 41 15 105. Ciao Lidia.
1: Oggi ho restituito una cosa. Per la prima volta ho restituito una roba.
2: Ti piange il cuore, eh?
1: No, è stato bellissimo. Una roba in Cina, l'ho restituita. E loro cosa mi hanno scritto? Se la può tenere, le ridiamo i soldi.
0: Certo.
1: Da oggi.
0: Vabbè, t'hanno schifato.
2: Cioè, proprio.
1: Da oggi restituisco di tutto. Restituisco anche te, Ross.
0: Che poi cosa vuol dire? Cosa dire le ridiamo i soldi? Vuol dire tipo 10 euro! Le ridiamo.
2: Sì,
0: no, le ridiamo i soldi.
1: Io pensavo fossero zucchero.
2: Ah.
3: Ma Manola c'è Blanco, lo
2: zucchero, ti prego, possiamo annunciarlo con Los Angeles. Blanco con Los Angeles. Los Angeles e Blanco.
0: Un saluto a chi è rimasto dopo questo inizio.
2: Los Angeles.
1: Però noi all'inizio facciamo il riassunto dell'intera giornata.
2: Sta cantando Blanco.
0: Vai, Blanco.

0: Vedi, si può essere nostalgici a tutte le età, vedi, lui pensa delle cose, perché non ho mai riflettuto.
1: La carne alla braccia di mio padre, una bella quell'immagine, mi ha fatto sudare come la carne alla braccia di mio padre, bravo
0: molto
1: secondo me Blanco,
0: sì,
1: molto bravo.
0: Ma anche dire quando l'età per cui ci si addormenta solo quando c'è tanto rumore, i bambini se c'è tanto rumore si addormentano, poi da grandi se c'è rumore si sveglia, perché l'attenzione, diventiamo tanti soldatini, però da piccoli quando c'è rumore è pazzesco, cosa ridi? Perché tua figlia...
1: mia figlia stanotte si è svegliata,
0: sta parlando di suo figlio.
2: Papino sì, è arrivata.
1: Papino, sono andato di là.
0: Papino e poi arriva stomone di
1: Papino,
0: 2 metri.
1: E mi fa, posso venire nel lettone? No, dai, che già fa caldo, sta nel tuo lettino. Ok, allora mi fai le coccoline. Ok, allora le coccoline, facevo le carezzine. Appena mi fermavo, lei, coccoline.
2: Ma giusto!
1: Come uno che al barista dice, versa.
0: Mi fermavo.
1: Coccoline.
2: Ti ringrazieranno i futuri fidanzati della piccola di Anna Sofì, che infatti avranno lo stesso trattamento. Subiranno lo stesso trattamento, sì.
1: Scusa, in che senso, scusa, i fidanzati di Anna Sofì? Ma in che senso i fidanzati di Anna Sofì? Cosa intendi?
2: No, avrà una vita privata, sociale, amorosa,
1: no,
2: prima o poi.
1: Mia figlia non le farà quelle cose.
2: No, rimarrà sempre con papà.
0: Ma se quella già limona di nascosto nei bagni.
1: Mia figlia farà tipo filatelia.
0: Senti,
1: francobolli.
2: Sarà una suora like.
0: Parliamo di cose serie. Hai raggiunto la camera di tua figlia a 2 zampe o a 4, come ti ho consigliato di deambulare?
1: Perché
0: adesso... sapete che da ieri, da quando ha ammazzato un gruppo di filippini,
1: ma è diventato un gruppo, era una signora.
2: Era una che valeva per 100
1: e stava benissimo.
0: Lui è che il consolato filippino qui vicino. Tra l'altro, c'è proprio
1: vicino a casa mia. Vicino a casa
2: mia. Mi stanno cercando.
0: C'è il cartello, c'è la sua foto sbarrata.
2: E io non posso
0: non entrare.
1: È dietro casa mia, in via Bodio.
0: E quella lì,
2: non è un caso, caro Ross, sai?
1: Forse
2: non è un caso.
1: Ambasciata verso
0: l'ambasciata sarà a Roma, non può essere qua a Milano, sarà a Roma. Consolato filippino che sapevo io qui dietro. Vabbè, comunque, magari ragioni tu, quello che dico io è di qualche altra nazione asiatica.
1: Comunque, tanti invece, quando mettiamo i dischi di Blanco, e anche noi ci facciamo caso, come dire, sono abbastanza, alcuni infastiditi, altri semplicemente incuriositi da questo tipo di registrazione che hanno i brani.
2: È una cifra stilistica tutta
1: che sembra,
2: sua,
1: sembra una
2: apposta.
1: Cosa che noi chiamiamo chiama distorsione, cioè
2: certo.
1: quando noi abbiamo proprio nel mixer una lucina dedicata, quando si accende quella lucina vuol dire che non va bene, cioè devi abbassare un po' il volume, e però è la sua caratteristica.
0: Comunque via Selvia, hai ragione tu,
1: è vicino a casa mia,
2: sì. Nella vecchia
0: c'è la foto di tua
1: ma tu dici Giappone, dietro il tuo ufficio c'è il Giappone,
3: è qua il Giappone, qua gli
1: tu parli di Giappone.
2: Comunque nella vecchia radio, quella seria dove si parlava di musica italiana,
0: la mia o la tua?
2: La mia. Si parlava in un certo modo di musica italiana, ad un certo punto venne fuori proprio questo, che per enfatizzare quasi la disperazione della vocalità di Blanco veniva distorta un pochino.
1: Okay, ci
2: una sta. Cifra
0: Senti,
2: stilistica.
0: Ma tu puoi dirle queste cose o per contratto non puoi diffondere quello che hai saputo?
2: Considerato che l'intervista era la mia e che la risposta l'ha tirata
0: detto,
2: fuori
0: non
2: io.
0: Detto perché
1: detto. L'essenza.
0: Spesso nei contratti è così, quando lavori per un'azienda c'è scritto in fondo che tu non puoi divulgare quello che era nella...
2: No, quello non c'è problema. Da quel punto di vista non c'è problema.
1: Proviamo a fare un blocco in distorsione come i dischi di Blanco. Vediamo
0: come.
1: Sentiamo.
0: Ma perché? Solo perché oggi è venerdì. Venerdì siamo sciamannati.
1: Se riesce a lui, perché non dovremmo poter.
0: Riesce a lui, è bravo. Non è che se riesce a lui.
2: Diciamo che lui c'ha un altro tipo di approccio
1: magari
2: all'arte.
1: Magari piace e andiamo ancora più forte. Facciamo ancora più ascolti. Il programma che va in distorsione. Ecco, buongiorno a tutti, benvenuti. Sono Ross.
0: Ma perché il fischio, scusa?
1: 105 Friends.
0: No, non siamo noi, è la vostra radio che si è rotta.
2: Sì. Sta per avere un ictus.
0: Ma perché lei non è distorta, scusi?
3: Perché da Roma non.
2: Ma perché
0: questo fischio tremendo
2: per essere distorta, capisci?
0: Mamma mia, leva sta roba. Cioè veramente mi devono operare adesso al cervello.
2: Mi stava per venire un ictus, ve lo giuro, cioè una roba brutta, non riesco a sopportarlo io quel suono lì. Poi è chiaro che nel mezzo di un bel arrangiamento, di una bella produzione, l'effetto è diverso, come nel caso di Blanco.
0: Ma pensa che quell'effetto che tu hai messo mi ricorda quando, adesso faccio un brivido a tutti, quando una volta c'erano tanti signori che venivano operati alla gola, le corde vocali, che avevano quella
2: farina.
0: Adesso
2: vero.
0: Per fortuna
1: il laringofono
0: non ci sono più, perché riescono a operare in modo particolare, per cui un po' rimane quella cosa lì. E quando sentivo questi signori che parlavano così, mi venivano sempre i brividi.
1: Io ho una storia su quella roba. Adesso decido se dirla fuori onda o in onda.
0: È vero.
1: Bella però, una bella storia.
2: Facciamoci una

0: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata? Beh, dopo aver corso tutto il giorno, sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere, i piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza magari davanti a una Aperol Spritz. Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz. Con la sua ricetta originale dal 1919, ormai più di un aperitivo. È un rito, una tradizione tutta italiana. E allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a €2,49, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
14: La Piadineria,
13: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
15: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a €399. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a €1,48 al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
17: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
18: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da €13.750 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4.033, 33 rate mensili da €99, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale €9.704,88. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da €13.750.

0: bancarella, dai, fate la bancarella che io rido, dai.
1: Signor!
0: Ma non la fa la signora che viene alla bancarella, tu fai
2: signora
0: il
2: mia! Dai, sì. Maronna mia!
3: Signora!
0: Ma come signora?
2: Venga, tu sei
3: scusa, la bancarella, io
0: ma
3: cerco
0: no,
3: di
0: tu sei, ti ho detto che tu sei l'acquirente, ah, non puoi fare signora.
2: Toccate, scusa. Toccate la chiappa, sentite com'è fresco su Bruno Mars. Ma così come tocchi, ma... no, così come tocchi la frutta,
3: signora,
2: se tu hai una bancarella di cantanti, quello deve andare a
0: quanto ne vuole?
3: Quanto è arrivato stamattina o...
0: È fresco.
2: Signor, guardate l'occhio di Bruno Mars. Bisogna guardare l'occhio del cantante.
0: Per vedere se... Io faccio il marito della signora. Stai attento, guarda l'occhio, perché l'ultima volta di Bruno Mars quello ci ha dato una fregatura. Vai. Guarda l'occhio. Chi gli è figlio?
2: Attenzione, quella sì. Comunque mia moglie mi tratta male negli ultimi giorni, perché dice che io una volta... le procuravo tutti i biglietti dei concerti, ultimamente dice non conti più nulla, non andiamo
0: lei
2: mai a vedere.
0: Lei ti ha sposato per quello, esatto, te lo ricordi?
2: Pensa che l'ultima volta addirittura come inversione totale di ruolo mi ha portato lei al concerto di Olivia Dean. Dico questo perché? Perché amici capi della radio, mi mandate al concerto di Bruno Mars? Non vi ho mai chiesto niente?
0: Sì,
2: in realtà sì.
3: Sì, la voglia.
2: Adesso che ci penso sì. Cioè, qualcuno mi dà, anche pagando, mi dà due biglietti così salvo il mio matrimonio.
0: Sì. Mi sembra un buon motivo.
3: E se non volessero domani che tu salvassi il tuo matrimonio perché magari a un certo punto vogliono la Gemi.
2: Ma che non magari vogliono me.
3: No, magari vogliono Gemi.
2: Comunque Gemi, tu che sei potente e hai l'essenza, mi puoi procurare due biglietti? Quando è che c'è? Nei prossimi giorni, giusto Bruno Mars?
3: Ma tu Gemi intendi io?
2: No, sì, tu Manola.
0: Sì, ha detto Gemi, ma intendeva Manola.
3: Ha detto Gemi, però intendeva Manola.
2: No, c'è ho detto tu Gemi per dire quella cosa dell'ultima parola. Sai, che tu chiami la persona con l'ultima parola. Gemi, ecco, tu dico.
3: Allora, guarda, cercherò di contattare direttamente il management di Bruno.
0: Sì.
3: E ti farò avere questi biglietti.
0: Bruno, io, se Mars. Vuoi, contatto direttamente la Mars.
2: Quella degli snack.
0: Esattamente.
2: Sono ricchissimi quelli. Sai che sono una famiglia ricchissima.
0: È un'azienda piuttosto importante. Ragazzi, cambiamo argomento.
2: 14 e 15 luglio, tra 4 giorni. Dai, per favore.
0: Cambiamo argomento. Parliamo del tradimento emotivo.
2: Visto che c'è.
0: Quando l'infedeltà mentale. Ma io mi sento ancora distorto. Sono scemo io o mi è rimasto.
2: La tua impressione.
0: È la mia impressione.
2: Visto che sta avendo molto successo questa nuova edizione di Temptation Island, in cui fondamentalmente si parla di quello, di tradimento, qua c'è un articolo, una ricerca che parte da un presupposto. Dice normalmente quando uno dice la parola tradimento si pensa subito al tradimento fisico.
0: Invece
2: io poi ho una teoria tutta mia. Se tu dici tradimento, la prima cosa che mi viene in mente è il tradimento di un'amicizia o di un rapporto di affari.
0: Non del
2: tradimento. Io trovo più grave.
0: Sì,
3: ah beh sì, no, sulla gravità allora,
2: siamo d'accordo. È una mia opinione, spinosa.
3: Sì,
0: davanti a Dio, quello con tua moglie di tradimento certamente è più forte, ma in senso civile, cioè per logicamente il tradimento di un socio di dove tu hai firmato delle cose, è assolutamente.
2: Ma non per sminuire il legame matrimoniale, ma il tradimento di una partner è legato magari a un desiderio sessuale che ti passa dopo 5 minuti.
3: Ma poi, sì, esatto.
0: Ci sono tanti altri parametri.
3: Allora, io sono stata tradita in passato, le porto con disinvoltura le corna da sempre, però vi giuro che ho sofferto molto di più quando ho subito il tradimento di un'amica. Ma
2: secondo me è
3: più
2: grave.
3: Molto di più.
2: Chiusa parentesi, qui invece l'articolo dice: attenzione a considerare il tradimento quello all'interno della coppia, quindi parliamo di quella fattispecie, solo in chiave o sul piano fisico, perché c'è anche il tradimento emotivo.
0: Esattamente.
2: Che cos'è? Quando una persona stabilisce una connessione sentimentale ed emotiva con un'altra persona, magari non ci va a letto, però sviluppa una confidenza.
0: Quando ti alzi dal letto, quando
3: c'è
0: ti alzi al mattino e continui a sentire nella testa quello è
2: cos'è quello?
0: Quello è il motivo che c'è.
2: Ah,
0: il motivo.
3: Vabbè, andiamo avanti. Volevo capire.
0: Chi è quella filippina che lui ha?
3: Connessione concreta, quindi scambio, che ne so, di due battute, messaggi.
2: Ci sono vari esempi. Vari esempi. Dal mettere mi piace.
0: Sì.
2: O addirittura dall'avere, ma questo mi sembra gli anni 50, amici del sesso opposto. Vabbè, ragazzi,
0: ma il cuoricino, il commento su Instagram è un piccolo tradimento.
3: Poi
0: devi capire anche l'altra persona quanto è importante per l'altra persona, quindi non deve essere soltanto un tuo parametro. Se stai con una persona che queste cose le soffre, automaticamente non devi farle, perché è un tradimento, viene vissuto con tradimento. Con delle persone per cui non è importante, non lo è, e puoi farlo tranquillamente.
3: Cuoricino, commento, messaggio in DM in cui si fa il simpatico, la simpatica, io ti ammazzo.
0: Ti ammazzo, anche perché io ti uccido. Lo so, messaggio.
3: Non esiste.
2: Pensavo stesse per dire una cosa di apertura.
3: Io ti ammazzo, ma tu sei pazzo. Ma
2: io ti ammazzo, ma tu sei pazzo. Non mi rompere il
0: cazzo. No, magari, cioè, uno ti mette i cuoricini. Sai che ti sta scrivendo in privato.
2: Ma chi siete? Adinolfi, dai.
3: Ma sì, scusate, ma è un cuoricino una volta, il secondo, il terzo, guarda. Sì. Soprassiedo anche al quarto, al quinto hai rotto.
2: Posso fare una parentesi su Adinolfi?
0: No, ma perché vuoi rovinarci la giornata?
2: Posso farla?
3: No, non ci rovinare il weekend.
2: Io ho il massimo rispetto, magari, per dei vecchietti e delle vecchiette che in nome di Dio hanno dato dei soldi ad Adinolfi. Ma come diceva Ricky Gervais quando diceva: se vogliamo un po', diciamo, sistemare il mondo, basta levare dalla candeggina la scritta attenzione non ingerire, così capiamo subito se uno è scemo proprio fino in fondo.
0: Perché lui dice che la maggior parte degli scemi berrebbero la candeggina.
2: Ma tra tutte le cose,
0: quindi se non glielo scrivi lo fanno.
2: Tra tutte le cose finanziarie che puoi fare, certo. Tu dici, guardi Adinolfi in TV, le cazzate che dice da 100 anni e dici: lui i soldi li investo con quello lì. Ma come ti viene in mente? Come ti viene mai nella vita in mente di dare dei soldi ad Adinolfi?
0: Ma perché mi hai ricordato questa cosa?
2: Tu l'hai fatto.
0: Certo. Mannaggia,
3: milioni. Eravamo partiti alla grande.
2: Allora, quindi il tradimento vale solo quello fisico. Per esempio, io sono del partito.
0: No.
2: Si può flirtare, si possono fare. Basta che uno.
3: Ma che dici? No, ma sì, ma non
2: dai, ma chi se ne frega?
0: Guarda, ti dico di più. Poi bisogna esserci dentro, perché come al solito c'è quello che dice: io se un giorno torno a casa e trovo mia moglie a letto con un altro, li ammazzo tutti e due. Mentre la persona che se li trova a letto tutti e due dice: scusate, ma qual è il problema? Diventa il più conciliante. L'altro che è conciliante veramente fa una strage.
2: Tu dici: devi trovarti nella
0: situazione. Però io credo che delle volte il tradimento fisico sia addirittura minore, cioè un minor tradimento di quello di questo tipo, perché un tradimento emotivo ha un coinvolgimento psicologico, mentale veramente importante. Dai,
2: ma tu stai parlando di un quasi innamoramento. Io parlo del fatto che tu puoi flirtare, ma sai benissimo che è un gioco, non succederà nulla perché hai deciso.
0: Ma non è bello. Guarda, nei confronti dell'altro è una cosa.
3: Ti faccio notare anche un'altra cosa. Io flirto. Flirto con una persona al di fuori della mia relazione. Il pensiero che possa arrivare alla mia compagna o al mio compagno una voce che dice: ho visto Manola flirtare.
2: Ma cosa vuol dire flirtare?
3: Metterla nella condizione appunto di subire quel mio atteggiamento frivolo, a me fa impazzire, non ce la posso fare. Cioè, non vorrei che. Io vorrei che nessuno venisse da me a dirmi: ho visto lei flirtare con.
0: Lei che bacia lui, che bacia
3: carinamente
0: lei.
3: Carinamente flirtare con un collega. Io potrei impazzire. Quindi non faccio altrettanto.
1: Parliamone
2: al
1: 342 41 15 105. Sceso il microfono.
2: Puoi dire capone dopo al. Lo sogno da anni. Parliamone al
1: capone.
2: Lo sogniamo da anni.
0: Sai che non l'ho capito.
4: Ah, che ridere.
0: Capone.

0: proprio bello questo disco, è proprio, mi fa proprio venire voglia di andare a ballare come io andavo a ballare in un posto che solo lì ballavo.
1: Tu a ballare?
0: Sì, io andavo a ballare solo in
2: che
0: un...
2: immagine forte, eh?
0: Cioè, negli anni 90 la Riviera Adriatica aveva dei locali così fatti bene, dove la musica si sentiva benissimo, i DJ erano bravissimi, era tutto perfetto, tipo il Paradiso di Rimini, quelli più house piacevano a me, anche il Pascià, esatto, anche il Pascià. E sto disco qua mi riporta in quegli anni là, bellissimo.
2: Ciao Ross, sono Bruce, il camionista. Sì. Non mi scrivi più, eh?
3: Perché?
2: Sono una brutta persona.
0: Perché non voglio flirtare.
3: Perché? Perché pensi di tradire così Jamie con lui?
0: Ma, infatti, volevo dire che non è che se ho detto così vuol dire che io flirto, eh? Ho detto solo che per me, io non ci credo a questa cosa qua di anche il pensiero. No, il pensiero è consentito. Nemmeno il pensiero, cioè uno non può neanche scherzare
2: però
0: con
2: pensa,
0: una o con
2: no,
0: uno.
2: No, dai, vedi, no, però, dai, no, vedi. Però pensa
0: scherzare.
2: All'altra persona. No, pensa all'altra persona.
3: È quello che diceva all'inizio.
2: Di fiducia, no?
3: Dipende
2: di rispetto reciproco.
3: Se per l'altro, se per l'altro ci sta male, è un'offesa, non devi farlo.
0: Mia moglie non ci sta male perché sa benissimo.
3: Perché
0: io non flirto, ma io e mia moglie. Io non ho mai tradito mia moglie, non lo farò mai, perché non mi interessa, non ho nessuna voglia.
2: E allora che bisogno hai di flirtare eventualmente?
0: Ma non ho detto che lo faccio io non ho detto
2: no,
0: che lo faccio.
2: No, capisci che dico, perché ci sono tante persone che dicono ma io sono felicissimo nel mio rapporto con mia moglie, non lo tradirei mai, però un flirt ogni tanto, magari una battutina. Cioè, allora che motivo c'è?
3: Ci sono delle persone che lo fanno automaticamente.
0: Perché è divertente,
3: loro
0: la risposta può essere perché è divertente.
3: Non è carino, non è carino.
2: No, non è carino, bisogna pensare per due.
3: Io flirto, però
2: flirto... No, questo di rispetto.
3: Flirto con i bagnini, flirto
0: con i personal trainer.

0: nozioni o confidenze rispetto a questo flirting che faccio a destra manca. Cioè, terribile sta cosa. Io scherzo.
1: Perché siete insicuri, siete insicuri.
0: No, non sono insicura.
1: Dovete ogni
0: giorno
1: misurare il vostro legame, testarlo.
0: No, è una questione di rispetto. Io sono anche quella che, per esempio, faccio un esempio. Adesso io ho conosciuto, ma è veramente un esempio, conosco Tony perché tu me lo presenti, ok? Tu Ross.
2: Scusate, se ma perché io... dovete mettermi in mezzo?
0: No, perché è un esempio pratico per farvi capire com'è la mia... sono anche forse tarata a questo punto, non saprei, o eccessivamente leale. Però se tu mi presenti Tony, tu Ross, e io e te poi abbiamo un diverbio, quindi non ci parliamo più, per me il tuo amico Tony, quello che mi hai presentato, rimane un amico anche per me. Io continuo ad avere un rapporto carino, però la priorità sei tu. Nel senso, allontano Tony perché me l'hai presentato tu, Ross, capito?
2: Sai che mi sono perso mezz'ora fa.
1: No, lei dice questo codice, no? Come se fosse un codice di rispetto.
0: Sì, cioè, certo. Me l'hai presentato tu, io mi allontano anche da Tony, capito?
1: Sì, certo, no, non capisco. Però adesso tu che dici che non bisogna flirtare, mi sembra adesso imbarazzante, che sei la peggiore.
0: Adesso non è che devi dire a tutti.
2: La peggiore, scrivo, del ma che c'è se stato. Flirti anche con gli scaldabagno.
0: Ah, beh, che c'è?
1: Manola?
0: Sì.
2: Beh, chi non flirterebbe con lo scaldabagno? Io entrando in bagno, la prima cosa che faccio
1: è l'occhiolino allo scaldabagno.
2: Io se lo vedo,
0: non mi tradire,
2: soprattutto se è elettrico. Oh!
1: Ragazzi, ci sono i gemelli diversi.
2: Ah, scusate.

0: Avete già deciso dove andare in vacanza? Quest'estate Intercity di Trenitalia vi porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. Un consiglio? Se amate le emozioni, raggiungeteci a Sinigallia dall'11 al 19 luglio per 105 X-Masters. Musica, sport e tanta energia positiva da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
1: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa

0: La storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
6: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
5: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
9: La piadineria.
8: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
10: Ciao da Laura Cremaschi
11: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
10: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio e colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
11: Acqua e sapone.
10: Oltre la convenienza.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
13: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
14: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
13: Ti aspettiamo.
12: MD, buona spesa Italia.
15: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
16: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Fabi.
19: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
18: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
19: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
18: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
19: Vi aspettiamo!
20: Gli Squizzati di 105!
21: 105
22: 105
23: 105
24: Che storia!
25: Radio 105, che storia!

0: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Mamma mia, è arrivato un messaggio, ragazzi.
2: Ma che bel disco abbiamo messo intanto,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, sì,
2: e mi dispiace che Pharrell Williams non faccia più i dischi. Ormai fa tipo lo stilista, l'influencer, il
3: loop. No, non ha aperto un tutto a un euro. Adesso
2: tutto a un milione di
3: tutto
2: euro.
3: Un milione di euro.
2: Un milione di euro.
3: Sono le 11 in punto.
2: Ecco l'idea. Un chiosco per ricchi. Tutto a un milione.
3: Scusa, quando avevo lanciato il tutto a 28 euro, perché dicevo, perché fare per guadagnare
2: tutto
3: un euro?
2: A 28, 28 euro, sì.
4: Radio 105, proud to be different.

0: sono immaginato.
1: Abbiamo parlato di lei stamattina.
0: Mi sono immaginato il nostro ospite in attesa al telefono con i suoi abiti.
2: Si sente questa canzone.
0: I suoi abiti sartoriali, i suoi capelli così sobri, così.
1: Sì, perché lui balla, ha che si dimena. Vestibilità.
0: Però me lo sono immaginato lì col telefono che si dimenava.
2: Ma magari scopriamo che è un grande fan, davvero.
0: Secondo me ha dei figli che potrebbero essere in età Anna Pepe, verso ormai.
1: Massimo Callegari, buongiorno.
2: Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, ciao, come state?
1: I tuoi figli, bene tu?
3: Bene, bene.
1: I tuoi figli sono in età di da Anna?
0: Verso la preadolescenza?
3: Purtroppo sì.
2: Ah, vedi.
0: Quindi si ascolta in casa questo suono, questo sound?
3: Sì, però questo anche suono. Calvin Harris, cerchiamo di alzare un po' il livello, dai.
0: Esatto. L'altro giorno ho visto in un podcast, credo fosse dal buon Gazzoli, che salutiamo, uno dei più grandi, dei più, come posso dire, un decano della telecronaca italiana, che diceva che tu eri il più bravo tra i giovani, caro Callegari. E ho detto, ma che bella dimostrazione, però.
1: Ti abbiamo inventato noi.
0: Sei contento?
3: Beh, grande onore per voi, soprattutto, no?
2: Certo.
0: Sei contento? Cioè, no, è bello quando ti riconoscono questo, no?
3: Sì, molto, una bellissima soddisfazione, detto da lui poi, che è sempre molto attento e anche molto critico sul nostro modo di lavorare, ma soprattutto diciamo il riconoscimento della cura della parte tecnica, no?
0: Cioè, citiamolo, tempi, perché non abbiamo detto il nome, ho sbagliato io a non dirlo, dillo tu che eri l'oggetto della...
3: Chi, il maestro?
0: Il maestro, sì, diciamo il maestro.
3: Ah, Sandro Piccinini.
0: Non l'abbiamo detto, diciamo.
3: No. Okay. Preceduto dalla sua fama, non c'è neanche bisogno di nominarlo. No, esatto. Però insomma, diciamo, la competenza, i tempi, la misura, ecco, sono tutte cose cui tengo molto. Mi ha fatto un grande piacere, mi ha emozionato.
0: Immagino. Certo.
1: L'altro giorno c'era un tuo video, l'altro giorno era ieri, dove ti sei espresso su il migliore di tutti i tempi, tra Messi, Maradona, Maradona e Ronaldo, no? Era ieri,
3: sì,
1: credo.
3: Sì, ieri al TG di Sport Medias, quindi i mondiali lì. Sì, beh, diciamo, la premessa è sempre che parliamo di gusto, di cose soggettive, no? Soprattutto nei confronti tra epoche diverse. Però io credo che la longevità di Messi sia quella che fa la differenza nel confronto con Maradona. Certo. Cioè, di Maradona abbiamo sempre detto che è stato così grande nonostante non facesse una vita da atleta.
2: Certo.
3: Però proprio questo gli ha impedito di avere una carriera lunga come
1: lunga.
3: Ha avuto Messi, che ha 39 anni. Sta ancora dominando.
0: Possiamo fare
3: 5 anni, ha vinto il mondiale.
0: Possiamo fare un paragone con la musica. Possiamo dire che forse Maradona e i Beatles, che sono durati 7 anni, 8, 9 anni, qualcosa del genere, e forse Messi sono i Rolling Stones, che sono ancora lì a fare i concerti in giro. Allora, ci può stare questo paragone, secondo te?
3: Credo che ci possa stare, anche perché avevo letto un libro bellissimo che si chiamava Beatles versus Rolling Stones, che raccontava cose che voi sicuramente conoscevate già e che invece io ho letto con un po' di sorpresa. Il fatto che il mito dei Beatles più sani e puri rispetto ai Rolling Stones,
0: assolutamente no, certo,
3: esatto.
0: Si sono scassati molto più loro,
3: scusa, ma erano anche un po', come dire, già costruiti commercialmente grazie al loro manager, che era stato molto attento anche, no?
0: Ha
3: avuto questa immagine. Quindi è un paragone che assolutamente ci sta, anche perché Rolling Stones, chi li ha visti dal vivo anche di recente, mi ha raccontato cose fantasmagoriche.
1: Sì. Scusami Massimo, ma se ti avessero messo lì, oltre Messi, Maradona e Ronaldo, qualche altro grande di epoche precedenti, tipo Pelé o così via, saresti
0: Pelé ultimamente
1: rimasto...
0: nominato poco, devo dire la verità. Ultimamente ce lo siamo un po' scordato.
1: Proprio di un'altra epoca.
3: Ma allora, Pelé ha il limite di essere stato un po' meno televisivo come visione, no? Perché abbiamo visto i suoi highlights nel 58, quando ha vinto il mondiale da giovanissimo, da protagonista nel 62 uguale, e poi un po' di più nel 70. Questi sono campioni un po' più moderni anche dal punto di vista delle immagini che abbiamo potuto vedere, e vale anche per Cruyff, olandese. Pelé è un po', diciamo, nell'epoca di Di Stefano invece, che è stato un grandissimo del Real Madrid, però anche lui in anni 50-60, in cui la televisione aveva un impatto, un'immagine diversa rispetto a oggi. Però parliamo di calciatori favolosi. Pelé ha avuto anche il limite di non essersi messo alla prova con il calcio europeo, però a quell'epoca il calcio sudamericano era molto più forte e competitivo di come adesso, quindi. E poi con la nazionale ha fatto delle cose
0: inenarrabili,
3: delle cose incredibili, inenarrabili, come sappiamo anche sulla nostra pelle, insomma, nel 70.
0: Certo, senti, non so se ti abbiamo presentato, li abbiamo introdotti Manola e Massimo.
2: No,
0: Manola,
2: ciao,
0: Moslei, Massimo,
2: Massimo
0: Calegari, non credo. Non
2: io chiaramente
0: credo.
2: So chi sei.
3: Ero venuto a visitarvi un giorno. Sì, dietro l'età.
1: Ti ricordo quando eravamo ancora nell'intensivo, nelle parti intensive. Sei venuto con i fiori, i pasticcini.
2: Sono la loro badante ufficiale, Massimo, e niente. Massimo che mi sta, che mi calza pennello.
1: Prima di parlare di questi mondiali
0: e di pronostici, perché alla fine è per quello che ti abbiamo chiamato,
1: perché io tenevo il Marocco, mannaggia, la Francia l'ha fatto fuori, però cioè, ma ti sarebbe piaciuto, perdonami, oggi sono così, ti sarebbe piaciuto fare il commentatore sportivo in un'altra epoca?
3: Beh, una bellissima domanda questa. Considera
1: che non
3: che
1: ti
3: io...
1: ha mai fatto nessuno, però.
0: Bella domanda.
3: Bellissima.
1: Cioè, ma perché vi stupite che ho fatto una bella domanda?
0: Non fatti delle domande.
2: Non capito.
1: Dimmi, Massimo.
3: Allora, considera che io sono giovane, sembro giovane, ma ho iniziato nel 96, quindi comunque ho coperto diversi anni. Però, ecco, anni 70, 80, fine 80, primi 90. Quando io ho imparato da spettatore e mi sono avvicinato ed emozionato a questa professione e al modo di raccontare lo sport, sarebbe stato bello, anche perché c'era una idea, come dire, di romanticismo che adesso un po', senza essere troppo nostalgici, un po' sta passando.
0: Ecco, a questo proposito, molto bello. Prima di andare sul pronostico, parliamo un attimo del caso di questi mondiali, no? Questa telefonata... Sì. Noi l'abbiamo commentata in radio e a noi è sembrata una roba di una tristezza proprio senza precedenti, cioè Trump che chiama Infantino, fa riabilitare il calciatore degli Stati Uniti.
1: Una roba mai vista.
0: Che ne pensi, Max?
3: Penso che ha fatto perdere completamente credibilità al Mondiale, alla FIFA, e per fortuna la UEFA, anche perché ci sono contrasti politici, quindi appena c'è una possibilità uno... si affranca dall'altro, però la UEFA a livello europeo subito ha denunciato questo, ma lo ha fatto al di là dell'interesse specifico, comunque secondo me in maniera assolutamente giusta, cioè,
0: meno male.
3: Perché poi quello che è successo lì, se avete notato, ha alimentato poi anche dubbi, polemiche
0: su tutto il resto, certo.
3: Retropensieri su tutto il resto, la partita dell'Argentina con l'Egitto.
0: Chiaro.
3: Veramente, veramente malissimo, veramente malissimo.
0: E ora musica di tensione.
1: Dai.
2: Mamma mia.
1: Innanzitutto
3: voi dovete giocarvi con i vostri amici e chiaramente il contrario di quello che dirò io.
2: Certo.
1: Massimo, innanzitutto tu avevi pronosticato, almeno tu nel tuo
0: a bocce ferme, diciamo,
1: quelli che sono i arrivati fino a questo punto, le squadre che sono arrivate.
3: Sì, però posso dire,
1: stupito di nessuno.
3: Nonostante tutto questo rumore di centinaia di partite, non mi sembrava così complicato. Mi ha deluso la Germania. Non mi aspettavo tanto dal Brasile, e per il resto la differenza di valori era talmente alta. Poi un po' mi ha sorpreso l'Argentina, in positivo, anche se ha giocato contro avversari finora non così
2: che non l'hanno messa alla prova, insomma.
3: Non completamente, completamente. Adesso con la Svizzera un po' di più, e poi in semifinale, se ci arriverà, con l'Inghilterra e la Norvegia ancora di più, certo.
0: Tipo il mio barbiere, che è un grande intenditore di calcio. lui mentre mi fa la...
1: può essere un grande intenditore di calcio a tutti i livelli.
2: Il tuo barbiere nella stessa fase è qualcosa di strano.
0: La barba, il barbiere.
1: La barba.
0: Questo col fantacalcio fa soldini. E lui mi ha detto: ma a te ti sembra normale? Ma tu hai visto i primi tre gol che ha fatto Messi?
2: Quelli è napoletano, anche lui.
0: No, oddio, Potentino, credo. Ma quelli si scansavano. Mi ha detto. È un po' in effetti, un po' sembrava ci fosse.
3: No, però il portiere, che è il figlio di Zidane, ex grandissimo, un altro dei più grandi della storia della Francia e della Juve e del Real, effettivamente non era stato.
0: Sembrava quasi. Ma non si scansavano per biscotti o per imbrogli. Sembravano avere un tale timore reverenziale. Che, per esempio, nei confronti di Cristiano Ronaldo, anzi, c'è quasi un'antipatia. Nei confronti di Messi, sembra che quasi. L'idea di giocare contro lo metto nel curriculum e quindi ti marco, ma anche inconsciamente, ma non proprio bene, cioè ti faccio un po' esprimere.
3: Lo capisco, è vero che c'era un ragionamento. E poi comunque cioè, ti mette veramente in soggezione, perché non sai mai cosa aspettarti, nonostante abbia 39 anni, incredibile.
0: Vabbè, chi vince, Max? Dai.
3: Allora,
2: aspetta,
3: ragazzi,
2: che prendo appunti.
0: Via il dente, via il dolore.
3: Io dico, lo può perdere solo la Francia.
0: Eh sì, ma infatti è così.
3: Questa è la mia sentenza.
0: È così.
3: Non pensavo così tanto all'inizio del mondiale, ma adesso veramente è qualcosa di...
1: No, di mamma mia, un'estate con questi che vincono il mondiale, no, no.
0: Con questi che sbuffano e spernacchiano tutto
1: io,
0: il tempo.
1: Io sono pieno, dove vado in vacanza sarà pieno di francesi, in Grecia, in Liguria.
0: Una volta era così, come
1: non
0: Ollo,
1: posso.
0: Questa musica qui una volta.
1: Callegari, non posso, fai qualcosa, telefona tu. Telefona Infantino.
0: No, perché secondo me questo dovresti questa parte dovresti farla tu, ma vediamo se sono stato un buon allievo quando venivi a fare la rubrichetta da noi. Cioè, secondo me, prima del mondiale la Francia sembrava una squadra di grandi talenti, ma poco squadra, e invece credo che siano riusciti anche, al di là delle singole individualità, ad avere proprio un gioco di squadra molto solido, molto convincente. Sei d'accordo?
3: Che soddisfazioni che mi dai.
0: È vero, è proprio così.
2: Bravo, promosso.
0: E perché... quindi, se ci sono entrambe queste componenti, capisci che è difficilissimo.
1: Non, cioè. Non ho capito.
3: Il dubbio era che tutti questi grandi talenti dessero qualcosa in più, ognuno al compagno
0: al servizio della squadra. Ed è successo.
3: Soprattutto Mbappé, che nel club a Real Madrid non è così, non si spende con questa generosità per gli altri, e invece
0: lo sta facendo
3: in maniera incredibile. Poi l'umiltà di Dembélé, che è pallone d'oro e corre e gioca per gli altri, ha cambiato anche posizione. È veramente qualcosa di esemplare.
0: Ce le hanno tutte, Tony, mi dispiace per te, ma le hanno tutte.
1: Ma io voglio vedere quando giocherà l'Italia. Adesso in questo mondiale, appena gioca l'Italia, seguo un po' di più anch'io.
0: Non credo.
2: Vabbè, perché no, dai, prima o poi succederà.
1: Grazie, Massimo.
0: Speriamo.
1: Il TG Sport di Mediaset, il nostro amico. L'abbiamo inventato noi. Grazie Massimo,
2: ragazzi.
1: Callegari.
2: Ciao,
1: in bocca al lupo. Grazie.
2: Ciao.
3: Manola, ti penso e ti capisco.
2: Ti ringrazio, sei un amico.
0: Condivido il tuo
2: grazie,
0: disagio.
2: Grazie, Massimo.

0: Stamattina parlavamo di TikTok e Malcolm Todd, questo ragazzo giovanissimo americano, è venuto fuori proprio su TikTok.
1: Sì, esatto.
0: Ha spaccato.
2: Vedi
0: su TikTok.
2: Che comunque amici di 105 Friends, gli ascoltatori di 105 Friends sono numero uno. Guarda, sono tutti numeri uno. Dice, si potrebbe dire ai francesi, se vincessero il mondiale, dopo l'estate che hanno vinto il mondiale, così non rompono le balle, capito? Glielo diciamo
1: okay.
2: A settembre, oh, avete vinto il mondiale, ma a settembre, non prima.
1: Tanto non se ne rendono conto, dici.
2: Ma guarda, io sono rimasto quando abbiamo vinto i mondiali con la Germania, che gli facevamo 3-2 tutti
0: nell'82,
2: mamma mia,
0: Sandro Pertini,
2: mi ricordo.
0: Beh,
2: che
0: anche nel 2006 è stata una bella cavalcata.
1: Che noi, dopo la testata, dici?
0: Dopo la testata.
2: Appena sentivamo parlare un tedesco, gli facevamo il segno 3. Ah. Era bellissimo.
0: Germania quest'anno malissimo, quest'anno nelle ultime edizioni malissimo. Leggevo invece
3: l'Italia,
2: l'Italia.
0: No, ma io
1: sì. Vabbè, che c'è?
2: Qualcuno
1: dai.
2: Ha chiesto verrà ripescata l'Italia. Sì, sta finendo
0: il mondiale. Sì, però io dico sempre, meglio non andare, sembra Nanni Moretti, mi si nota più se vado, cioè alla fine se devi andare uscire presto che te, cioè, rimani forse ancora peggio, rimani ancora
3: manco
0: più.
3: Partecipare
0: manco peggio. Partecipare
1: posso dirti che nel dubbio io comunque parteciperei
2: no, ma scusa comunque non ci dimentichiamo non è bello
0: allora non ci dimentichiamo perché l'Italia non è andata perché ha perso lo spareggio con la Bosnia ma nel girone le uniche due partite che ha perso l'Italia ragazzi perché il regolamento è un po' discutibile le uniche l'Italia ne ha vinte tipo 6 o 7 su ha vinto il 90, diciamo quasi tutte le partite, ha perso solo due partite nel suo girone di qualificazione, tutte e due con la Norvegia, che comunque sta andando molto forte.
2: Sì.
0: Cioè,
2: no,
0: quindi
2: d'accordo,
0: l'unico piccolo alibi che possiamo avere.
2: Comunque sarebbe stato meglio andarci, anche se poi uscire dopo, cioè l'importante.
0: Invece una cosa molto bella.
2: Una nazione come l'Italia, il calcio quello italiano che non partecipa ai mondiali, bruttino,
0: è una vergogna. Ho letto invece un articolo molto interessante sulla percezione delle squadre europee molto piene di ovviamente giocatori di origine africana, la Francia è 9 su 11, sono due diciamo caucasici in campo, no? E dicevano delle cose molto belle gli atleti, lo diceva sia forse anche lo diceva Benzema e lo diceva anche Mbappé, dicevano quando vinciamo siamo francesi, quando perdiamo siamo negri. E quindi loro lamentavano questa cosa.
1: È triste però,
0: molto triste.
1: Mi fa riflettere molto.
0: È molto triste, però ho trovato significativo, no, che questi ragazzi miliardari comunque soffrissero ancora per questa cosa. Hanno tutto questi ragazzi, no? Sono celebrati, sponsor, soldi, eccetera, però vedi questa cosa terribile del razzismo non li abbandona. Quindi quando perdiamo, non sono francesi. Se invece vincono, grandi.
2: Credo che questo però è un male comune,
0: brutto.
2: Di tutto il mondo.
0: Sì. Molto brutto.

0: Ormai siamo in pieno clima vacanze. Allora un consiglio, scegliete la fragranza perfetta da mettere in valigia. Quest'estate si viaggia con le fragranze maschili Rabanne. Potete scegliere l'audacia speziata di One Million, o magari Invictus, la freschezza marina dei Vincenti, oppure il lato più misterioso di Phantom Parfum. Il bello è che l'estate di Rabanne continua anche in spiaggia. Basta andare nei negozi Douglas o su douglas.it e scegliere la vostra fragranza per ricevere subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
14: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
17: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
18: Internet veloce!
17: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
19: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
20: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
19: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
20: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: È lo scherzo che faccio più, è lo scherzo più riuscito di sempre, quello che faccio. Dai, dovremmo raccontarlo.
1: Raccontalo.
2: Senza filtri.
0: La cosa bella, non c'è una cosa bella nel lavorare con Manola, però
3: c'è la cosa. Ma che poi non è vero, perché mi scrivi tutt'altro in privato. Guarda, sei veramente un saltimbanco.
1: Un saltimbanco.
3: Sì,
0: non lo sentivo dal 1900.
3: Non so, perché sono un po' vintage su certi.
1: Ma Tony è un saltimbanco. La sua definizione migliore che abbiamo mai sentito.
0: Senti, salti in banco. No, quando entra qualcuno e non si accorge che Manola sta ascoltando e se è in collegamento, pensa soltanto di vedere le persone che ci sono fisicamente
1: nel
0: qui.
1: Nel senso, sa che Manola è in onda, ma i 24 anni precedenti hanno formato un'abitudine per cui uno entra e non se lo ricorda che c'è qualcuno.
0: E non soltanto, non sa che quello che sta guardando
1: è collegato e
0: sta ascoltando, esatto, quindi lei che sente da Roma. Quindi,
1: questo crea ogni tanto
0: uno scherzo che io faccio puntualmente quando entra qualcuno, inizia a parlare come se lei non ci fosse e questi si esprimono, perché ci siamo, per esempio, io, te e Marco, ma non l'ascolta da Roma tranquillamente, non fa una piega, sì, sta zitta, finché a un certo punto io dico e c'è Manola, allora questi sbiancano, mi scusi signorina, mi scusi,
3: per poi rendersi conto che faccio parte del baretto dello sport a tutti gli effetti,
1: che sei una cialtrona, peggio di noi,
3: e quindi c'è una sorpresa doppia,
0: quindi ci rimane malissimo, perché sente che lei è peggio di noi, come nel film, è peggio di noi.
1: Io poi ho messo il carico da, come si dice, da 11, il carico da 11, perché sono pure entrato in radio con la direttrice, sì, con cui stavo parlando nel corridoio, quindi è stato tutto un pastrocchio. Ve lo raccontiamo perché sappiamo che lì fuori amate sentire questi behind the scenes, questi dietro,
0: soprattutto
3: quando
0: incontriamo...
3: signori sono il vostro migliore amico, lo voglio dire
0: soprattutto
3: così.
0: Quando incontriamo i nostri colleghi che magari lavorano adesso in altre radio,
3: certo,
0: facciamo dei siparietti strani, lo sapete, anche in onda con Ringo, con... in questo caso possiamo anche dire chi è, Toki
1: di Virgin Radio, col quale peraltro stavamo commentando, e approfitto per fare i complimenti a un'amica a cui voglio molto bene,
3: mio mito,
1: a una bravissima collega, Paola Maugeri, ha fatto un'intervista a Mick Jagger, proprio da mostrare nelle scuole di ma lui si è riferito a Celenza, mi hanno detto, no? Mi hanno detto che Mick Jagger a un certo punto.
3: Io non so se l'ho già detto in onda, però ho iniziato a fare questo mestiere per colpa di Paola Maugeri.
1: Beh,
3: io la guardavo
1: lei
3: su MTV e pensavo, mamma mia, è pazzesca. E ho iniziato a fare radio proprio perché avevo lei come esempio.
0: Comunque si dice il carico da 90.
1: Non si dice anche da 11.
0: Ma non sai che non lo so, forse a Briscola c'è qualcosa del genere, però non lo so.
1: Va bene, brava Paola, se ci stai ascoltando, brava lì in Svezia, dove abita. Svezia?
3: Svezia, sì.
1: Svezia,
3: sì,
1: giusto? Sì, sì. In Svezia. Va bene, un abbraccio a Paola Maugeri, un saluto a Mick Jagger che ci ascolta sempre.
0: Sì, ci ascolta.
3: Ciao Mick,
0: nella speranza,
3: ti aspettiamo.
0: Nella speranza di sentire di uno dei suoi dischi e prendere dei soldini della SIA. Intanto... visto che forse vinceranno il mondiale,
1: ho capito, ma che peggioriamo la situazione,
0: appunto, perché
1: mi prenderò di una stonza,
0: mannaggia,
1: dove? Barzellino, piccolo barzelletto,
2: che bello barzelletto.
1: Vabbè, siamo sicuri che vogliamo mettere un disco francese,
3: sì, sì.
1: Sicuri,
3: che musichetta carina.

0: ragione Manola, la piccola Manola, la nostra sorellina Manola, la Mosley ha ragione. Anzi, Mosley, perché non si dice più la Mosley, si dice Mosley.
1: Possiamo registrare questo pezzetto in cui Ross dice Manola ha ragione.
2: Fammi capire di cosa avrebbe ragione, perché abbiamo, sarebbe la prima volta nella vita.
0: Abbiamo lanciato, abbiamo lanciato.
2: Sì.
0: Abbiamo lanciato
1: un argomento.
0: Abbiamo lanciato
2: un argomento. Okay. Non abbiamo...
1: okay.
2: Allora, vediamo un po'.
0: E poi l'abbiamo mollato lì.
2: Non è che abbiamo mollato, stavamo discutendo talmente in modo animato che forse è stato meglio glissare. Ma comunque, se vogliamo tornarci, torniamoci. Qual era? Se è un tradimento farlo. Chi era questa qui? La signora Filippina che c'è dal polmone?
1: Il tradimento emotivo, che a volte può essere anche più grave di un tradimento fisico.
2: Esattamente.
1: Allora. Poi da lì siamo passati al flirting, quindi al flirt che magari si fa per gioco, eccetera, giusto o non giusto. E alla fine sono arrivati un sacco di messaggi.
0: Vogliamo leggerne uno che va più nella direzione di voi due, Tony e Manola, e uno che va più nella mia direzione?
2: Proviamo.
0: Allora. Sono perfettamente d'accordo con Manola e quindi anche mi pare un po' con Tony. Si tratta di rispetto nei confronti del proprio partner. Se stai con una persona non hai bisogno / motivo di flirtare con altri, altre, altrimenti stai solo e fai quello che vuoi.
2: Allora, o lo stai facendo perché ci stai realmente provando, lo fai per ego, per vedere quanto tu sei ancora
1: avvenente,
2: quanto sei desiderato. Questo comunque va e può fare incazzare il partner.
0: La maggior parte dei messaggi sono in questa direzione, ma c'è uno, solo uno.
2: È solo uno, ma poi
0: due o tre, dai, che dice: sono d'accordo con Ross, giocare, flirtare dichiarando che è solo per divertimento non è assolutamente tradimento.
1: Poi ne è arrivato un altro. Ogni tanto i nostri ascoltatori ci fanno delle confessioni belle strong, particolari. E quando il flirt non è intenzionale, io ho combattuto per anni una battaglia dentro di me per far finta che il mio sguardo verso la sorella della mia ex, mamma mia, non fosse cambiato. Lo considero un tradimento, ma non riuscivo a non pensare a lei. Più la respingevo e più tutto si ingigantiva.
0: Certo.
1: Ora la considero semplicemente un tramite che mi ha fatto capire che non amavo più la mia ex. Che fatica però, anonimo.
0: Anonimo da nowhere.
1: Te credo.
0: Ma lì è un problema, perché lì tu sbagliavi a respingere, perché sai quel test di psicologia che si fa? Non pensare a un elefante? Stai pensando,
1: ci pensi, certo.
2: No, ho pensato a una scimmia. Allora,
0: ma non è vero.
2: Come fai? Anche io, quando qualcuno fa quel test, io penso subito: fammelo ancora.
0: Non pensare a una scimmia.
2: Sì, ho pensato a un elefante.
0: Tu sei bravo, vuol dire che sei bravo.
1: Eravamo giusto.
0: Vabbè, comunque, adesso questo messaggio qua introduceva anche un altro tema. Mazza, proprio l'amore proibito verso la sorella. Qua andiamo proprio nel boccaccesco.
1: Infatti è arrivato un altro messaggio. Mi dice: tradimento con la cognata, purtroppo è successo.
0: Ma sai a quante, figurati. Del resto non c'è cosa più pregiata.
2: Ma poi il bello che è sempre la stessa. Cioè sempre la stessa ragazza, la cognata,
0: che tradisce con tutti gli ascoltatori del programma.
2: Con tutti, sempre lei, sempre lei.
1: Certo, va bene, cioè terribile lui che tradisce la moglie con la là, la cognata, cioè fai una roba del genere a tua sorella, ma tutto a posto.
0: Tra l'altro ho un quesito per Tony.
2: Ma potrebbe non essere la sorella, ma la moglie del marito. La moglie del fratello.
0: Un quesito per Tony: se tu hai una moglie e questa moglie ha un fratello, la moglie del fratello di tua moglie, che cosa ti è a te?
2: Ma no, guarda, io mi sono perso.
1: Non ho capito. Scusa.
0: Valentina ha un fratello.
2: Valentina ha un fratello,
0: ok. È sposato. Sua moglie a te cosa
2: è
0: ti è?
2: È la niente.
0: Perché
2: la
0: tu pensavi lui pensava fosse cognata.
2: È la moglie di mio cognato.
1: Per acquisizione, cioè,
0: non è cognata, è niente.
2: È la moglie
1: un
2: di
1: secondo
2: mio
1: grado di qualcosa.
0: Ma no.
2: È il direttore.
3: La suocera di secondo grado.
2: È tua suocera.
1: La cognata di secondo grado.
0: Per l'amor di Dio, già la suocera una basta. Pure di secondo grado, no.
2: Lasciamo stare. Andiamo avanti che è meglio. Andiamo avanti. Io vi ho detto, non tocchiamo più questo argomento, ne abbiamo tanti altri, andiamo avanti.
1: Vabbè, allora, sorry, scusa, lo sento.
0: Questo faceva Radio Italia.

0: La solare dalla Piadineria, la seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a 4,95€ al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99€. Info e condizioni su omobile.it.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio!
5: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
1: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
2: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Forst 00 Citrus and Herbs. Con aroma di agrumi e sentore di erbe, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Freschezza per natura.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Allora, com'è andata? Racconta.
13: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
12: No. E tu che cosa hai fatto?
13: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
14: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
13: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile.

0: Vuole stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG. Find your more.
8: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
11: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: 105
14: 105
13: 105
14: Che storia!
13: Radio 105
14: Che storia!

0: Stavo guardando la foto di Howard Jones oggi.
1: Com'è?
0: 71 anni, è del 55. Somiglia un po' a Sting. Poi è un po' cambiato perché la faccia gli è diventata tonda.
2: In questo
1: video qui sembra zero calcare. Con i capelli di Rod Stewart.
0: Però aveva l'attaccatura dei capelli già allora, al centro della testa. Un po'
1: devo dire, aveva tutta una sua cifra stilistica. Ha fatto due o tre pezzi. Questo sicuramente, What Is Love. Poi c'era un altro che si chiamava Like to Get to Know You Well. Giusto, Like to Get to Know You Well.
0: Un ex collega impazziva per Howard Jones. Zeccara, non so se te lo ricordi. Lui diventava matto per Howard Jones. Stato un momento in cui
1: era molto fortissimo, in quei ruggenti anni 80, sai tu, Manola.
3: Beh, nascevo nell'84, non li ho vissuti consciamente.
0: Tra l'altro figlia di Howard Jones,
3: Manola. Davvero?
1: Ma gli stessi colori,
3: Guarda, assomiglio purtroppo talmente tanto a mio padre che non c'è dubbio alcuno.
0: Lui con Howard Jones, è stato bello e vi auguriamo un buon weekend, ci sentiamo puntuali lunedì. Grazie Comodo, tu settimana prossima non ci sarai, quindi sarà una settimana bellissima.
4: Vi lascio in compagnia di Davidino e Davidino. Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì con Igor.
0: Bene, non vengo.
3: Io sono perché non vieni? È l'unico momento bello davvero.
4: Sì, ho la scusa che devo accompagnare il Cesarino dai nonni giù a Gaeta.
0: E ci impieghi 7 giorni.
4: Vado a piedi.
3: Ma quello poi ci resta a Gaeta, capito? Perché è un bel posto.
0: Sì,
1: ma oggi è 10 luglio, ma io stasera sono a Provaglio d'Iseo. Sul lago a presentare il libro Provaglio d'Iseo. Lago di Iseo. Se volete venite, siamo lì. Ricchi premi Cotillon e Gadget.
0: Chi siete lì?
4: Io
0: chi?
4: E tu
1: una, relatrice molto brava.
4: Si chiama
1: Daniela della libreria del lago.
4: Daniela,
3: ma chi l'ha detto di voi due? Io e il tuo ego. Sarete tu e il tuo ego. L'ha detto Covollo. Guarda,
4: mi hai sentito. È incredibile.
1: Tra l'altro stasera libri a 9,99. Non è vero, però per attirare.
0: Grazie, io voglio morire. Grazie Manola, ciao, ci sentiamo lunedì.
3: Ciao,
0: buon
3: Tony,
0: weekend.
3: Ciao Ross.
1: Ciao Tony, buon weekend.
0: Ciao,
1: vi lasciamo con le news e poi
0: ciao Lidia.
1: Ciao Lidia, è vero.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: A Radio 105 le 12 in punto.
9: Radio 105 TGcom 24 Breaking News.
10: Buona giornata da Boris Mantova. 12 morti e 19 feriti è il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nella provincia andalusa di Almeria. I numeri non sono infatti ancora definitivi. Un migliaio le persone evacuate, la caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo. Luigi Fortunato, 33 anni, è l'ennesima vittima di femminicidio, accaduto a Loreto, provincia d'Ancona. L'ex compagno Sami Kemayes, tunisino di 39 anni, si è costituito dopo aver vagato sotto shock nei pressi dell'abitazione della vittima. In Sardegna invece un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto. Siamo nella zona di Sant'Adi del Sulcis. Un sospettato sarebbe in caserma. Nel 2018 accusò un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa di averla molestata. Oggi una ex hostess ottiene finalmente giustizia. La Corte d'Appello di Milano ha condannato per violenza sessuale il 48enne a 1 anno e 2 mesi. Precedentemente l'uomo era stato assolto 2 volte. Tra le polemiche, perché secondo i giudici la donna avrebbe potuto opporsi in 30 secondi, tempo in cui l'uomo da dietro le si era avvicinato. Mediaset festeggia un anno di successi con crescita di ascolti e qualità, rilancia la programmazione del prossimo anno, si riparte con il fenomeno Ruota della Fortuna e i programmi imprescindibili di Maria De Filippi, Verissimo, Consolidato, Leader del fine settimana. Tornano format storici, Ok il prezzo è giusto, Passaparola, nuovi game show per Michelle Hunziker, anche al timone di Super Karaoke. I concerti dei Big, Irama, Achille Lauro, Emma, Giorgia, gli show evento di Giorgio Panariello, Gigi D'Alessio, Il Volo, Eros Ramazzotti. Spazio alla la fiction, in particolare col TV movie dedicato al giovane santo Carlo Acutis, poi le storie di Vanessa Incontrada, Anna Valle, Gabriel Garco, Raul Bova, la seconda serie di A Testa Alta con Sabrina Ferilli, confermato e implementato lo spazio di informazione, così come i programmi iconici Grande Fratello VIP, Isola dei Famosi, Le Iene, lo sport resta centrale, con la Coppa Italia in esclusiva e i diritti delle ATP di tennis. Previsioni del tempo, Andrea Giuliacci da meteo.it.
11: Fine settimana con tanto sole, anche se non mancherà un po' di instabilità sabato al nord e domenica nelle regioni adriatiche a causa di una perturbazione che lambirà il nostro paese. Ma il vero protagonista sarà il caldo, caldo afoso, intenso da nord a sud in gran parte del paese.
10: Lo sport, questa sera alle 21 Spagna e Belgio cercano un posto in semifinale dei mondiali di calcio, la vincente affronterà la Francia che ieri ha eliminato il Marocco 2-0. Tennis, terza semifinale di Wimbledon in carriera per Jannik Sinner che alle 16.10 incontra Djokovic per tornare in finale. MotoGP in Germania, tracciato corto, tortuoso, molto delicato in questa fase del mondiale, Jorge Martin guida la classifica davanti a Bezzecchi con pochi punti di distacco, più indietro ma mai davvero fuori dalla corsa Marc Márquez, specialista tra l'altro del circuito tedesco. Si corre domenica alle 14. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
19: Ma che felicità scodinzolare!
18: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Amici, buongiorno, ben ritrovati in questo ultimo appuntamento di questa settimana con 105 Takeaway. Buongiorno Camilla in quel di Milano,
1: buongiorno
0: Lauretta, buongiorno Maurizio, buongiorno Diletta.
2: Buongiorno amici, ciao a tutti, vi auguro veramente un inizio di weekend spettacolare, straordinario.
0: Sì, anche perché insomma siamo in un mese, quello di luglio, dove sono già tanti quelli che partono per il weekend. Partono con che cosa, Camilla? Con cosa si parte per
1: con
0: il weekend?
1: Con la musica!
0: Oppure con...
1: la macchina!
0: Oppure con...
1: il treno!
0: E la dro...
1: no!
3: E sti cazzi!
1: Ma di cosa? Cosa ho detto?
4: Camilla, volevo mandarti questo
1: e mandamelo,
4: audio.
1: Dai!
4: Spero che mi senti, che riceverai questo audio! Il mio cuore batte come le ganasce del spandileame quando ha finito di scaricare! Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta!
5: Mi sono bagnata.
0: Addirittura per una trombata?
5: Io ero sereno. Non ero ubriaco.
1: No.
5: Dignitosamente
1: brillo.
0: Allora amici, in questa puntata, no dai, teniamo ancora un po' il fischietto, perché quando c'è il fischietto non posso non tenerlo. Siete d'accordo o non siete d'accordo?
1: Sono d'accordo.
0: C'è la spiegazione anche del fischietto.
6: Perché se loro, non avrebbero, se loro,
1: sì,
6: per mil, diciamo, per il nostro motivo, hanno voluto non hanno voluto credere.
1: Sì.
0: Chiaro o no?
1: Chiarissimo.
0: Perfetto.
7: Se tu stai a fa schifo, te devi stare a casa.
0: Ma con chi ce l'ha, scusa? Non ho capito, la nostra ascoltatrice. Vabbè, prendiamo l'ultimo droppino, avete voglia? Siamo?
8: Io non è che sempre mi drogo.
1: A volte.
8: Quando mi capita o quando sono felice, quando ascoltami, io non vado a discoteca. Quando i miei amici e miei dicono andiamo a discoteca, io gli dico andate a discoteca.
0: Vai.
8: Io quello soldi devo spendere in discoteca. Vado nascosto con la ragazza,
0: sì?
8: Faccio un bello scopatto.
0: No, ragazzi, no.
1: Ma
0: no,
1: dovevi
0: no,
1: toglierlo,
0: scusate,
1: prima. Ma dai,
0: che programma è? Ho sbagliato,
1: svegliati.
0: Errore mio.
1: Ma stai lì, dove sei? Alle terme, ma dove sei? Dai.
0: No, non lo posso dire, sono in una località sconosciuta, perché dopo che nella puntata
1: nella
0: di
1: zona,
0: ieri...
1: come si chiama quella zona degli Stati Uniti?
0: Area 51.
1: L'area 51.
0: Sono nell'area 51, che però ha scoperto la sua parte relativa al territorio italiano, cioè c'è una parte dell'area 51 in territorio italiano, non posso dire dove, ma è qui dove facciamo avvistamenti di oggetti non identificati.
1: Tipo te.
0: Sentite? Tipo me, esatto. E soprattutto al tuo cervello, che è stato identificato per la prima volta qui in quel dell'area 51 in Italia.
1: Ma
0: anche quest'oggi,
1: sì,
0: nonostante tutto,
1: sì,
0: siamo pronti a fare che cosa? Una incredibile puntata con una news.
1: Premessa, oggi non ci andava, però lo facciamo lo stesso, perché
0: allora,
1: comunque
0: oggi,
1: è il nostro
0: oggi,
1: lavoro e quindi...
0: Oggi lo dobbiamo dire,
1: sì,
0: cioè proprio la voglia,
1: sì,
0: è zero.
1: Sì.
0: Io avevo solo voglia di una cosa, Camilla.
1: Di cosa? Di cosa?
0: Di una cosa per me fondamentale.
1: Cosa?
0: Di cui ne vado ghiotto.
1: Cioè?
6: Sono vane pompe.
0: No, di ascoltare quella che è la notizia creata dal cervellone della nostra redazione.
1: Ma non sai com'è attivo poi stamattina? Ogni riccio è un capriccio.
0: Il cervellone
1: ogni riccio è un capriccio, te lo dico.
0: Prego, con la news.
1: Ok, la news. Eccomi un attimo, eccoci. Vacanze.
0: Non c'è. No, vi ho sgamato.
1: Non c'è la news, giuro.
0: No, vi ho sgamato.
1: No,
0: cioè,
1: mi è
0: non
1: caduto
0: ci
1: il
0: so...
1: microfono mentre
0: no,
1: parlavo.
0: Non ci
1: è
0: sono.
1: È il bello
0: non
1: della
0: avete...
1: diretta. Fammi parlare. Stai lì, facci parlare a noi. Vacanze.
9: No,
1: che c'entra?
9: Dobbiamo rifare tutto.
1: No, infatti, pare, mica abbiamo tempo di rifare tutto.
0: Prego.
1: Io c'ho da fare dopo. Vacanze. Okay. 10 mete meno affollate e amate dagli italiani.
0: Bella?
1: Beh, bella, no?
0: Bella, bella, bella.
10: Molto bella.
1: Mi senti il cervellone?
0: Bella. È stato un recupero, mi sembra di capire.
1: Un recuperone
0: arrivata...
1: finale. Sì, sì, sì.
0: Ho come la sensazione che sia arrivata una notizia proprio last minute. Sì. Una velina.
1: Però,
0: una velina.
1: Di come è arrivata? Che te frega? L'importante è che sia arrivata. È arrivata.
0: Ma guarda,
1: l'abbiamo letta.
0: Posso dire, io sono pronto a deporre lo scettro del potere, perché la responsabilità anche di condurre un programma è nel capire se la redazione sta lavorando bene oppure no. Se
1: sta
0: tu mi
1: lavorando
0: dici,
1: bene.
0: Se
1: sta
0: tu mi dici,
1: lavorando
0: non ti
1: bene.
0: Preoccupare, io mi fido di voi, ok?
1: Sì.
0: E sono pronto a condurre con voi questa puntata. Siamo pronti?
1: Siamo prontissimi. Vai. Anche con la nostra musica qui su Radio 105. Arrivano Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: Abbiamo iniziato questa puntata di 105 Take Away qui su Radio 105 con un delirio del nostro cervellone, che però per una volta, non essendo in questo momento io in studio, posso dire non ha fatto uso di stupefacenti, quindi è stata stupefacente lei per una volta.
1: Brava, il nostro cervellone è in giro da stamattina alle 7. Non dico altro, perché non posso aggiungere altro.
2: Non mi sono fermata un attimo.
1: Un attimo proprio.
0: E aveva questa canzone per la testa e non sappiamo perché.
3: Mi piace.
1: Esatto.
3: Mi piace il gelatino di panna, pistacchi e noccioli.
1: Sì,
0: perfetto,
1: sì.
0: Però a un certo punto poi la fragolina devi ricordare, ce la devi dare a noi. Vabbè, ma questa è un'altra storia.
1: Ma
0: abbiamo,
1: scusa, che vuol dire?
0: Beh, il tema della canzone.
1: No, capito, ma perché?
0: Riascoltiamo insieme e capiamo il messaggio un po' subliminale di questa canzone, prego.
3: Mi piace il gelatino.
0: Ok.
3: Al gusto di panna, pistacchi e nocciolini.
0: Ok.
3: Devi dare a noi.
0: Ok, no, non a noi, a me. Cioè, sarebbe così. Però okay, è un'altra storia. News, approfondimenti da Camilla Ghini. Prego.
1: Eccoci, dai. Andiamo.
0: Sì, ma se non c'è voglia,
1: te l'ho detto.
0: Capito,
1: ho fatto
0: dai,
1: la
0: su,
1: premessa.
0: Stai a casa,
1: eccoci,
0: dai,
1: amici,
0: dai.
1: Buon venerdì a tutti.
4: Su,
1: qua.
4: Un po' di animo.
1: No, infatti, senti, senti come sono.
4: Però lei ha cominciato da 5 minuti.
1: Lo so, cioè, sono di nuovo in app. La stagione delle vacanze è in pieno svolgimento e le scelte...
0: Notizia incredibile, sì. Pensa un po',
1: tra l'altro,
0: è arrivata.
1: Non è ancora in pieno svolgimento, perché qua stiamo tutti a lavorare, però comunque...
0: Esatto.
1: E le scelte dei viaggiatori cominciano a delinearsi con una certa chiarezza.
5: Camilla, sei gnocca.
1: Grazie, gnocca. Grazie mille. È proprio il desiderio di silenzio, di luoghi lontani, non solo dalla folla...
0: Stai zitta un po', dai. No.
1: Non leggo più. La leggi tu che non ce l'hai? Esatto. L'area 51.
0: Sì.
1: Non solo dalla folla, ma anche dai propri connazionali. Uno dei criteri... La pensa così il 73% degli italiani.
0: Qual è il soggetto?
1: Che praticamente, te lo faccio riassuntone.
0: Fai riassuntone,
1: e poi dopo vado alle percentuali, che quelle invece sono giuste. Praticamente, molti italiani vogliono andare... Molti italiani vogliono andare in vacanza in luoghi inesplorati, in luoghi dove non trovano i loro connazionali, in luoghi dove non c'è tanta gente, in luoghi dove si può stare in pace. Dove sei tu adesso?
0: Dove sono io adesso?
1: Dove sei?
0: Non lo posso dire.
1: Sono
0: a Marciano.
1: A Marciano?
0: Provincia di Perugia.
1: Ah.
0: Sì. È un luogo...
6: Dove giochi a calcetto?
0: No, perché... La battuta qual è
2: Mi
0: sono perso?
1: Marciano.
6: Gaggiano.
0: Perché gioca a calcetto a Gaggiano.
1: Ma non è una battuta.
0: Allora, vabbè. Comunque.
1: Che c'entra Marciano,
0: vabbè,
1: Gaggiano?
0: Lascia stare.
6: Tu l'ha detto lui. Io non
0: Sono a Marciano, in provincia di Perugia. E devo dire che questo è
7: un luogo dove noi abbiamo deciso
1: di mettere
7: delle persone completamente.
1: Ragazzi, l'Umbria è una regione tutta da esplorare. Io la conosco molto bene, molto molto bene. Attenzione, se ti servono dei luoghi, dei suggerimenti, chiedimi pure, che conosco.
0: Guarda, qui si può utilizzare veramente in tutti i luoghi, in tutti i laghi, perché
1: ma veramente, tra l'altro la provincia di Perugia è proprio la mastico.
0: Estica, non l'imastica. Estica, Camilla, Estica.
1: Anche Orvieto, insomma.
0: Che questa regione è particolarmente
1: il cuore verde d'Italia.
0: Brava. Io adesso voglio, io ti giuro,
1: si
0: prendo
1: così,
0: un volo, io adesso prendo
1: Lunghe,
0: un volo
1: il cuore
0: privato,
1: verde
0: vengo
1: d'Italia.
0: Ok, vogliamo dire qualcos'altro sulle altre regioni e interagire
1: meno
0: con
1: meno inflazionata della Toscana, quindi ancora se vai in Umbria magari spendi meno ma trovi dei luoghi meravigliosi ancora inesplorati. Tornando un po' anche
8: per il cazzo, una cosa di merda, mi interrompi pure, andate a fare il culo.
1: Allora non dico più niente, dai.
0: Oh, volevo soltanto dire che è il tema della puntata. Trattare proprio regioni o città o luoghi meno conosciuti per dare degli spunti anche per fare una vacanza differente. Questo era quello che volevo dire, tutto lì.
1: Esatto, un po' era anche quello che stavo dicendo anche io.
0: No, ha incominciato, è il polmone verde.
1: È il cuore verde d'Italia, si chiama così l'Umbria a casa mia. Se tu la chiami in un'altra maniera, io quando penso all'Umbria penso al cuore verde d'Italia. Non penso ad altro.
0: Ok, cioè quando ti dicono
1: cuore verde d'Italia.
0: Di che regione sei? Cuore verde d'Italia.
1: Eh sì.
0: Ah, ho capito, ma di quale?
1: Sì.
0: Cuore verde d'Italia.
1: Se non lo sai, sono ignorante, voglio dire, no? Cioè, ci sono talmente tanti bei posti in Umbria, ma dopo te li mando. Se ti serve.
2: Non ci voglio neanche stare, soltanto stare qua già mi viene l'ansia a vedere tutte quante queste cose così. C'è una forma d'ansia immensa.
0: Perfetto, mi hai rubato le parole di bocca, caro Cristiano. Il tema che tratteremo tra pochissimo nell'approfondimento sono le percentuali e i luoghi
1: inesplorati,
0: esatto.
1: Magari quali sono i luoghi dove vanno in vacanza anche i nostri amici, no? Quei luoghi magari non ce li vogliono dire perché vogliono che rimangano segreti. Però
0: esatto.
1: Noi con il cervellone ne abbiamo scovato comunque qualcuno, ecco.
0: Va bene, allora andiamo pure avanti intanto con la musica. Nel frattempo io ho voglia di scovare. Posso scovare?
1: Vai.
0: Ok, scovo qualche posto e magari lo condivido con voi.
9: 1, 2,

0: torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Il prossimo appuntamento è questo weekend a Reggio Calabria, ma su estate.it trovate più di 100 tappe, da nord a sud, per vivere giornate di sport e divertimento e provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
1: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
2: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Una nuova birra Forst 00.
5: Assaggiala.
6: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
5: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
7: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
15: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente!
18: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì, come no?
20: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
21: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
22: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
21: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
23: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. Mare, montagna, borghi, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iperemarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ragazzi, ragazzi, lo sapete che il venerdì cambia il 105 Selection, quindi da oggi entra Bruno Mars con On My Soul qui su Radio 105 a 105 Takeaway. Bruno Mars che peraltro molto molto presto sarà in concerto qui a Milano. E non dico altro, basta, non dico altro, ecco.
1: C'è una nota dopo questa cosa che hai detto, l'ascoltiamo subito, grazie. Perfetto amici, detto questo avevamo un tema che volevamo trattare con voi, i luoghi meno conosciuti dove trascorrere queste vacanze. Una bella idea trattata male a 105 Takeaway con Camilla Ghini, prego.
0: Eccoci qua. Allora, praticamente
1: siamo sempre qua.
0: Sì. Però ti dico una cosa, ti parlo un po' di percentuali, perché il 73% degli italiani afferma di voler visitare luoghi dove non ci sono amici, familiari o followers.
1: Scusa,
0: sui social.
1: Camilla, posso? Posso. Il 73% degli italiani vuol dire che c'è una persona, Lauretta, che è andata a parlare con almeno 50 milioni di persone e ha chiesto questa cosa. Cioè, perché se noi diamo dei dati,
0: e
1: devono
0: perché
1: essere,
0: stava in giro da
1: verificati.
0: Stamattina lei?
2: Esatto.
1: Lei ha parlato con 50 milioni di persone
0: perché
1: che
0: stava
1: le hanno
0: in
1: detto
0: giro
1: cosa?
0: Da stamattina.
2: Mi hanno detto le loro preferenze per questi posti inesplorati, questi posti dove stare da soli, dove non incontrare zii, cugini.
1: Ma sarà un campione? No.
0: Come si fanno gli ascolti in radio con il campione? Noi abbiamo fatto il campione qua fuori.
3: Sì,
1: Camilla, tu sei un campione.
3: Ce ne sarà uno più forte degli altri, certo.
2: No, dai,
1: un campione,
2: ragazzi, no.
1: Si
2: no,
1: vede dal coraggio, dal talento, dalla fantasia. Cioè, campione così.
0: Ma pensa,
1: tu sei un campione. Tu sei una campionessa.
0: Tu sei un campione sicuro. Poi dopo
1: guarda,
0: pensiamo anche di cosa.
2: One.
0: Ma guarda, proprio one, Sei veramente un campione.
1: Posso dire? Andiamo avanti con le percentuali.
0: Ma la percentuale sale all'81% tra la Gen Z e i post millennial. Il desiderio di mete meno battute si accompagna a una crescente curiosità per destinazioni nuove e poco conosciute. Oltre perché metà dei viaggiatori
1: puoi dire questi posti non ce ne frega niente delle percentuali.
0: Ma no, è che sennò spoilero tutto, capito?
1: Dai, ditemi dei posti.
2: Ma con tutto il lavoro
1: prego
2: che ho fatto,
0: mi mancano. Vabbè, io leggo solo le percentuali senza spiegare. 64%, 46% e 36%.
2: Perfetto.
0: Poi
1: va bene.
0: Vabbè, le percentuali le abbiamo date.
1: Infinita. Ok.
0: Vabbè,
1: le percentuali le abbiamo date.
0: Ma la ricerca
1: ci sarà un punto in cui si parla dei posti.
0: Però mi stai un po' rompendo. E andiamo. La ricerca ha poi...
4: Non mi dovete rompere il cazzo.
0: Poi mi esce fuori il romano, capisci? La ricerca ha poi stilato una classifica di 10 mete. Meno battute, ma comunque significative.
1: Ma
0: a
1: più
0: cui...
1: contenuti.
0: A cui ispirarsi.
1: Ah no, scusa. Pensavo fosse il programma.
0: Eccoci qua.
1: Vabbè.
0: Uno.
1: No, scusa, facciamo una roba. Diamone 5 adesso e 5 dopo. Troppa roba.
0: Oh, prima ti ho detto te le do dopo, ora mi hai detto dalle ora, quando le devo dare? Ora?
1: Sostanzialmente chi non cambia idea è un pazzo.
0: Vabbè. Allora, uno, andate tutti a Maastricht in Olanda.
2: È bello.
1: Dove?
0: A Maastricht in Olanda.
1: Ma dove cavolo è?
0: Sei mai stato? Ignorante.
1: No.
0: Due.
1: No, scusami.
0: Sì.
1: Scusami. Dov'è Maastricht?
0: In Olanda.
3: In Olanda.
1: Ok, sì, grazie, ma dove?
2: Nella zona meridionale.
3: Est. Vicino al Belgio?
0: Est. Ovest.
1: Est cosa?
0: Olanda.
1: Est ovest chi?
3: Paesi Bassi.
1: Ma che cavolo c'è in quel posto lì? Ma cosa c'è in quel posto lì?
0: È bellissimo, ci sono sicuramente dei fiori meravigliosi, ci saranno dei paesaggi mai visti, inesplorati, ci sarà magari l'architettura tipica del luogo, ci saranno...
2: Architettura medievale.
0: Medievale, vichinga, capito?
2: Sì.
0: No? E quindi...
2: È una città universitaria comunque.
0: È una città universitaria, quindi sarà pieno anche di boni magari. Andate pure per cercare
2: biondini.
0: No.
1: Biondini che cosa?
0: No,
1: voi andate, scusate, voi andate voi andate a segnalare delle mete per andare a ciulare. Cioè,
0: voi
1: questo
0: uomini,
1: è il compito...
0: i viaggi di questo tipo li fate da una vita.
1: Sì, ma andiamo ad Amsterdam almeno,
3: lo facciamo per la cultura, per il divertimento.
0: E noi non ce ne possiamo andare un weekendino a Maastricht?
3: Non lo facciamo per questi secondi.
0: A rifarci gli occhi? No.
2: No,
0: addirittura. No. guarda che mi ha caduto no il microfono. Perché mi cade questo microfono, ragazzi?
1: Perché anche il microfono si ribella a te, cioè proprio dice "Guarda, quando sento certe robe meglio di no". Dai, andiamo avanti alla prossima città.
0: Belém.
1: Rodriguez.
0: Bellissimo. Sapevo,
1: bellissima. Bellissima, grande.
0: In Brasile.
1: Una città completamente nuova da... E dov'è, scusami?
0: In Brasile.
1: No, non era Argentina?
0: Lei, però la città è in Brasile.
1: Errore mio, scusate.
3: Ma è, ragazzi.
1: Sì, vabbè. Poi?
0: Poi c'è Sainte-Marie in Madagascar.
1: Sainte-Marie.
0: Ah,
1: Santa Maria.
0: San Marino?
1: Certo.
0: No.
1: San Marino.
0: San Marino comunque è interessante, secondo me, da vedere.
1: Sì, sì, sì. Sai la battuta
3: male?
1: Di quello di... esatto.
0: Cosa? No, non sto capendo niente.
1: Palla, Maurizio, dai.
0: Ragazzi,
1: prego.
0: Venerdì.
3: Dove, scusa?
0: San Marino.
3: E dov'è?
0: A San Marino.
3: No, il posto, hai detto...
0: Ah, San Marie.
3: E dove si trova?
0: Madagascar.
3: Esatto, ecco.
1: Ti sei fatta male?
0: Madagascar.
1: Sì, perché vorrebbe cercare di far presagire... Vabbè, dai,
0: non ho capito.
1: È orribile questa l'ultima meta,
3: lui,
1: dai.
3: La voleva fare lui.
0: Ultima meta. Andatevene
1: prego.
0: Tutti a Kiruna in Svezia.
1: Ma chi l'ha fatta sta classifica? Ma dov'è Kiruna?
2: È in Svezia, ragazzi, ma perché non conoscete
0: che bello,
2: Kiruna?
0: Dai, la Svezia è poi bellissima.
2: Ma
3: chi l'altra?
1: Vabbè.
0: La Svezia
1: dove?
0: È bellissima. Kiruna? Kiruna e chi l'altra?
1: No. Allora, dopo questa cosa prendiamoci una pausa.
0: Sì,
1: ragazzi.
0: Per fortuna arriva.
1: Non ci sono
0: canzone.
1: I pausa.
0: No. Comunque, ragazzi, posso dire, io spero vivamente che oggi non ci stia ascoltando nessuno, soprattutto dei piani alti, perché io ci tengo al mio posto di lavoro. È vero che spesso
3: questa,
0: le cose vengono fatte
3: un
0: po' così a caso.
1: Sì, ma
0: però insomma,
1: ti ripigli dopo con Music and Cars, vai serena.
0: Esatto.
1: Questo è il riscaldamento, ok?
0: Esatto. Adesso arrivano Tame Impala con Jen.

0: Questa è Radio 105, state ascoltando 105 Takeaway, un programma che quando vuole può essere veramente un programma senza contenuti. E oggi, per vostra fortuna, è proprio quel giorno lì. È il giorno, l'ultimo appuntamento della settimana, è venerdì, è luglio.
1: Siamo stanchi,
0: il nostro
1: ragazzi,
0: cervellone ha il cervello in pappa. Ragazzi,
1: vabbè,
0: siamo stanchi,
1: raga, succede,
0: ma
1: dai.
0: Anche voi. Vi abbiamo segnalato delle mete meno conosciute da trascorrere, magari una vacanza diversa dal solito, con meno persone, meno traffico, meno
1: cose.
0: Instagram opportunities con la
1: o
0: gente che
1: lì più, magari li dobbiamo ancora scoprire le Instagram opportunities di questi luoghi, capito?
0: Certo, beh, è famosissima la lì, come si chiama, Kitesenkula, quello
1: Kiruna,
0: no,
1: Kiruna.
0: Kiruna, scusami, ho sbagliato.
1: Sì.
0: Kiruna, immagino le foto che puoi fare a Kiruna.
1: Però c'è anche Macau in Grecia. No, in Cina. Macau,
0: no,
1: in Cina.
0: No, scusa, o in Grecia o in Cina.
1: No, almeno, perché dopo andiamo in Grecia. Prima ce ne andiamo tutti un po' in Cina, a Macau.
0: In Cina, devo dire la verità, non la conosco, quindi ci può stare.
1: Io sono stata solo ad Hong Kong e a Pechino. Però
0: ma
1: chi se
0: non
1: ne frega
0: niente, scusami, infatti, però
1: poi andiamo tutti nel luogo, nel paese che io preferisco durante l'estate, ossia la Grecia.
0: Oh.
1: Io vado sempre in Grecia in estate. Però non sono mai stata effettivamente a Castello Rizzo.
0: Castello Rizzo?
1: Castello Rizzo. Paracalò.
0: Ma dov'è, scusami?
1: In Grecia.
0: È un'isola?
1: Non lo so. Io mi ritrovo le cose scritte, io mica approfondisco.
2: Vabbè, però non è che possiamo dare tutti i dettagli, perché sennò poi non sono più mete sconosciute, scusate.
1: Andatevelo a cercare, scusa, cioè, ma ti devo dire tutto io, nel 2026.
0: Cioè, noi praticamente diamo solo le parole da inserire
1: sbagliate
0: nel motore di ricerca. Cioè,
1: sbagliate.
0: Voi prendete le informazioni, googlate.
1: È la più remota
0: e, poi trovate tutto.
1: E orientale delle isole greche, situata a sole 2 miglia nautiche dalle coste della Turchia e dista 72 miglia nautiche da Rodi. Ed è famosa per il film Mediterraneo di Gabriele Salvatores.
2: Mamma, ragazzi, che ignoranti.
1: Ma è meravigliosa,
0: che
1: allora.
0: Che
1: ma veramente.
0: Ma sì,
1: e tu
0: ma
1: lo sapevi?
0: Ignoranti.
1: Tu lo sapevi?
0: Ma certo.
1: Ma non lo sapevi.
0: La scena.
3: Non sapevamo.
0: Ma certo che lo
1: sapevamo.
0: Che
1: bello quel film. Vabbè, bellissimo.
0: Ma ignorante.
1: Vabbè.
0: Dici le cose che non conosci, ignorante.
1: Vabbè.
0: Ignorante. Prego.
1: Andiamo avanti. Possiamo anche organizzare un bel viaggio in Portogallo e andare a Santa Cruz das Flores.
2: Molto bella
1: Santa Cruz das Flores.
0: Ma senti quell'altra che dice molto bella, non sa ma mente neanche.
2: No, io
0: dove
2: il Portogallo l'ho girato tra l'altro on the road in alto.
1: Bello.
2: Con quattro mie amiche, quindi io Santa Cruz da Ras, no, da Flores, scusate,
1: quella
2: la conosco molto bene, quella era un'altra.
0: Quella è Ras de Gan.
2: No,
0: che seguivi
1: che salutiamo
0: quando andavi
2: tanti
0: a fare quelle
2: fa
0: vacanze lì e seguivi Ras de Gan e dicevi
4: Ma vedo l'ora di salire a casa, mamma mia, farmi una bella grattata.
2: No, ti permetti?
0: Esatto.
1: Ma se veramente avete voglia di fare un viaggio oltreoceano, potrete prendere un aereo e andare in Repubblica Dominicana a
0: dove?
1: Puerto Plata.
0: Puerto Plata, non sono mai stato.
1: Stringi,
0: però,
1: Maurizio, dai. Maurizio, metto stringi, ti dico le ultime due e andiamo
0: dai,
1: a casa.
0: Vabbè, stringiamo.
1: Andiamo
0: a casa.
1: Brno, in Repubblica Ceca, oppure ad Alta.
0: C'è il Gran Premio. Ma dai, c'è il Gran Premio, ma dai, ragazzi.
1: E poi ad Alta, in Norvegia.
3: Dove?
0: Vabbè,
1: Alta.
0: Posso dire, io non so chi abbia fatto questa classifica, ma me mi pare una stronzata, come dicevano i 3-3 tanto tempo fa. Ma per non andare a invecchiare il programma tutto d'un tratto, c'è solo una cosa che ci tiene sul pezzo, la musica. Vai, Camilla.
1: Arrivano Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Ora un consiglio prezioso. Chi ha un cane sa quanto sia importante la sua alimentazione. Per questo Monge ha creato la linea Monge Monoprotein, alimenti formulati con una sola fonte proteica animale, appetibili, ricchi di nutrienti essenziali e di potenti antiossidanti e superfood. I prodotti Monge sono made in Italy, no cruelty test e studiati per taglia, età e stile di vita del cane. Trovate Monge Monoprotein solo nei pet shop e negozi specializzati. Per saperne di più, visitate monge.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta!

0: luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach. Contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è migliore.

0: Yeah. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99€. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. Lidl vale davvero.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!
9: Gli Squizzati di 105.
10: 105.
11: 105.
10: 105.
12: Che storia.
13: Radio 105.
14: Che storia.

0: siamo arrivati al termine di questa puntata con Camilla che canta una canzone di Jennifer Lopez a chiudere questa bellissima settimana insieme con 105 Takeaway, una vera e propria hit che ci lancia con una gigantesca fionda, una catapulta che ci porta proiettati verso il weekend, il mare, il divertimento, la droga.
1: No, quella non riguarda tutti, te lo voglio dire.
0: No, esatto, l'amore, il sesso e soprattutto tutte le altre cose che rendono questa vita fantastica. Ognuno prenda quello che vuole. Applausi a scena aperta
1: per
0: la conduttrice del programma che ritroverete tra pochissimo su 105 Music and Cars.
1: Sì.
0: Io ve la lascio molto volentieri.
1: Ma sei un po' gelosino?
0: No, io con Dario ho un grande rapporto di stima e fiducia e non potrei mai essere geloso di Dario Spada. Quindi non sarò io a essere geloso di Dario Spada.
1: Sarà.
0: Guarda, ti assicuro, proprio non sono geloso di Dario Spada, ma proprio se c'è una persona di cui proprio non sono geloso è Dario Spada. Poi saluto e ringrazio Lauretta e Maurizio. Noi ci ritroviamo lunedì con 105 Takeaway. Buon weekend. Ciao.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: E sono le ore 13 puntuali qua sugli squizzari di 105. Quattro, cinque, sei, sette.

0: Buongiorno squizzati d'Italia, buongiorno a tutti. Allora, mi hanno fatto prendere una cosa, credo che sia una polmonite, perché non so, mi tengono l'aria condizionata a palla.
1: Esagerato.
2: È per mantenerti giovane.
0: Ecco, sì. Ladies and gentlemen, vi presento le mie assistenti, le mie badanti. Ludovica Frasca.
3: Buongiorno a tutti.
0: E Rebecca Papi.
4: Ciao.
0: Ragazzi, che trio sta diventando... Non una trasmissione di spizzati, ma una trasmissione in cui c'è un rincoglionito che sono io, due badanti che però mi fanno i dispetti. Sto veramente al freddo qua dentro. Io l'aria condizionata mi fa male.
2: Mi fa male alla gola,
0: non posso fare. Io non ho più 20 anni, ne ho 40. Cioè voglio dire.
2: 41!
0: Ah, 41, scusa, 41.
2: Il compleanno.
0: Comunque ringraziamo la regia, il nostro Siccu, ringraziamo la nostra Asaia e ringraziamo anche Uzi e tutte le nostre zie collegate. Bene, che sono le nostre centraliniste. Una è una. Io dico sempre: sembra che siamo un casino. E i nostri autori, che sono due, leva questa musica terribile. Andiamo a scegliere l'argomento con il quale giochiamo. Lo sapete che voi quest'estate avete la vostra aria condizionata personalizzata. Se siete in auto e non funziona l'aria condizionata, ascoltate gli squizzati di 105. Se siete a casa e non funziona l'aria condizionata,
1: scappate.
0: Allora, scappate.
2: Squizzati di 105.
0: Non siete mai d'accordo su niente. Mai d'accordo su nulla. Andiamo a leggere le notizie con le quali oggi i nostri ascoltatori si, sfogheranno e sceglieranno un argomento. Quindi chi parte di voi due?
1: Vai, vado io.
0: La prima esaurita, vai, andiamo, vai.
1: Oggi parliamo di gossip.
0: No, era ora.
1: C'è chi aspetta l'estate per tuffarsi in mare, chi per rilassarsi e leggere un libro, e chi invece per dedicarsi allo sport più praticato sulle spiagge italiane.
0: Che è il gossip.
1: Il gossip.
0: Sì.
1: Molto prima dei social e dei telefoni, il gossip viaggiava tutto dal vivo.
0: Ragazzi.
1: Sotto l'ombrellone, in piazza, dal parrucchiere e poi anche nei giornali cartacei, ovviamente. Beh, tu con il gossip sei pratico, sei
0: ammazza.
1: Praticamente nato paparazzo, anzi... detto papirazzo.
0: Ragazzi, io so tutto. Io dovunque entro so tutto perché mi informo. Una volta vi ricordate le vecchiette che stavano al bar, no? Vabbè, voi siete giovani, non avete. Però stavano al bar e tu passavi e c'era quella vicina che faceva: ma chi è Grillo là? E quello c'era Quill. Quello è un figlio di quello che andava a parente di quell'altro che ha fatto quello cazzozzeria che ha fatto con l'altra. Le vecchiette sapevano tutto. Infatti, il gossip cos'è? Non è altro che una rete informativa, una rete di informazioni che serve per individuare un po' il carattere delle persone, ma anche cosa fanno. E nasce proprio nelle signore che si mettevano al bar a guardare. Chi è più pettegola di voi due? La sora Pino o la sora Gina?
1: Non lo so. Mi sa che
2: molto...
1: sei
2: proprio tu.
0: Sì.
2: Sì.
0: Allora, il primo argomento è quindi gossip, pettegolezzo.
2: Bello, okay. Bello. Il mio è tecnologia, Enrico, perché a Sanremo anche i venditori di rose hanno il POS. Tu lo sai che adesso i venditori ambulanti di tabacco, anche la chiesa, pensa che anche in chiesa per la questua arriva il POS.
0: No.
2: E adesso finalmente anche a Sanremo, a Milano è pieno, a Sanremo i venditori di rose ti dicono: non le vuoi, ma non hai contanti? Abbiamo il
0: no.
2: POS. Sì, quindi tu devi scegliere la lingua della verità, Enrico. Se
0: no.
2: Non ti piacciono e non le vuoi, non devi dire non ho i contanti, devi dire mi fanno schifo.
0: È vero.
2: Cose.
0: Ma veramente, ragazzi, sì. Siamo arrivati a Uzi.
2: Sì.
0: È una notizia vera, perché io non mi fido mica, sei Ludovica, non mi fido tanto. Mi dici se è vera questa notizia?
5: Ma è verissima, perché veramente? Non dovrebbe essere vera?
0: Con il POS, come fai con il POS, scusami?
5: Sì, si avvicinano e dicono POS, prego, può benissimo.
0: Invece stamattina, io sai cosa dico stamattina? TOS. Allora, gli argomenti sono tecnologia e gossip. Al 342-41-15-105 scegliete. Volete giocare oggi con la tecnologia oppure con il gossip?
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: che pezzo, ragazzi, siamo partiti di nuovo alla grande.
1: Fantastico!
0: Ringraziamo il Bombetta. Non avete qualcosa per me, ragazzi? Hai qualcosa? Delle caramelline?
1: Di solito sì, da brava ipocondriaca.
0: No, ma una caramellina, niente.
1: No, dopo controllo.
0: Niente, te ne becca una caramellina.
2: No.
0: Ma come andate in giro? Come due proprio così, disperate proprio.
1: Le ho finite, io amo le caramelle.
0: Va bene, ragazzi, allora l'argomento al 342 41 15 105 è stato scelto. E allora, oggi tra i due temi posti, e sono il gossip e la tecnologia, si gioca, e io lo sapevo, ragazzi, col gossip.
2: Dai,
0: gossip è giusto, dai.
1: Ci sta, è divertente, estivo, bello.
0: Bello.
1: Come se fossimo sotto l'ombrellone.
0: Quindi vi ricordo 2000 euro, le regole sono molto semplici, ci sono sempre due concorrenti che si sfidano, uno si salva, uno va avanti, finché si arriva all'ultimo che c'ha lo squizzone. Anche se ci sono grosse novità in arrivo anche per il regolamento, che sono sicuro che piaceranno. Ora, andiamo con lo squizzino e scopriamo chi è il primo concorrente.
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Chi abbiamo, ragazzi?
1: Abbiamo Raffaele, ha 26 anni, vive a Napoli. È un autista, sta cosa me la deve spiegare, ma porta la posta.
0: Bello.
1: Postino. Autista.
0: Autista e porta la posta, che può fare?
1: Pasticcere.
0: Mamma mia.
1: Quello che mi chiedevo.
0: Ma come avete trovata questa? Ma da dove arriva questa?
1: Ma postino, uno dice postino, se vabbè. È autista dice autista. Vabbè, comunque, è fidanzato da 9 anni, ma non convive ancora. Ed è appassionato di sport, tant'è che è un arbitro di calcio. Ciao Raffaele!
0: Raffaele!
4: Salve, buongiorno!
0: Raffaele! Senti Raffaele, una cosa, Ludovica? Ludovica che si è appena svegliata, questa si sveglia a mezzogiorno, arriva qua, capito? All'una meno 5.
1: Ma non è vero.
0: No, è così. Raffaele, tu sei un postino, quindi.
4: Sì, però non porto la posta, non faccio il portalettere.
0: E che porti?
4: Praticamente ritiro la posta scaduta ai punti loader dove dovrebbero andarli a ritirare.
0: Fermi, leva la musica sotto, fermi, silenzio. Rispiega tutto. Che fai te la posta scaduta?
4: Ho detto non sono un portalettere. Io praticamente ritiro la posta scaduta.
0: Ma perché c'è la posta che scade, che è uno yogurt? Come?
4: Sì, c'è un punto di... cioè, praticamente le raccomandate che bisogna non ritirare.
0: Oh, Raffa, non mi stai a prendere in giro, no?
1: Sai quando?
4: No, assolutamente.
0: Te ne stai approfittando?
4: Non mi permettere mai.
0: Che oggi c'ho la tosse. Vabbè, comunque, no, Raffaele, sai che mi stai già simpatico, comunque, Raffaele, già mi piace un botto. Allora, Raffaele.
4: Sì.
0: Allora, la domanda è questa. Le copertine di alcune riviste gossip si dicono spettinate o patinate?
4: Non l'ho capito, scusami.
0: Andiamo bene, partiamo bene con Raffaele. Allora, le riviste di gossip, le copertine, si dicono spettinate o patinate? Stop, ferma questa musica.
4: Aspetta.
0: Rifaccio. Senza musica, perché mi si distrae, sta ritirando la posta scaduta. Allora, Raffaele, ascoltami bene. Le copertine di alcune riviste gossip si dicono spettinate oppure patinate?
4: Patinate?
0: Oh! Ce l'abbiamo fatta, è uno. Complimenti per la scelta di Raffaele, mi piace molto.
1: Che
0: mi
1: cadeva
0: piace.
1: A me sta responsabilità, lo sapevo io.
0: Vai, la prossimo, su, avanti un altro, su, andiamo.
2: Il prossimo abbiamo Domenico, 36 anni. Vive in provincia di Salerno, sposato, e tra 30 giorni nasce suo figlio. Ciao,
0: buongiorno.
2: Domenico!
5: Ciao a tutti, grazie.
0: Senti che voce, Domenico squillante. Domenico!
5: Sì.
0: Come stai?
5: Bene, grazie.
0: Ma veramente sei sposato, cioè ti sposi tra 30 giorni?
2: No, 30 giorni nasce suo figlio.
0: Non ho capito niente. Ho capito, che mi devi riprovare becca.
1: Classico uomo che non ascolta le.
0: Vabbè, sono un classico uomo perché sono classico. Non ho capito. Mi state rincoglionito. Ma mi state rincoglionito a me, non ho capito. Domenico.
5: Sì.
0: Senti, ma tu di notte dai fastidio, vero?
5: È abbastanza.
0: Perché il cognome è russo, quindi lui di notte è russo. Russo, è bella
5: russo.
0: Questa.
1: Carina.
0: Ti faccio la domanda, ascolta bene, oggi parliamo di gossip. Sì. Come Vuol dire, come vuol dire, mannaggia la miseria, questi non sanno manco scrivere, come vuol dire in italiano gossip? Pettegolezzo, affatteli tuoi.
5: Pettegolezzo.
0: Bravo Domenico.
2: Bravo.
0: Allora, abbiamo Raffaele che ritira la posta scaduta contro Domenico che insegna educazione motoria e si va a giocare al questo o quello.
6: Questo o quello.
2: Questo o quello.
6: Questo o quello.
2: Questo o quello.
0: Esempio, se io dico Il Sole 24 Ore, una rivista di gossip, no. Esempio. Oh!
5: No.
0: No, bene. No. Partiamo con Raffaele, chi fa due errori è fuori. Vanity Fair. Gossip o no? Eh?
5: No.
0: E se come no? È gossip Vanity Fair. Andiamo da Domenico. Domenico, oggi.
5: Sì.
0: No, bravo, bravo, bravo, come no? Eh sì, sì, nel senso dovete dire gossip. Raffaele, non commettere il secondo errore che sei fuori, è gente.
5: Sì.
0: Bravo, dovete dire gossip. Domenico, star bene.
5: Gossip.
0: No, star bene. Vabbè che tu dici uno se sta bene, se sta pettegolezzi, però no, un errore a testa. Il primo che commette il prossimo errore è fuori. Andiamo da Raffaele, l'espresso.
5: No.
0: Bravo Domenico. Hola.
5: Sì, gossip.
0: Bravo Raffaele, grazia.
5: Gossip.
0: Bravo Domenico, Paris Match.
5: No.
0: No, come no, è gossip Paris Match. Fuori Domenico con due errori. Ciao Domenico.
5: Ciao, ciao a tutti.
0: Salutiamo Domenico. E
2: ciao,
0: Raffaele
2: Domenico.
0: Il ritiratore di posta scaduta mi rimane, vedi, mi rimane in gara. Bene, bene, bene. Raffaele, ci sei?
5: Sì, ci sono, arrivo.
0: Raffaele, che fortuna che ci hai avuto, eh.
5: Sì, che colpa di chiudere. Non me ne intendo parecchio.
0: Facciamo così, ragazzi, andiamo in pubblicità e poi torniamo, vai.
7: Quest'estate il divertimento vi aspetta con Nintendo Switch 2. Schermo Full HD fino a 4K in TV e i nuovi Joy-Con 2 magnetici. Nuovi modi di giocare, anche a distanza, e un vasto catalogo di videogiochi Switch e Switch 2. Inoltre potrete provare titoli amatissimi come Mario Kart World, Pokémon Pocobia, Mario Tennis e Star Fox. Venite a scoprire Nintendo Switch 2 a 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Nintendo Switch 2, passa al livello superiore.
8: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
17: La senti?
18: Nen.
10: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
17: NEN.
10: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
18: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
20: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
21: Ave pizza croccantis!
22: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
23: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105 X Masters per farti provare la vera pizza romana.
24: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
25: Scialla, c'è Skoda!
24: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
25: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
24: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
27: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
28: Allora, vacanze?
29: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
28: Ma ne hai viste di tutti i colori?
29: No, solo quelli di Mini.
30: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
0: Oh ragazzi, ci siamo. Io devo alzare un po' il volume della mia voce perché oggi per colpa di mia figlia e di Ludovica ho questa voce così perché loro sparano l'aria condizionata. Questo
2: e se è,
0: il problema.
2: È troppo caldo, è no. Troppo caldo, e se è troppo freddo, è troppo freddo. Dai.
0: E se mi avete rotto troppo le palle, mi avete detto tutte e due troppo le palle, questo lo possiamo dire.
1: Onesto.
0: Ragazzi, allora siamo sugli schizzari di 105, il programma, l'unico programma, ditelo, nel mondo che mette in palio dei soldini, 2000 euro, è veramente l'unico programma in Europa sicuramente, nel mondo non lo so, in America ce ne sono altri, però in Europa sicuramente, perché bisogna far divertire i nostri ascoltatori, questo perché siamo l'aria condizionata estiva e d'inverno siamo anche il riscaldamento, siamo un po' tutto. Però allo stesso tempo abbiamo delle regole molto severe, infatti abbiamo veramente notato, insomma, veniamo seguiti perché quando poi si fa il gioco bisogna essere molto rigidi. Ad esempio Raffaele, che ha molta fortuna. Raffaele, mi senti?
31: Sì, ti sento, Enrico.
0: Senti Raffaele, tu invece sei stato molto bravo, anche fortunato, e hai mandato a casa il primo concorrente. Ora con lo squizzino scopriamo che ti sfida. Vuoi una ragazza o un ragazzo?
31: Preferisco una ragazza.
0: Ma sei proprio un porco. Sei un porco. Andiamo con lo squizzino.
32: Lo squizzino.
33: Lo squizzino.
34: Lo squizzino.
35: Lo squizzino.
0: Chi abbiamo qui?
2: Bene, abbiamo Marina.
0: Ma lo stai accontentando? Ma lo stai accontentando?
2: Ma l'ho scelto io la ragazza perché girls rule the world.
0: C'è rule the world.
1: Girl power.
0: Ma fate finita, dai. Ma parlate come mangiate, su, andiamo. Dai. Chi c'è?
2: Allora, abbiamo Marina, 45 anni, vive in provincia di Ancona e convive e ha 5 figli con il pelo.
0: Come col pelo?
2: Due cani. Ha due cani e tre
0: dici?
2: Gatti.
0: Ah, sono dei animali. Poi io, allora anch'io ho un figlio col pelo, un cagnetto.
2: Marina vuole essere chiamata Lily.
0: Marina, buongiorno. Lily.
3: Enrico, ciao. Buongiorno.
0: Senti che cretino Suma che ti mette la mano. Senti. Balletto, vai.
3: Marina, Marina.
0: Vabbè raga, vabbè che è caldo.
3: Aspetta, la conosciamo.
0: Marina, come stai?
3: Bene, tutto bene, tu Enrico?
0: Io bene, ma come ti devo chiamare? Lily o Marina?
3: Lily preferisco, grazie.
0: Lily o Lily?
3: Lily, con
0: Lily,
3: una L.
0: Che bello. Senti, ma hai 5 figli col pelo. Allora dimmi, hai due cani, come si chiamano?
3: Cora e Brian.
0: Oh, e i gatti?
3: I gatti Billy Joe, Mila e Satana.
0: Allora, Billy Joe mi interessa comunque. Che immagino il motivo, cioè spero che sia quello. Billy Joe per il cantante o no?
3: È quello, è quello.
0: Ah, grande cantante. Ragazzi, Billy Joe stiamo parlando uno dei più grandi cantanti.
2: E con noi in studio anche.
0: È con noi in studio Billy Joe, che ringrazia, vai.
4: Grazie, bella.
1: Da dove arriva?
0: Marina, ti faccio una domanda sul gossip.
3: Sì.
0: Per cercare degli scoop, cosa bisogna fare? Degli appostamenti o degli aggiornamenti?
3: Degli...
0: Va bene, tutte e due, guarda, come vai, vai, dimmi cosa.
3: Appostamenti.
0: Erano buone tutte e due. Lily contro Raffaele, ragazzi, sapete a cosa giochiamo? Rebecca, tu lo sai?
2: Sì, il tema gossip.
0: No, ma il gioco.
1: Indovina chi...
5: Indovina chi? Indovina chi? Ma anche cosa?
0: Ragazzi, potreste essere delle mie figlie.
31: Enrico,
0: chi è?
31: Enrico, scusami.
0: Chi è?
31: Ma quindi anche io ho un figlio. Un figlio col pelo.
0: Ma chi sei, Raffaele?
31: Perché io ho un pappagallo.
0: No! Veramente?
31: Sì.
0: No!
31: Un pappagallo.
0: No! Io quando sento parlare di pappagallo,
31: mi padre anch'io.
0: Ma sì, come si chiama pappagallo?
31: È un calopsita, quelli pappagalli.
0: Scusami,
31: con la
0: scusami, scusami, cazzadetta.
31: Il pappagallo è la di categoria, cioè praticamente è il calopsite.
0: Calopsite.
31: È praticamente è il pappagallo che ha la cresta. E causa quella cresta, io l'ho chiamato Marek, come il cacciatore Marek Hamsi.
0: Bello, bravo Raffaele, mi sei simpatico. Guardate, non abbiamo tempo, ma una storia tristissima che riguarda me, che lo racconto sul pappagallo, perché poi mi scendono le lacrime, ve lo dico. Perché una volta, la inizio solo, passeggiavo e ho sentito una cosa che mi toccava l'orecchio. Mi sono girato, era un pappagallo che si era appoggiato, giuro, sulla mia spalla. Però è finita male la storia, quindi non la racconto, sto venendo a piangere.
1: Rebbi, hai un fazzoletto che mi sono commosso.
2: Ecco, scusa, ce l'ho qui.
0: Ma che se le cretine! Io dico una
1: è
0: cosa
1: bellissima.
0: Raffaele, le mandi a quel paese tutti e due, ci pensa Lilli? Chi ce l'ho pensato voi due? Tutte e due in coro.
31: No, io non mi permetterei mai.
0: No, permettete, Raffaele. Allora,
3: dai,
0: ragazzi.
3: Dai, è andata a quel paese.
0: Oh, brava Marina! Marina, Marina, Marina! Allora, il gioco è semplice. Vi do degli indizi, soprattutto li do a Lilli, e vi dovete dire di chi e dico. Eh sì, perché lei ha mandato a quel paese, giusto? Oh, ragazzi, chi arriva a tre va avanti. Allora, partiamo con Lilli. Lilli, attenzione.
3: Sì.
0: Programma televisivo.
3: Temptation Island.
0: Grande!
2: No, vabbè,
0: Temptation
2: fenomeno!
0: Island. Poi avrei detto coppie, falò, Filippo, tentatori, eccetera. Raffaele, ora dammi te, anche te, stupiscimi. Uomo nascosto. Di chi parlo?
31: Non ho idea.
0: Dai. Ti do altri tre secondi. Uomo nascosto col
31: Rocco Siffredi.
0: Allora, fermi tutti. Allora, fermi tutti. Quello pure si è nascosto, si vede perché sporge. Non... Sai che mia figlia non è chi era così freddi? Sì, un attimo, sai chi era così freddi? Tu non lo sai, vero?
2: Oh.
0: Non lo sai, mia figlia, perché è vissuta in America fino a l'altro anno. È un attore?
2: Eh?
0: Un attore porno. Allora,
2: ok.
0: Vabbè, non ti fa ridere la cosa, però. Raffaele, spiega che cacchio c'entra l'attore porno. Raccoli, tra l'altro, il mio amico.
31: Perché si nascose dietro la tabella dell'Isola dei Famosi.
0: Ci poteva stare. Vabbè, vabbè. C'hai ragione. Va bene, Raffaele, ti posso dire una cosa? Sei un porco. Andiamo da Lilli. Quindi non è Rocco.
3: No.
0: Lady Gaga.
3: Paparazzo.
0: Brava! Paparazzo. Raffaele è un uomo nascosto. O fai foto o se sta a fare dei fatti suoi. Allora, devi recuperare. Torniamo da Lilli. Lilli, mi devi dire, ladies and gentlemen. Di cosa parlo? Fonte incerta.
3: Fake news?
0: No. Ma dove stai? In piazza? Sento un casino. Raffaele, non ti sbagliare. Mi senti? No. Ok.
31: Sì, ti sento.
0: Vediamo. Esclusiva.
31: Prima pagina.
0: Bravo. 2-1. Vedi che ha recuperato Raffaele, stai recuperando.
31: Pian piano.
0: Allora, è il momento di Raffaele, vediamo se va a due pari. Raffaele, allora,
31: sì.
0: Qui secondo me sei forte, eh? Di chi parlo? Parlando di gossip. Attenzione, se hai fortuna, vediamo se ha fortuna, perché lo vedo bello fortunato. Donna italiana, gossip.
31: Donna italiana, gossip.
0: Senti che fortuna.
31: Leotta?
0: Bravo! Ma come ha fatto, ragazzi? Ma questo c'ha una fortuna, ragazzi. Due pari. Allora, attenzione, due pari. Vabbè, poi aver detto bionda, radio, figlio, cose insieme. Andiamo avanti. Allora, chi adesso? Chi indovina va a tre e va avanti. Lilli o Raffaele, ci siete?
3: Sì,
31: ci
0: bene.
31: Siamo.
0: Allora, ora mi dovete dire di chi parlo. Un'altra volta, eh. Attenzione. Lilli, ci sei? Ci sei?
3: Sì, sì.
0: Allora, attenzione. Piano piano, eh. Donna.
3: Lorella Cuccarini.
0: No. Però brava che ti sei buttata. Raffaele. Sei pronto?
31: Sì.
0: Italiana. Vabbè, come prima allora, mo però. Vedi che.
31: Belen Rodriguez.
0: No vabbè ragazzi, colpo di scena. Belen Rodriguez, ma come cacchio fai? Raffaele, ma che c'è il pappagallo che ti suggerisce?
31: No, sì, il pappagallo sulla spalla.
0: E si salva Raffaele. Ciao Lilli.
3: Ciao Enrico, ciao, posso fare un saluto?
0: Vai veloce.
3: Allora, volevo salutare Simona e Federico.
0: Anche
3: Diretti,
0: noi.
3: Che mi hanno fatto conoscere questa radio. E l'Adria Park di Misano Adriatico,
0: bene,
3: dove
0: bene.
3: Sono in piscina con il cane.
0: Bene. Salutiamo tutti, andiamo di fretta ragazzi. Bombetta, lancia il pezzo, vai.

0: ragazze e ragazzi, squizzati, squizzate di tutta Italia, siamo tornati. Devo, prima di andare avanti col prossimo gioco, devo fare una precisazione, perché prima, visto che andavamo di fretta, ho detto bravo Raffaele, supera Rodriguez, ma io ho dato soltanto i primi due indizi, donna italiana. E tu Raffaele hai avuto fortuna, perché hai capito, così non so, solo fortuna, hai capito chi era il personaggio per Rodriguez, che non è italiana, ma se io avessi proseguito era tutto collegato italiana, perché poi avrei detto nel terzo indizio, non ci siamo arrivati, televisione italiana, e questo era l'indizio, poi avrei detto showgirl diventata italiana, poi avrei detto corona, insomma avrei proseguito così, perché in realtà Belén Rodriguez è argentina, però è una showgirl ormai possiamo dire italiana, e quindi era un po' difficile andando avanti, ma tu hai avuto fortuna e mi hai levato tutto il giochetto che io e Uzi ci eravamo preparati stamattina, niente, e poi alla fine avremmo detto Argentina Italia.
1: Ti ho rovinato tutto.
0: Sì, mi hai rovinato tutto. Finiva con Argentina, Italia, vabbè, lasciamo perdere. Come se fosse una partita dei mondiali, che però ovviamente anche quest'anno non si è giocata come da tanti anni. Allora ragazzi, andiamo a scoprire chi sfida il nostro Raffaele, vai.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
0: Allora Raffaele, prima tu hai voluto una girl. Ora vuoi un'altra girl o un maschietto?
1: Ora un maschietto.
0: E quindi Rebecca che fai? Lo accontenti o mi metti una girl?
6: No, l'accontentiamo.
0: L'accontentiamo.
6: È andata così, è andata
7: buona
6: così.
7: Buona Rebby oggi.
6: Oggi siamo buone. Allora.
0: Oggi.
6: Oggi. Andiamo con Fabrizio, 39 anni, vive a Milano, è un cuoco e dice che vi ascolto tutti i giorni, mi piacerebbe fare parte della famiglia degli squizzati.
0: Certo.
6: Benvenuta alla famiglia dei squizzati, Fabrizio.
1: Ciao,
0: Fabrizio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno
1: a voi.
0: Fabrizio, se la sera mia figlia invece di fare casino in giro andasse a dormire presto, non avrebbe sto problema. Qui non c'è niente da dire.
1: Sono giovani, si devono divertire.
0: Parla
7: più lingue, parla benissimo l'americano.
0: Certo. Difendila pure. Fabrizio, senti una cosa, oggi parliamo di gossip.
1: Tutto.
0: Ti faccio la domanda. Dall'altra parte c'è Raffaele che c'ha una fortuna. Ascolta,
1: A posto.
0: Guarda. Come si chiamano i giornali di gossip? Si chiamano riviste o mai viste?
1: Direi riviste.
0: Bravo! Allora, questo è il penultimo gioco e abbiamo Fabrizio contro Raffaele. O la sai o te ne vai?
2: O la sai
5: o te ne vai!
0: Allora, Fabrizio contro Raffaele. Chi passa questa mancia con lo squizzone? Fabrizio, partiamo. Vai con la prima canzone.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Paparazzi.
0: Esatto. 1-0. Attenzione, proseguiamo con Raffaele, vai.
8: Ti corderò e comunque, e so che non vorrai.
1: Tiziano Ferro.
0: Vai, titolo.
1: Tiene
0: no, ti scatterò una foto. Due punti a Fabrizio. Allora, attenzione, Frankie High Energy per Fabrizio, vai!
9: Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi quelli siamo noi a far promesse.
0: Aspetta, ripeti, ditelo.
1: Quelli come noi.
0: No! Quelli che no. Ben pensano.
10: Sono intorno a me, ma non parlano.
0: Scusa Fabrizio, hai detto caspita, giusto?
1: Sì, certo.
0: Caspita, se no io capito, vabbè, caspita. Allora, voi avete capito caspita, no?
7: Caspiterina, caspita, quelle robe là.
0: Raffaele.
1: Sì, ti sento.
0: Madò, senti questa. Gigi D'Alessio.

0: Ah, che siamo stati a letto per un giorno intero.
1: Bravo, senti che bello.
0: E la paura di quel temporale come ci stringeva.
2: Uguale ad Alessio, uguale. Bravo Raffaele, due pari. Fabrizio!
3: Eccomi.
2: Luca, vai per te.
4: Dire fare bazzare.
3: Non la so.
2: No, quella che fa Silvia lo sai.
4: Silvia lo sai. Lo sai che Luca si buca ancora.
2: Allegra. Sì, allegra.
3: Non è proprio il mio genere.
2: Ma

0: però singolo... basta che sta canzone mi mette una tristezza infinita. Però Luca Carboni è bravissimo. Raffaele 6-3. Allora, ma tu ti ricordi di Duran Duran, Raffaele?
1: Sì, qualcosino.
0: Dai.
1: Notorious.
0: 4 per Raffaele. Allora, Fabrizio.
2: Sì.
0: Mo non mi di caspiterina alla fine, eh. Qui mi devi dire il titolo esatto. No. Titolo esatto, eh. Ok? I Maneskin, non te puoi sbagliare. Questa non la puoi sbagliare, vai. Welcome to the city of lies, where everything's got a prize, gonna be in your favor. Dai.
2: No, non mi viene in mente.
0: È proprio il titolo dell'argomento, Gossip. E allora, fermi tutti, colpo di scena. Raffaele va allo squizzone.
3: Yeah, grande Raffaele, grande, così ti voglio, grande.
4: Non dici mai che siamo stati a letto per un giorno.
3: Ancora lì, ancora Gigi D'Alessio.
5: Bellissimo.
0: Che poi io non ho mai capito. Raffaele, poi me lo dovrai spiegare. Ma sto fatto che lui non deve dire mai che non è stato a letto, insomma, che è stato a letto il giorno intero. E perché secondo te hanno dormito o hanno fatto trick e track? Secondo te, Raffaele?
4: No, tutta la notte.
0: Gli hanno dato sotto come dei ricci.
4: Sì, non abbiamo dormito nemmeno un secondo.
0: Ah, vedi, è questo. Questo è il tema. Tanto salutiamo Fabrizio. Ciao Fabrizio.
2: Ciao ragazzi, ciao. È stato bellissimo.
0: Allora Raffaele, noi facciamo così. Allora, tu ti vai a preparare, perché tra poco c'è lo squizzone che vale 2000 euro. Noi ci ascoltiamo il Bombetta, che oggi ha detto non vedo i titoli, dovete dire il Bombetta e parte il pezzo. Vabbè, Bombetta.

0: tra gli squizzati di 105. Solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
1: 2000 euro.
0: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
2: Allora, Raffaele, ricordiamo, 26 anni, vive a Napoli, fa l'autista e porta in giro la posta scaduta, che non ho capito che vuol dire, però Raffaele, credimi, rimango allibito su questo.
3: È un po' complicato.
2: È fidanzato da 9 anni ma non si vuole sposare, nemmeno andare a convivere, perché? Perché gli piace da sotto la sera, non dirgli mai, cazzo ho fatto sesso per una notte intera, giusto Raffaele, così no?
3: Vabbè, diciamo che non è così, perché la mia ragazza è va all'università, quindi aspetto prima la laurea.
2: Aspetta un attimo, fermi, stop. Aspetta, che vuol dire? Cioè che tu non fai sesso finché non sei laurea?
3: No, che non mi sposo, perché parlavi di sposare.
2: Allora sei solo paraculo, bene. E lui ha detto, vorrei partecipare al programma, perché mi tenete impegnato tutti i giorni. Credo di avere anche i requisiti per arrivare al gioco finale. Mi farebbe anche comodo vincere il Monte Premi. E quindi, bravo il nostro Raffaele, sei arrivato proprio a un passo dai 2000 euro. Ora ti faccio delle domande, le regole le conosci, no? 60 secondi di tempo, mi devi dare 5 risposte esatte, ok? Fin qui ci sei, Raffaele?
3: Sì.
2: Ok, dove ti trovi in questo momento, Raffaele?
3: In macchina.
2: Ok, sei parcheggiato?
3: Ah sì, se non lo so stato.
2: Ok, hai tanta posta scaduta dietro?
3: Poca.
2: Puzza? Ma puzza posta scaduta, come lo yogurt?
3: Sono più che altro posta verde, quindi...
2: Posta verde... Oh, ma tu sei strano forte, Raffaele, mi stai dicendo delle cose stranissime. Allora, attenzione, ti faccio delle domande sul gossip. Sei pronto?
3: Pronto.
2: Quale cantante ha sposato il produttore musicale Benny Blanco nel 2025?
3: Passo.
2: Bravo, stop! Ha fatto bene, perché quando non le sai, passale, skippale. Comunque, Selena Gomez.
3: Ok.
2: Tempo, quanti figli hanno in comune Angelina Jolie e Brad Pitt?
3: 3.
2: No, sono 6. In quale programma TV è nata la storia tra Soleil, Stasi e Luca Mestini?
3: Pazzo.
2: Uomini e donne, attenzione, stop. Qui ti devi un po' concentrare, stiamo andando malino.
3: Sono un po' argomenti che...
2: ma il gossip. Gossip, attenzione. Dove si sono sposati quest'estate Callum Turner e Dua Lipa?
3: Miami?
2: No, a Palermo. Con quali attrici, dimmene una soltanto, è stato sposato Tom Cruise?
3: Passo.
2: Stop, Nicole Kidman. Lui si è sposato con Mimi Rogers, Nicole Kidman e Katie Holmes. Gli ha dato sotto anche a lui per una notte intera. Attenzione però, 34 secondi. Non mi ha dato nemmeno una risposta esatta. Ti devi concentrare, non sono difficili, dai, concentrati, ok? Con chi ha avuto la figlia Priscilla Tony F?
3: Non lo so, pazzo.
2: Stop, Giulia De Lellis. Quale showgirl argentina si è separata dal calciatore Mauro Icardi?
3: Rodriguez.
2: No! Tu te sei fissato, no? È
3: Vandanara.
2: Quale coppia ha rischiato di essere eliminata da Temptation Island a causa di alcuni video hot pubblicati online?
3: Non vedo Temptation Island.
2: No, stop! Sara e Gabriele. Attenzione. Sul non vedo Temptation Island, mia figlia si è arrabbiata perché...
4: No, perché mi hai spoilerato. Non avevo ancora guardato quell'episodio, me l'hai spoilerato.
2: No! Attenzione. È una fan di Temptation Island, si è arrabbiata. Attenzione. 16 per 16. Per questo ti dico che devi concentrarti. Dimmi almeno il nome di un figlio di Ilari Blasi e Francesco Totti. Uno.
3: Matteo.
2: No, se magari. Questi li chiamano Christian, Chanel, Isabel. Sono tutti nomi
3: stati.
2: Matteo non gli è venuto proprio in mente. No, e quando
3: no,
2: mai?
3: Purtroppo sono andato in balla.
2: Eppure loro sono andati in balla quando hanno scritto sti nomi, capito? Comunque 11 secondi. Attenzione.
3: Vabbè.
2: Pensa che Rebecca, io non la volevo chiamare Rebecca, ma la volevo chiamare Elisabetta, poi ho cambiato. E sarebbe piaciuta Elisabetta?
4: No, meglio vabbè, Rebecca.
2: Scusa tanto.
3: Meglio Rebecca.
2: Raffaele, concentrati. Oggi è una puntata spizzata, vero? Da quanti anni, secondo te, Sal Da Vinci e sua moglie sono sposati? Più o meno di 25?
3: Più.
2: Bravo, 34, una l'hai presa, vedi?
3: Poi, meno male. c'è un premio per un punto.
2: Sì, ti mando il mio cartonato. C'ho un cartonato io tutto in nudo per l'estate, soltanto col perizoma. Ti dico che è bellissimo, Raffaele. Vuoi?
3: Sì, quale? Tutti i 12 mesi?
2: Sì, soprattutto devi vedere novembre quando cadono le foglie, quindi è una cosa meravigliosa. Attenzione, mi devi dire.
3: Sì.
2: Almeno facciamo l'esplosivo a due. Mi devi dire.
3: Ok.
2: Quale cantante colombiana è stata al centro dell'attenzione dopo la fine della relazione con Piqué? Shakira. Vabbè, sei stato simpatico, questo devo dirtelo. Sei stato simpatico, non sei riuscito a vincere i 2000 euro, però spero tu ti sia divertito.

0: Ceramica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
3: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a 4,95 euro al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99€, info e condizioni su omobile.it.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach. Contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Pizza Romana da Giulio Cesare. Sottile, scrocchiarella, cotta nel forno a legna. La vera pizza romana da Giulio Cesare. Oggi anche a Milano in Brera.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave.

0: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99 euro. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, quindi direi buon weekend a tutti. Passate un bel sabato e domenica. Ho una domanda da fare prima a Ludovica e poi a mia figlia, quindi ecco, attenzione alla risposta. Vai, attenzione alla risposta.
1: Vai.
0: Cosa fai questo weekend?
1: Sto con il mio fidanzato.
0: Che palle. Rebecca, tu cosa fai questo weekend?
2: To be determined. Lo saprai lunedì.
0: Ah, volevo dire quello. Io vi caccio a tutte e due. Lunedì non so se ci sarete. Adesso devo fare un ragionamento, perché mi avete veramente, come dire, mi avete, e non dico altro, comunque voi invece a casa, in macchina, in auto, per strada, mi avete premiato con il vostro ascolto, ci avete regalato il vostro ascolto, come vi ho detto e vi dico più volte, noi siamo la vostra aria condizionata, il vostro venticello estivo, che vi teniamo compagnia tutta l'estate, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14 in diretta, e quindi salutiamo tutti i nostri ascoltatori, vi diamo appuntamento a lunedì alle 13 e adesso diamo la linea allo Zoo di 105! Squizzati, ciao a tutti!
3: Ciao! Gli Squizzati di 105!
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ragazzi, aiutatemi un attimo a spingere fuori l'imbarazzo di Papi, per favore.
6: È pesantissimo.
7: No, ma bisogna chiamare qualcuno con un container.
5: Minchia, è grosso. Mamma, quanto imbarazzo. Mamma. Sono le due, inizia lo zoo. Andiamo, vai.
8: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. No, ma no. Non è possibile.
6: Sì.
8: Ma ora spiegatemi come può passare così in fretta il tempo. 15 giorni e chiudiamo lo scenettificio di Via Turati. Già mi mancate. Manco Somma. Per il cazzo. Non vedo l'ora di sfancularvi tutti. Ma ora presentiamo la splendida formazione di oggi. Da Cormano, la periferia della periferia della periferia del mondo.
6: Basta.
8: Ecco a voi lo sgombra tutto. Pippo Palmieri. Dalla Milano, ciao, bene, Pippo. Anzi, benissimo, c'è Letizia Puccioni.
6: Oh, wow. Milano bene.
8: Dalla terrazza che si affaccia sul Duomo di Milano.
7: Eccomi.
8: Questo è quello che dice lui.
6: Così,
8: ci vogliono 6 binocoli per vedere la Madonnina.
7: Guarda la mappa.
8: Ma lasciamolo vivere nelle sue convinzioni. Mm-hmm. Ecco a voi Fabio Alisei.
7: Eccolo.
8: Un altro che sostiene di vedere la Madonnina dal suo terrazzo e gli alieni molto spesso. Ma la verità è che è sempre imbenzinato e quindi vede anche i caccia imperiali. Ecco a voi Paolo Nois. E poi c'è Mazzoli.
5: Sì.
8: Marco, a quanti metri dalla tua camera da letto hai il mare? Avete visto? Lui sì che sta bene. E dimmi, la vedi anche tu la Madonnina dalla tua finestra?
5: No,
8: la avete sentito? Lui non la vede, perché lui, a differenza di Paolo e Fabio, è sempre sobrio. Adesso diamoci dentro. Ma prima di mandare la sigla mi farò scoppiare un raudo nel culo. Attenzione, faccio un po' di fatica perché l'ho inserito, ma devo stare attento a non bruciarmi. Ecco, accendo.
7: Vai, che te frega.
8: Acceso. Silenzio.
6: Non pensavo che facessi così male.
5: Che bravo. Che attore. Che attore, ragazzi.
6: Il culo esplode in mille modi.
5: Che attorone, oh, mamma mia.
6: È bravo.
5: È forte.
2: Ha fatto molto ridere.

0: c'ho un problema col cane.
1: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
0: Buongiorno Italia! Buongiorno, buongiorno Italia, buon venerdì! Allora, ho un problema, poi affrontiamo le altre robe. Io ho tre cani, no? E yes. Uno di questi ha 260 anni, che è Camilla, ma purtroppo, non avendola fatta sterilizzare, questa una volta all'anno è arrapata.
2: Calore, cioè,
0: una roba. No, ma è una roba, ragazzi, non se ne può più.
2: Sì. Cioè, allora.
0: Sì, ma ci prova con tutti. Ci ha provato con un cane storpio l'altro giorno. Poverino,
3: che
0: non aveva neanche le zampine dietro che funzionavano. Cioè, una roba.
4: Pensa se ci fosse riuscito, però. Ma la cosa bella più cucciolata di storpio ottiche,
0: la cosa brutta è che mia moglie le canta le canzoncine.
2: Certo.
0: E Camillina vuole il cazzo. Tutto il
2: c'è
0: tempo.
2: C'è maturità
0: così.
2: Nell'aria.
0: Cioè, lo so. E quindi adesso sta ronzando intorno a Zach, che non ne vuol sapere. Zach è senza palle, proprio.
2: Certo.
0: Cioè, sì.
4: Anche mi sembra
0: differente. Continua a rognare, lo senti rognare di brutto. Dico, mollami, io non mi tira, mollami. Una scenaccia orribile. Va bene, buongiorno, buon venerdì.
2: Allora,
0: come preannunciato, alle 15 abbiamo registrato ieri noi tre professionisti, ovviamente. Abbiamo preferito lasciar fuori i pagliacci dal...
2: Penso che stia parlando di te, grazie. Caro amico muschio.
3: Così.
2: Dottor Clown.
0: Clown.
4: Vedi che anche l'invisibilità, il mantello dell'invisibilità
2: non ha funzionato. Devi restituirlo, su
4: devo
2: Amazon.
4: Rivederla.
0: Scusa Paolo.
2: Sono passati solo 4 minuti e 37.
4: Ma sai cos'è? Io stavo cercando di mimetizzarmi col microfono, per quello che mi vesto di nero. Ma niente, non funziona.
0: Scusa Paolo.
4: Io spero che le sue diottrie diminuiscano con gli anni. E lo schermo è troppo grande.
0: Io vedo benissimo da vicino, da lontano non vedo
4: allora
0: bene.
4: Allora devo metterti lo schermo nell'altra stanza.
0: Sì, esatto.
4: Oppure mi sposto velocemente.
0: Comunque alle 15 abbiamo registrato ieri, perché lui doveva partire oggi, abbiamo registrato un'intervista, è una roba sicuramente poco zoo, nel senso che infatti abbiamo aperto la pagina Criminal Zoo, si parla del caso di Chicco Forti e intervisteremo il fratello della vittima, Bradley Pike, dalle 15, doveva essere 20 minuti ma alla fine è durata un'ora l'intervista.
2: È un pelo sbulaccato.
0: E vabbè, insomma, tante robe, tante curiosità, poi c'era il maligno di Alisei che voleva sapere.
2: Oh, vedi, quindi... ma vedi che sei una carogna. Anche ieri, anche ieri mi hai insultato davanti a lui, mi ha detto: ah, he's a mean person. Era uno stronzo. No. Ti ho mandato le domande prima, ti ho detto: guarda, ho messo 5 domandine polemichine, se le vuoi fare.
0: Sì,
2: falle tu, mi ha detto. No, sì, falle tu.
0: Ti ho scritto, a me piace quando fai la parte di quello polemico, insomma.
2: Sì, ma poi a lui gli dice, no, ma non ci fare caso, una domanda da stronzo di merda. E tipo mi guardava con i baffi che gli scendevano dalla tristezza, come per dire,
0: vero.
2: Che bastardo. Proprio.
0: Ma è giusto, scusa, dovevamo rappresentare le domande che avrebbero fatto anche gli ascoltatori che la pensano in modo diverso. Come ieri sera, Paolo, ti racconto questa. Ieri sera sono andato a mangiare nel tuo ristorante preferito, anzi. Li saluto, sempre gentilissimi, carinissimi, ho lasciato sul tuo conto.
4: Scusa, quando ci vado io posto del cazzo.
0: Quando vado io buonissimo.
4: Comunque Rosinella, numero uno del mondo.
0: Numero uno del mondo, no, veramente carinissimo.
4: Sono gentilissimo.
0: Ed è venuto, come sempre, il tuo amico Checco, che saluto.
4: Sei il Checcuzzo.
0: Sì, io lo chiamo il truffatore di Miami, che poi non lo è, però c'ha quella faccia lì, no? Micchia, ma è partito a mille, gli ho detto, oh, mi raccomando, domani alle 15 ascolta, no? Ah, secondo me quello doveva andare sulla sedia elettrica. Partito così, figurati mia moglie. No, questo per dimostrare l'ignoranza e purtroppo il lavaggio del cervello che è stato fatto attraverso le testate giornalistiche, perché ovviamente è diventata poi una questione politica, perché se vi ricordate all'inizio erano tutti a favore di Chicco.
2: Vero.
0: Chicco libero, cartelli, striscioni, c'era la qualsiasi. Poi due sacchi di merda che non nomino, ma sapete bene di chi sto parlando, hanno iniziato, poi ovviamente tutto è stato smentito in un piccolo trafiletto in fondo ai quotidiani, hanno smentito tutte le menzogne che hanno costruito loro, perché a quel punto è diventata una questione politica, non era più un uomo in carcere per sbaglio, era tutta una manovra, perché ovviamente la Meloni l'ha portato in Italia e quindi automaticamente lui è diventato il capro espiatorio di tutto quanto. E lì hanno costruito tutta una serie di menzogne e la gente le memorizza e poi pensa che quella sia la realtà. Quindi ho passato un'ora e mezza a spiegargli tutto, alla fine Oh no, forse hai ragione tu. Però il suo pensiero iniziale era sedia elettrica. Capisci?
2: Ma cioè, tu sai così... quanto ci ho messo io a rimuovere quella fake news che io sono di Trapani? Sono anni che combatto.
4: È ancora presente.
2: Con tutte le testate giornalistiche
4: Wikipedia
2: che asseriscono che io sia di Trapani, che è una città meravigliosa, ma non è la mia.
4: Grande artista trapanese.
0: Ma chi dovrebbe mai scrivere allora, un articolo del genere?
2: Il Corriere della Sera ha pubblicato questa foto di me bambino sì. dentro una salina, ma è un fake. Non sono io quel bambino.
0: Però ultimamente mi state dando ragione. Perché allora c'è stata tutta la questione, è ancora in corso, sulla pandemia, Fauci, Bill Gates, eccetera. Nessun giornale italiano ne ha parlato. Nessuno.
2: Marco, c'è anche da dire che qua si muore di fame, quindi no, ci capito. Sono notizie più.
0: Ma si muore anche per altri motivi, non solo per la fame. Adesso è uscita sta roba, sto caso, vabbè, è una cagata, però comunque fa girare i coglioni agli italiani, soprattutto agli italoamericani, no? Mandani, il sindaco del cazzo di New York.
2: Super Mandani!
0: Ma è una merda, figlio delle troie.
2: Si capisce subito da che parte sto.
0: Ha ricostruito praticamente una mappa nuova di tutti i quartieri di New York, di Manhattan, no? E sai che sono divisi per etnie, per religioni e tutto il resto. Da sempre c'è Chinatown e poi c'è Little Italy, che è un piccolo quartiere, ancora nostro.
4: Cioè ormai è diventata una vietta.
3: Una vietta.
0: Sì,
2: abitata da cinesi.
3: È una vietta, ci sono state nel 2017, è una vietta.
0: Si è espansa, amore mio, scusa. Se tu viaggi poco non è colpa mia. Siamo nel 2026, sono passati 9 anni.
3: Ah, ok, vabbè.
0: L'hanno riespansa un po', si è riallargata.
2: Ma ci abitano
0: perché...
2: solo cinesi, Marco.
0: Ma non è vero.
2: Gli italiani
0: non è
2: stanno
0: vero.
2: A Brooklyn.
4: No, il Chinatown è tutto intorno. Chinatown.
0: Comunque, in questa mappa, lui ha letteralmente tolto Little Italy. Cioè, proprio cancellata. Non esiste più.
2: Ma perché non è una mappa di immigrati? Che immigrati ci sono a Little Italy italiani.
0: No, non è vero. Ci sono un sacco.
2: Ma
0: di
2: non ce ne saranno in 10.
0: Ma è una mappa che dovrebbe sottolineare le culture diverse che ci sono.
4: Che hanno costruito New York e poi è un
0: allora ricordiamo che verso la fine del 1800 una masnada di italiani sono emigrati negli Stati Uniti e sono loro gli italiani che hanno costruito Manhattan, cioè l'Empire State Building è stato costruito da noi italiani, le subway, le metropolitane le abbiamo costruite noi,
2: ma
0: i nostri
2: antenati, ma su questo non ci piove, ma
0: e non puoi cancellarlo dai libri di storia.
2: Allora,
0: Cristo,
2: aspetta, ci sono secondo me due aspetti. Allora, dal punto di vista culturale, cioè di quello che è stato il contributo dato dalla comunità italiana alla città di New York, sicuramente è uno sgarbo. Cioè è una cosa sbagliata.
0: Infatti sono incazzati neri.
2: Dal punto di vista invece della redistribuzione delle ricchezze delle cittadine per le comunità di immigrati attuali.
0: Ma ha fatto
2: L'Italy di certo non è una comunità di italiani appena immigrati che ha bisogno di sovvenzioni del comune.
4: Però una persona
0: non stiamo parlando di soldi,
2: stiamo parlando di promozione. Sta parlando di promozione.
0: Cioè,
2: ok, l'Italy ti sembra un posto che ha bisogno di promozione nel 2026.
0: Ma cosa vuol dire? Allora perché devi fare Little Islam? Che cazzo vuol dire?
2: Perché ha bisogno di promozione?
0: Certo, perché quello è il suo intento.
2: No,
0: ovviamente.
2: Perché è una comunità nuova che nessuno conosce.
0: E casualmente, guarda caso, poi si parla di razzismo, islamofobia, cazzi e mazzi, ha cancellato anche quello ebraico. Non c'è più.
2: Perché anche lì stanno da tutte le parti. Cioè.
0: Ma che cazzo
3: anche
0: vuol dire?
3: Quello irlandese, se è per quello.
0: Sì, anche quello irlandese.
3: L'ho
0: quello,
3: detto
0: sì.
3: bene, irlandese.
0: Anche
2: perché
0: quello
2: era dell'Irlanda del Sud. Se fosse stato dell'Irlanda del Nord.
3: Nord e Sud, era solo
0: allora, tu hai un problema con l'Irlanda.
2: Hai un problema con gli irlandesi. Cioè, da dove nasce questo problema?
3: L'ho detto male?
4: Ti fa schifo la birra, bastarda.
0: Magari Mandani, anche lui ha difficoltà nel pronunciare, ecco. Per quello che l'ha tolta.
5: Ma la pronta, l'hai pronunciato così.
3: Nell'Irlanda del Nord... No, va bene.
4: Però il fascino dell'Italy, nonostante non esista più tantissimo a New York, c'è sempre. Cioè,
2: certo.
4: Il turista che va la va a cercare.
2: Però è come fare Little Puglia a Milano.
0: Bellissimo. Vabbè, allora scusa Fabio, allora perché lasci sulla mappa la Chinatown, che praticamente è più della metà di Manhattan?
2: Perché Chinatown continua ad avere immigrazione regolare.
0: Ma anche noi abbiamo italiani che vanno. Ma,
2: ti faccio un esempio: a Milano c'è Chinatown.
4: Bellissima, tra parentesi, complimenti alla comunità cinese.
2: Non c'è Eritrea Town. Anche se tutta la comunità africana di Viale Tunisia è fatta fondamentalmente da eritrei, da espatriati africani. Però non c'è Eritrea Town. Anche se ci sono 20.000 africani.
0: Se avessero fatto il contrario, tu saresti qua a dire: ma che merda, vedi quelli.
2: No, non credo.
0: Sì,
2: a me dell'identità nazionale non me ne frega un cazzo, perché penso che sia una puttanata.
0: Dal momento in cui siamo noi che abbiamo scoperto l'America, ci abbiamo dato il nome, abbiamo costruito la città più importante degli Stati Uniti.
2: È giusto metterci il 25% l'aumento di tasse sui nostri prodotti.
6: Gli abbiamo insegnato che cosa significa delinquere.
0: Oh, bravo, appunto. Abbiamo esportato la mafia. Cioè, abbiamo fatto un sacco di cose noi per questo paese, scusami. Va riconosciuto. Che cazzo. Allora, vabbè, comunque, questa è bellissima perché stamattina ho ricevuto 1 miliardo di messaggi di questo video di questa signora in Canada a bordo di una Tesla che sta viaggiando a 100 km orari in autostrada mentre dorme.
3: Con i figli dietro.
0: Con i figli dietro. Allora, è una roba impossibile, nel senso che o ha manomesso la macchina o altrimenti l'autovettura.
4: No, ha fatto un video fake, sicuro.
0: Ma può essere fake o comunque hanno manomesso la telecamera, perché c'è una telecamera interna in tutte le Tesla di qualsiasi modello che verifica e controlla quando sei in pilota automatico che tu sia sveglio e che tu sia al volante.
2: Però forse l'abbiamo già raccontato, in Cina vendono queste capoccette, queste teste finte da attaccare, da attaccare davanti alla telecamera, che la testa rimane ferma così e quindi la Tesla vede sempre che
4: in realtà è stata la genialata di uno che ha staccato la testa a un pupazzo, gliela messa lì
2: e funziona, cazzo, è geniale.
0: No, allora, la signora, vi ricordate quella tizia che è uscita fuori strada con il Cybertruck perché era seduta dietro coi figli e la macchina andava da sola. Cioè, hanno scoperto che lei davanti aveva messo un pupazzo.
2: Sì,
4: un po' troppo, però, cazzo.
0: Ho capito.
4: E diceva anche Ambrogio, portami in corso Vittorio Emanuele. Coglione,
0: allora, cioè, se tu la macchina non la manometti, in teoria non potrebbe farlo. Cioè, appena vede che ti addormenti o sei distratto, la macchina accosta. Quindi sarà un video fake.
2: Ma forse sarà stata una puntata di Molo Pro, dai!
0: Può essere,
3: Ma magari stava accostando, è stato nell'attimo prima che, cioè, nel senso, no? È una foto,
0: era finto quel video, dai. No, no, un video. Si vede lei nel posto guida che dorme, i bambini dietro,
4: che
0: la macchina.
4: Che si bucano, i bambini fumano crack. Gente bella.
2: E un canguro anche.
0: Cioè, non lo so, almeno la mia, ogni volta che mi distrago un secondo, testa di cazzo, metti male sul volante. Cioè, proprio...
2: Ah, allora vedi che gli italiani e i pugliesi hanno costruito anche Tesla, cazzo.
0: Hai visto. Va bene, comunque, secondo noi, un mondo migliore sarebbe se tutto fosse gonfiabile. Cioè, tu pensa, allora, ti compri la Ferrari gonfiabile, fai un incidente con una Lamborghini gonfiabile, cosa può succedere? Niente.
2: La constatazione amichevole è gonfiabile.
0: Gonfiabile, esatto.
4: Beh, di solito è gonfiata, comunque.
2: Sì, per le assicurazioni.
0: Quindi la Intrex, secondo noi dello zoo, è l'azienda del futuro. Cioè, è l'azienda che veramente cambierà le sorti di questo pianeta. Anche potresti fare le litigate gonfiabili.
2: Certo.
0: Cioè, due pupazzi di te stesso e della persona con cui ce l'hai in un ring gonfiabile che si picchiano. Cosa può succedere? Niente, capisci? Cioè,
2: è pazzesco. Devi inventare però anche le scommesse gonfiabili su quale gonfiabile vince.
0: Bravo, esatto. Sentiamo questa nuova creatura della Intrex. Prego, Pippo,
7: andiamo. In estate si viaggia. Spesso ci si trova in lunghe code ai check-in o alle biglietterie dei treni, per non parlare delle spiagge o delle campagne prive di servizi igienici. Insomma, uno dei più grandi problemi dell'uomo è proprio trovare il modo di fare la cacca, come di Etimbi Loella. Non siamo più dei camion. Detta l'esigenza di stesso, quindi non tanni. Una bella cemetta per fare il culo. Una priorità è socchi.
2: Che cazzo ha detto?
0: Non lo so.
7: Porca troia, ma che cazzo è successo? Forse un ictus. Ah, Cristo, devo smettere di farmi.
8: Allora, Tonino, come stiamo?
9: Bene, grazie. Me lo chiede ogni volta, ma poi mi risponde che non gliene frega.
8: Non me ne frega un cazzo!
9: Ecco. È infatti quello che stavo appunto dicendo.
8: Allora, oggi sei entusiasta, vero? Me l'hanno detto che sei felice, perché prima di tutto giriamo in studio. So che non ti piace girare fuori.
9: Sì, questa è una cosa che si ripete ciclicamente, effettivamente.
8: Non me ne frega un cazzo!
9: Anche io, perché mi pongo.
8: Va bene, allora oggi presentiamo una esclusività di Intrex che ha brevettato questo sistema incredibile, che è una roba che rivoluzionerà. Praticamente oggi si parla di merda.
9: Come? In che senso? La cacca gonfiabile.
8: Ma no, che cacca gonfiabile? Che cazzo, mica faccio gli scherzi di carnevale. Oggi presentiamo il primo water gonfiabile perfettamente funzionante portatile della Intrex. Sei carico, Tonino? Ce l'hai la cacca?
9: Guarda, io, cioè, devo fare la cacca dentro un cesso di gomma?
8: Sì, devi fare la cacca in un cesso di gomma. Ma magari in maniera un po' più poetica, un po' più televisiva, Quindi, farai le tue deiezioni nel water gonfiabile by Intrex, che gonfierai nel momento del bisogno. Hai bisogno?
9: Se devo essere sincero, no, perché sono uscito stamattina e ho già fatto la cacca.
8: Male, molto male. Fortunatamente nel caffè offertoti dalla produzione questa mattina appena arrivato in studio vi era una manciatina piuttosto abbondante di Gutalax. Quindi credo che nel giro di... adesso sentirai un'incredibile voglia di fare le tue cose. E a quel punto tu mi dimostrerai, gonfiando il water gonfiabile, che tutto funziona perfettamente. Farai le tue cosine e poi sgonfierai il water. Ma anzi, questo lo faremo dopo, mi interessa. Ma l'importante è che dimostri che lo gonfi e ci caghi dentro, ok?
9: Ok. Gutalax? No. Sì, credo che stia cominciando a funzionare. Sì. Anche mal di pancia.
8: Bene, bene, bene, tienila, tienila. Adesso partiamo, c'è la canzone, via, si gira. Adesso tu fai la presentazione e fai la cacca, ok? A posto?
9: Ah, che mal di pancia. Ah, mi scappa, non ce la faccio. Non ce la faccio a gonfiarlo. Me la faccio nei pantaloni. Ah, che mal di pancia, sto malissimo.
8: Gonfia, gonfia il water, gonfia, muoviti, dai, dai.
9: Ah sì, eh sì, adesso io gonfio il water. Portatile. Elettrico?
8: Ma che elettrico, secondo te? Costa 30 euro, ci mettiamo anche la batteria dentro. Dai, su, gonfia a fiato.
9: No, non ce la faccio. Ah, sto malissimo. Ci provo. Non ho abbastanza fiato, mi fa male la pancia. Ah, lo uso così.
8: Ma no,
9: lo uso così.
8: Usi così che è tutto sgonfio.
9: Che ce la faccio, mi scusi. Ah, mi sto cagando addosso. Oh, faccio la cacca così. Faccio la cacca così.
8: Ma no, che tutto sgonfio. No, ma no, che schifo.
9: Come sto male.
8: Cosa hai fatto?
9: Tutta spruzza.
8: Ma tutta gente cagato. Ma no, non si fanno le cose così.
9: Ma che schifo, è tutto sporco.
8: Marino.
9: Ma che schifo.
8: Adesso non me ne frega, anche se sporco lo gonfi lo stesso, perché se non si vede il prodotto gonfiato io non ti pago. Gonfio! Adesso!
9: Che schifo!
3: No!
4: Vabbè!
9: Non si gonfia! Non si gonfia!
8: Ah, che fallimento, cazzo! E pulisciti quella bocca! Vergognati! È schifo mangiare la cacca!
7: Bravo Tonino, sei sempre una garanzia. Anche questa volta ci hai intrattenuto e non hai venduto un cazzo. Ma tanto noi siamo leader e qualsiasi cagata infiliamo in un negozio o in una televendita. La gente se la ficca in cantina o in garage senza fare domande.
4: Questo è vero.
7: Proprio come la coca per i pusher dei clan. Quindi cosa aspettate? Correte ad ordinare il vostro cesso gonfiabile perfettamente funzionante. Ma ricordate che non è elettrico. E se avete le coliche e gli spasmi vi cacherete addosso prima di finire di gonfiarlo. Il cesso gonfiabile lo trovate naturalmente solo su intrex.comodo ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrexgonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
0: Un po' scappata di mano questa azienda. Cioè, finché erano...
4: Ma è geniale in realtà, se ci
0: ma no, no, no, no, sì. No. Allora, dovrebbe essere tipo... Hai presente i cosi, come si chiamano i... Oddio, non mi viene la parola. I gonfiabili, quelli quando l'aereo cade.
4: Ah, cioè istantanei, questi, tipo airbag.
0: Quelli che si gonfiano da soli. Cioè, ah, tiri il cordino.
3: No,
4: pugno, il pugno da spasso.
3: Salvagenti, salvagenti.
4: Salvagente cagabile è bellissimo.
0: Eh sì, che tiri il cordino e si gonfia da solo.
4: Allora
0: cioè,
4: tipo il giubbotto antiproiettile, quello che si prolunga verso il culo, che raccoglie l'aria.
2: L'impermeabile antiproiettile.
4: L'impermeabile, non ti muovi.
2: No, sì, non ti colpiscono le ginocchia, però, no?
0: No, devi prendere quello lungo,
4: sì,
0: il no, trench.
4: Sì, sì, sì. Il trench da ispettore Derrick gonfiabile.
0: Gonfiabile antiproiettile.
4: Antiproiettile. Praticamente vai in giro sei l'omino Michelin, così. Devi arrotolare su un fianco come un Wurstel.
0: No, ma a proposito, ieri ero con mia moglie, stavamo andando appunto a mangiare e faccio questa strada alternativa e vedo in lontananza un birillo gigante, nero, enorme, con un luccichio strano, no? E penso tra me e me, ma non può essere un poliziotto, è troppo grasso. Invece... Cioè, era una roba enorme, no? Sul ciglio della strada. E poi più mi avvicino e più mi accorgo che è un essere umano deforme, un poliziotto che stava misurando la velocità delle macchine.
2: Ma era con binocolo?
0: Ma sì, no, sai che c'è questa macchinetta? Sì. Ma era enorme, gigantesco. Io non so come hanno fatto a mettergli la divisa. Sembrava una roba finta, gonfiabile.
2: Ma io invece non so cosa sta succedendo in Italia, ma ultimamente tutti i poliziotti che incontro, soprattutto poliziotte, sono di una bellezza,
5: di una forma fisica
2: e di una giovinezza. Stamattina c'erano due poliziotti in metropolitana. Avranno avuto 27, 28 anni, massimo 30. Ma belli!
0: Ti spiego perché. È una tecnica.
2: Anche
0: no?
2: Gli uomini.
0: Lo so, l'ho visto anch'io quando ero a Milano. È una tecnica. Siccome non possono sparare, fanno i bocchini.
2: Ti seducono.
5: Ah, ti fanno arrappare. Esatto.
0: Sì, ti fanno arrappare, capito?
5: Ti fanno innamorare. Non faresti mai del male alla persona di cui ti innamori.
0: Esatto.
2: No, cioè, secondo me puntano sulla
5: seduzione. Adesso hanno la pistola, poi hanno il taser e hanno un mazzo di fiori. Cioè, quando c'è
2: e un'armonica a bocca.
5: Uno suona la chitarra, una canzone bellissima d'amore, l'altro ti regala i fiori.
0: Ti passa la voglia di commettere un crimine così.
2: La polizia dell'amore sarebbe il tuo.
5: Hanno lo spray Chanel.
2: Di profumo, guarda, una nuvola di amore.
5: Che bello che sei.
0: Poi inizia a dirti: Madonna, ma sei bello. Cazzo, tu magari sei un cesso di merda. Sì. Malintenzionato, brutto, con le cicatrici, vedi sta bella figa.
2: O
0: un bel figo. Ti passa la voglia, capito?
5: Mi è capitato anche l'arco spara a bracci. Potrebbe
0: Come fai?
5: Fa anche il verso.
2: È la carezza al giavellotto che te la lanciano da lontano.
0: Guarda che non è una brutta idea. Questa, bisognerebbe proporla. Siccome non può sparare il poliziotto, poi avere i casini e tutto il resto. Sì, poi è anche brutto, no? Il sangue, la ferita, brutta scena del crimine diventa. Invece, immaginati se seduce il criminale, inizia a mostrargli un capezzolo. Capito?
2: No, ma tipo il taser che ti lecca il lobo dell'orecchio.
5: Sì, è vero.
2: E ti dice le paroline dolci.
5: Cioè, spara una lingua a distanza di 4 metri.
2: Guarda che la leccata di lobo ti manda ai matti subito.
5: Allora deve ciucciare una bocca.
0: Guarda la faccia della Puccione.
5: Lei era già leccata di lobo.
0: Cioè, tu sei malintenzionato, vuoi rubare il portafoglio a un anziano. C'è il poliziotto bello, fisicato, six pack, no? Che ti guarda e inizia a leccarsi le labbra. Ti passa la voglia, vero o no, Puccione?
3: Sì, dai, certo. Cioè,
0: poi ti fa vedere l'addominale bello scolpito. Ti fa vedere un po' così la parte.
2: Le divise trasparenti.
5: No, infatti. Ma io veramente sarò velocissimo. Cioè, ho anche un problema per loro, poverini. Questo, se mangiano un grano di pasta in più, mi sta la divisa. Se ci sono i bottoni della divisa, fanno. Cazzo, ti prego meno palestra.
3: Sono fisicati.
0: E invece in America, che una volta erano belli i poliziotti, ci facevano le serie televisive, i chips erano tutti belli, palestrati, tutti ciccioni, una roba.
2: TJ Hooker già erano dei rottami comunque.
0: Dai, mica la bionda TJ Hooker era una figa pazzesca.
2: Sì, Heather, altri erano delle baracche, dai.
0: Heather Locklear, me lo ricordo, quante seghe mi sono fatto. Ma anche su di lui,
2: sì, anche immagino, su lui. Anche sulla macchina, secondo me.
5: Anche sulla sigla, cazzo.
0: Dai, è tardi, dobbiamo collegarci con i Puglieni.
10: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato.
0: Eh sì.
10: Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
11: Soggetto 55, 54, 13. Salentino spara 5.000 morta al secondo, detto mitraglietta. Contatto.
12: Pronto?
13: UEFA?
12: Pronto?
13: UEFA, c'è il cazzo da chiare?
12: Cura, chi è morta, si dà da mamma.
13: Chi è morta, sta morta.
12: Figlio di puttana. Figlio di puttana.
13: Gula.
12: Pezzo di merda sul lavoro ogni cazzo di volta, faccia di merda.
13: Gula.
12: Ti faccio una faccia che tu non hai idea. Ti fatti una foto perché se ti becco non ti riconoscono più. Pezzo di merda.
13: Tu sei figlio del cane.
12: Sei scomparso per 2 settimane, figlio di puttana, senza coglione, pezzo di merda.
0: Vaffanculo,
12: chi destra, male, coglione. Se ti prendo ti faccio malissimo. La vina, Vilter, ti attaccano pezzi con la vina, mi faccia di merda.
13: Lema.
12: Ti gonfio.
13: Lema.
12: Fanculo a quella puttana di mamma, pezzo di merda. Non hai le palle di presentarti qua, pezzo di merda. Pezzo di merda. Lascio il numero, ti mando la posizione e ci becchiamo, coglione di merda. A colabrodo ti faccio. A colabrodo ti faccio.
13: Fanculo
12: a chi. No,
13: mamma
12: tua. Quella mamma di chi deve stramare mi l'ha muerto. Pezzo di merda. Senza palle. Quella puttana bocchinara di tua madre. E soprattutto di tuo padre, quel gran cornuto. Pezzo di merda.
13: Corda, papata, papata, la fece la bocchina.
12: Mamma da sierda, nonna da frauda, zia da cursupina, da tutti i parenti di Don chi deve stramare mi l'ha muerto. Coglione, pezzo di merda.
13: Cono.
12: Tuo padre.
13: Cono sciappetto tu.
12: Tu devi ringraziare, non so quale stella fortunata, che non riesco a beccare il tuo numero, perché veramente il giorno in cui io ti becco te ne do tante, ma te ne do talmente tante che una sberla a te muore tuo padre. Ti smolecolo tutto, pezzo di merda, un culo a chi destra, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila. Dopo due settimane ancora a cacare il cazzo, eri scomparso due settimane, diventerò il tuo incubo, tu chiamami che io diventerò il tuo incubo, pezzo di merda. Tu mi troverai sotto il letto, qualora tu dovessi chinarti, mi troverai come l'uomo nero sotto il letto, brutto pezzo di merda, ovunque tu andrai, faccia di merda. Vaffanculo a chi destra, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila,
14: malimila, malimila, malimila, malimila,
13: malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila,
2: malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila, malimila,

0: Pronto?
1: Upa!
0: Ruppazione da mamma, che era baldracca, baccaneur! Murt, de chi te murt, stramurt, che ingula chi te murt, viacchiana, a che sorrare dalla vita mai! C'è voi! C'è voi!
1: E sorta, come fece il becchino a lungomare?
0: Mattina mamma, che te la braccia e riso, per lungomare, che frisce pulpo a gamma aperta, come se fosse una mignotta pluridecorata dalla seconda guerra mondiale. Che cazzo mi fracanda la vita mai, ultrama! Vabbè mocca che da puttana da mamma, tanta e gula chi te morto, come chiama il rumbre che ghio, ogni santa minuto che fatto Cristo, so passata la giornata alla santa di oggi.
1: Un pacione da mamma, ti cazzo, che ho rotto in culo, mangia a cazzo.
0: Mamma, mamma, non mangia a cazzo. Mamma, mamma, che faccio veramente scherzo, faccio scherzo. Arrecheone, per quando a cazzo se piglia in ghiola, ah, e tu vieni a cacare chi ghiola mai. Ma io sono capisciuto, ci sì. Io sono capisciuto, ci sì. Ma io ti muovo, c'è la spiccia, c'è una spiccia, ma proprio metti nella macchina e ti venga attiva. A prendere da giù a casa tua, devi smetterlo.
1: Mulo, mangia cazzo, mulo, mangia cazzo, mulo, mangia cazzo.
0: Se tu ti in un culo cacata da merda, io non ho problema utile. Chiamate Noss, chiamate, fate rivolta come un calzone. E visto, e c'è si buona cosa che io dubito fortemente. Picchete una femmina e appunto giù bio. Mati o ammai una da cacazzura che gnio. Io so chi sei, io so chi sei, ti sto dando l'opportunità di smetterla. Fai la persona per bene, fai la persona seria e non mi si cacano chiure che gnio. Se non quando è vera cura Cristo che era Madonna, ma briaca esca merda e te venga ad accidere di mazzare.
1: Gula!
2: Che bello!
3: I Puglieri. Primo contatto.
4: Falleto.
3: Fallito.
5: Sì.
4: Sai cos'è bello dei pugliesi? Non bestemmiano loro, hai visto? Però
5: vero,
4: hanno l'insulto articolato, è bellissimo.
5: Un paio l'ho levate oggi, però comunque sono poco ricorrenti rispetto che ne so, ai veneti. Non so.
4: Bisognerebbe trovare una nuova flotta di alieni che vanno nel Veneto.
5: No, oppure insegnare ai pugliesi a bestemmiare, potrebbe essere un'idea.
4: No, anche no.
6: Z-O-O-T-I-F-A-I.
4: Bravo.
6: Capito? Zootify. Scritto come si dice. E quindi scaricate l'app su Apple Store e Play Store. Buon ascolto. Noi siamo
4: lo Zoo. A proposito di Paolo, oggi. Yeah. Oggi carichiamo 300 canzoni nuove per l'estate.
7: E infatti l'estate. C'è il pubblico che ne ha bisogno, perché sono ancora gli indecisi che ancora non si sono abbonati, raga. Dai figa!
1: Figa, dai, costa meno di un caffè.
7: Dai figa, che dobbiamo pagare gli abbonamenti.
5: Bravo, bravo, bravo.
4: Silenzio. No, più che altro perché ha investito tutto il signor Noise, capisci?
7: È vero, dai, non per quello, che dobbiamo pagare bel lato.
5: Non piangere però, dai.
7: Non stavo piangendo, sono rimasto così.
8: Dai, adesso silenzio. Amici,
9: pronti per le vacanze? Quest'estate fate viaggiare la vostra auto al massimo. Scegliete il carburante prestazionale Q8 High Perform. Massima efficienza, meno emissioni e più cura per il vostro motore. E fino al 31 luglio c'è un regalo per voi. Con almeno 25 litri di Q8 High Perform in modalità servito, voi iscritti al Club Q8 riceverete in omaggio l'esclusivo materassino gonfiabile per la vostra estate. Cosa aspettate? Passate da Q8. Q8. Muoviti più liberamente.
10: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
16: E per un giro in scooter al tramonto?
15: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
20: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
21: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
22: Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire: mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
23: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
24: Expert, gli esperti sempre con voi.
25: Attenzione,
26: attenzione,
25: attenzione.
26: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: robe le devi dire in onda, scusa, non in cuffia a me, no, Pippo. Da nulla sento in cuffia. Che sorche!
1: Ma spacco da
0: Pippo!
2: Era simpatica la ragazza, dai.
0: Sì, un po' sopravvalutata sta Peggy Gou, fa sempre la stessa canzone.
2: Ma infatti na, na, io guardavo l'altra.
3: Ma se ci parli, no, lei parla così. Scusa, che ore sono, Peggy? C'è questo problema purtroppo fonetico.
1: Eh sì, è grosso la liaca.
3: Sì, sì.
0: Ma il coglionazzo che si è lanciato col paracadute dal Duomo di Milano. Figa, ma è basso.
1: È basso.
0: È basso. Lo apprezzi, lo sapevo.
3: Dove c'è una tenda, lui vola.
1: È morto?
0: Figurati. No, no,
4: assolutamente no,
0: no.
4: Ma non era proprio un paracadute, è di quelli che tipo...
1: Parapendio.
4: Parapendio, sì, roba del genere, non è quello...
0: ho capito, no, però basso, cadute, figa. Ma perché fanno? Non ho capito cosa serve, cosa è servito.
1: Niente,
0: parte a probabilmente fagli ricevere una bella multona.
3: Credo
0: per
3: fare
0: avervi...
3: un video e fare 18 like.
4: Cioè, una scommessa, ah, okay, una sfida, okay, anche con se stesso.
1: Cioè, okay. Vai a fartela a casa tua.
4: Non c'è lampada.
3: Ma non può spacciare.
0: Ma non finirà mai sta mania, non finirà mai sta roba.
3: Non può andare ad accoltellare le persone in metropolitana come fanno tutti a Milano.
0: Ma dico, la mania dei like finirà prima o poi? No, niente, non c'è verso.
3: È l'unica forma di risparmio che uno conosce ormai.
4: Comunque molto meglio lui che si è lanciato con il paracadute dell'altro che invece guida il pilota di un aereo che si è lanciato e ha detto alla tipa che si doveva lanciare con il
0: cazzi
4: paracadute.
0: Cazzi tuoi, tipo,
4: adesso,
0: sì, fa...
4: sì, adesso, no, però, scusa, sai cosa fare.
3: Si è suicidato.
4: Sì,
3: però,
4: ho capito.
3: Cioè, lui per suicidarsi, almeno gli ha detto, sai cosa fare? Sì, ciao.
4: No, non
0: scusate,
4: chiesto,
0: però scusate, scusate. Allora, con la tecnologia che abbiamo oggi, sì, a disposizione, esiste per esempio, non so come si pronuncia, comunque, Cyrus ha fatto un aereo, Cyrus, non lo so,
1: Cyrus,
0: ha fatto un aereo che praticamente è un po' come la Tesla. Nel senso che se il pilota sta male, preme un bottone e l'aereo atterra da solo. Cerca l'aeroporto più vicino, comunica all'aeroporto che c'è un'emergenza a bordo, e l'aereo è in grado di atterrare da solo.
3: Ma lo fanno già anche quelli di linea normali, lo fanno già da solo.
0: Sì, beh, in teoria sì. Però c'è sempre il problema che il pilota a bordo dell'aereo può prendere i comandi in manuale, disattivare il sistema di autopilota e quindi fare il cazzo che gli pare. Siccome è a bordo 300 persone di media, 250, quel cazzo che è, cioè sono comunque tante vite, ha una responsabilità della Madonna. Secondo me dovrebbero fare un sistema come quello che ha fatto tipo Elon Musk, dove hai la telecamera interna e vedi se il pilota è pazzo, gli parte la brocca, tu gli togli tutte le possibilità di prendere il controllo dell'aereo e lo porti a terra.
1: Dovrebbero farlo anche sui bicchieri della birra media nei pub. Cioè la camera ti inquadra. Quando l'occhio comincia a essere a mezz'asta,
0: ti
1: riporta a casa elettricamente senza che tu possa diventare un pericolo per gli altri con la birra in mano, che sennò va sprecata.
0: No, secondo me cioè, dovrebbero pensarci, anche perché comunque sono due esseri umani in cabina di pilotaggio.
1: Sì.
0: In questo caso lei era giovanissima, tipo 22 anni. Quasi inesperta, insomma, e che cazzo fai?
3: Sì, ma 22 cioè? Quando è decollata, per lo stress è atterrata a 39.
0: Esatto, sì. Boh, secondo me bisognerebbe un attimino modernizzare questi aerei.
1: Beh, comunque
0: no?
1: Siamo anche tanti, se ogni tanto si screma un po'. Cioè...
0: Ma no, Fabio!
1: No, nel senso, cioè non è che abbiamo problemi. Oh, beh, lì siamo in quattro gatti, siamo
0: beh,
1: 8
0: c'è da dire
1: miliardi.
0: Che se volessimo veramente scremare un po' di questi 8 miliardi, basta andare a vivere a Pavia. A Pavia scompaiono 36.000 persone al
3: giorno.
0: E infatti per questo ci colleghiamo con chi l'ha svisto, che oggi, vabbè, insomma...
1: No,
3: non dire niente.
1: Ci allunghi, non dire niente.
3: No, andiamo, è quella puntata
0: andiamo.
3: Lì.
0: Sì,
3: no.
0: sì andiamo.
2: Andiamo.
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Scomparso nel 2006 e riappare fugacemente 20 anni più tardi con indosso gli stessi vestiti e una scioccante notizia sulle labbra. Dopodiché svanisce nuovamente nel nulla senza lasciare alcuna traccia. Di Leopollo Quaglia Drago non si sapeva appunto più niente dal lontano agosto di 20 anni fa, quando in vacanza con la moglie intifada sulle kafkiane spiagge della Liguria si era allontanato dall'ombrellone per andare al bar, dove intendeva acquistare una delle tipiche focaccine da 27 euro della zona. Ma in quel bar Leopollo non ci sarebbe mai arrivato. La moglie disperata trovò consolazione solo 3 giorni più tardi, quando sposò Pierponi Little Tombola, scopamico di lunga data che l'aiuterà a scrivere Chi ha sparito mio marito, sofferto resoconto letterario della vicenda balzato in vetta a tutte le classifiche. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Ciao! Io sono Jimmy Mongo!
7: No.
6: Ciao! Io sono Franco Bango!
1: No.
6: Ciao, io sono Filippo lo Storpione! Abbiamo siamo un complesso!
7: Suonate!
6: Sì! Siamo forti! Vuoi sentire una canzone?
7: Ma sì, veramente questo è un programma televisivo di persone.
6: Sì,
7: scompare.
6: Ma siamo in promozione col nuovo album.
7: Vabbè.
6: Ha detto di chiamare una puttana che fa la televisione per far promozione.
7: Seguiteci
6: sui social, siamo Gino e
7: Sì, e chi è Gino?
6: Allora, Gino adesso non c'è perché l'hanno ricoverato al neuro, però noi siamo il gruppo. Adesso tiro fuori le bacchette della batteria dal culo.
7: Sì.
6: E provo a suonarle.
7: Prova.
6: Senti, Siamo...
7: Non si ride. Dicevamo recentemente il PM di Genova Roffolo guarda Gingilli, aveva però deciso di riaprire le indagini sul caso, puntando il dito proprio contro la povera intifada. Nella sua follia giustizialista il pubblico ministero si era convinto che la moglie avesse fatto fuori il Leopollo proprio con l'aiuto del Little Tombola, già noto alla giustizia per contrabbando di vibratori non convenzionali, profanazione di cimitero e furto d'antenati. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
8: Sì, pronto, signora, salve.
7: Sì, buonasera.
8: Salve, noi siamo gli Acchiappastorpi. Li stiamo cercando. Per caso hanno chiamato lei qualche minuto fa?
7: Complesso.
8: È un gruppo di 3 cantanti.
7: Sì, l'abbiamo.
9: Sì, sì, allora praticamente noi svolgiamo questo servizio di acchiappaggio storpi e persone con disagi in giro per la nazione.
8: Abbiamo una fiocina.
9: Se vedi un mo, chi chiamerai? Acchiappa storpi.
7: Cioè avete anche il vostro.
9: Cioè il nostro logo. Insegna quel segnale di vieto con il mo dietro che va.
8: Ci riconoscete per stare? Noi viaggiamo su un tandem a 4 posti.
9: Ciao, prendilo,
8: prendilo, tiro lì la fiocina.
9: Tracciare i flussi.
8: Preso.

0: lei.
1: No, è scappato.
2: Prendilo, prendilo.
1: Prendilo, storpione.
2: Prendilo, storpione, prendilo. Leggalo, tiralo, tiro.
1: Aspetta, c'ho il fucile per prendere lo storpione.
2: Fucci, storpione. Sparali.
3: La bocca.
1: Lo faccio con la bocca perché è evidentemente finto.
2: Vai, vai, prendilo.
1: Apri la trappola.
2: Buttalo dentro. Bene, bene, siamo riusciti a acchiapparlo, signora.
4: Scusate, ma questi dozzinali effetti sonori?
1: No, perché le spiego, le nostre attrezzature sono evidentemente finte. Cioè, il ragazzo disagiato viene preso per le manate.
2: Se lui non lo sa, ci casca.
1: Sì, c'è una giocosità dietro.
2: Comunque, se avete bisogno di noi, chiamateci al 342-41-15-106.
1: Gli acchiappa.
4: Ridetto 104, ma
2: trovate anche i nostri gadget nei negozi,
4: non credo.
2: Tutti i negozi giocattoli, ci siamo noi tre pupazzetti.
4: Non penso.
2: Con gli piccoli storpioni.
4: Non eravate due? Non eravate due?
1: Siamo due. E l'altro chi è?
2: Non lo so chi è qui che ci guarda.
1: Dov'è?
2: Come ti chiami tu?
5: Chiamo Alfio.
1: Hai visto?
4: Scusi.
1: Sì, si è vinto che il mio
4: Scusi,
1: collega.
4: A me sembra.
1: Si è girato.
4: Io non vorrei.
2: Dirlo, no?
4: Io non vorrei dire cose che non, insomma, non mi.
5: Dai, Alfio, vai fuori. Vado fuori adesso.
1: Hai visto? È andato via.
2: È andato via.
4: Allora, io credo che voi due stessi siate persone con dei disagi.
1: Aspetta che ti prendo!
2: No, ti prendo io!
1: No, ti prendo io! Tiro fuori prima la trappola!
2: Ti chiudo dentro!
1: No, ti ho chiuso prima!
6: Mamma mia!
4: Questa scena è indimenticabile per me! Ci, ci, ci!
2: Ti prendo prima io!
4: Va bene. Fio. Unica testimone dell'accaduto insieme al secondo marito, Intifada informa subito le autorità dell'accaduto, venendo incredibilmente creduta e incassando le scuse del PM guarda Gingilli, che distrutto dal senso di colpa tenterà il suicidio sprintando come un pazzo contro un muro. Purtroppo però le nuove ricerche di Leopoldo non hanno dato alcun esito e per lui si teme già la sorte peggiore. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti. Chiunque abbia notizie utili sul suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail dammi 700 euro e ti faccio fare colazione a rapallo @chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura.
1: Ecco signorina, abbiamo preso un altro.
2: Abbiamo preso un altro adesso, questo è bello grosso.
4: Sì.
2: Ha sempre delle canne in mano.
4: Sì, ma
1: abbiamo preso, un altro.
4: Sì.
2: Sì. Come ti chiami, vuoi presentarti?
5: Carlotta.
1: Carlotta. È anche confuso sessualmente.
4: Sì.
1: Carlotta.
4: Ok.
1: È un robot di donna.
4: Ah, va bene.
1: Con le facce da uomo.
4: È un'ottima notizia, le strade sono più sicure adesso, grazie
1: comunque,
4: a voi.
1: Comunque signorina, la salutiamo, la ringraziamo per lo spazio concesso.
4: Grazie a voi. Sì.
2: Parla così a caso.
1: Carlotta.
4: Sì, Carlotta.
1: Quindi, ha la fica che sbatte?
4: Carlotta o io?
1: No, lei.
4: Preferirei non rispondere.
1: No. Carlotta?
7: Devo parlare? Non so come sono coinvolto.
2: Tu dici che sei
3: morco.
7: Ho la figa che sbatte.
4: Ecco, ha avuto la sua risposta.
2: Ma di che sei
1: Ah!

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Se lo cantano da soli, tra l'altro.
2: Sì,
1: ma era Moco, vero quello? L'ho riconosciuto.
3: Sì, in studio.
2: Era direi più Monco che Moco.
4: Ormai. Questo è lo Zoo di 105, il programma che sfrutta al 100% la deficienza naturale.
5: Noi siamo lo Zoo.
6: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
7: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con

0: gli Stanex Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
10: La piadineria.
9: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
11: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
12: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
16: Che storia!
17: Radio 105.
16: Che storia!

0: Barbara. I love you. Streisand. Barbara.
1: Barbara.
0: Awa. La bacia.
2: Oh, è arrivato il momento, ragazzi. È arrivato il momento. Allora, intanto, vabbè, insomma, l'abbiamo già raccontato sia sui social che in apertura del programma. La seconda parte di oggi è registrata, nel senso che l'abbiamo registrata ieri, perché il protagonista di questa, chiamiamola, indagine che abbiamo fatto, in maniera molto neutra, devo dire, perché ho portato la Puccioni e Alisei, che sono due persone che la pensano magari in maniera diversa, e quindi le domande le abbiamo strutturate tutti quanti insieme. Il fatto che io non abbia mai più parlato di questa cosa anche sui social è perché purtroppo ogni volta che ne parlo poi scoppiano una serie di casini e rotture di coglioni che vanno a rallentare quello che poi è sempre stato il mio scopo iniziale, quello di aiutare questa persona. Lo spiego per quelli che non conoscono bene la... Intanto andate a leggervela tutta prima di esprimere il proprio parere, perché purtroppo, come dicevo prima, molte testate giornalistiche che stanno da una parte politica hanno cercato di infangare questa persona ancora di più e fargli vivere un incubo ancora più grande proprio per questioni politiche. Il fratello della vittima, che adesso sentirete, Bradley Pike, è venuto in Italia, è l'ultimo rimasto perché il padre è morto, ovviamente il fratello è la vittima, quindi è morto nel 1998, sì, scusami, perché poi lui è finito, Chico è andato in carcere nel 2000, se non sbaglio.
1: La condanna
2: giusto?
1: È del 2000, quindi
2: nel 2000, esatto, sì. Quindi lui è l'ultimo rimasto e siccome gli è stata negata la libertà condizionale, esatto, a Chico, lui si è risentito, ha detto no, voglio andare in Italia a dargli una mano, perché non è vero che mi deve delle scuse, perché lui è convinto che Chico sia innocente, e due, non devo essere io quello risarcito, ma semmai Chico, che ha passato 26 anni in carcere ingiustamente. Questo è il suo pensiero. Comunque lo sentite, io ho cercato di tradurre il più possibile, non è stato facile, ragazzi, perché il tema è molto delicato, avremmo dovuto dedicarci 22 ore, avrei voluto sentirne ancora di più. Comunque questa è la nostra intervista, arrivata a 32 secondi, al fratello della vittima nel caso di Chico Forti, Bradley Pike. Prego, Pippo.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Lasciami andare, io non ti ho fatto un cazzo!
5: Lo Zoo di 105 presenta... I criminali più famosi del mondo.
6: Le storie più incredibili.
5: I crimini mai risolti. Tutto questo è Criminal Zoo. Criminal Zoo. Criminal
2: Zoo. Che emozione!
5: 105 indaga.
2: Non facevamo Criminal Zoo da cosa? 15
7: 20
2: anni forse?
7: 20,
2: da quando ce l'ha rubato poi Tony Rossi.
7: Picozzi parlava ancora normale, aveva una bella voce baritonale, non era come un Pino Daniele. Come
2: allora questo è un momento molto importante per me, perché sapete che dal 2010, da quando ho scoperto la storia di questa persona, di Chico Forti, me ne sono innanzitutto appassionato e poi sono... Cioè, è diventata parte della mia vita. Lui
7: sì,
2: è diventato.
7: Comunque... non hai hobby comunque.
2: Certo, giustamente. Ho passato molte festività in carcere a Miami, Pasqua, Natale, Capodanno, eccetera, con lui.
7: Allenandoti per quando ci andremo noi.
2: Esatto, per quando ci andremo noi. E in questi giorni, non so se gli ascoltatori hanno avuto modo di vedere, ma anche il TG1 ne ha parlato, diverse testate giornalistiche. Il fratello della vittima del caso di Chico Forti, la vittima. Dale Pike, il fratello, è in Italia Perché lui crede nell'innocenza di Chicco Forti e vuole lottare affinché Chicco possa essere liberato.
7: Ma anche per mangiarsi una buona pizza, ci arriverà.
2: Sicuramente, e bere l'acqua gasata, esatto. Abbiamo scoperto che gli piace molto. Allora, è un caso molto contorto, ne abbiamo parlato tantissimo noi, abbiamo fatto una puntata speciale di 2 ore qualche anno fa, abbiamo avuto Chicco in onda qualche volta in maniera sporadica quando riusciva a chiamarmi attraverso tutta una serie di catene di telefoni e robe varie, e il caso però è rimasto tale quale, nel senso che in America quando vieni accusato di omicidio, come nel suo caso, se non ci sono prove nuove, il caso viene considerato finito, chiuso,
8: era condannato,
2: basta.
8: Proprio, no?
2: Esatto, e non può più essere aperto nel caso, a meno che uno non trovi delle prove diverse.
7: Certo.
2: Ora, ci sono tanti inghippi, tante cose che lasciano molti punti di domanda. Le Iene hanno fatto diversi speciali sul caso di Chicco.
7: Certo.
2: Poi lo chiederemo a lui, comunque. C'è un qualcosa legato anche alla morte di Gianni Versace, del sì. documentario che ha prodotto Chicco Forti, che si chiama Il sorriso della Medusa, che si trova ancora in rete. Ma il fatto che il fratello sia venuto dopo che il tribunale ha stabilito che Chicco non poteva ottenere la libertà condizionata per via del fatto che non ha pagato i danni alla famiglia e non ha dimostrato di essersi risentito di quello che ha fatto.
8: Ravveduto.
2: Sì, ma la cosa, scusami, dal momento in cui una persona è innocente e sa di essere innocente, pensa di essere innocente, di cosa si deve scusare? Cioè, voglio dire. E il fratello, infatti adesso lo sentiremo comunque, esatto. Il fratello sostiene che in realtà dovrebbe essere lui quello risarcito, cioè Chicco Forti, e che lui debba ricevere delle scuse. Comunque, esatto. La Puccioni ha fatto un gran lavoro, a differenza di Fabio Lisei.
7: Che non ha fatto un cazzo questa volta, esatto. Ragazzi. Questa volta ha fatto una micro scaletta cacata, no, ma proprio 4 righe e basta. No, ma lo ammetto, non faccio fatica ad ammetterlo, 4 domande e basta.
2: Ma a me interessa avere il tuo lato un po' più polemico, capito?
7: Ma perché infatti poi lo scuoio sto baffone.
2: Il caso di Chicco si è tramutato in un caso politico, certo. Ed è stato strumentalizzato da una parte politica per fare del male a un'altra parte politica. E lui nel mezzo, scusate il termine, l'ha presa nel culo, nel senso che comunque questa libertà condizionata non gli è stata data.
7: Certo.
2: Vabbè, comunque la Puccioni ha ricostruito un po' il tutto,
8: sì.
2: Pensate che brava, e lo ascoltiamo insieme, poi con noi il fratello della vittima di questo caso di Chicco Forti, ovvero Bradley Pike. A tra poco, vai.
9: Miami, 16 febbraio 1998. Il cadavere nudo di un uomo viene trovato da un surfista in un boschetto della spiaggia di Key Biscayne. Qualcuno gli ha esploso 2 colpi di pistola alla nuca. La vittima è Dale Pike, 38 anni, australiano, figlio di Tony Pike, proprietario di una famosa discoteca di Ibiza. La morte risale al giorno prima, il 15 febbraio, nelle ore immediatamente successive al suo arrivo a Miami. Per quell'omicidio, il 15 giugno 2000, negli Stati Uniti, è stato condannato all'ergastolo Enrico Forti, Chicco, trentino, imprenditore, videomaker, grande sportivo e anche vincitore di 86 milioni di lire a Telemike, cifra che gli permetterà di trasferirsi a Miami. Forti, da quel 15 giugno di 26 anni fa, non è più uscito di prigione e ha trascorso 24 anni in carcere in Florida e poi, dal 18 maggio 2024, è stato trasferito nel penitenziario di Montorio a Verona. A legare Chicco Forti a Dale Pike, una trattativa avviata con il padre Tony per l'acquisto del noto hotel di Ibiza e per la quale attendeva entrambi a Miami. Per questo motivo venne sentito come testimone 3 giorni dopo il ritrovamento del cadavere. In quell'incontro Forti mentì. Non disse subito che era andato a prendere Dale al suo arrivo all'aeroporto di Miami. Mentì anche alla moglie. Spiegherà poi che la polizia gli aveva detto che avevano trovato morto, oltre che Dale, anche il padre Tony, però a New York, ucciso con le stesse modalità. Si spaventò. Il giorno dopo si ripresentò alla polizia e ritrattò, ma quello fu l'inizio della fine. Da testimone la sua posizione cambiò, diventando principale indiziato e poi unico colpevole. Una vicenda, quella dell'imprenditore italiano che da 28 anni divide l'opinione pubblica e la politica. Lui si è sempre proclamato innocente, caprio espiatorio di una cattiva indagine della polizia di Miami, che secondo quanto ricostruito in questi anni da chi gli è sempre rimasto vicino, ha costruito un monte accusatorio su errori, bugie e trappoloni, arrivando al verdetto di condanna senza vere prove, senza indizi, senza avvocati e anche senza un movente. Movente che invece, secondo l'accusa, c'era e come, e riguardava proprio l'acquisto del Pike Hotel da parte di Chico Forti. Secondo gli inquirenti, infatti, Forti stava truffando Tony Pike per acquistare l'hotel ad una cifra molto inferiore. Truffa scoperta dal figlio Dale e motivo del suo arrivo a Miami il 15 febbraio del 98, il giorno della sua morte. E tra i sostenitori della innocenza di Chico Forti, anche il fratello di Dale, Bradley Pike, arrivato lo scorso maggio in Italia per conoscere Forti e partecipare alla giustizia riparativa. Bradley nel 2018 ha avuto accesso a tutte le 3.500 pagine di trascrizione degli atti processuali, le ha studiate e riscontrato buchi, investigazioni scorrette e presunzioni senza prove, maturando così la certezza dell'innocenza di Chico Forti e la convinzione che sia stato incastrato. Bradley resterà in Italia fino alla prossima udienza, che si terrà a settembre, per decidere sulla libertà condizionale. La prima udienza lo scorso settembre ha avuto esito negativo perché, si legge nelle motivazioni della sentenza, non si ravvisano i requisiti del sicuro ravvedimento e non sono emerse manifestazioni di interesse per parenti della vittima del reato, anche soltanto sul piano morale. In pratica, Chico Forti non ha risarcito né chiesto scusa ai parenti. Di parenti, però, è rimasto solo Bradley, che non crede alla sua colpevolezza e anzi ne chiede la scarcerazione.
2: E Bradley Pike è con noi nello Zoo di 105. Welcome, Bradley! Can you hear me?
10: I can hear you.
2: Okay, perfect. Grazie per essere con noi. Thank you so much for coming. And we had a short chat a few days ago. And abbiamo fatto una chiacchierata qualche giorno fa, io e lui, proprio per organizzare questo incontro. I'm gonna ask you a question in English that I'm gonna translate in Italian.
10: Yes.
2: So that way our listeners can understand.
10: Because, absolutely fine.
2: Because they're sono delle capre.
7: Because Italian are goats. They don't understand English.
2: Okay, so well, thank you for coming. I saw that you've been all over the news. You've been at TG1. A lot of newspapers have been talking about the fact that you decided to come to Italy and help Chico Forti. Cioè, dico, ho detto che praticamente lo abbiamo visto su tanti telegiornali, molte testate giornalistiche, e mi colpisce il fatto che lui sia qui per difendere Chico Forti. So the first question is, most people in your position would spend their lives seeking justice against the man that convicted of killing your brother. Instead, you're here defending Chico Forti. When did you first begin to doubt his guilt? Quindi traduco intanto. Let me translate in Italian. La maggior parte delle persone nella tua situazione passerebbero la vita a chiedere giustizia contro l'uomo condannato per omicidio del proprio fratello. Tu invece sei qua a difendere Chico Forti. Quando hai iniziato a dubitare della sua colpevolezza?
10: Well, as soon as I got the phone call that my brother was killed,
2: okay,
10: the first thing I thought was, what a fool. I had no hatred whatsoever. Even if Chico had done it, I just thought, he's fallen for the trap of wealth and money chasing. So, but I never had any hatred. And it was that sort of sense of that, you know, he was just a victim perhaps of stuff that I stopped them executing him. In the trial, they said that we could go for capital punishment. I said, no way.
2: But wait, what kind of relationship did you have with your brother? Was it a good relationship or what?
10: Yeah.
2: So was he doing something wrong? Cioè, tuo fratello sta facendo qualcosa di strano?
10: No, absolutely not. If anything, he was trying to Both my brother and I were suspicious of credit card costs that were coming in, lost cards, them building up. My father's recent illness that basically made him lose his mind and not make very, very poor judgments. Okay. So that's what alerted us to that there was something wrong.
2: So that's why your brother flew into Miami, right?
10: Yes.
2: Okay, let me translate this.
8: Okay. No, più che altro perché
7: per la Puccioni, che
8: esatto, non... me ne prendo la mia sua responsabilità.
2: No, lui dice che quando ha saputo della morte di suo fratello, la prima cosa a cui ha pensato è: che idiota mio fratello, è cascato in una trappola.
7: Certo.
2: E a prescindere dal fatto che potesse essere stato Chico Forti o meno, secondo lui suo fratello è stato un tontolone, siccome c'erano utilizzi strani di carte di credito eccetera, il padre aveva una malattia e quindi non era più molto lucido, il fratello praticamente ha deciso di venire a Miami per capire cosa stesse accadendo.
7: Certo.
2: Quindi questa parte, come è stata raccontata da, secondo Bradley, è vera. Mm-hmm. So basically, why did your brother came to Miami to understand what was happening? But so Chico was trying to buy your father's hotel in Ibiza, right?
10: Yes.
2: And from what I read, your father didn't own the entire hotel. He only owned like 5%, is that true?
10: No, he owned the whole hotel.
2: Okay, so that's a lie, for example. Quindi, no, l'albergo del padre, molti giornalisti hanno scritto che il padre possedeva solo il 5%.
7: Sì.
2: In realtà ne possedeva, secondo Bradley, il 100% dell'albergo.
7: E suo padre lo saprà, voglio dire. No.
2: Certo. Okay, so what do you think happened? Who could have killed your brother? And why can it not be Chico Forti?
10: Well, first of all, is that you say, when did I find out first? My, you know, belief that he was innocent was in 19 when I went over and did a program with CBS 48 Hours. And one of my demands of doing that was to get the full transcript of the court case.
2: Okay.
10: I went through the whole 3,500 pages and
2: wow.
10: just saw holes everywhere, assumptions, just very, very, very bad investigation, if not perhaps manipulated investigation.
2: Okay.
10: So you ask, who do I think did it? Well, I don't know. But there is certainly one particular person that I think needs to be...
2: Investigated.
10: Thomas Knott.
2: Thomas Knott, in fact.
8: Che era il socio di Alice Calamico e socio di Chico Forti, no?
2: Was Thomas a partner in business with Chico, or were they just neighbors and friends?
10: Neighbors and friends, as far as
2: neighbors and friends. They weren't in business together. So, sì, prego Fabio, dimmi.
7: Però posso chiedergli una cosa?
2: Certo.
7: Cioè, se lui ha delle prove concrete, cioè, nel frattempo ha trovato delle prove concrete per accusare Thomas Knott.
2: Ok, però prima fammi tradurre velocemente quello che ha detto. Cioè, nel senso che lui, una volta che nel 19 è stato invitato in una trasmissione televisiva, ha chiesto di poter leggere tutti i documenti in merito al caso di Chico. Tutti
8: 3.500 carte.
2: Esatto, e ha notato che c'erano buchi da tutte le parti, ricostruzioni sbagliate, c'erano una marea di errori, e lì ha iniziato a sospettare che Chico non fosse realmente l'assassino di suo fratello. Scusami, qual era la domanda, Fabio?
7: Allora, lui sta accusando Thomas Knott.
2: Sì.
7: Ok. Ma nel frattempo, però, ha trovato delle evidenze concrete, cioè delle prove concrete per accusarlo, o è solo una sua idea personale, cioè un'idea che si è fatto leggendo le carte? Perché questo cambia molto.
2: Bradley, why do you think Thomas Knott could be the killer of your brother? Do you have proof?
7: Concrete evidence?
10: I don't know. I have no concrete evidence, but I have grand suspicions. One is that he was a multi-time fraudster.
2: Okay,
10: he'd been in jail many times.
2: Stato in prigione molte volte.
10: Yes, and also is that he had told my father. My father knew that he was a fraudster.
2: Okay.
10: And there was conversations with him and my father that sort of said, look, I'll never go back into jail again. So...
2: But how was he involved in the acquisition of your father's hotel?
10: He wasn't involved in the acquisition. He was involved in attempting to acquire it. He had been a guest of the hotel many times, throwing money around like unbelievable. Always having a lot of women. He said he never... drank water and he showered in champagne.
2: Ok, allora dice che era un noto truffatore, è stato in prigione molte volte ed è andato spesso. Inizialmente era Thomas Knott quello interessato ad acquistare l'albergo del padre, perché ci andava spesso e dice spendeva e spandeva e sosteneva che non aveva mai fatto la doccia con l'acqua ma solo con lo champagne, per farvi capire.
7: Ah, come
2: era
7: Paolo.
2: Un po' Paolo Noyes, esatto, era un po' un Paolo Noyes. So, ok, so what happens there? Why is Kiko involved in the acquisition of the hotel?
10: Well, they lived up, Kiko lived above them, above Thomas Knott. Now, okay. My father, he loves hanging around swimming pools, such as at Pikes, where Wham was created, and Club Tropicana. And so, yes, he naturally gravitated to the pool. Now, down at the pool, he met Kiko's beautiful wife, Heather, okay. And the little children, the two daughters. And, yeah, he's a very charming man. And naturally got into conversation, and from what I understand, Heather went back and sort of said, oh, I met a very interesting man down at the pool, Tony Pike, and Kiko was down there often with his family. So that's where they basically met. Now,
2: oh, and they discussed the possibility of buying the hotel.
10: No, I think that came along later on. You know, there was conversations, and I think maybe at that time, Tony sort of said, my father said that, yeah, I'm over here. Thomas Knott has sort of brought me over here, and he's interested in acquiring the hotel. Uh-huh. And Kiko, you know, and then as my father found out about what Kiko did, Kiko said, well, you know, see, look, you know, let's talk about things. So,
2: Was there an exchange of money? I mean, was there...
10: Not at that time.
2: No. I mean, but before everything happened, did Kiko actually like sign a contract and start the acquisition process?
10: As far as my brother found out, when he got to Ibiza first, before he went to Miami, because he was coming from Malaysia, mm-hmm. and he'd only been there for about a week or so, he did come up with contracts and things that had been signed
2: by Kiko.
10: By Kiko. Okay. But there was the money seemed to be small at the time in certain payments, but we didn't understand. My father didn't explain anything to us, okay. and he was very mentally sick at the time. So we sort of like looked at that and we thought, oh, this seems strange. And then, of course, the credit card charges coming in. We're not understanding where that was going or who.
2: Whose credit cards
10: that.
2: Were they?
10: My father's.
2: Ah, someone was using your father's credit card.
10: Yes.
2: Okay,
10: yes.
2: Let me translate this.
8: Bisogna
2: scusate, no, io mi sto intrippando no, perché, ragazzi, questa è una roba che non è che succede tutti i giorni.
7: Io sto guardando la partita, allora, però comunque lo sento.
2: Veloce, Kiko, famiglia, vanno a Ibiza. Il padre di Bradley, Tony Pike, passava molto tempo in piscina in questo albergo, sì, molto famoso, diventato famoso anche grazie a George Michael, eccetera.
8: Sì,
2: era un posto molto figo. Praticamente, chiacchierando con la moglie di Kiko, fa capire, il papà di Bradley, che c'era l'intenzione di vendere l'albergo e che c'era appunto Thomas Knott interessato ad acquistarlo,
8: okay.
2: però dice sai magari interessa anche a Kiko, quindi iniziano a discutere di questa roba e mentre si scambiano documenti, contratti eccetera, il signor Thomas Knott a quanto pare aveva inculato delle carte di credito al padre di Bradley e le usava per fare spese pazze sì. dall'altra parte del mondo, quindi già lì capisci che non è che fosse proprio una bravissima persona questo Thomas Knott. Okay, sorry. Go ahead.
10: Okay, yes, and on those sort of suspicions, my brother and I spoke together, and I was in Australia. I was doing some major projects at the time, so I couldn't do it. My brother was available, so he flew over and said, okay, I'll go and see what's happening.
2: Okay, so basically your brother went to Miami to find out what was happening with your father's credit cards.
10: Well, to not only with the credit cards, but no, make sure that the deal was good and what was happening with it and everything else, understanding that our father was very, very ill at the time. He'd only just come back.
2: Let me understand. Traduco velocemente. Il fratello, quindi, la vittima, vedendo questi movimenti strani e non capendo come stava procedendo l'acquisizione dell'albergo, dice a Bradley: senti, io ho del tempo libero, prendo un volo, vado a Miami per capire che cazzo sta succedendo, chi sta usando le mie carte, cioè le carte del papà, e se effettivamente questo deal verrà effettuato o meno. Now, in your head, I mean, honestly, between me and you and 4 million people that are listening right now, do you think that Thomas Knott or, I mean, or Kiko at this point, of course, we both know it's not Kiko, afraid of maybe that the police would find out that this guy was stealing money from your father, he could have been arrested again and ended up in jail again, which was something he didn't want. Could this be the reason why he killed your brother?
10: I think that is certainly one of the reasons.
2: Ok, dimmi no,
8: potevi tradurre immediatamente la tua domanda.
2: Certo, allora gli ho chiesto, siccome lui prima ha detto che Thomas Knott aveva il terrore di finire di nuovo in carcere, mm-hmm. Ok, questo l'ha detto sì, Bradley sì. Prima, siccome era già stato in prigione, accusato di truffa molte volte, gli ho chiesto, secondo te potrebbe essere questo il movente per ammazzare tuo fratello perché aveva paura che Dale Pike lo denunciasse per truffa, per aver usato le carte del padre e quindi dice facciamolo fuori, tanto non sapranno mai chi è stato. Poi c'era la storia della pistola, ci arriviamo a quello.
8: C'è anche
2: e magari dice, per paura di finire in carcere, siccome era un po' un pazzo su Thomas Knott, magari non è stato neanche lui, magari ha commissionato qualcuno ad ammazzarlo, pur di non finire in carcere. Oh, alla fine comunque in carcere non c'è finito lui.
8: No, certo.
2: Ok. Let's go on with the questions. Was there a specific moment when you thought maybe the wrong person was convicted?
10: I mean, immediately the suspicion of like, why would Kiko, with a beautiful family, a pregnant wife, successful, you know, he had the money, had the success. Why would he risk all of that for basically an old farmhouse? That, yes, very, very famous, but it was famous because of the charisma of my father, not because right. of the building. So how can you steal an old building? So I just thought, it's like, why would he sacrifice all of his children and his wife and his success and his life and everything else? So that was the first thing. I thought, that doesn't make sense. And then when I think about Knott, well, he's a criminal. He's, right. he's frauding. He's got nothing. He's got no...
2: He could go to jail again. He was afraid.
10: Absolutely, absolutely. And then, of course...
2: Let me translate quickly. Allora, c'è stato un momento preciso in cui hai pensato forse la persona sbagliata è stata condannata. Lui mi ha detto, dal momento uno, perché se tu analizzi la vita di Kiko ai tempi, era ricchissimo, famoso, di successo, aveva una famiglia meravigliosa, una bella moglie, due figli, innamorato della moglie, tutto. Aveva tutto, non aveva nessun motivo di rischiare tutto questo per una baracca, lui dice. Perché alla fine quell'albergo funzionava perché c'era il padre, che era un'icona di Ibiza. Mentre dall'altra parte dice c'è un Thomas Knott che aveva tutto da perdere, perché non aveva niente da perdere, aveva il terrore di finire in carcere di nuovo e comunque stava truffando di fatto il padre con le carte di credito.
8: Sì, giusto, però la giustizia non si fa con le sensazioni, cioè non è che
2: capito.
8: Cioè nel senso non è che perché uno apparentemente è una brava persona, quindi non può aver commesso un fatto così grave, uno perché invece è un truffatore, che fondamentalmente è un truffatore di carte di credito, invece è per forza un assassino. Quello che io dico è quello che io vorrei sapere perché dopo 26 anni
2: aspetta why after 26 years
8: rivendichi con così tanta forza l'innocenza di Kiko Forti.
7: Cioè la sensazione, noi siamo un po' stronzi, però la sensazione è che negli Stati Uniti questo caso sia stato molto blindato, anche perché il governo della Florida ha chiuso subito le porte a qualsiasi possibilità. Invece con il ritorno di Kiko in Italia c'è una nuova esposizione mediatica. Allora la sensazione è che è brutta e stronza, e lo dico, ok, lo dico preventivamente. Però è che dopo 26 anni di assoluto silenzio, lui non ha mai incontrato Kiko in carcere in Florida, mai, non ha mai
2: non
7: ha mai rilasciato nessuna dichiarazione se non una volta nel 2020. Adesso che il caso è popolare in Italia, lui arriva tutto
2: This is a mean question, Bradley.
7: Okay?
2: Fabio's mean, he's basically asking you a question that maybe some mean people that are listening would like to ask you. Why so many years of silence, and now that the case is becoming
7: popular
2: again, you want to help Kiko and you didn't do this before?
7: In this country.
8: Perché in this country.
10: Okay. I only really found out And the it, you know, with reading all of that investigations, going to the site, going to Williams Island, and all of this, and then or even asking to see Kiko, and they refused it. They said that they'd found a broken mobile phone in his cell the week before, so therefore all rights went. Then I also went and met the prosecutor, Reed Rubin, and okay. He was with another man. And when I told him, he asked me, what did I want? I said, well, I'm here. I believe that Kiko didn't do it, and even if he did, I want to get him free. He was right. Absolutely shocked. And from that moment, he was more or less controlled by another man in the room to refuse to answer almost any questions.
11: Ah.
10: And I just felt, that stinks.
11: When was this, though?
10: How many years ago? 2019.
11: 2019.
10: Yes.
11: But why they're asking why are you here now?
10: Well,
11: why?
10: Because after that, then I started thinking, okay, well, what can I do? I had no idea how to do this. And then finally I started to write some letters. And those letters ended up then being delivered by Prime Minister Maloney. She gave a letter to
11: Kiko?
10: No, and not to Kiko. Not to Kiko. She gave the letter to President Biden.
11: Oh, yes, at the time, yes.
10: Yes, yes. And uh-huh. Then later on, Trump, because, you know, they wanted both sides political party. And these letters were basically fundamental in getting him extradited back to Italy.
11: So could it also be because right now il tribunale non mi viene il nome in inglese the aiutate dai così yeah the jury the Italian jury said that they think that Kiko should pay you back since you're the only one alive now and that he has never said sorry to you could that be one of the reasons why you decided to act.
10: There's three main reasons that they said that they refused the last appeal. One, right. They said my father was dead. Was still alive. He'd been dead 6 years.
11: Okay. Suo padre è morto 6 anni fa.
10: Yeah. Sì. Then the second one is that they said, okay, there was no attempt to reach out to me or anything else. He wasn't allowed to. It was against the law in America for him to reach out to the victim.
11: Allora, siccome i giudici hanno detto che lui non ha mai cercato di contattare Bradley per scusarsi,
7: sì.
11: Bradley spiega che a livello legale in America un carcerato non può,
7: certo.
11: Per legge, quindi certo. non poteva. Ok, certo. And the third?
10: Okay. Third one is the payment of compensation.
11: Okay.
10: To me, I think that is as ugly as hell. It's like, it's like taking the coins of Judas. The silver coins, and you've got them, and you say, oh, look, I'll give you one. Is that good for your brother's body? This is what all this shit in this world is about.
11: Money.
10: Is this chasing of money and power and stuff. And to think you can just buy and pay for a life with that?
11: I agree.
10: Think it's a foul, disgusting thought.
11: E dice che la cosa più disgustosa che lo fa vomitare, dice che è una merda della nostra società, è il fatto che gli abbiano detto che Kiko dovrebbe risarcire Bradley per la morte del fratello. E lui dice, a parte che non c'è un valore, ma poi dice, a me non interessano i soldi, io sono più per la giustizia.
7: Marco, noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, dobbiamo okay. mandarla a pubblico.
11: Ok, vabbè, ma scusa, teniamolo fino in fondo, dai. Mettiamo la pubblicità e torniamo.
7: Va bene, allora torniamo okay. tra un pochino, dai.
11: Okay, Bradley, we're going to take a little break. Stay yep. there, we'll be back in a few minutes, ok?
10: Ok.
11: Thank you.
12: Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Noi siamo lo Zoo.
11: E ora prendiamoci una pausa caffè insieme con Caffè Motta, naturalmente, perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere, e quando si parla di caffè ognuno si sa deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato potremmo suggerirvi il cremoso o magari l'espresso Napoli, se preferite le note più intense e avvolgenti con quell'irresistibile cremina tipica dell'espresso napoletano. Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Caffè Motta, ti voglio bene.
13: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
14: soffrono.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
18: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
19: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
20: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
21: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
22: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
25: La spesa intelligente.
26: Ho fatto salti di gioia. Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
27: Una nuova birra Forst 00.
28: Assaggiala.
29: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
28: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
30: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
31: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
32: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
31: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
32: Sì, sì, come no?
30: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
33: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
34: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
35: Criminal Zoo. Criminal Zoo. Lo Zoo di 105 indaga.
2: Oh, Ok, siamo tornati. Una puntata speciale dello zoo. Abbiamo con noi il fratello della vittima del caso di Chicco Forti. Un caso di cui si parla da un sacco di anni. Le Iene hanno dedicato tre, addirittura puntate di tre ore l'una, per ricostruire tutti i fatti. Il fratello della vittima, Bradley Pike, che è qui con noi. Thanks again for being with us.
0: Pleasure.
1: Nice shirt.
0: My mother made it.
1: I love it.
2: È in Italia e ha deciso di rimanere in Italia fino a quando non ci sarà la prossima sentenza.
3: Prossima udienza, sì.
2: Per udienza, scusami, sì. Per cercare di dare la libertà condizionale si chiama. Sì. Sì. Ok. I have so many questions. Ho tantissime domande da farti. I'd like to ask you one thing.
0: Yes.
2: Do you think that okay, so Thomas Knott was while the advertisement was going on the air, you said, "I'm more than open. I would be more than happy to confront Thomas Knott on TV, on radio, and talk to him." Lui vorrebbe confrontarsi con questo Thomas Knott, che purtroppo è sparito, non sappiamo più dove sia. È scomparso nel nulla. Era in Germania per un po' di tempo e poi è scomparso
1: adesso
2: nel nulla.
1: Adesso è Wüstel.
2: Adesso chi lo sa. Maybe he's not alive anymore. Who knows? But do you think that these two things put together? So the death of Gianni Versace. Chicco Forti makes a documentary. He's filming a documentary on Gianni Versace's death, and he's convinced that it's not the truth, what happened, right? Mm. At the same time, they find your brother dead, and maybe, you know, the police in the 90s in Miami was a lot corrupted. Mm. So do you think that these two things together caused what we are seeing, we're living right now?
0: This is a huge question.
2: Let me translate it first. Pensi che le due cose sommate, cioè Thomas Knott, truffatore, eccetera, eccetera, interessato all'acquisto dell'albergo, però truffa il padre della vittima e di Bradley, che è qui con noi, ha paura di tornare in prigione. Questo piglia un aereo, viene a Miami per indagare sulle carte di credito clonate, su una mezza truffa che gli sembra ci sia in ballo con l'albergo. In più, nel contempo, Chicco Forti, che è un produttore di documentari, sta facendo un documentario sulla morte di Gianni Versace, dove mette in discussione il lavoro della polizia di Miami, che è molto corrotta negli anni 90, e sta creando il sorriso della Medusa. Queste due cose insieme potrebbero essere la causa di questo enorme processo, enorme caso di cui si parla da diversi anni. Ok, I translated.
0: Ok. You've got to remember that when Versace was shot, they found next to him a pigeon with both his eyes out.
2: Yes.
0: This is a very, very clear sign.
2: Mafia.
0: Yeah.
2: Yep.
0: When my brother was killed, he was laid out face down in a cross position.
2: Ah.
0: Another clear warning.
2: Let me translate this. Quando è morto Gianni Versace, di fianco al cadavere di Gianni c'era un piccione con tutti e due gli occhi cavati. Di fianco al cadavere. Eyes, esatto. Quando è morto il fratello di Bradley, è stato trovato nella posizione della croce, che è un altro simbolo, comunque, della mafia, insomma. Ecco.
1: Quindi okay. La mafia ha fatto fuori Gesù.
3: No. Dai, ma perché?
2: No, the mafia did not kill Jesus. No.
1: Okay.
2: Okay, no, go ahead.
0: Okay,
2: Bradley.
0: So you've got to understand that the killing of Versace affected the property market enormously, because they were trying to sell Miami as a safe haven for people of very great wealth.
2: Right.
0: With his death, they started to say, this isn't a safe place.
2: Right.
0: So then with my brother's killing, that even made that even worse. So correct. That's where a lot of the money. Then for 1 year, you have 20 detectives involved in it. The cost going. Four people in the head people, my brother Australian, my father English, Chicco Italian, Knott German. That there weren't any Americans. They were just losing money. So I believe
2: they just needed someone,
0: shove them in jail, say that we've done a good job finding the victims.
2: And Miami's safe again.
0: And Miami's safe again.
2: Allora, lui dice: in quel periodo lì, Miami stava cercando di dare un'immagine di se stessa molto sicura, una città molto sicura dopo gli anni 80 e i primi anni 90, dove si ammazzavano per strada, traffico di coca e tutto il resto. Con l'uccisione di Gianni Versace e con l'uccisione del fratello di Bradley, l'immagine di Miami è tornata a essere una merda. E quindi la polizia e il governo miamino ha detto: senti, chiappa qualcuno, troviamo un colpevole, buttiamolo in carcere. E giustamente poi Chicco rompeva il cazzo, la polizia stava facendo questo documentario, quale persona migliore, era italiano,
3: era
2: poi
3: andato a prendere Dale all'aeroporto, è l'ultima persona che l'ha visto vivo comunque, Chicco Forti.
2: Sì, di quelli che hanno parlato, sì,
3: sì certo,
2: certo.
3: Agli atti. Quindi
2: lui ha lasciato il fratello nelle mani di un gruppo di persone in un posto dove siamo stati tra l'altro a mangiare io e Fabio Lisei tempo fa, anche Pippo se non sbaglio, che è il Pellican. Yes. Esatto. Ok, quindi lui sostiene che serviva un capro espiatorio e Chicco era la persona perfetta in quel momento lì per incastrarlo e vaffanculo. E Miami ha ripreso l'immagine, l'hai visto? La polizia ha risolto il caso in 2 minuti e mezzo. Miami è di nuovo una città sicura.
3: Sì, no, certo.
1: Ma noi la verità non la sapremo.
2: Mai.
1: No, mancano 50 secondi.
3: No, giusto, allora in questi 50 secondi posso fare una domanda di sapere come com'è stato l'incontro con Chicco, in tre parole ce lo può dire.
2: Yeah, she would like to know how did you feel when you met finally Chicco in person?
0: It was the most incredible feeling to get to look into his eyes and just see the hope and the truth of his innocence. And the tears start to roll with him saying, I can't believe you're here. And for me, it was like having my heart ripped open with the congealed blood of all the 28 years of pain just flowing out.
2: That's
0: it
2: fantastic.
0: Was the most beautiful sense of forgiveness, of comradeship, of brotherhood, of love, and of hope. But I don't use hope. I know.
3: Okay.
0: I know.
2: You
0: I'm
2: know.
0: Not going to stop.
2: Dice che è stata una bellissima emozione, che l'ha fatto piangere, eccetera. E lui anche al telefono mi aveva detto: io, a me basta guardare una persona negli occhi per capire se mente o se è una persona sincera. E questo lo posso confermare anch'io, nel senso che io ho ovviamente all'inizio ero dubbioso, poi quando ho conosciuto Chicco e ho passato veramente tante ore con lui e come ha fatto Bradley nei giorni scorsi, capisci che non può essere stato lui, ragazzi, cioè veramente. Poi io, la giustizia deve fare il suo corso, ci sono delle leggi da rispettare eccetera, però se dobbiamo parlare da esseri umani, io che ci ho vissuto accanto tantissimo tempo, vi posso garantire che quella persona non sarebbe in grado di ammazzare neanche una formica. So Bradley, let me ask you this last question. Are you 1000% sure that Chicco Forti is innocent? Sei sicuro al 1000% che Chicco Forti è innocente?
0: 2000%.
2: 2000.
1: 3,000.
2: I love you. You know, this really makes you a fantastic and incredible person, because you're not going after anything. You're not going to get anything from this, but just justice, which is makes you a very, very beautiful person.
0: It's not just for Chicco. It's not just for me. It's for all the people of Italy and for the world. We must learn to forgive, to move on, and use compassion and love as our guide.
2: Thank you, Bradley.
1: My pleasure. Bradley.
0: Thank you.
2: Listen, I'm gonna play this this phone call that I had with Chicco a few years ago. He was able to call me. It was the first time we actually spoke on the phone, because initially we were only speaking through emails. Questa è la prima telefonata che sono riuscito a fare con Chicco dopo migliaia di scambi di mail eccetera, e poi da lì ho avuto accesso al carcere e tutto il resto. So it's I don't know if you understand a little bit of Italian, but I cry at one point. We both cry together, so you'll probably understand.
0: Right.
2: Bradley, thank you so much.
1: Grazie,
2: for being with us.
0: Thank you.
2: Grazie mille.
0: Thank
2: you. And good luck to you and to Chicco, and I hope this finally ends soon. Okay?
0: Me too. Thank you very
2: thank
0: much.
2: Thank you. Ciao, vi lasciamo con questa prima telefonata tra me e Chicco Forti durante una pausa pubblicitaria nello Zoo di 105. A domani.

0: Marco, la nostra è un'amicizia che durerà una vita, lo sai?
1: No? Lo so, lo so. E tu verrai fuori da quel cazzo di posto. Questo te lo posso... Adesso mi commuovo, ma te lo posso giurare.
0: Lo so.
1: Ok.
0: Ma che Marco? Lo so. Tanta rabbia in corpo.
1: No, non devi essere incazzato. Adesso vieni fuori da sto cazzo di posto, te lo prometto. Vedrai che ce la facciamo. La ficchiamo in culo a tutti.
0: Ti voglio bene. Sì, sì, sì, Marco.
1: Promesso, bene. Te lo prometto, guarda. A costo di fare come nei film quelli degli anni 70, che vengo a strapparti il muro, cazzo, con la jeep e ti tiro fuori. Porca troia, da sto posto di merda, ok? Ah, cazzo.
0: Ok, Marco.
1: Ti voglio bene.
0: Ciao,
1: un bacione, ciao Chico.
0: Anch'io, Marco. Ciao,
1: buona
0: Marco,
1: serata, ciao. Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
10: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
11: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
13: La risposta è...

0: MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
1: A partire da 25.990 euro. Disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
2: MG. Find your more.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
10: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
9: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
11: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. Mare, montagna, borghi, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ladies and gentlemen.
2: Ah beh.
1: From the Radio 105 Main Studio.
2: Si sente?
1: 105 Music and Car.

0: it's showtime! Music and
1: cars! Cara Camilla,
2: eccoci,
1: buongiorno.
2: Qua, buongiorno.
1: Buon venerdì. Oggi è una giornata importantissima perché è venerdì, perché finisce una settimana, perché siamo sotto un treno.
2: Siamo
1: stanchi morti.
2: Ragazzi, io non riesco a smettere di sbadigliare da stamattina.
1: Ma è incredibile, ragazzi,
2: non so
1: questa
2: perché,
1: cosa.
2: Ma è tutta la settimana così.
1: Ma il caldo?
2: La pressione?
1: Potrebbe
2: che
1: essere.
2: Devo
1: non lo so. Stai chiedendo a Dario Spada, conduttore radiofonico, o Dario Spada medico?
2: Dario Spada medico.
1: Medico. Allora, sicuramente potresti prendere il magnesio supremo.
2: Grazie, grazie.
1: Ecco, quello
2: fa
1: molto
2: bene. Mi dimentico
1: bene.
2: Sempre di farlo.
1: Il magnesio, e poi fa tanto bene per tante cose il magnesio, ma non entriamo nello specifico. Buongiorno Cami, senti, ti volevo chiedere, visto che siamo arrivati alla fine di questa settimana.
2: Sono triste.
1: Sei triste?
2: Certo che sono triste.
1: Come sei stata? Ti sei trovata bene?
2: Ragazzi, io benissimo, ormai ho quasi imparato tutte le siglette a memoria.
1: Sì.
2: E un momento di raccoglimento adesso, per
1: Dai,
2: favore.
1: Piangiamo tutti insieme, anche se venerdì dovremmo essere felici, però ti prego, vai.
2: Grazie a tutti. Sono veramente stata onorata di aver partecipato a questo programma.
1: Sì, sono Dario.
2: Spero anche voi.
1: Sì,
2: io,
1: certo.
2: Come dire, come vi avevo anticipato all'inizio, sono entrata in punta di piedi.
1: E sei uscita nuda.
2: Senza scarpe.
1: Senza scarpe, che quindi... ci sta. Io non so se hai notato, ma in questi giorni poi, dopo che martedì mi avevi detto che il sandalo su un uomo, niente.
2: Non si può vedere.
1: Basta, allora non potrò metterlo nemmeno con te.
2: Lo so, è così.
1: Chissà.
2: Però insomma ragazzi, spero di avervi, come dire, portato un po' di allegria.
1: Detto così poi guarda,
2: di buon umore
1: da tutti i pori proprio.
3: Ma vai a cagare,
2: spero che ci rivedremo presto.
1: Vabbè, noi ci vediamo sicuramente in radio. Poi
2: non si sa mai qui,
4: è un addio.
1: No, ma non è un addio, anche se poi da lunedì si cambia ancora. Non sveliamo perché
2: sarà
1: sempre...
2: peggio comunque. Andrà peggio.
1: Ma dai, ma stai scherzando?
5: Ma sicuro, ragazzi, sicuro.
1: Ma certo, lo scopriranno anche i fancarsisti. Buongiorno Antonio Pivati.
2: Idea al volo, alla fine del mese gli ascoltatori devono dare i voti.
5: Eleggiamo
2: il migliore sostituto del mese di luglio.
1: Dai, potrebbe starci,
2: ecco.
1: Alla fine.
5: Sì, tipo l'impiegato del mese.
2: Esatto.
1: Sì.
2: Poi do 5 euro a tutti quelli che mi votano.
1: No, 5 euro non va bene, sono quelli che devi dare anche in takeaway.
2: Ah,
1: no,
2: già
1: di
2: troppi
1: più.
2: Soldi.
1: No, di più.
2: Ah, più di 5.
1: Beh, certo,
2: no, ragazzi,
1: ragazzi,
2: devo pagare pure le tasse, lasciamo perdere.
1: Qua siamo tutti così. Buongiorno, dicevo Pivati, tutto bene?
5: Non può stare già più qua lei.
1: Perché?
5: Perché ha appena detto una cosa che non fa parte di questo programma.
1: Pagare le tasse?
5: Le paghi le tasse.
1: Ma non è vero, le paghiamo
2: non
1: tutti
2: si pagano.
1: Pivati.
5: No, tu devi sapere che Dario è un noto evasore fiscale.
1: Ma non è, no, non è vero, no, Pivati, ti prego. No, per
2: Beh,
1: piacere.
2: Top.
1: No,
2: ascoltate. Comunque io trovo un po' sexy, capito?
1: No, ragazzi.
2: Oddio, evadi?
1: Ma sexy allora. Cosa che mi arrestano subito? Che io con la fortuna che ho sono già
2: Oddio,
1: qua sotto la
2: lana. Ma dimmi un po' come fai.
1: Ma come faccio cosa? No, per favore, ragazzi, non mettiamoli in giro. Io sono ansioso su ste robe qua. No, tu ridi, sei una merda. Scusa, scusami, però.
2: Evasore.
1: Ma no, un evasore così. Camilla, ma cosa stai dicendo?
5: Sai, lui è uno di quelli che pubblica quei contenuti su TikTok.
2: Sì.
5: Ma quali falso nome.
1: Ma quali contenuti?
5: Tipo scrive la mia mattina preferita, svegliarmi a Portofino e parlare con il mio migliore amico di pratiche di evasione fiscale.
1: Ma secondo voi, ragazzi,
2: vabbè, ma
1: mi avete visto?
2: Tu.
1: Ma dai, Camilla,
2: sei
1: per piacere.
2: Tu.
1: Ma tu ti sembra uno da Portofino?
2: Perché no?
1: Io
2: scusami.
1: Da porco fino al
2: massimo. Scusami, perché no?
1: Perché no? Perché non c'ho proprio il physique per andare. Vabbè, comunque, no, non è vero niente. Fiamme gialle, comunque sappiate che Antonio Pivati, che è vero nome e cognome, lui fa tante serate, come dice.
5: Beh, chissà come mai tu stasera ne hai una, però.
2: Tra l'altro.
5: Giusto Cami?
1: A casa mia.
2: Così ci ha detto fuori onda.
1: Mamma mia, che brutte persone. Ma io non so se voglio andare
2: Andate
1: avanti.
2: Andate a trovarlo.
1: Ma chi?
2: E aspettate la fine della serata.
1: Ma perché? Ma
5: lì troverete la busta.
1: Ma quale busta? È tutto fatturato, ragazzi.
2: Sì, sì, sì.
1: È tutto fatturato, cosa volete da me?
2: Sì.
1: Io fatturo qualsiasi cosa oramai.
2: Fattura,
1: vabbè.
2: Fattura.
1: Vabbè, volevamo fare i santi, purtroppo i santi non ci sono più perché... No, dai,
2: sono due.
1: Facili, sì. Vediamo se lo indovini anche tu. Blanco comincia sempre le sue canzoni inneggiando
2: Michelangelo.
1: Bravissimi, tutto bene. E poi, al singolare, pensate il cognome, che questo cognome potrebbe essere plurale, ma al singolare e con una sola F, il noto comico toscano Paolo.
2: Rufino.
1: Rufino, brava Camilla.
2: Grazie. Vi racconto questa storia al volo.
1: Dai.
2: Mio padre non sa fare i bonifici, ok?
1: Sì.
2: un giorno chiedo dei soldi.
5: Non so fare i bonifici, eh?
1: E allora come paga?
2: No, no, no. Un giorno chiedo dei soldi a mio padre per qualcosa.
1: Sì.
2: Ok, non succede mai, però quel giorno mi dice.
5: Perché tu fai richiesta dal milione in su.
2: Magari, magari. Certo. Ma no, era una roba proprio ridicola. Dico, papà, ti faccio pena, ti prego.
5: 100.000, pa.
2: E lui a un certo punto mi richiama e mi dice: ti arriverà un bonifico da Paolo Ruffini. Perché erano in tournée insieme.
1: Che giro di soldi.
5: Si chiama questo? Come riciclaggio.
1: Esatto. Cominciamo.
3: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Moving to the Sun. Ugel, Imale, Angel e Ultranate per cominciare Music in Cars.
1: Oh.
0: Ah, visto che bello. Disco bello perché poi è venerdì e si sente anche
1: è una bella hit questa.
0: No, senza
1: dai,
0: dubbio.
1: Sì, è una bella hit.
0: Poi tu devi ancora scoprire come funziona il venerdì, anche se questo è un venerdì un
1: me
0: po' diverso.
1: Detto, che è particolare.
0: È un po' particolare. Allora devi sapere, cara Kami, che fino a settimana scorsa avevamo una rubrica che era il brusaporco.
1: Sì.
0: Ok, dove lasciamo sfogare gli ascoltatori. Però abbiamo deciso, visto che il mese di luglio, un mese anche un po' più leggerino,
1: sì,
0: di evitare di creare ancora più astio, ok? Ce n'è già troppo in giro.
1: Giusto.
0: E quindi oggi si cambiano un po' le carte in tavola, lo dico a te, ma lo dico anche ai fancarsisti, perché non se lo aspettano nemmeno loro. Qual è il gioco più bello dell'estate di 105 Music in Cars?
2: Fa cagare.
0: Benissimo, non è il gioco del fa cagare. Ma anche se quello in realtà idrata molto.
1: Sì.
0: L'angurione.
1: Ah, l'angurione. Non mangio l'anguria. Lo so, ragazzi.
0: Niente, va bene. E
3: sai
0: allora...
3: perché?
0: Perché?
3: Perché Paolo Ruffini una volta.
0: Vabbè, comunque te lo spiego tra poco, è un gioco piuttosto semplice.
1: Ma se non mangio l'anguria lo posso fare lo stesso?
0: Sì, sì, perché in realtà è tipo il vaso dei fagioli.
3: Sì, sì, lo puoi fare lo stesso, l'importante è che tuo papà ci faccia avere un bonifico da
1: Paolo Ruffini.
0: Esatto. No, invece adesso, a questo punto, se Pivati, come dire, subentra, visto che non abbiamo il collegamento con meteo.it, ti darò io il meteo.
1: Ma tu lo sai fare?
0: Certo, io sono un meteorologo.
1: Dai, buonasera.
0: Buonasera amici, ecco la
1: non
0: carta
1: c'era lui
0: sinottica.
1: Che inclinava sempre la testa,
0: sì,
1: a sinistra.
0: Papà Giuliacci.
1: Ah, certo.
0: Noi normalmente abbiamo Andrea che è il figlio. Papà Giuliacci era.
1: Non lo sapevo.
0: Buonasera.
1: Quello.
0: Ecco le condizioni del meteo in Italia.
1: E
0: girava un po' la testa, esatto. Allora, partiamo dal fatto che chiaramente è tornato un grande caldo in queste ultime ore. Sì, questo l'avrebbe detto chiunque.
1: Ma non mi dire.
0: Sì, poi lo sai che siamo anche a luglio.
1: Sì. A luglio?
0: Sì, quindi
1: col
0: insomma,
1: bene che ti voglio.
0: Che ti voglio, esatto. Però attenzione, perché se il grande caldo adesso ha stretto nella morsa, diciamo, il nord Italia,
1: sì,
0: da domani cambiano un po' di cose. Perché l'Italia
1: questa
0: sarà
1: musica,
0: sì,
1: proprio.
0: Sì, capito, con gli uccelli che volano.
1: Non lo so, Bridgerton, andiamo.
0: Sì, sono anche paragnosta, sì, oltre che veggente. Allora, domani temporali, potrebbero arrivare temporali dovuti al grande caldo al nord Italia, mentre centro, sole, man temperature nella media, al sud punte anche di 38-40 gradi.
1: Nella media che vuol dire?
0: Nella media 32-33.
1: Ah, vabbè.
0: Quindi questo è al centro però. Però a te va anche bene perché tu
1: vado giù.
0: Vai giù, esatto,
1: sì.
0: E domenica invece si torna un po' alla normalità, nel senso che i temporali del nord Italia potrebbero smettere.
1: Ma
0: e
1: è del
0: quindi...
1: mestiere lui?
0: Ma come no? Ma perché fai? Ma non è vero.
1: No, ma hai studiato o stai
0: studiato
1: dicendo cose a caso?
0: Tutto qua, carta a carta,
3: l'ultima
0: ragazzi.
3: L'ultima volta è finita che tipo
0: naufragi. Non è vero, non è vero. A parte che ti sto dicendo che sarà un'Italia divisa in due. Sto leggendo poi dissequamente quello che ho trovato su meteo.it. Hai capito?
1: Oh.
0: Vabbè, comunque, in sintesi, sì, sabato con qualche insidia, soprattutto al nord. Domenica molto più tranquilla su gran parte del paese. Temperature pienamente estive con il sud che continuerà a fare i conti con un caldo davvero intenso. Ti ho soddisfatto?
1: Ragazzi, alzo le mani, cioè, che devo dire?
0: Perché me le dai addosso,
1: no.
0: Secondo me. Va bene, disco nuovo questo, si chiama Earrings, Malcolm

0: Earrings, Malcolm Todd. Devo chiedere conferma a Camilla, che di noi sicuramente è quella che mastica l'inglese
1: sì.
0: meglio di tutti.
1: No, earrings, orecchini.
0: Earrings, orecchini.
1: Sì, sì, sì,
0: ok,
1: earrings.
0: Ok. Molto bene. Malcolm Todd è appunto una novità, anche se questo è un disco che era già uscito.
1: In realtà è un disco del 2024,
0: sì.
1: che però, come spesso accade ultimamente, è diventato virale su TikTok.
0: Sì.
1: E quindi è tornato in classifica. Anzi, in realtà credo sia proprio entrato in classifica.
0: Sì, prima
1: forse
0: non
1: c'era mai stato
0: no.
1: prima.
0: Però
1: almeno non a livello così internazionale, ecco.
0: Ci piace?
1: Ci piace.
0: Meno male. Sicuramente molte di queste cose che noi suoniamo come dischi nuovi le sentite anche in Jackie Rap, perché poi il nostro Maurizio Franciosi, che è il programmatore musicale della radio, diciamo che le chicchette nuove prima le fa sentire a Jake e poi le dà anche a tutti noi.
1: Giusto così.
0: Vabbè, cosa volete che vi dica? Poi su Jake non possiamo che dire bene, per cui
1: ovvio.
0: Allora, cara Camilla, come ti dicevo, non c'è il Brusa Porco questa settimana e per tutto il mese di luglio l'abbiamo messo in soffitta.
1: Porco.
0: No Brusa Porco, ma abbiamo l'Angurione.
1: Ok.
0: Quindi c'è una sigla anche bellissima
1: dell'Angurione. Beh, come poteva mancare d'altronde.
0: Questo è un programma di sigle. La vogliamo far sentire già adesso a Camilla Pivati.
2: Ma perché dobbiamo rovinare
0: la
2: sorpresa?
0: Hai ragione, la facciamo sentire tra poco.
1: Dopo.
0: Sì, sì.
1: E ora
2: però
1: faccio?
2: L'ha fatto una superstar,
0: Sì.
2: Che a te piace molto.
0: Che a te piace tantissimo.
1: Oh, chi è?
0: L'ha cantata un super teen idol che faceva parte di una band e poi
1: Harry Styles.
0: Brava! Sì, sì, proprio lui.
1: In che senso?
0: Che lui, che conosciamo molto bene, ci ha
2: fatto l'intro.
0: Sì, gli abbiamo chiesto di farla.
1: No, veramente.
0: E te la faccio sentire tra poco. Allora che non
1: mi
0: ci
1: sento
0: crede.
1: Male.
2: Certo.
0: Sì. Ma con che credi?
1: Ma ragazzi, ma voglio rimanere qui forever.
0: Vedi?
1: Però no, mi si sposa pure Harry Styles.
0: Lo so, visto.
1: Vabbè.
0: Ho sentito che sognavi in grande. però. Allora, per partecipare ci servono intanto tre di voi. 342 41 15 105 dovete scrivere
1: Angurione.
0: Brava Camilla, vedi?
2: Ragazzi, ma questa ragazza qui fa
1: no, impara in fretta,
0: ragazzi,
1: capito?
0: Basta, tutto fatto.
3: 105 Music and Cars.
0: Amici fancarsisti, se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'auto piena di comfort, dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta. MGHS Hybrid Plus. Fate più di 18 km con un litro. Avete il sistema MG Pilot, due ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve. MGHS Hybrid Plus può essere vostra a partire da 25.990 euro ed è disponibile anche plug-in hybrid. Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il Servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
6: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
12: Ecco qua.
11: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe, beh. carine queste.
12: Carine quelle, eh?
11: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
12: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
11: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
12: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Yuhu! C'è nessuno?
19: Yeah! Uno c'è!
18: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
19: Piacere! Calciolone!
20: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Buone, fresche, crocchette, Cennamo!
22: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
21: Ma che felicità scodinzolare!
22: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
23: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
24: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia!
25: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
26: Scialla, c'è Skoda!
25: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
26: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
25: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: questa canzone di Bruno Mars, che tra l'altro è anche il nostro 105 Selection.
1: Yes.
0: On My Soul, perché ogni venerdì cambia.
1: Esatto.
0: E quindi avremo Bruno Mars che ci accompagnerà per tutta la settimana. Peraltro non me ne frega nulla, ma la settimana prossima
1: no,
0: è in concerto
1: a Milano,
0: a San Siro, Double Date.
1: Double Date, 14
2: mia cara. E 15. Posso dire?
1: Sì.
2: Posso dire?
1: Sì.
2: No, ma che è forte comunque.
1: Camilla?
2: Incredibile.
1: Ma avevi dei dubbi?
2: Quasi peggio del tuo meteo.
1: Senti la sigla.
3: 105 Music and Cars presenta L'Angurione.
4: Gioca l'Angurione, dai. Gioca l'Angurione, dai.
0: Siete delle
4: l'Angurione, dai. Gioca l'Angurione, dai.
0: Gioca l'angurione.
1: Mi è anche caduto il microfono. Tanto era, come dire, il giubilo.
0: Dai.
1: Per questa sigla meravigliosa. Sì, non ti preoccupare, te lo diciamo dopo, cara Pivati, quanti sono. Perché l'angurione è il gioco dell'estate di Music and Cars. Ti è piaciuta la sigla?
0: Molto, sono molto offesa.
1: Ma perché pensavi veramente che Harry Styles avesse...
0: Che ne so, magari un giorno era venuto in radio e aveva detto: ah Harry, un attimo, faccio questa sigla l'angurione e poi puoi andare via.
1: Play with watermelon, play with watermelon, vabbè. No, purtroppo non è stato lui, ma non ti diremo chi ha cantato questa sigla meravigliosa. Non
0: te frega
1: niente. Va bene, allora, come funziona l'angurione? L'angurione è così: c'è un numero magico che abbiamo scelto qui in,
0: sì,
1: in grande consiglio, diciamo.
0: È stata una cosa difficile,
1: sì,
0: comunque.
1: Beh, il concilio di Nicea in confronto era niente.
0: No, no, infatti.
1: In realtà è un numero che in qualche modo Camilla ha spoilerato parlando di qualcosa legato alla musica.
0: Alla musica prima, sì.
1: Prima. Quindi vediamo i più attenti. La prima a giocare con noi è Fulvia da Poggi Bonsi.
0: Ah,
1: eh?
0: Proprio da Poggi Bonsi me l'hai
5: preso.
1: Fulvia!
5: Pronto?
1: Ciao Fulvietta, come
5: Ciao.
1: Stai?
5: Bene, dai, non ci lamentiamo. Sono al lavoro, però tutto a posto.
1: Tutto
0: no,
1: a posto.
0: Meno male, meno
1: male.
0: Ma tu quindi sei di Poggi Bonsi e vivi proprio lì?
5: Io vivo proprio a Poggi Bonsi, ai piedi di San Gimignano, per l'esattezza.
0: Che
5: perché
0: meraviglia.
5: Io abito, la mia casa è ai piedi di San Gimignano, sì.
1: Bene, tu lo sai che Camilla, nei giorni scorsi questa cosa è venuta fuori, è stata ripresa da tutte le testate giornalistiche, sì, su ANSA addirittura hanno parlato. Camilla ha un conto in sospeso piuttosto importante con i Poggi Bonsesi.
5: Sì, no, non lo so, che
1: sì,
5: è successo? Aggiornatemi.
1: Non le piace proprio questo
0: posto? No, non è vero, sono pure stata, non è vero, non è vero, adoro, adoro e verrò spesso, tra l'altro.
1: Ah sì?
0: C'è uno che mi piace,
5: brava.
0: A Poggi Bonsi.
1: Ah, c'è uno?
5: Vabbè, a Poggi Bonsi non c'è nulla, però siamo vicini a tante cose.
1: Quanto sei cazzara, Camilla, c'è uno che mi piace a Poggi Bonsi. Ma ti sei allungato il naso così. Vabbè, come si chiama questo?
0: Francesco.
1: Francesco, sì, certo, da Poggi Bonsi. Ma perché non Fulvio a sto punto? Senti, Fulvia, ma tu cosa fai? Sei in ufficio in questo momento, dicevi stavi lavorando?
5: No, io non sono un ufficio, io sono la famosa bidella in un asilo nido.
1: Ah, ah, certo! Certo,
5: sì,
1: abbiamo parlato
5: faccio
1: anche.
5: La mamma, faccio le pulizie nelle case private. Senti quante cose faccio.
0: Tante.
1: Sì.
0: Ma ti piacciono tanto i bambini? Devi avere tanta pazienza, mi sa.
5: Tantissimo, figurati che ce n'ho tre di mio e ne farei altri se fossi ancora più giovane. Che figurati.
1: Ma bene,
0: aiuto.
1: Guarda, è molto bello tutto
0: l'ansia.
1: Ciò. Sì, uno slancio incredibile.
0: Oddio.
1: Però, insomma, complimenti. Io credo che dei tre lavori che fai, quello più faticoso sia fare la mamma, probabilmente.
5: Sì.
0: Sì, beh,
5: anche
0: la
5: perché
0: mamma
5: ho
0: di
5: una figlia di 18, uno di 13 e uno di 9. Paura.
1: Ma scusami,
0: complimenti.
1: Quanti anni hai, Fulvia? Complimenti.
5: Io ho 50 a ottobre.
1: Ma che voce, ammattite. Hai una voce giovanissima, avrei detto molti
5: grazie
1: di meno, non mi ricordavo
5: grazie,
1: così
5: grazie,
1: tanto
5: grazie.
1: Senti, allora dobbiamo giocare perché sì, sono in tre adesso a provare a sfidarsi nel trovare il numero di questi semini dell'anguria. Possiamo dirti che è un'anguria abbastanza grande, non gigantesca,
0: sì,
1: però insomma è abbastanza grande. Possiamo dare un altro indizietto?
5: Dammelo.
0: Grande ma non grandissima.
1: Facciamo un range.
5: Grande sì, dai,
1: sì.
5: A, dai,
1: da
5: tu,
1: A,
5: dimmi un po'.
1: Dai.
0: Allora, sicuramente non sono 5.000.
1: Ok, quindi okay, meno di 5.000.
5: Ok,
1: che,
5: perfetto.
1: Che indizio. Possiamo okay partire, facciamo così. Da 1.008, dai. Da 1.008 a 5.000.
0: Okay.
1: È un
0: ma
1: indizio,
0: indizio Pivati,
1: è anche la prima. E stiamo calmi, cioè
5: Ok, da 1.008 a 5.000.
1: Sì,
0: ci siamo
1: sì
0: passati
1: 2000...
0: comunque con questo
1: sì,
0: numero.
1: Sì, aspetta, 2.000?
5: 2167.
0: Sai che eri vicina.
1: Non eri lontanissima, no, brava. No. Però scusami, perché questo numero nello specifico? C'è un motivo o così a caso?
5: No, 2100 mi è venuto in mente. Poi 67 perché i miei figlioli a casa fanno altre dire
0: 6-7.
5: Sì, brava, perfetto. E allora mi è venuto così.
1: Va bene, Fulvia, mi dispiace perché non sei riuscita a beccarlo.
5: Però mi ha fatto piacere giocare.
1: Anche a me, tanto.
0: Grazie a te.
2: E riceverai un bonifico da Paolo Ruffini.
5: Perfetto, ok, benissimo.
1: Sì, bene. Ciao Fulvia.
0: Sarà felice. Ciao, Paolo.
5: Grazie. Un bacio a tutti.
0: Ciao.
1: Buona estate.
0: Salutaci tutti, quei bambini.
1: Salute i Poggi Bonsesi.
0: E Francesco.
5: Perfetto, vai, rappresenterò.
1: Va bene. Allora, non andiamo troppo lontano, rimaniamo in Toscana. C'è Lorenzo da Pisa.
0: Ah, Lorenzo.
6: Eccoci.
1: Ciao Lorenzo, come stai? Come che stai? Voce?
6: Benissimo. Alla Pisa, però io sono di Viareggio.
0: Aia, eccola là.
1: Vedi, a Viareggio conosci qualcuno, Camilla?
0: Certo.
1: Sì,
0: assolutamente. Enrica.
1: Enrica. Va bene. Nomi a caso. A caso.
0: No,
1: senti, Lorenzo, andiamo molto velocemente. Non abbiamo tantissimo tempo. Che lavoro fai a Pisa?
6: Faccio l'escavatorista. Guarda.
1: Bello, interessante. Chissà quante cose che si scoprono.
6: L'escavatore dietro l'aeroporto di Pisa. Quindi se sentite rumore è perché passa qualche aereo.
1: Ah, ok. Va
0: bene. L'ultima cosa interessante che hai scovato?
1: Ok, scavato.
6: No, guarda, niente. Cadaveri, niente.
1: No, vabbè, di cadaveri non lo volevo sapere. Grazie, Lorenzo. Senti, allora, abbiamo un numero da indovinare. Non so se hai sentito prima Fulvia.
6: Aiutiamoci. La cifra che ha detto Fulvia, che sì, è qualcosa di preciso.
1: Fulvia ha detto
0: 2167.
1: Esatto. Allora, possiamo dirti che è più piccolo il numero.
0: Sì. Sì.
6: Ma uno dei numeri che ha detto c'è dentro.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
6: E dimmi quale.
1: Vabbè.
0: Poi ti dico il numero, facciamo prima. Ti mando il kit, ti mando il bonifico di Paolo.
1: Abbiamo
6: risolto. Brava Cam, brava.
1: Allora facciamo così, diciamo, dai, vai.
6: 1967.
1: No! Niente, mannaggia. Mi dispiace tanto, Lorenzo, saluta pure chi vuoi.
6: Tutti chi mi conosce, i miei bimbi Aurora e Samuele, e tutti voi.
1: Va bene.
0: Grazie Lorenzo, ci è rimasto
6: grazie
0: male.
6: Un saluto a Fabi.
1: Certo, sempre, certo, assolutamente. Ciao Lori.
6: Ciao.
1: Pivati, dimmi tu, possiamo giocare adesso con la terza?
2: Sì, se la zia sblocca un attimo la cassa dell'S lunga e ce lo passa, sì.
1: Benissimo, perché abbiamo un terzo.
0: Ok.
1: Beh, non siamo andati troppo lontani però.
0: Numero
1: l'ha detto Camilla.
0: Siamo allontanati,
1: sì,
0: adesso. Prima eravamo più vicini.
1: Sì, allora ce l'abbiamo, Maria Antonietta?
7: Sì, sono qui.
0: Eccola.
1: Senti come squillante.
0: Da dove chiami?
7: Da Cesena.
1: Ma zero, ma non senti quell'accento
0: certo che
1: è fortissimo? Senti, Maria Antonietta, cosa fai a Cesena?
7: Faccio la mamma, la moglie e basta.
1: Basta? Va bene, comunque ci sta. Devo dire che è abbastanza faticoso, immagino, come lavoro.
0: Ma la mamma di quante creature? Quante?
7: Tre figli.
0: Pure tu.
1: Ammazza,
0: mamma,
1: ragazzi.
0: Diga.
1: Siete incredibili,
0: bravi,
1: comunque.
0: Bravi.
1: Salutiamoli subito. Come si chiamano?
7: Mattia, Davide e Loredana.
1: Ok.
7: E Mimmo il marito.
0: E Mimmo.
1: Salutati. Senti, Maria Antonietta, okay. Allora,
7: dimmi,
1: dobbiamo indovinare questo numero dei semini dell'anguria.
0: Sì.
1: Ok, di Music and Cards.
7: Va bene.
1: Abbiamo detto che 2167 era molto vicino, ma troppo in alto.
0: Ma più lontano.
1: Esatto. 1967, troppo lontano. Per difetto. Quindi possiamo dire che il range è tra 1008 e 2100. Toh, dai, siamo stati buoni.
0: Posso dire una cosa?
1: Sì, aspetta.
0: Un aiutino.
1: Vai.
0: Taylor Swift era l'Eras Tour di Taylor Swift.
1: Ma che cacchio di indizi?
0: Il tour di Taylor Swift.
1: Ho capito, ma tu ti ricordi Maria Antonietta?
7: No.
1: Allora.
0: Beh, una Swift avrebbe capito subito.
1: Però se ci pensi, Taylor Swift è un artista degli ultimi anni.
0: Beh,
1: quindi
0: oddio, sono quasi vent'anni.
1: Quasi vent'anni, però dico, non possiamo andare troppo indietro. Quindi, quanti semini ha questa anguria?
7: 2013?
0: No!
1: Mannaggia! Per pochissimo, mannaggia Maria Antonietta.
7: Va bene.
1: Vabbè, dai, fa niente. Senti, risalutiamo tutti i tuoi figli, risalutiamo Mimmo, tuo marito, e buona estate.
7: Okay, io saluto a voi, buona estate a voi ragazzi.
1: Grazie, grazie. Maria Antonietta,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao,
7: ciao.
0: Ciao.
7: Arrivederci.
1: Va bene, dunque, nessuno ha indovinato. Possiamo ancora giocare tra poco, Pivaz? No, dico tra poco. No, niente. Basta, finito tutto. Arrivederci, grazie.
0: Ci riprendiamo noi i kit di Radio 105.
1: Ah, sì, guarda, 7 ne compro.
0: Me li rivendo.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione in TV fino a 4K, un vasto catalogo di titoli e nuovi modi di giocare. Nintendo Switch 2 passa a livello superiore.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito. Solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different. Yeah.

0: Por il mondo qui su Radio 105 a 105 Music and Cars.
1: Brava, pensavo a un certo punto sei stata bravissima, non hai ancora mai detto takeaway. Brava?
0: Speriamo.
1: Vabbè dai, insomma abbiamo ancora un'oretta praticamente, esatto, da passare insieme. Senti Cammy, ti volevo dire, visto che non ha nessuno indovinato all'angurione e in molti ce lo stanno scrivendo al 342 41 15 105, qual era questo numero fantomatico, perché gli Swifters o le Swifties...
0: No, vabbè, il numero era il 2024,
1: esatto,
0: perché l'Eras Tour in Europa è arrivato nel 2024.
1: Ecco.
0: Quando io sono andata a San Siro era il 13 luglio del 2024.
1: Due anni sono passati.
0: Due anni fa, ragazzi.
1: Questa, come dire,
0: ero
1: corsa...
0: Ero appena arrivata a Radio 105,
1: tu
0: tra
1: pensa.
0: L'altro.
1: E già,
0: poco.
1: Già non vedevi l'ora di andare al concerto di Taylor.
0: Eh sì, anche perché con tutti i soldi che ho speso per comprare quel biglietto, ragazzi.
1: Esatto.
0: Paolo Ruffini me lo regalò.
1: È proprio lui, mannaggia. Va
2: so
1: bene.
2: Che hanno fatto una colletta con Pieraccioni per prendersi.
1: Sì, sì.
0: Tutta la Toscana.
1: Beh, io sapevo che Christian De Sica aveva sponsorizzato ufficialmente il tour di Taylor perché sapeva che a Camilla piaceva.
0: Sì.
1: Cioè, tutto un giro strano, devo dire. Va bene, comunque all'angurione giocheremo ancora settimana prossima. Purtroppo
0: senza
1: tu non ci
0: me,
1: sarai.
0: Senza di me, ragazzi. Vabbè.
1: Vabbè, mettiamo
0: che
1: il dito nella
0: dire?
1: Piaga.
0: Sì. Ecco.

0: Niente male, vero? Allora scoprite le offerte su omobile.it e passate ad Omobile, perché ho tutta l'estate davanti.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
1: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
7: Ciao da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
7: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150 ml.
8: Acqua e sapone.
7: Oltre la convenienza.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Figlia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
18: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
17: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
19: Renault.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid

0: E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: 105.
3: Che storia!
4: Radio 105.
5: Che storia!

0: Let's go crazy. Ti piaceva Prince?
1: Beh, ragazzi.
0: Beh, tanta
1: che
0: roba,
1: dire,
0: anche lui. Però tra Prince e Michael?
1: Io sono team Michael.
0: Michael, lo sapevo, un pochino anch'io, devo dire. Questo era l'ultimo disco di questa prima ora del venerdì di Music and Cars, il nostro 105.
1: Che storia!
0: Brava!
2: È stato un po' più lenta adesso.
0: Sì, mi ha guardato come si guarda, diciamo, un po'.
2: Il gatto marmato.
1: Che devo dire?
0: Il vuoto. Presidente? 105 Music and
3: Cars. Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
0: A Radio 105 le 17 in punto.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: tu sei fidanzata?
1: No.
0: No. No. Però lo dicono Merck & Cremont insieme a Serena Brancale, insieme a...
1: Ai The Colors con Partenope, che secondo me sarà una di quelle hit estive, no? Ormai possiamo
0: cioè,
1: dirlo.
0: Secondo me
1: una
0: lo
1: di
0: è.
1: Quelle che
2: ma chi,
1: ci ricorderemo di più. Chi te l'ha chiesto? La radio.
3: 105 Music and Cars.
0: Però se non possiamo farle dire niente.
1: Dai, ma me ne vado.
0: Ma infatti
1: tanto abbiamo quasi finito.
0: No, rimani per piacere. Allora, benvenuti amici, seconda ora di 105 Music and Cars con Dario Spada, con Camilla Ghini. Eccezionalmente questa settimana sì. E anzi, mi permetto
1: di... Ho mal di
0: testa
1: con tutte queste sigle, ragazzi.
0: Beh, ragazzi.
1: Me le sogno la notte.
0: Cioè, di là c'avete il tastierino.
1: Che già è ecco. Un incubo.
0: Di qua ci sono le sigle.
1: Un altro incubo.
0: Dunque, lo sapevi che, te lo spiego, e lo spiego anche a quelli che ci ascoltano per la prima volta, è un momento in cui, visto che ci appropinquiamo al weekend,
1: sì.
0: Oggi parlo forbito.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Sì, oggi ho ingoiato lo zanichelle, sì. E, visto che appunto arriva il weekend, magari ci sarà modo di incontrare gli amici così e sapere qualche piccola curiosità così può, insomma, tornare utile.
1: Sì, quando vai alla cena e tu dici, ma lo sapevi che...
0: Lo sapevi che...
1: Così fai la figura del figo, no?
0: Esatto.
1: Con tutti gli altri. Bello,
0: adesso,
1: mi piace.
0: Vediamo, vediamo che...
1: Vediamo che esatto cosa esatto. Tiriamo fuori.
0: Prego.
1: Allora, ma lo sapevi che il cuore della giraffa è lungo 60 centimetri e può pesare fino a 10 kg?
0: Beh, un bel cuoricione.
1: Un bel cuore, un cuore grande.
0: Sì, sì. Io sapevo altre dimensioni di altri cetacei, ma quella è un'altra cosa. Vabbè, altri mammiferi.
1: Andiamo avanti.
0: Esatto. E giro la testa.
1: Esatto.
0: Circa il 98% delle banconote statunitensi, ossia il dollaro.
1: Sì.
0: Contiene tracce di cocaina.
1: Ma va, e quelle italiane no?
0: Beh, non lo so, non
2: no, perché c'è l'euro.
1: Ah, giusto.
0: Ecco, quindi il dollaro italiano non c'è ancora.
1: No, giusto, giusto.
0: Prego.
1: Nel 1567 l'uomo con la barba più lunga del mondo morì dopo essere inciampato sulla sua barba, vabbè, scappando da un incendio. Vabbè, zio.
2: E chi è? Mago Merlino?
0: Ma che brutta morte, posso dirti.
2: Ma è bellissimo.
0: Ma no, non è, barba blu.
2: Beh, ma non se lo sarebbe
1: però
2: ricordato
1: vorrei capire
2: nessuno
1: il nome.
2: Altrimenti.
0: Ma ho capito, ragazzi, ma è uno che scappa da un incendio.
1: L'ha fatta apposta.
0: A morire.
1: Per essere ricordato,
0: ah,
1: dai,
0: certo.
1: Perché sennò oltre quello, no?
0: Cioè, giusto,
1: alla fine.
0: A parte la barba lunga, vabbè. La Lettonia, signori, è grande circa 13,5 volte la provincia di Brescia.
1: Ok.
0: Quasi metà è coperta da foreste.
1: Ma la domanda è, perché hanno scelto la provincia di Brescia come metodo di... metodo di paragone?
2: Come domanda. Cioè. Perché, Dario?
1: Allora rispetto alla provincia di
0: Frosinone,
1: non
0: lo so, di... no, fa la provincia
1: quante,
0: Frosinone.
1: Quante volte?
0: Non so, a boh. 11. 12,4.
1: Perché non Milano a questo punto? Scegli la Roma.
0: Ma Camilla,
2: allora, proviamo a interrogare l'intelligenza artificiale.
1: No, non ho capito la scelta di Brescia, ti giuro. Cioè, veramente.
0: Facciamo dopo magari, perché non vorrei, come dire, prego.
1: Vabbè, sulla cima dell'Everest.
0: Sì.
1: Ci sono rocce marine con fossili. Era un fondale oceanico poi sollevato fino alla vetta.
0: Ecco, questo è interessante, per esempio.
1: Questo è molto interessante.
0: Se tu dici una cosa del genere a una cena,
1: poi però devi pure approfondire a
0: certo,
1: quel punto.
2: Sì.
1: Quindi,
2: E devi dire, lo sapevi che sull'Everest stanno le Cots Blows?
0: Sì.
1: Le certo. Cozze dell'Everest sono...
0: Vabbè, guarda, freschissime poi.
1: Raga,
2: come si
1: periodo...
2: mangiano le cozze sull'Everest?
1: Mamma mia, ragazzi.
0: 8 milioni di anni fa.
1: Ma poi gratinate?
0: Mamma,
1: non
0: ragazzi.
1: Ne parliamo.
0: Va bene, per altre curiosità potete andare sulla pagina curiositadalmondo.it e anche su Instagram quel che non sapevi.
1: Ah, vedi, andrò e mi informerò. Però questa roba di Brescia mi è rimasta qui, ti
0: qua.
1: Giuro.
0: Adesso cerchiamo... Pinna, fai una bella ricerca per piacere...

105 Music and Cars presenta Beach Vibes. Beach Vibes. Vibrazioni positive per la tua estate.

0: Beach Vibes in 105 wow. Music and Cars il venerdì pomeriggio a quest'ora. Cerchiamo di mettere tutti in una giusta disposizione,
1: giusto,
0: d'animo.
1: Giusto, che bello. Bello questo pezzo. Mi ricorda l'estate del 2013.
0: Brava.
1: Io che limonavo a Panarea.
0: Ecco, con Paolo Ruffini.
1: Con Paolo Ruffini. No. Grande amico, cioè. Papà, dovevi saperlo. Insomma, no, però veramente mi ricorda proprio quell'estate nella terrazza di questo posto dove vado sempre a Panarea.
0: Comunque hai detto Panarea.
1: 5 euro.
0: 5 euro, benissimo.
2: Ma comunque.
0: Comunque non abbiamo detto come si chiama, eh. Clan Carousel con Will Heard, Son and Tans.
2: Mi aspettavo più Saint-Tropez da te.
1: No, no, no, no, un po' radical. Io sono radical in realtà.
2: Ah sì?
1: Sono più, sì, Panarea e Eolie in generale. Isole greche, però non quelle troppo,
2: famose.
1: Ma quelle un po' più,
2: tipo fai un esempio
1: tipo?
2: Greco?
1: Tipo vado sempre ad Antiparos.
0: Antiparos?
1: Non, che non
0: Skiathos.
1: È né Paros né Mykonos, capito?
0: Certo.
1: Un po' più wild.
0: E Antiparos?
1: Cosa?
0: Beh, bella, ce l'hai messa.
1: È bellissima, ci vado pure quest'estate.
0: Ad Antiparos?
1: Sì, non solo,
2: che
1: poi
2: giorni?
1: Cambierò. No, devo ancora... Cioè, in realtà ho prenotato, però devo ancora...
0: Capire
1: se partire prima, dopo.
0: Dopo, ok. A me piacerebbe tutte quelle
1: isole.
0: Vorrei
1: andare ad Amorgos.
0: Ad Amorgos?
1: Sì.
0: Mia, scusami. Ma secondo voi la Lettonia quanto è grande rispetto ad Amorgos?
1: Ad Antiparos.
0: Ad Antiparos. No, perché abbiamo scoperto, cara Camilla...
1: Sì.
0: Che prima tu ti facevi la domanda perché è stata scelta la provincia di Brescia come metro di paragone.
1: Beh.
0: Ok, allora ne abbiamo scelte delle altre. Per esempio Sassari.
1: Ok.
0: Ok, che è la provincia più grande d'Italia, tra l'altro.
1: Ah.
0: Di Sassari la Lettonia è circa 8,4 volte più grande.
1: Ok, quindi meno.
0: Meno. Mm. Cioè meno di quella di Brescia, chiaramente. Di Bolzano?
1: di Bolzano
0: te?
1: 11.
0: No, 8,7 volte.
1: Mm.
0: Foggia? Foggia. Quindi
1: 7.
0: No, 9,2. Benissimo.
2: Mentre,
1: poi, scusami,
2: allora, rispetto a Panarea è 19.000 volte più grande.
0: 19.000?
1: Beh, Panarea è un'isola di circa 2 km quadrati,
0: quindi certo.
2: Mentre invece rispetto ad Antiparos, sì. 1840 volte.
0: 1840 volte, quindi sì. Pensa per girare tutta la Lettonia, quante estati ci metti.
1: Sì, vabbè. Sì. Infatti, vabbè. Continuo ad andare per ora ad Antiparos.
0: E ci sta.
1: Ci andrò, assolutamente.
0: Giusto, giusto. Sì, va bene. La tua preferita
1: arriva Taylor Swift.

0: Amici, siete pronti a partire? Che sia weekend o vacanza estiva, con il regionale di Trenitalia potete raggiungere mare, montagna, borghi, città d'arte. Beh, l'Italia offre luoghi talmente incantevoli che non è facile decidere, ma vi diamo un consiglio. Se cercate energia positiva, raggiungeteci a Senigallia, dall'11 al 19 luglio per 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
1: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Una nuova birra Forst 00.
4: Assaggiala.
5: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
4: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
6: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
7: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Ave pizza croccantis.
9: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
10: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105 X Masters per farti provare la vera pizza romana.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. Mare, montagna, borghi, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
18: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: Qualcuno te l'ha mai dedicato un canto d'amore?
1: Poco.
0: Serenate?
1: Forse sì, però ero molto piccola. Non ho avuto dei ragazzi molto romantici, devo dire.
0: E manco molto canterini, mi verrebbe da dire.
1: No, quello purtroppo no.
0: Uno che ti scrive una canzone, dipende. Sì, vabbè, ma una canzone d'amore, vabbè. Era comunque Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Lo sentite però, l'hai sentita la Pecar che si accendeva?
1: No, non mi dire che c'è un'altra sigla.
0: Certo che c'è la sigla della Pecar, tra pochissimo. Tra l'altro è una delle sigle più belle della storia della musica.
1: E questa chi l'ha fatta? Barry White all'epoca.
0: No, questa c'è tutto un team, anche il tuo tecnico,
1: Crio. Sì?
0: No, non è vero, però vabbè, mi faceva piacere dirlo. Però ti spiego come funziona la Pecar. La Pecar è l'aperitivo, cioè ufficialmente sarebbe l'aperitivo del Caramella Club,
1: okay,
0: che è il nostro club virtuale che normalmente è aperto in Music and Cars. Bene, l'aperitivo invece è itinerante, perché noi usiamo questa Pecar tutta gialla che gira per l'Italia.
1: Va bene.
0: Ok, quindi il giochino adesso degli ascoltatori è, con un salto di immaginazione, un volo pindarico, è trovare e avvistare la Pecar in base a dove siete voi.
1: Ok.
0: Ok? E farcelo sapere. 342 41 15 105.
1: Però scusami, se mi chiama una persona dal nord e mi dice che l'ha appena vista, non è che secondo dopo l'hanno vista
0: certo,
1: a Foggia?
0: Ma no, la nostra Pecar va a propulsione idrosolare, capito?
1: Ok. Sì. Non mi tornava questo,
0: no,
1: perdona la domanda, magari anche banale, però
0: hai
1: insomma
0: ragione. Ma non è detto che sia solo in Italia, potrebbe essere nel mondo.
1: Ah, nel mondo, nel
0: certo,
1: mondo.
0: Che ne sai tu? 342 41 15 105, chi siete? Dove avete avvistato la Pecar? Fatecelo sapere.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Happy Car.
1: Suoniamo musica e regaliamo felicità.
0: Diffidate dalle imitazioni.
2: Capito,
1: sulle tre ruote siamo i migliori.
0: Sfrecciamo in

0: DJ in console è Anthony
1: D'Andrea.
0: No, che grazie Anthony per questo pezzo che rispecchia perfettamente i gusti miei e di Camilla. Molto. Molto soprattutto.

primo avvistamento dell'ape car. Signori, qui voliamo altissimo. Avvistato al primo piano della Tour Eiffel che distribuiva ormonata. Come ci è arrivato non si sa, vabbè. Sabrina,

0: qua bisogna di un gin tonic.
1: No, noi abbiamo solo l'ormonata, la bevanda ufficiale del Caramella Club.
0: Scusate.
1: Che possono bere tutti, grandi e piccoli. Sì. Adesso tutto un fremito.

Adesso avvisiamo le forze dell'ordine. Però bello, potremmo truccarla tutta la Pecaro ogni volta in un posto diverso con un trucco diverso.

anche in TV grazie alla zia. Li seleziona uno a uno. Camilla, alza il volume!

0: E c'è Valeria da Rapallo che ci scrive: l'ho vista a Portofino parcheggiare tra gli yacht, distribuiva ormonata ai VIP che facevano finta di niente.
1: Certo, loro fanno sempre finta di niente, però intanto

0: ragazzi.
1: Via, via, via. Allora Camilla, qui non vogliamo sentire la tua voce. Anzi, mancarsisti, se volete cantate anche voi. Show you off. Tonight I wanna show you off. What you got? Pensavo sfere basta a un certo punto.

0: bel regalo. Ti ha fatto un bel regalo,
1: perché cioè, non me l'aspettavo.
0: Te l'aspettavi, insomma, cominciare con Britney, chiudere con Justin.
1: Non so cosa dire, non so cosa dire.
0: No, che poi comunque erano versioni fighissime, per cui molto bello. Grazie mille ad Anthony D'Andrea che ha messo la musica sulla Pecar. Grazie zia che ha pubblicato tutti i vostri messaggi. Grazie Camilla anche per aver cantato.
1: Grazie Dario, grazie a tutti, grazie alla mamma, al papà.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: 105 Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 4 km per tratto chiuso tra Sasso Marconi Nord e il Bivio per la variante in direzione Napoli. 2 km di incolonnamenti per incidente invece sull'A4 tra Cavenago e Capriate viaggiando verso Trieste. Sulla 7 coda di 1 km per materiali dispersi tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione del capoluogo Ligure. Sulla 13 3 km di incolonnamenti per incendio tra Ferrara Sud e Altedo viaggiando verso Bologna. Un veicolo in avaria crea 8 km di coda sull'A14 tra Valvibrata e Pineto in direzione Taranto. Infine, sulla statale 16 Adriatica si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio strada provinciale 65. Per il momento è tutto. ANAS ricorda, al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex, sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.

0: Com'è andata? Racconta.
1: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
0: No. E tu che cosa hai fatto?
1: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
0: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
1: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia!
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Chino braccio fuori al finestrino, questo
1: ma
0: devo
1: ragazzi,
0: dire.
1: Ma quante emozioni oggi.
0: È
1: cioè,
0: vero, Cami.
1: Dai.
0: Beh, per il tuo ultimo giorno in 105 Music in Cars volevamo regalarti un po' di emozioni.
1: Mi metto a piangere.
0: No, però è stato veramente molto divertente. Ti voglio ringraziare pubblicamente perché non era facile per niente. Era la prima settimana per tutti noi. Sì. Quindi in realtà è stata, come dire, molto sentita anche tutto il pre. Però brava, complimenti, e sono stato molto bene.
1: No, grazie veramente, grazie Dario. Grazie a tutti quanti, grazie Antonio, grazie a, anche a Fabiola che comunque
0: certo.
1: era sempre lì, no?
0: Sì.
1: E la salutiamo e non lo so che dire, sono veramente contenta di aver trascorso questa settimana insieme a voi, insieme anche agli ascoltatori del pomeriggio.
0: Di Music in Cars, certo, di Radio 105. Beh, guarda, veramente un bellissimo esperimento. Quindi...
1: Poi dopo Justin Bieber ancora mi devo riprendere, però ce la farò.
0: Va bene, grazie mille ad Antonio Pivati per la regia di questa settimana, grazie alla zia, grazie Pinnetta per la redazione. Noi torniamo lunedì, nuova formazione, anche lì si cambia, quindi scoprirete chi sarà il mio compagno d'avventura per la prossima settimana, sempre alle 16 su Radio 105. Grazie ancora Cami.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao fancarsisti, buon weekend.
2: Fatti sistemare il ponte, Dario.
0: Sì, devo, vado dalla zia che lei sa sempre cosa fare.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Mattia Venini. La tregua tra Stati Uniti e Iran è finita. Trump conferma, Teheran ci ha chiesto di riprendere i negoziati. Lo faremo, ma il cessate il fuoco è terminato. A Gerusalemme le forze israeliane hanno arrestato il Gran Mufti Mohammed Hussein per incitamento all'odio. Avanza il processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina, via libera dei 27 all'apertura del cluster 6 sulle relazioni esterne. Stiamo costruendo un'Europa più resiliente, ha commentato su X il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Mattarella a Seveso a 50 anni dall'incidente industriale dell'Icmesa che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha detto il capo dello Stato, denunciando reticenze e occultamenti gravissimi. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, il figlio di Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata morta lunedì sera nella sua casa vacanze di Sanremo. Il ventenne che aveva dato l'allarme ha ammesso al GIP il delitto, convalidato l'arresto in carcere. L'Unione Europea contro Meta, il design di Facebook e Instagram crea dipendenza, violata la legge sui servizi digitali. Il colosso rischia una multa fino a 12 miliardi di dollari. La replica dell'azienda, non concordiamo, abbiamo preso misure a tutela degli adolescenti. Mondiali di calcio, stasera la seconda gara valida per i quarti. Alle 21 ore italiane a Los Angeles scendono in campo la Spagna di Yamal contro il Belgio di Lukaku. Chi vince il 14 luglio sfiderà in semifinale la Francia, vincente ieri 2-0 sul Marocco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
9: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Buonasera Italia, buon venerdì e ce la siamo sfangata anche sta settimana, anche perché la prossima io non vorrei creare dell'invidia da parte ovviamente non vorrei creare dell'invidia da parte della famiglia della carovana che ci ascolta quotidianamente, ma settimana prossima io e Martin saremo con le palle all'aria a Senigallia ai 105 X Masters, cioè lavoreremo, faremo il programma da là, però insomma diciamo che comunque adesso non vorrei dire, ma tra Senigallia e Milano meglio Senigallia, no?
1: Oh, cosa vuoi da me?
0: Cosa vuoi?
1: Io con te non parlo. Mi spiace, buonasera ai soci.
0: Buonasera.
1: Ma con te non parlo.
0: Vabbè, ma solo perché non ti ho risposto ieri notte al telefono.
1: No, non è per quel motivo. Non è per quello.
0: Ah, ok, vabbè.
1: Ti ho chiamato alle 10.
0: Sì, sì.
1: Mi hai risposto alle 2.30. Ho fatto due ore il telefono.
0: Che cazzo devo dire?
1: 10 più due ore non fa le 2:30.
0: Perché l'ultima telefonata fatta era di due ore. E ho finito alle 2.10.
1: Certo. Ma io quando ho chiamato non ero occupato.
0: Non ero occupato.
1: Era libero.
0: No? Era libero.
1: Eri sull'altro telefono.
0: No.
1: Dai.
0: Se vuoi ti dico quello che stavo facendo.
1: No, non mi interessa.
0: No, te lo dico. No, te lo dico. Dai.
1: Ah, proprio, ti ho mandato un link.
0: Te lo dico. Stavo facendo. Non ho fatto il tempo neanche a guardare. Cioè tu pensa, ormai sto vivendo un incubo nella mia vita. Cioè tu mi mandi i siti porno, non è che il tempo di andare a guardarli, una roba.
1: Ma
0: in quel momento in cui mi hai chiamato stavo facendo caccona. No, stavo facendo la cacca.
1: Cosa vuol dire?
0: E stavo facendo la cacca.
1: Vabbè, ti facevo compagnia.
0: Ma almeno mentre cago potrò giocare al videogioco.
1: Scusa, tu mi tenevi le mani.
0: Sì, ho capito.
1: Ma faccio la cacca. Io ti tengo compagnia.
0: Ho 10 minuti di libertà al
1: siamo
0: giorno.
1: Siamo soci. Dividiamo.
2: Paolino, ma che cattiveria.
0: No, ho scoperto una cosa. L'ho anche pubblicato su Instagram.
1: La cacca.
0: No. Io non ho un brutto carattere. Ho solo sonno. Secondo me con una buona dormita si può.
1: A proposito di sonno, scusami. Se non mi vuoi rispondere e non vuoi interloquire con me, mi devi scrivere alle 9, alle 10 del mattino, quando dormo.
0: Quando dormi.
1: Così non ti rispondo.
0: Alle 2 sono,
1: alle 2 sono sveglio, cazzo.
0: Comunque, adesso io farei un sondaggio. Secondo voi io ho un brutto carattere?
1: Sì, porca miseria.
0: Fargi!
2: Paolino, ma che cattiveria!
0: Adesso ho un brutto carattere?
3: No.
0: Ah, vedi, bravo, meno male. Meno male che c'è qualcuno che è sincero.
3: No, non lo so. Ti ignoro, che ne so.
0: Mi ignora. Wow. Che cretino.
1: È una cosa che dovrei fare anch'io.
0: Pronti per cominciare? Salutiamo Dario Spada e Camilla Ghini. Salutiamo ovviamente la nostra Saretta, la Claudietta, e con noi lo avete già sentito, quel meraviglioso uomo che anche oggi ci guiderà in questa nebbia di sberle,
1: Walter Fargi. Ti piacerebbe
0: Fargenga. Buonasera.
3: Non è una buonasera.
0: No, decisamente no. È partita male.
3: Partita malissimo.
0: Partita,
3: sì. Speriamo finisca presto.
0: Ma se vuoi possiamo dare la buona serata adesso.
3: Aspetta che metto il jingle di chiusura.
0: Subito ne approfitta, vedi. Pronti per cominciare subito le nostre coordinate?
1: 342 41 15 105.
0: Beh, mandate un po' di messaggi ad minchia, sì. Perché è un po' che non mandate i messaggi tipo sto cazzeggiando, sto facendo il barbecue.
1: È ora del pesce.
0: Lo
1: e
0: so.
1: Quindi è quello che devono mandare.
0: È quel momento lì. È il momento in cui bisogna guardarsi nelle palle degli occhi.
2: Ce lo butto.
0: Bisogna prendersi per mano, anche se in questo momento vi trovate di fianco ad uno sconosciuto, dovete fissarlo e pronunciare poche, semplici, chiare e lapidarie parole.
4: Soci, buonasera, sono Alberto. Allora, io ne ho due, però ve ne do solo uno.
0: Signori, ma soprattutto... Oggi è venerdì, quindi...
1: Donna!
0: Vieni a prendere il pesce!

0: Again.
1: No, siete a Senigallia, sì. Ti prego, sì, anzi sì. Vi prego, andate al Bagni 84, Bagni Firmina, e salutatemi Marco il bagnino, Michela dalla provincia di Brescia.
2: Così a cazzo, andiamo là, ciao, ti saluta, fermati, no, andiamo là.
3: Ha lanciato 300 euro di conto da pagare, andiamo là, scusa, ma Marco il bagnino?
2: No, no, io voglio fare questa cosa,
3: schiaffi.
2: Voglio arrivare là e dire, scusa Marco, sai chi ti saluta? Andiamo,
3: si può fare, si può fare.
2: Yeah.
4: Ciao Sachi,
2: ciao amore.
4: È venerdì e noi stasera andiamo al Notte Museo, faremo una caccia al tesoro e dormiremo pure lì.
3: Hey.
4: In tenda. Ciao.
3: Non ho capito
2: allora,
3: dove.
4: In allora, tenda.
2: In tenda, in tenda,
3: sì,
2: in tenda.
3: Sì, ho capito.
2: Loc museo. Museo,
3: Budeo,
2: museo, museo.
3: Finiva
2: museo.
3: Per Budeo.
2: Mi piace perché hanno cominciato a parlare come qui qua qua. Cioè
3: sì,
2: dove
3: sì,
2: ognuno
3: sì.
2: Dice una parola.
3: È bellissimo.
2: È bellissimo.
3: Così. Beh, certo.
2: Era, qual era quello sfigato?
3: Sono
2: era,
3: in tre.
2: Era qua che metteva solo le virgole, non mi ricordo.
3: Secondo te.
2: ho capito. Vabbè, una volta che ti chiedo una cosa, su sì,
3: beh,
2: completo.
3: Io posso essere.
2: Vabbè, ho capito, devi essere completo. Sei tu quello saccente del gruppo,
3: no,
2: scusami.
3: Cioè, no, non su Paperino, scusa.
1: Ti prego, Marti.
2: Allora,
3: non lo so.
2: Clima argomento, oggi dobbiamo parlare di una nazione, che bella questa nazione, io non sono mai stato, non vedo l'ora di andare in quel posto qua,
3: okay.
2: Il Brasile,
3: poi
2: si parla di Brasile, ovviamente.
3: Ho incontrato ieri sera uno che sta andando in Brasile a fare una tournée, perché
2: sì.
3: È un cantante, sì,
2: sì, bello.
3: Famosissimo,
2: sì, tipo?
3: È anche il più famoso astrologo italiano.
2: Vabbè, bene, bene, ho paura a chiederti chi sia.
3: Mamma mia, che personaggio.
2: E allora, Brasile, posto meraviglioso, famoso per la cultura.
3: Sì.
2: In Brasile c'è una città dove si parla veneto. Tu lo
3: sì,
2: sapevi?
3: Sì, sì, certo.
2: Allora,
5: sì. Non ho capito, scusami.
2: Sì, giuro, non sto scherzando.
3: È
2: allora,
3: proprio veneto puro,
2: no,
3: cioè,
2: allora,
3: ma se sei veneto puoi capire.
2: È un mix tra questa lingua che è nata in Brasile, unisce il dialetto veneto e il portoghese.
3: Sì.
2: Sai come si chiama?
3: No, non me lo ricordo.
2: Sei italian.
3: Sei italian.
2: No, no, è italian. Italian.
3: Ah, Italian.
2: Italian. Okay. Però io me lo immagino. Stavo pensando fosse Italian. Poi ho detto
3: sì,
2: no, è veneto.
3: Italian.
2: È Italian.
3: Italian.
2: Ok. Allora, in pratica sembrerebbe che il tutto nasce dai migranti italiani che tra la fine del 1800 e i primi del 1900 andarono in Brasile per cercare fortuna e da lì praticamente si è creata questo putpurri di linguaggio.
3: Deve esserci una comunità veneta anche in come si chiama? Dalle parti di Roma e in Sardegna.
2: Beh, allora Sardegna può essere. Okay. Però vabbè, Sardegna, però Veneto Sardegna. Sì.
3: Sì, vabbè, sì, Brasile, certo.
2: Certo che Brasile. Allora, il paese si chiama Serafinha Correa.
3: Ok. Ma Serafinha Correa.
2: Bellissimo,
3: ci sta.
2: C'è la Regna di Verona.
3: Serafinha Correa.
2: C'è la Regna di Verona, la Regna di Serafinha, esatto.
3: Quale sarebbe la Regna di Verona?
2: Beh, certo. Cazzo, l'hai capita adesso? Scusami. Scusami.
3: Il Colosseo piccolo, intendo.
2: Beh, certo. Essendo in Brasile, non è la Regna di Verona, è la Regna.
3: Regna.
2: È la Regna.
3: Certo, certo.
2: Va bene. Allora, in più si parla anche un po' di questo Talian anche nelle regioni di Espirito Santo. Fa ridere che nello Spirito Santo parlano il Veneto.
3: Sì, sì.
2: Il Paraná e il Mato Grosso.
3: Okay.
2: Va bene, ok. Da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, oggi, signori, vi chiediamo di trasformare la vostra città, ovunque voi viviate, che sia una città, un paese, un villaggio, una frazione, trasformate la vostra città in una località turistica. Vuol dire mare, montagna, località esotica.
3: Se io capito sul lago di Garda, cosa faccio?
2: Più esotica. Più esotica ancora.
3: Bene, Mirandola Marittima.
2: Beh, vedi? Ok. Allora, io per
3: dove
2: esempio
3: l'Adriatico non c'è, ma ci crede tantissimo.
2: Quindi, allora, trasformate la vostra città in una località o di mare, o di montagna, o esotica. Cioè, un posto comunque dove si potrebbe andare in vacanza.
3: Potrei fare il presidente della Proloco.
2: Per esempio,
3: Mirandola Marittima, se chiudi gli occhi, senti le onde. Se apri gli occhi sei a Modena.
2: Sì, allora. Vabbè, tu non sei di Mirandola, però.
3: Ho capito. Cosa faccio? Desenzano e Garda più.
2: A parte che tu sei di Moniga, cambia.
3: Io sono di Desenzano, adesso abito a Moniga, diverso.
2: Adesso abiti a Moniga. Allora,
3: tutto il lago di Garda.
2: Vabbè, cambia.
3: Più turistico di così.
2: Cambia, fanno più esotico ancora. Per esempio, io abito in un posto meraviglioso che si chiama Zelo Buon Persico. Ok.
3: Bellissimo.
2: Io potrei farlo diventare Zelo Lulu. Come Honolulu, come Honolulu diventa Zelolulu, okay, sì. Oppure Los Zelos.
3: Scusa, ma è Voghera Beach?
2: Voghera Beach è bellissimo, eh? Vabbè, scusami, Los Zelos è tanta roba.
3: La perla dell'entroterra oceanico.
2: Io, maestra, io ne ho bellissimo. Io trasformo la mia città, il mio paese, il buco di culo dove vivo, praticamente in Santo Zelongo.
3: Quella, beh, Santo Zelongo, Santo Zelongo è molto brasiliano.
2: Sì, molto Santo Brasile. Oppure non lo so, per esempio.
3: Cinisello sul mare. Bello. Tramonti mozzafiato sui parcheggi dell'S Lunga.
2: Mi sembra Roberto Carlino quando vendeva le case.
3: Esatto.
2: Voglio a Migneteville. Migneteville è tanta roba,
3: sì,
2: dai.
3: Sì, però molto fumetti, Migneteville.
2: Sì, però. Allora, voi dovete prendere la vostra città dove vivete, il vostro paese, e trasformarlo in una località di mare, di montagna. O una località esotica.
3: Scusa, Rovigo Reef Bay. Cioè, c'è la barriera corallina fatta di trattori.
2: Sì, beh, vabbè, ma non c'è bisogno di spiegare. Vabbè, Rovigo Reef Bay va bene, dai.
3: Mi piace.
2: Oppure, che ne so, per esempio, stavo pensando
3: Lodi Snow Village.
2: Sì, va bene. Stavo pensando alla montagna. Stavo pensando. Perché Madonna di Zelo è brutta, pensando a Madonna di Campino.
3: Ma no, no, ci sta.
2: Madonna di Zeligno potrebbe essere, dai, ci può stare. Va bene, quindi trasformate la vostra città in una località di mare, esotica o montagna. Cioè dovrebbe essere un posto che teoricamente vi può anche venire la voglia di andarci in vacanza, ok? Sì. Fargi!
0: Cosa volete dalla mia vita?
2: Allora, tu che abiti nella meravigliosa Lissone, Lissone paese, città meravigliosa, che ha dato i natali a pittori,
0: disc jockey,
2: falegnami, ragazzi, allora,
0: Geppetto ad esempio,
2: sì, famosissimo Geppetto di Lissone,
0: fino a prova contraria.
2: Allora, devi trasformare la tua città
0: in una
2: località o di mare o di montagna o esotica.
0: Lo posso fare, sì.
2: Vai, sì, ok. Vai.
0: Beh, allora, Lissone, essendo prettamente sul mare, cioè sì, completamente certo. sul mare, c'è neanche una piccola parte, no? Diciamo di città paese poggiata su terra cemento.
2: Giusto, ok.
0: È completamente in
2: sul mare, ok. Quindi
0: Cala Lissone.
2: Che bello,
3: bello.
2: Cioè tu non ci passeresti le ferie a Cala Lissone?
3: Ma stai scherzando?
2: C'è Jerry Calà che canta Maracaibo.
3: Se mi vogliono.
2: Sì, ti possono volare. Sì, sì.
3: Non so.
2: Devi vestirti bene.
0: Chiedilo a me. Chiedilo
2: a lui.
3: No, grazie. Preferisco rischiare. Preferisco rimanerci.
2: Ma chiediglielo.
3: Posso
2: no?
3: venire a Cala Lissone?
0: Ma puoi chiedermelo se vuoi. Chiediglielo.
3: Posso venire in vacanza a Cala Lissone?
0: Aspetta un attimo, che ho un contributo giusto.
2: Oh,
0: scusa, chiedimelo.
2: Richiediglielo.
3: Scusa, Fargi. Posso venire in vacanza a Cala Lissone?
0: Senti anche quest'aria così estiva nella risposta.
2: Sì. Allora, bambini, la palla da spiaggia oggi passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi trasformate la vostra città dove vivete, ok? La dovete trasformare, il nome lo dovete trasformare in una località o di mare o di montagna o turistica o esotica.
3: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105 SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
2: E oggi
3: anche sull'Atlante.
2: Giusto, vero?
3: Se qualcuno lì fuori sa ancora che cos'è. 1, 2

0: Allora, 3, 4, 2, 41, 15, 105. Oggi vi abbiamo domandato di trasformare la vostra città dove vivete in una località di mare, montagna o esotica. Per esempio,
1: Badolo Beach, 400 MTSLM.
0: Poi vuoi venire
1: Paola da Badolo.
0: Vuoi venire a Tenerife?
1: Wow.
0: Da Tiene, provincia di Vicenza, Andrea.
1: Villa di Chiavennas, ridente località marittima, Villa Simius in Val Chiavenna. Savina.
0: Mattia da Perugia che dice Perugiacos.
1: Oui.
0: Wow, chi è?
2: Io invece sono a El Turigno.
1: Bello.
2: La città con la Molita Antonelliana.
0: Poi Rozzangeles.
1: Io vado in vacanza a Usmashi Velashi.
0: Usmashi Velashi, bellissimo. Vuoi venire a Lumezangeles?
1: No, sono ospite a Buriano Island.
0: Chi è?
3: Hola per ragazzi, Cagliari, Fornia. Un abbraccio da Ciccio, indovinate da dove?
0: Da Cagliari.
1: Da Castetto.
0: Grande, poi Cilavegna Hood, Ale.
1: Oh, vivevo a Monte Valenza. Il mio sogno è sempre stato Mare Valenza.
0: Bellissimo. Poi non si Andrea da Asola, sì, che dice: io trasformo Asola in Asola Sabbia d'Oro.
1: Quella. In linea da Parma sta in costiera Parmalfitana.
0: Bellissimo. Chi è?
4: Soci a Brescia ce ne sono due.
0: Sì.
4: C'è Lumezangeles, sì, e Lumezzane,
0: sì,
4: e Ronca Dallas.
1: Ronca Dallas, ragazzi,
0: Ronca Dallas, oppure Porto Maggiore che diventa Port Major.
1: Playa Santa Giustinaos.
0: Bellissimo.
1: Sofia da Belluno.
0: Allora, noi ci fermiamo, vi ricordiamo le coordinate. Dovete trasformare la vostra città, il nome del paese, della città in cui vivete, in una località di mare, esotica, di montagna, località turistica, ok? Le nostre coordinate, SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali, 342 41 15 105.
1: Do you know Badolo Beach?
0: Bellissima Badolo Beach. Su 105 allora. Domanda seria, quanto tempo è che non mangiate una pizza come si deve?
1: Allora vi diciamo noi dove andare: alla Pizza Romana da Giulio Cesare. La vera pizza romana cotta nel forno a legna, sottile, autentica, scrocchiarella.
0: Niente bordi alti o impasti gommosi, solo il profumo del legno ed equilibrio perfetto tra condimento e fragranza.
1: C'è solo una regola: si mangia con le mani e si gode in compagnia.
0: Scoprite la Pizza Romana da Giulio Cesare anche a Senigallia dall'11 al 19 luglio a 105 X-Master Summer.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
17: Allora, vacanze?
18: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
17: Ma ne hai viste di tutti i colori?
18: No, solo quelli di Mini.
19: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
20: Cento5 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il nostro 105 selection della settimana, Bruno Mars.
1: Ma non, mi hai tagliato, la solo di Santana.
0: Non è Santana.
1: Era mezz'ora che era mezz'ora che stava per uscire. Diciamo, adesso vado.
0: È Bruno Mars. Vabbè, allora, nel caso fosse appena sintonizzati, trasformate la vostra città, cioè dove vivete voi. Pensate dove avete casa.
1: Sì.
0: Deve diventare una località o di mare, o turistica, o esotica, o di montagna. Località turistica, il 342 41 15 105.
1: Esatto, non fate come Nat. Trieste, che dire, c'è già tutto.
0: Vabbè, no,
1: deve abbiamo diventare... capito che c'è già tutto e che vivi nella cosa,
0: guarda,
1: più bella del mondo.
0: Riccione, per esempio, lo scrive, dice Riccione da un pezzo.
1: Esatto.
0: Va bene Riccione, ma deve cambiare, deve diventare un'altra cosa.
1: È
0: no?
1: Quello il gioco, Nate.
0: Chi è?
2: Ok, Palagianello, provincia di Taranto, che diventa Palaianeiro. Sabrina da Palagianello.
0: Grande.
1: Bella, sì. Trento Beach, Filomena da Trento.
0: E poi per chi vive a Milano in periferia, Ro che diventa Ro de Janeiro. Fabio, Ola. Grande Fabio.
1: Giorgio da Trento che diventa Charmel Trentin.
0: Rocco da Castelfidardo, Castelfiganzo Resort. Va bene, dai, va bene.
1: Passo Torbella Monaca. Fantastico, sci di fondo sul raccordo.
0: Yeah.
3: Soci, ce l'ho. Il mio paese diventa Fos Angeles.
0: Sì.
3: Dario da Fossano.
0: Perché?
3: Ciao ragazzi.
0: Perché dico, non vorreste venire in vacanza a Monzatera?
1: Guarda, io sono da Giovanni da Orvieto, che abita Orvietnam.
0: Esotico, Orvietnam, certo, è esotico. Esatto. Io vado a Chiomare, Stefano da Chiomonte, Torino.
1: Da Cormano a Cormorano Beach è un attimo, Davide.
0: Giusto. Guarda, Ruggero da Moniga, tuo compaesano,
1: sì, Moniga da un pezzo,
0: dai.
1: Furio da Savona, Savona de Janeiro.
0: Wow, io abito a San Marino, perciò lo trasformo in San Marino di Castrozza.
1: Bella!
0: Thomas, grande. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Pensate al paese in cui abitate, sì. Dovete cambiargli il nome e trasformarlo in una città che sia una località di mare, di montagna, esotica, qualcosa di villeggiatura, al 342 4115 105.
1: Quindi, soci, secondo voi io sarei un pirata dello Caraibi?
0: Dello
1: Bassa Bresciana.
0: Dello Bassa.

0: Allora, vi abbiamo domandato di trasformare la vostra città in una località di mare o esotica, tipo Alvignano Sabbiadoro, Moris da Inzago.
1: Oh, Gnari, avreste c'è anche la Sand Valley,
0: che sarebbe la Val Sabbia.
1: Certo.
0: Allora, vi ricordiamo le coordinate. Immaginate il vostro paese, dove abitate in questo momento. Dovete trasformarlo in una città in mare, montagna, turistica o esotica. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali
1: 342 41 15 105.
0: Da sabato prossimo Radio 105 vi aspetta a Senigallia e grazie a Jeep, partner ufficiale 105 X-Masters, potrete vedere e provare la nuova Jeep Compass.
1: Nata per le avventure all'aria aperta ma altrettanto a suo agio nel traffico urbano, scoprirete una versatilità senza pari, una spaziosità a dir poco eccezionale ed un livello di tecnologia e sicurezza superiore.
0: Insomma, nuova Jeep Compass è il nuovo punto di riferimento come perfetto equilibrio tra capacità off-road e fruibilità quotidiana. Diana.
1: Venite a scoprirla! Vi aspettiamo!
2: Alla COP 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici.
4: Aia! Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La COP sei tu.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito. Solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
10: Yeah, uno c'è!
11: Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Harry Styles con Dance No More. Grande. Oggi stiamo parlando di vacanze, di ferie. Alla fine ormai quello è, alla fine si pensa a quello. Vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 di trasformare il vostro paese in una località di mare, di montagna, turistica, esotica. Insomma, dovete cambiargli il nome e farlo diventare un qualcosa di visitabile.
1: Beh, sono Marco da Carpi. Se la mia città fosse americana sarebbe Carpicago.
0: Sì, però quella di invertire il nome lo faccio. Sì, Carpicago, vabbè, ci sta, dai.
1: Hai vinto, Marco, bravo.
0: Va bene.
2: Ciao, soci, sono Mattia. Venitemi a trovare nella ridente Bovisio Masciago 90-210. Ciao.
1: Bella, grande.
0: Io, per esempio, dice io maestro, un paese vicino a me, Soldagna diventa Solangeles, ok?
1: Marco da Cassino Torinese, Gassino del Sol o Gassino by the Sea.
0: Bella, chi è?
3: Io abito a Marcaria, in provincia di Mantova, sì. Quindi mi basta dividere il nome, Mardecaria.
0: Mardecaria?
3: Bene, no.
0: beh, uno sta lì a diventare scemo.
1: Tu sai dov'è Marcaria?
0: Certo che
1: mamma
0: lo so.
1: Ma quanta fagiana Marcaria. Mamma.
0: Anita da Pieve Emanuele che dice Pieverly Hills. Pieve Emanuele, Pieverly Hills.
1: San Michele, Padova, potrebbe diventare San Michel.
0: Sì, bellissimo.
1: Benvenuti a San Michel.
0: Oreno Lido, a 5 km da Usmaci Velasci, grande.
1: Los Angeles, non ci sono i VIP di Los Angeles, ma gira la stessa quantità di bamba. Dado.
4: Yeah. Ciao belli. Hey. Torino Cos, che ne dite?
0: Bello, bello, bello.
4: Un'isola da Torino, ciao.
1: Un'isola nel mar del Piemonte, Torino Cos.
0: Sì, bellissimo. Vuoi venire con me insieme a Francesco di Fiumicino a Palma di Fiumiciorca?
1: No, vado a cercare il... Vado a cercare il fresco a Passo Monza.
0: Guarda, se vuoi,
1: Maria Luisa.
0: Se vuoi c'è anche il Lissone d'Ampezzo, che è bellissimo. Okay. Lissone d'Ampezzo.
1: Hai presente Giarre?
0: Sì.
1: Giarre della frontiera.
0: Vabbò.
1: Basta, hai già fatto la città.
0: Allora continuate voi. Dovete trasformare il nome del vostro paese in una località turistica, quindi mare, montagna o qualcosa di esotico. 342 4115 105.
1: Sing Wolf Beach.
0: Sing Wolf Beach, eh? Cantalupo.
1: Bravo.
0: Vaffanculo. Cantalupo? Cioè,
1: stanno male.

0: Madonna con Sabrina Carpenter. Oggi vi stiamo domandando di trasformare la vostra città in una località turistica. Poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Al 342 41 15 105 a Rodano de Mar o ancora
1: Como? Como estás?
0: Giusto, come estás? Scusami, vuoi venire Cesano Maderno da Giorgio, che diventa Cesano Madeiro?
1: Noi, Annalisa da Fidenzanzibar. Annalisa!
0: Chi è?
2: Ciao, soci!
0: Ciao!
2: Un Bollywood! Ciao! Un saluto da Umberto d'Uboldo.
0: Ci stavamo dimenticando della capitale d'Italia. Uboldo, ragazzi, Uboldo era la capitale d'Italia. C'era la gente che scriveva, io vi scrivo da 10 km da Uboldo.
1: Che bello.
0: Chi è?
3: Ciao soci, venite a trovarmi in Val di Massa. Ciao, Sara da Massa.
0: Ciao Sara.
1: Cinisello Beach, Patrizia.
0: Dal lago di Garda, Puegnagola Pagos. No. È complicatissimo.
1: Ma scusa, poi ci scrive Claudia?
0: Sì.
1: Torino Cos, c'è anche Santorino.
0: Continuate voi, 342
1: 41 15 105.
4: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 10 km per un tratto chiuso tra Sasso Marconi e il bivio per la variante in direzione Napoli. 3 km di incolonnamenti per incidente invece tra Attigliano e Orte. Sulla A4 rallentamenti per traffico intenso tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione Trieste. Code per traffico anche sulla A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest procedendo verso Pisa. Infine sulla statale 7 bis diramazione di Villa Literno si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza della rotatoria Casaluce in direzione dell'incrocio San Sossio. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Anna Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferenza.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89€. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
7: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
9: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99€. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. Lidl vale davvero.
11: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
12: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
13: Scegli il Servito Equate High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait.
14: Le massime prestazioni per il tuo motore, il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
15: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
16: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
17: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
18: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
20: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
21: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
20: Vai su 105.net

0: e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Mattia Venini. L'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere i colloqui. Lo ha rivelato Trump, che però ha precisato: lo faremo, ma la tregua è finita. Poi, sul presunto piano di Teheran di assassinarlo: se mi uccidono ho lasciato istruzioni, bombardarli con una potenza mai vista prima. Paura su un volo Ryanair in volo dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'intervento di due persone, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. La confessione durante due ore di interrogatorio davanti al GIP, che ha convalidato l'arresto. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. 50 anni fa l'incidente industriale dell'Icmesa a Seveso, che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Mattarella alla commemorazione al Bosco delle Querce. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha ricordato il capo dello Stato. Mondiali di calcio, stasera la seconda gara valida per i quarti. Alle 21 ore italiane a Los Angeles scendono in campo la Spagna di Yamal contro il Belgio di Lukaku. Chi vince il 14 luglio sfiderà in semifinale la Francia, vincente ieri 2-0 sul Marocco. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: ma soprattutto comincia ufficialmente l'ora numero 2 della carovana di 105, dove andiamo a chiudere l'argomento di oggi. Abbiamo parlato che in Brasile c'è questa regione, questa città che si raffigna Correa, dove si parla una lingua molto molto simile al Veneto.
1: Se Brasil do Veneto,
0: se Brasil do Verona, e si parla il Talian, dove la parola d'ordine è voto prosciutto.
2: Voto bagnar. E la controparola d'ordine è Mona.
0: Mona. Esatto. Allora, da qui vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 di trasformare la città in cui abitate in una località turistica, quindi una città di mare, di montagna. Chi è?
3: Offriamo un bellissimo tour nel Mozambico.
0: Ma andiamo, finito, basta. Mozambico.
2: Sì. Venite a trovarmi a Geiami, che è Genova e Miami.
0: Poi c'è Pescaragos, Matteo da Pescara.
4: Io e Martin abitiamo nella famosa città di Rio de Zenzaneiro.
2: Zenzaneiro, sì.
0: Poi io ho trovato.
2: Sei mai stato in Non Lanca?
0: In Non Lanca, da Val di Non. Io vado a Fidenzanzibar. Annalisa. Ehi. Da Fidenzanzibar.
2: Sì, chi è?
5: Sesto San Giovanni, Six and Jones.
0: Sì,
5: mago.
0: Quello di tradurre parola per parola lo faremo.
2: Sei mai stato a Chicken Fields?
0: Chicken Fields cos'è?
2: Campo Galliano.
0: Ma qui è l'altro che traduce paro. Quello lo faremo, e anche lo faromolo. Cagliarifornia, Massimo da Cagliari, chi è?
6: Io abito in un piccolo paese che si chiama Pescia, che sì? Potrebbe diventare un Pescia Armel Shake, molto
0: sì,
6: meglio.
0: Bellissimo. Sì. Biella Beach, oppure?
2: Beh, Riole de Janeiro e Rivoli Veronese, forse?
0: Sì.
2: Valentina.
0: Luca sì? Da Arcene, che dice? Los Arcenes.
2: Quella!
0: Arcene. Chi è?
7: Ciao Antonio da Bari, quest'anno vado in Afghanistan.
0: Bellissimo. Allora io il mio ce l'ho per chiudere. Socio, vuoi chiudere tu?
2: Marco da Subbiano. Dove abito io passa il fiume Arno, quindi è un attimo diventare subbinatico.
0: Bello, ok.
2: C'è l'acqua.
0: Io allora chiuderei con questo. Trasforma la tua città in una località di mare. Como diventa Como estás.
2: Io lo amo.
0: Como estás è meraviglioso.

0: bonita.
1: Archiviate le località turistiche. Beh, bellissime. Guarda, mi vorrei fare un giro in ognuna delle città che avete nominato.
2: Sì, sì, sì.
1: Allora, direi che è arrivato il momento. Mancava ormai da cosa? 2 settimane. Oh raga, mancava da 2 settimane la rubrica più importante della carovana. Mettetevi comodi, preparate il cellulare, perché ritorna il Dedichino.
3: Ma che schifo. Io vado.

0: Basta rovinare la sigla, è due anni che la rovini. Ma basta. Ma non fai più, ma non fa ridere, basta. Una volta fa ridere,
1: ma non ho mai fatto.
0: Ti fa ridere?
2: Se una cosa fa schifo, ragazzi.
0: Diglielo, martire, fai schifo, basta. Ah, non parlavi di martire.
1: No, stavo parlando di chi?
0: Allora,
2: questa cosa siamo soci, lui.
0: Ah, ecco, vedi. Allora, questo è il vostro momento. Cosa vuol dire? 342 41 15 105. Noi vi lasciamo il famosissimo buco radiofonico da riempire.
1: Perché?
0: Ok, senti come lo dico bene. Buco radiofonico da farcire. Ok, e lo potete farcire solo ed esclusivamente con i vostri messaggi vocali. 342 41 15 105, messaggi vocali dove volete fare i saluti? Quante volte ci dite? Potete salutarmi perché? Potete salutare?
3: Ciao!
0: Fatelo adesso!
1: Fatelo adesso! Volete fare gli auguri tipo vostra cugina Giulia? Fatelo adesso! Auguri Giulia!
0: Questo è il momento per fare gli auguri di buon compleanno! Potete fare una cosa fighissima! Fare le marchette ai vostri profili social.
1: Certo!
0: E fare le marchette anche alle vostre attività, cioè... Volete promuovere, che so, avete una carrozzeria,
1: ciao,
0: la volete
1: faccio
0: promuovere?
1: Faccio lo speaker a 105, seguitemi tutti, Martin Klein 105.
0: Vabbè, è questo, l'abbiamo capito, no, ma io parlavo di loro.
1: Nel senso di farlo piano,
0: certo,
1: lentamente.
0: Fatelo, quando, faccio un esempio, la carrozzeria, non dite, ciao la carrozzeria, portiere rotte. No, c'ho la carrozzeria che si chiama... portiere da riparare, ok?
1: Portiere
0: rotto e una carrozzeria. No, siccome mi sono venuti nella portiera.
1: Ma quando?
0: Non te l'ho detto?
1: No!
0: Ma due giorni fa.
1: Ma che bello, ma va!
0: Un coglione che usciva da un parcheggio.
1: In realtà lo sapevo perché in macchina c'ero io. Però...
0: no, non c'è. Meno male che non ho dovuto litigare. Scendendo ho detto adesso lo picchio. Invece questo è sceso, fa colpa mia! Ho detto vabbè, allora lo perdono. Lo perdono.
1: Si chiamano incidenti per questo motivo.
0: A proposito di carrozzeria. Fargi, tutto a posto tu ieri?
2: Una tragedia, ragazzi.
1: No, no.
0: Sì, caro.
1: Ma perché sono sempre l'ultimo a sapere queste cose?
2: Mi hanno sfondato la macchina.
1: Ma fai davvero?
0: Ieri
2: deve essere uno di quei monopattini.
1: Ma chi è questo uomo morto che cammina?
0: Allora, messaggi vocali, ragazzi. Tutte le vostre marchette, i saluti, le dediche, i ringraziamenti. Fate quello che volete, l'unica regola è farlo vocale, tramite messaggio vocale 342 41 15 105.
1: Posso dire una cosa anch'io sulla mia macchina?
0: Sì.
1: Che bella che sei.
0: Mi raccomando, mandate messaggi vocali che poi il Fargi li unisce tutti.
1: Esatto.
0: E poi ovviamente starà a voi riempire.
1: Saluti, auguri, marchette, baffa, tutto quello che volete, solo vocale 342 41 15 105.

0: Manu Ciao, viaggiando per il mondo. Allora, vi ricordiamo, avete ancora tempo per mandare i vostri messaggini all'interno del dedichino al 342 41 15 105. Ci siamo dimenticati due cose fondamentali.
1: De che?
0: La prima, se in questo momento seguite Paolino DJ e Martin Klein 105 su Instagram,
1: uno di noi due vi riseguirà, l'altro non può perché è arrivato al limite dei follower.
0: Però voi fatelo e poi scoprirete quali dei due vi rifollowa.
1: Intanto cancellerò qualcuno e seguirò voi.
0: E poi un'altra cosa importante, mi raccomando, fate le marchette, le vostre attività, anche in quel caso vi rifollowiamo tutti.
1: Stanno arrivando pochi auguri, c'è nessuno che compie gli anni oggi.
0: Sì, adesso arriva.
1: Tanti auguri Giulia!
0: Ancora?
1: Non ha sentito, era giù dalla macchina.
0: Mamma mia ragazzi.
1: C'è mia cugina, che cazzo vuoi?
0: Solo messaggi vocali al 342 41 15 105, numero che vi serve anche per prenotarvi oggi per il gioco del 10, l'unico gioco radiofonico dove non siete uno contro l'altro,
1: ma siete una grande squadra contro Paolino e Martin.
0: Qui non è vero, non sono contro di noi.
1: Vabbè, noi gli diciamo le cose, tentiamo di farli sbagliare.
0: Ci sono in palio due kit firmati Radio 105. Dovete prenotarvi adesso scrivendo 10 e il vostro nome.
1: Esatto.
0: Al 342 41 15 105. Ne servono due.
1: Ne servono.
0: Perché devono venire a fare il team.
1: Sai che non c'è neanche un 10 in tutto quello che hai detto?
0: Come no?
1: No. È solo gioco del 10.
0: Il gioco del 10, scrivete 10 al 342 41 15 105 che tutto sommato fa 10.
1: No, ho fatto
0: se
1: prima
0: non sai la matematica,
1: con la calcolatrice,
0: mi spiace. Prenotatevi, mi raccomando. Prenotatevi, dicevamo, l'unico gioco dove non sarete avversari, ma diventerete amici. Vi facciamo anche conoscere
1: che
0: come
1: bello.
0: Le agenzie matrimoniali. Scrivete 10 il vostro nome, 342 41 15
1: 105.
2: Sai contare fino a 10?
3: 10.
2: Sai contare fino a 10? Su 105 l'ora
0: della carovana. Sai qual è la frase che diciamo di più in estate?
1: Ci penso a settembre.
0: Esatto, tipo mettere in ordine casa?
1: Settembre.
0: Iscriversi in palestra?
1: Settembre.
0: Sì, però non tutto va rimandato.
1: Ad esempio?
0: Gli Stonic Summer Days di Kia, perché sono solo a luglio.
1: Giusto, Kia Tonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologie a vostra disposizione da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia, anche GPL.
0: Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
19: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
18: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Radio 105, proud to be different.

0: Cabana su Radio 105. Direi che è arrivato il momento di mettere in palio i due kit firmati Radio 105, appunto. Ritorna il meraviglioso e difficilissimo gioco del 10. Allora, andiamo a conoscere i due concorrenti. Abbiamo da... questa dilla tu, che la sbagli sempre.
1: Che cosa?
0: Dalla prima concorrente.
1: Diana da Venaria.
0: No.
1: Ti do un pugno.
0: No, è Venaria.
1: No.
0: È la reggia di Venaria.
1: Diana!
2: Sì.
1: È Venaria o Venaria?
2: È Venaria Reale.
0: Oh, sei ignorante come una
1: pelle.
0: Sì, ho capito.
1: Però conosco Fabio.
0: Sì, certo, il sindaco, ovviamente. Sì, grazie a Wikipedia. Vabbè. Allora, invece, la tua non avversaria, ma compagna di squadra, direttamente da Trapani, quindi siamo proprio agli antipodi, a nord e a sud. Abbiamo Maria Luisa. Maria Luisa, pronto?
3: Sì.
0: Ciao Maria Luisa, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
0: Ok, allora
1: parlaci di Trapani, socio, visto che sei così bravo in geografia e storia.
0: È un paese dove gli abitanti si chiamano Black & Decker. Va bene così, grazie. Allora, ragazze, vi spieghiamo velocemente come funziona il gioco. Ve l'abbiamo detto, non sarete avversari, ma sarete praticamente un team, ok? Avrete 5 minuti di tempo per contare fino a 10. E uno dice, vabbè, cosa ci vuole per contare fino a 10? Il problema qual è? È che prima cosa conterete fino a 10, quindi dall'1 al 10. Dopodiché, ogni volta che voi arriverete a 10, ogni numero verrà sostituito con un qualcosa che noi vi diremo. Ok?
3: Ok.
0: Ok, e fino qui tutto a posto. Vuol dire che ogni volta che noi vi daremo la sostituzione di un numero con una parola, una citazione di un film, un qualcosa, voi dovrete ricominciare da capo, contare e sostituire quella parola con la cosa che vi abbiamo detto. Nel momento in cui uno non sa o non si ricorda, l'altra può aiutare la collega o la compagna di squadra. Nel momento in cui sbagliate, noi non ci fermiamo, ma andremo avanti. Quindi si aggiungeranno nuovi elementi.
1: In realtà il socio ha detto sostituire quella parola. È chiaro che dovete sostituire il numero
0: con la parola che
1: diciamo noi.
0: Assolutamente. Ok, tutto chiaro?
3: Ok, chiaro. Vediamo.
0: Cosa molto importante. Allora, Diana, tu terrai i numeri dispari. Maria Luisa, tu terrai i numeri pari.
3: Ok.
0: Perfetto, ci siamo. Allora, mi raccomando, 5 minuti a partire da adesso. Cominciamo il primo giro normale, 1, 2, 3, 4, 5 fino a 10. E poi man mano vi daremo noi le parole da sostituire. Siamo pronti?
3: Ok.
0: E allora 5 minuti a partire da adesso. Vai Diana.
3: 1,
0: 2, Maria Luisa
3: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Adesso l'8 diventa anidride carbonica.
0: Vai Diana!
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anidride carbonica.
0: Sì!
3: 9, 10.
0: Il 5 diventa io ne ho viste cose che voi umani. Vai Diana.
3: 1, 2, 3, 4. Io ne ho viste cose che voi umani.
1: Brava.
3: 6.
0: Brava.
3: 7. Anidride carbonica.
0: Sì.
3: 9. 10.
0: Brave.
1: Il 2 diventa Pamela Anderson.
0: Via.
3: 1, Pamela Anderson. 3, 4. Io ne ho viste cose che voi umani.
0: Sì.
3: 6, 7, 8.
0: No! No! Era di anidride carbonica l'8. Il 7 diventa mammolo.
1: Da capo.
3: 1, 2.
0: No!
1: No, Pamela Anderson.
0: Il 10 diventa
1: ti raserò la aiuola.
0: Avanti.
3: 1, no. Anidride carbonica.
0: No, no, Pamela Anderson. Il 2 Pamela Anderson. L'1 diventa
1: Lanciami i componenti.
0: Avanti.
2: Lanciami i componenti. Pamela Anderson.
1: Brava.
2: 3.
0: Sì. 4. Brava. 5.
2: Sì. Io ne ho viste cose che voi umani.
0: Brava. 6.
1: 7.
2: Mammolo.
0: Sì.
1: Sì.
2: Anidride carbonica.
0: Sì.
2: 9.
0: Sì.
2: 10.
0: Sì. Brave. L'avete recuperata. Il 4 diventa.
1: Perché il 4 diventa miau.
2: Lanciami i componenti.
1: Poi?
0: 2.
2: Posso aiutare?
0: Sì, vabbè. Allora, il 9 diventa una risata. Dovete fare una grassa risata tipo. Ok? Via!
2: Lanciami i componenti.
0: Sì. Maria?
4: No, 2.
0: No! No! Il 2 è Pamela Anderson. Allora, il 6 diventa
1: Stella della Senna.
0: Via!
2: Lanciami i componenti.
4: Pamela Anderson.
0: Sì!
2: 3.
0: Sì,
1: no, era la risata.
0: Sono perso anch'io ormai.
2: No, non è il 9 la risata.
1: No. Il 9 è pubblicità. Che ancora non ve l'abbiamo detto.
2: Ah, ho capito male.
1: Esatto.
2: Sei vera.
0: Ricominciamo, vai, 1.
2: Non ce la faranno mai.
1: Ok.
4: Quella con Anderson.
1: Sì.
0: Sì.
2: 4.
0: Sì.
2: Io ne ho viste cose che voi umani.
0: Sì.
2: Anidride
1: carbonica. No, no, no, no.
0: Raga,
1: no,
0: siamo a 4 minuti e 55 secondi. Io direi che ormai non ce la fate più nei 5 minuti.
1: No,
0: basta,
1: no,
0: così, fine. Non ce l'avete fatta. Ragazze, mi dispiace. Mi spiace veramente. Vi siete impapocchiate. Cos'era, il terzo o il quarto giro?
1: Sì.
0: Che si sono impapocchiate.
1: Sì.
0: Vabbè, Maria, sei stata un po' confusa con Pamela Anderson. Però non la conosci Pamela Anderson?
4: Sì, sì.
0: Non ti sta sulle balle?
4: No.
0: Ok, era solo per sapere. Ok. Va bene, allora, ragazze, vi dobbiamo salutare. Purtroppo non ce l'avete fatta. Non è facile, comunque. Per il momento solo due ce l'hanno fatta, se non mi ricordo
1: sono
0: male.
1: Sono in due. Sì, quindi, però erano parole più corte. Continuate a dire che è facile, facile, facile, e noi aumentiamo la difficoltà.
0: Niente, ragazze. Allora, Diana, vuoi salutare qualcuno?
2: Ma saluto il mio ragazzo, che di sicuro lo farò riascoltare la replica.
0: Ok.
2: Poi vabbè, voi e chiunque mi abbia riconosciuto.
0: Ok, perfetto. Okay, grazie, perfetto. Diana. Maria, vuoi salutare qualcuno?
4: Tutti voi, grazie.
0: Maria, prossima volta, dai, un po' più carica, un po' più allegra.
4: Grazie.
0: Maria?
4: Sì.
1: Il 2 messo giù.
0: Il 2 è? Brava!
5: Sai contare fino a 10? 10! Sai contare fino a 10?

0: domenica mi depilo. Vabbè, scusa. Va bene. Allora, dobbiamo fare anche noi una piccola errata corrige, perché all'interno del gioco del 10 avevamo già detto che il 9 fosse una grassa risata. Il problema è che hanno sbagliato così tanto che hanno mandato male anche noi per un attimo. Detto
1: allora,
0: ciò,
1: noi abbiamo detto 9 grassa risata e poi nell'elenco quello giusto è stato riportato sul 3.
0: Sul 3, sì, sì.
1: Siamo andati in confusione.
0: Detto questo, però, tanto per onor di cronaca, loro erano arrivate a contare praticamente l'ottavo numero. A 4 minuti e 55, il che vuol dire che non ce l'avrebbero fatta, non ce l'avrebbero fatta neanche, ma neanche proprio neanche dipinte, come si suol dire. Però vabbè, insomma, bravi ugualmente, perché poi questo è uno di quei giochi che uno dice ma basta prendere la penna, ma basta fare così,
1: certo.
0: Questa è la quinta volta che lo facciamo, e su 5
1: adesso
0: volte
1: dobbiamo fermarci un attimino e facilitarlo un attimo.
0: Secondo me, allora, la prima volta che l'abbiamo fatto in ordine sequenziale,
1: sì,
0: è arrivata una svagonata di ma
1: che è facile fare. La seconda volta hanno vinto.
0: Sì.
1: Facile, facile. Dalla terza volta in più, fine. Nessuno ce l'ha più fatta.
0: Nessuno. Però vabbè, insomma,
1: prossima
0: volta
1: troveremo una via di mezzo per farvi vincere il kit.
0: Prossima volta lo faremo più facile, va bene? Così almeno siamo più tranquilli.
1: Io
0: lo
1: farei con numeri arabi.
0: Sì, bello con i numeri arabi, quindi uno,
1: due.
0: No, dico l'uno lo sostituiamo con.
1: No, quelli sono i numeri arabi.
0: Appunto, uno.
1: Due.
0: Bello, facile così, va bene. Potremmo farlo con lettere d'alfabeto. Uno, A. Direi che è arrivato il momento, fanciulli, mettetevi con calma, alzate il volume della radio. Avete riempito anche oggi il buco?
1: No, bisogna fare quella roba lì.
0: Arriva il dedichino. Pronto a seguire tutti.
2: Ciao soci.
0: Ciao.
2: Vorrei riempire un pezzettino di questo buco radiofonico.
1: Dai.
2: Dicendo alla mia compagna che l'amo tanto e che sarà un piacere passare tutta la vita con lei. Ciao soci.
1: Di buco, no?
0: Che bello però.
3: Ciao. Io e il mio ragazzo abbiamo un negozio di stampa 3D, il secondo in Italia.
0: Vai.
3: A Venaria Reale, sulla via principale della Reggia. Si chiama The Royal Forge. Seguiteci anche su Instagram. Ciao.
1: Cosa fai in un negozio di
4: stampa? Un grosso ti amo. Dalla fidanzata Nicole, che oggi sta passando una brutta giornata. Riccardo da Valenza.
0: Ciao Riccardo.
1: Questo è quello che abbiamo detto.
5: Caro Vani, sono Giulio e faccio il fotografo in ambito sportivo, prettamente kart. E seguitemi sui social, su Instagram sono Oltre la Visiera, tutto attaccato il nome. Ciao a tutti.
0: Oltre la visiera, ce l'ho.
6: Ciao, sono Cinzia da Capo d'Orlando e volevo fare la marchetta alla nostra azienda di beverage and food che si chiama Bebega a Capo d'Orlando, Contrada Piscittina, 50 anni al servizio dei clienti. Ciao.
0: Bebega non...
7: Ciao, un saluto a tutti gli amici di Pinasco che stanno morendo di caldo mentre noi siamo qua al mare di Capo Rizzuto a goderci il fresco. Ciao, Nicola da Pinasco.
0: Ciao zio, ciao bello, ciao bro.
8: Ciao mamma Sara.
9: Ciao papà Paolo. Vi vogliamo bene.
8: Anna e Aura.
0: Che amore,
1: bello.
0: Obbligati dai genitori.
10: Ciao Radio 105.
0: Ciao.
10: Io volevo fare gli auguri a mia zia che sta per dare alla luce la mia cuginetta.
0: Sì.
10: Ciao a tutti.
0: Ciao.
11: Ciao a tutti.
0: Ciao.
11: Io vorrei fare la mia marchetta.
0: Vai.
11: Revoluxom.
0: Revolux Home.
11: Abbiamo bisogno di arrivare almeno a 1000 follower per poter fare le live. Per favore, aiutateci.
0: Revoluxom, non lo trovo.
12: Ascoltatori 105, buonasera. Chi fosse vicino a Civitanova Marche, questa sera si svolgerà un DJ set by Est Radio a partire dalle 19 alla Croce del Sud. Ci vediamo là.
0: Bella lì, ciao, grande.
13: Ristoratori, baristi, proprietari di pub e birrerie. Volete tutto personalizzato, dalle tovagliette, tovaglioli,
1: bello.
13: Qualsiasi cosa personalizzato per la vostra attività?
0: Sì.
13: Andate su www.publiland.org.
0: Perfetto. Publiland ti chiamo che mi serve.
14: Ciao soci. Allora io sfrutterei questo momento del dedichino per fare gli auguri di buon compleanno alla mia amica Vicky. Auguri, bella gnocca!
0: Auguri, Miki! Auguri!
15: Ragazzi, termoidraulica Hydro Solution.
0: Vai,
15: Termo. Luca, mi raccomando, andate sul sicuro.
0: Ah, vai.
15: Cavolo. Ciao belli, mi raccomando, Hydro Solution di Luca.
0: Ma che marchetta è? Bellissimo.
16: Cioè, io vi seguo a tutto e due e voi a me non mi calcolate. Ciao ragazzi, Manfredi.
0: Allora, io se... Allora, Hydro Solution, aspetta che ce l'ho. Ecco, l'ho perso. Hydro Solution ce l'ho, eccolo qua. Luca, ti è beccato.
1: Posso fare un dedichino anch'io?
0: Vai, certo.
1: Vorrei fare gli auguri, tantissimi auguri di buon compleanno al nostro Maurizio.
0: Auguri al nostro Maurizio, al nostro socio Maurizio di Firenze.
1: Al mio beone preferito.
0: Che lui che fa la birra leffa perché l'è fatta da lui.
1: Sì, o la loffa perché l'ho fatta io.
0: Bellissimo.
1: Anche
0: va bene.
1: Il vino è buono.
0: Allora, non ho capito, soltanto il Revolux.
1: Quello era, no, Revolux, quello prima, è quel problema che dicevamo all'inizio. Non potete fare le marchette.
0: Ciao,
17: specialmente se ci parlate, no? Sopra.
0: Comunque, come ha detto quello della termoidraulica, mi raccomando,
1: Andate sul sicuro.
0: Andate sul sicuro. Termoidraulica.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
4: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: 105 Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 7 km a causa di un tratto chiuso tra Sasso Marconi Nord e il Bivio per la variante in direzione Napoli. Un veicolo in avaria viene segnalato invece sull'A2 del Mediterraneo tra gli svincoli Gioia Tauro e Sant'Elia procedendo verso il raccordo di Reggio Calabria. Sulla 10 rallentamenti per traffico intenso tra Varazze e il Bivio per la fine Complanare Savona in direzione Ventimiglia. Infine si segnalano code a tratti per traffico anche sull'A24 tra il Bivio per la tangenziale Est e via Fiorentini procedendo verso il grande raccordo anulare. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Radio 105.

0: domenica.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita. Oppure

0: e speziato. O Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti. O il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
8: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
7: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
14: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente!
18: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
19: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
18: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
21: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
22: Radio 105. Proud to be different.
23: Stare

0: cosa fai questa sera, che potrebbe essere anche il leitmotiv del weekend, che praticamente comincia ufficialmente da adesso. Intanto vi ringraziamo ovviamente per essere rimasti in onda con noi, in compagnia. Vi lasciamo adesso in compagnia di Max Brigante con 105 Mi Casa. Con il sommo Max Brigante.
1: Sommo, sommissimo.
0: Bellerrimo Max Brigante con 105
2: Abbiamo perso. Abbiamo perso no, l'abitudine di ginocchiarci.
1: Ormai è vecchio.
0: Io mi genufletto sempre in rispetto del sommo.
2: Prima di
0: salutarvi, però.
2: Puoi sempre metterti a 90.
0: Potresti cambiare. Dicevo, allora, prima di salutarvi, momento Marchetta. Domani sera
1: io sarò a Ragusa con Mania 90, Aiduci, Caponetto e Martin.
0: Ok.
1: Quindi amici di Ragusa, venite tutti a trovarci, c'è il Dance Festival.
0: Io domani sera vi aspetto con I Love Formentera a Bibbiano, provincia di Reggio Emilia. E poi domenica, sempre con I Love Formentera, vi aspetto al Cremona Show di Cremona. Quindi insomma, se siete o a Bibbiano o a Cremona, vi aspetto o da una parte o dall'altra.
1: Sempre lì,
0: sempre lì vicino, potete fare anche la doppia. Vi salutiamo con la massima del Brillo Parlante.
3: Ci hai mai fatto caso che se lavori 8 ore al giorno per mettere il cibo sulla tavola dei tuoi figli, sei un padre fantastico, ma anche un cuoco lentissimo? Perché, figlio mio.
0: Ci risentiamo lunedì da Senigallia, in diretta sempre dalle 18. Sempre con la carovana. Ho sbagliato tutto.
1: Vabbè, stasera non ce la fai
0: Senigallia.
1: Più. Senigallia. Non ce la fai più.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: amici belli, benvenuti a casa. C'è 105 in casa su Radio 105. Io sono Max Brigante in diretta questa sera da Roma. Sì, è un periodo che sto a Roma, sto facendo delle cose qua e sto anche trasmettendo da qua. Devo dire che mi piace molto. Saluto Chicco che insomma ogni sera mi accoglie, mi fa stare bene qui a Roma, e saluto anche Simo J che non vedo da tanto tempo, e devo dire che mi piace anche questo rapporto a distanza, lo trovo addirittura un po' più sano. Secondo me, ti dico la verità, Simo, sì, avevamo proprio bisogno di una pausa noi.
1: Sì, logorano questi rapporti così a stretto contatto, e ogni tanto è giusto anche prendersi del tempo per se stessi, e sono d'accordo con te, avevamo bisogno di una pausa. E vabbè, quando ritornerai magari ne parleremo.
0: Sì, ne parleremo.
1: Non
0: dai,
1: è bello parlare adesso qua, no, davanti a tutti.
0: Non
1: però
0: è una cosa da fare in pubblico.
1: No.
0: Per dirvi vabbè quanto in questo momento io stia ascoltando Simo, vi voglio raccontare cosa è successo nel pomeriggio. Primo pomeriggio, chat di gruppo anche con Nadia. Ragazzi, allora stasera io trasmetto da Roma. Avete idee per la puntata? Non abbiamo l'ospite, no, qua a Roma. Quindi cosa facciamo? Di cosa parliamo? E Simo, dall'alto delle sue intuizioni, dice: vabbè, ma ragazzi, parliamo di mondiali. Cazzo, non abbiamo ancora parlato di mondiali. Insomma, parliamo di mondiali. Magari ci colleghiamo telefonicamente con Ceccarini. Insomma, parliamo di calcio. E io ho detto: sì, ok, Simo, parliamo di campioni del mondo, ma non di calcio. E ho tirato un pippone filosofico, del quale mi sono convinto, che è un po' questo: in un mondo dove tutti sono campioni di qualcosa, adesso chi è che non è stufo di aprire i social media e vedere che c'è sempre uno che ti insegna a come fare i soldi, il posto migliore in cui vivere, come allenarti in palestra, tutti sono bravissimi a fare qualcosa, quello che devi mangiare, come devi gestire i figli, cioè, ognuno ognuno è campione di qualcosa, e te lo deve anche dire e te lo deve insegnare, e possibilmente vorrebbe anche farci due soldi mentre te lo insegna. Allora ci siamo interrogati sui campioni del mondo, e c'è un libro bellissimo, c'è un libro stupendo, io tra l'altro quando ero piccolino lo amavo molto, che è il libro dei Guinness dei primati, e lì trovi dei veri campioni, perché sono spesso campioni di cose completamente inutili, per cui sono veramente motivati da una passione incredibile. Cioè è facile diventare Mbappé, diventi Mbappé e poi guadagni, che ne so, 15 milioni all'anno. Hai lavorato tanto, hai lavorato tantissimo, ti sei allenato, ti sei sacrificato, però guadagni 15 milioni all'anno. Quando il tuo obiettivo è avere le unghie più lunghe del mondo, è uno sforzo di anni e nessuno ti paga. Quindi mi piacciono questi campioni, e ho pensato che ognuno di noi magari non ha le unghie più lunghe del mondo, ma è campione del mondo in qualcosa. E vorrei strutturare la puntata in questo modo. Simo, pensaci anche tu se sei campione in qualcosa, perché fra poco te lo chiedo. Guarda, potresti comunque essere campione in niente tu, ti dico la verità, conoscendoti bene.
1: No,
0: però tu pensaci, magari c'è qualche dote nascosta che io non ho visto. Ti do il tempo di un disco, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Il primo disco si chiama Man of the House, è di Sky Newman ed è appunto la prima canzone questa sera qui a 105 in casa con Max Brigante. Guardate che quella delle unghie più lunghe del mondo esiste davvero, si chiama Lee Redmond. È nata nello Utah, quindi USA, ha fatto crescere le unghie per circa 30 anni. Ora tu pensa, no ma tu pensa quanta passione devi avere. 30 anni di dedizione, lunghezza totale oltre 8 metri. Fermiamoci un attimo, 8 metri. 8 metri, siete in macchina, vedete dei palazzi? Vedete dei palazzi? Più o meno vedrete dei palazzi di 8 metri. Se hanno qualche piano, se hanno qualche piano saranno di 8 metri. Questa campionessa del mondo, questa donna incredibile, Lee Redmond, ha le unghie di 8 metri. Guidava, cucinava e viveva normalmente. Le perse purtroppo in un incidente stradale nel 2009. Pensa che rosicamento quando ha fatto l'incidente, non tanto per la portiera, il paraurti, la carrozzeria, c'ho ragione, la constatazione amichevole, no, lei ha rosicato di brutto per le unghie. Vabbè, insomma, mi viene in mente che sai che ogni tanto qualcuno dice: cazzo, non ho avuto il tempo di tagliarmi le unghie.
1: No, forse, pensa a quelle dei piedi.
0: No, forse lì era anche una donna molto impegnata. Ci hai pensato, Simo, in cosa sei campione?
1: Guarda, dopo un tot di anni che frequento te e Nadia, penso in pazienza. Sono una delle persone più pazienti al mondo.
0: No. Sì, tu non sei
1: adesso
0: paziente.
1: Devo chiedere se al Guinness esiste questa.
0: Tu non sei paziente per niente. E poi la pazienza non è una cosa che va nei Guinness. Cioè, sono altre. Quella è un modo di essere. A te non te l'hanno data la pazienza.
1: No.
0: Però sei migliorato. Sei migliorato. Ma comunque sì, non è che adesso puoi andare in giro a dire: cazzo, come sono paziente. Non sei proprio tu.
1: Per i miei canoni, sì. Devo dirti di sì.
0: Voi ragazzi siete campioni del mondo in cosa? Ditecelo al 342 41 15 105.

0: Lo sapevo che i messaggi sarebbero stati divertenti. Leggo quello di Sara: sono la persona che controlla più volte il frigorifero, sapendo però perfettamente che dentro non è comparso nulla di nuovo. Eh sì, è una... La capisco, capita anche a me. Apri, dici, ma magari nell'angolino lì avevo lasciato qualcosa. No, niente, niente, niente. Tra i campioni invece di Guinness, no? Ce ne sono alcuni, stavamo sfogliando, ce ne sono alcuni che veramente fanno paura, ragazzi. Cioè, lo posso leggere, ho il tempo per leggere. Vai. Il campione, quello del Big Mac.
1: Beh, quello è il mio mito.
0: Ma quello è un mito, è
1: quello
0: anche
1: è un mito assoluto.
0: Si chiama Donald Gorski. Wisconsin, quindi USA.
1: Strano.
0: Ha mangiato il suo primo Big Mac il 17 del 72. Nel marzo del 25 ha superato quota 35.000 Big Mac mangiati. Conserva gli scontrini.
1: Grande.
0: Tiene un diario dove annota ogni panino. Ha chiesto alla moglie di sposarlo nel parcheggio di un McDonald's.
1: È un idolo.
0: Pensa andare a cena con lui. Cioè, un ordine era già fatto.
1: Sarebbe il sogno.
0: Pensiamo agli altri. No, speriamo stia bene, perché comunque si dice, i nutrizionisti che vengono ospiti da noi solitamente ci dicono che non faccia proprio benissimo mangiare hamburger. Quindi ci preoccupiamo un po' per lo stato di salute del signor Donald Gorski, che però comunque è, per oggi è il nostro mito.
2: Ha spiegato tutti i giorni, 105 tutti i giorni. C'è 105 in casa.
3: La musica parte e le emozioni si accendono. Con Mented & White Now lasciate indietro i cliché. È il momento di mostrare le vostre emozioni vere, senza filtri. Accendete l'energia di Battiti Live con Mented & White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi subito. Sentitevi liberi di lasciarvi andare, con la sicurezza di brillare sotto ogni luce. Mented & White Now. Show your white.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
16: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
16: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
16: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
6: Scherzavo!
16: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
17: Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
18: E ora è arrivato il momento del mio caffè, caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
19: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su syscom.eu.
21: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
22: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
23: Expert, gli esperti sempre con voi.
24: Radio 105, proud to be different.

0: Samurai J, che abbiamo conosciuto molto bene al Festival di Sanremo, qui con la canzone nuova, con la canzone estiva, che si chiama Flamenco Paranoia, anche se qualcuno mi fa notare che anche quella di Sanremo era estiva. Sì, è vero, ma cosa c'entra? Sanremo, ognuno porta la canzone che vuole. Amici, c'è 105 in casa su Radio 105, io sono Max Brigante, abbiamo una lista di campioni e campionesse del mondo che amiamo molto. Vorremmo citare tale Charlotte Lee, è campionessa mondiale di paperelle di gomma. Amiamo questo, amiamo l'inutilità. Cioè amiamo il tempo dedicato per una cosa inutile, che però se è la tua passione, è la tua passione, quindi è rispettabile. E noi rispettiamo assolutamente Charlotte Lee, che possiede oltre 5.600 paperelle di gomma differenti. Ha dedicato una stanza intera della casa alla collezione e ha iniziato, quasi per scherzo, negli anni 90. 5.600 paperelle di gomma, mica male. Tu a collezioni come sei messo, Simo? C'è qualcosa che hai collezionato?
1: Allora, collezionavo cappellini delle squadre di NBA, delle squadre degli sport americani.
0: Ma eri arrivato a qualcosa di significativo, di rilevante?
1: Sì, una cinquantina.
0: Ah, vabbè, sì, sì. Vabbè.
1: E poi da bambino le micro machine.
0: Ah, beh,
1: quelle ce l'ho ancora.
0: Bellissime. Anch'io sì. Ce le avevo, non tante, però le avevo, e belle, bellissime. Portale una volta in radio.
1: Sì, ce l'ho. Beh, ne porto una parte, perché poi tutte non ce la faccio. Tu,
0: tra l'altro, tutti noi maschietti di 40-50 anni, non si sa perché, o forse si sa, ma adesso non è inutile stare ad aprire un pippone psicologico. Ci stiamo riappassionando tutti dei giochi di quando eravamo piccolini, o comunque dei giochi analogici. Vengono fatti dei grandi tornei di subbuteo, vengono ricollezionate appunto micro machine, exogini, action figure dei campioni del wrestling. Insomma, c'è proprio tutto un mondo di giocattoli dell'epoca che ha mercato, chi ce li ha, per esempio, imballati nella versione originale, oggi valgono un sacco di soldi. Cioè spendi centinaia di euro per riprenderti una cosa che magari ai tempi costava 1.000 lire o 5.000 lire. Però è così, c'è proprio un mercato. Vado sui messaggi, Simo, leggo qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Allora, Giulia: sono campionessa mondiale nel comprare libri e non leggerli. Credo di avere un vantaggio di almeno 40 volumi. Anch'io. Adesso non so se sono ai tuoi livelli, Giulia, ma ogni tanto sono attratto, come quando si dice che non devi andare quando hai fame al supermercato a comprare il cibo. E ci sono delle volte che compro stupidamente perché poi non ho tutto quel tempo. Però soprattutto i libri d'arte mi piace comunque averli, anche se non li ho letti, che è una cosa veramente da ignorante, però mi capita spesso di farlo. Sono il numero uno nel mettere qualcosa in un posto sicuro e non ritrovarla mai più. Sì,
1: grande.
0: Sì. Stefano, però è condivisa sta cosa, la fanno in tanti. Io avevo una nonna che era abbastanza una campionessa in questo. Marta: credo di detenere il record mondiale di conversazioni immaginate fatte sotto la doccia, ma è un modo comunque per prepararsi, ci sta. Sono il più veloce del mondo a dimenticare perché sono entrato in una stanza. Paolo.
1: Beh,
0: succede, succede.
1: Sì,
0: cammini, perché sono venuto qua? Sì, succede, fa molto ridere anche. Posso guardare una serie per 8 ore consecutive e poi non ricordarmi il nome del protagonista. Federica, sappi solo che è una cosa che ho raccontato già in radio, ma c'era quella serie famosa Narcos, no? Io l'ho vista tutta, è passato qualche anno e è uscito, che ne so, Narcos 2. Io ho riniziato la serie pensando di vedere Narcos 2, ma erroneamente continuavo a guardare Narcos, quel Narcos che avevo già visto, e ci ho messo 3-4 episodi. Avevo delle sensazioni ogni tanto di così intuire dove andasse a finire la storia, ma ci ho messo 3 o 4 episodi.
1: Tutto a posto.
0: Tutto a posto. Mettiamo pure un disco.

0: alle 21 qui su 105 ci siamo noi, quelli di 105 Mi Casa. Io sono Max Briganti in diretta da Roma questa sera, a Milano c'è Simo J, sfogliamo un po' a distanza, io da Roma, lui da Milano, il libro dei Guinness dei primati, troviamo dentro dei grandi campioni, sì. Io, se sei d'accordo, Simo, vorrei menzionare David Morgan, come dimenticarsi di lui, collezionista di coni stradali. David Morgan è un uomo inglese che colleziona appunto quei coni stradali che si trovano per strada, no? Quelli che usano per fare i lavori, ne possiede oltre 100 diversi.
1: Non ho capito se è una cosa che si può cioè nel senso li paga o li ruba?
0: No, li prende.
1: Quindi non è bella come...
0: No, non è bella. C'è chi, sai che c'è chi si lamenta, per esempio, dei cantieri, no? Va e guarda il cantiere. E lui porta a casa un pezzo del cantiere, ne ha oltre 100 diversi. Perché quando va al cantiere c'è quello arancione che ha già, e non va bene. Quindi
1: infatti
0: lui
1: non
0: cambia.
1: Sapevo ce ne fossero 100 di diversi, cioè mi sembrano quasi tutti uguali. Ma comunque, vabbè.
0: Forse ci mette del suo per renderli diversi a questo punto, non lo so. Comunque è un signore interessante. Anche Asako Kanda è il più grande collezionista di Hello Kitty. Il signor Asako Kanda ha oltre 5.000 oggetti di Hello Kitty introvabile. Alcuni pezzi sono anche molto costosi. E beh sì, ci credo, se arrivi lì, cioè se arrivi a quel collezionismo dove poi ci sono pochi pezzi, assolutamente funziona in quel modo. C'era qualche altro fenomeno? Ah sì, il signore coi baffi più lunghi del mondo, giustamente abbiamo letto quella, la signora delle unghie. Il signore è un signore indiano che si chiama Ram Singh Kawan. Ha baffi oltre 4 metri, li cura da decenni, è diventato una celebrità internazionale in India. Questo sì che è un vero campione del mondo. Fatemi leggere qualche messaggio vostro. Alberto, credo di essere imbattibile nella disciplina olimpica del cerco il telefono usando la torcia del telefono. Hai capita?
1: Beh, questo complimenti, sì, complimenti, genio.
0: C'è anche chi lo fa con gli occhiali, esatto. Solitamente ce li ha in testa, sì. Cose del genere. Sono la migliore del mondo nel ridere nel momento sbagliato. Un saluto a Ilaria. Abbiamo un po' di amiche, io e Simo, che hanno un po' che giocano il tuo campionato, diciamo così. Campionessa mondiale di piante comprate con entusiasmo e dimenticate una settimana dopo, Silvia da Como. Anche lì, secondo me, sei in buona compagnia. Questo fa ridere. Ho il Guinness personale per aver aperto il meteo 27 volte nello stesso giorno. Un po' di ansia, un po' di ansia da maltempo.
1: Sì, capisco, il meteo incerto, ma senso, 27 volte è un po' tanto. A parte che tu che l'hai contate già sei abbastanza.
0: Sapete che la posso raccontare questa? Ho un mezzo minuto. Un nostro amico nutrizionista ha messo sia a me che a Nadia un sensore, ed è un sensore che misura la glicemia, ed è una cosa interessante, insomma, se stai attento a quello che mangi è giusto che tu sia attento a come impattano su di te i cibi e quindi controlli la glicemia. Cosa succede? Ti metti un sensore e scarichi un'app, per cui l'app ti consente di vedere appunto come va la tua glicemia durante la giornata. Solitamente cosa devi fare? Devi fare che quando mangi, colazione, pranzo, cena, dai una controllatina e vedi se hai mangiato bene, se hai gestito bene la glicemia, se hai messo nell'ordine giusto le proteine, i grassi, i carboidrati, ok. Il nutrizionista che ti fa fare questo metodo, lui vede quante volte tu entri nell'app. E dopo il primo giorno io ero entrato una cosa come 40 volte, più di 40 volte, e mi ha chiamato per dirmi che mi toglieva tutto se non smettevo di avere questo rapporto, diciamo così, ansiogeno nei confronti di quest'app.
1: Poi non ti avevo raccontato, dopo che l'ha messa a Nadia, sì? Nell'ora successiva praticamente, Nadia poi aveva mangiato, era con il radio che girava, e mi ha fatto vedere l'app, credo forse 20 volte.
0: Sì.
1: Nel giro di 20 minuti ho subito scritto al nostro caro amico e ho detto: guarda che forse non ti hanno preso bene bene in parola, perché sono già entrati nel loop del controllare il dato.
0: È così. Salutiamo il nostro amico Yader Fabri, esatto. che ci cura e che ci vuole belli sani.

0: aranciata, siamo entrati in Guinness di primati schifosi, schifosissimi, cioè schifosi perché dai, non è che proprio stare a pensare a chi ha la lingua più lunga del mondo sia bello, però è così, c'è questa donna che si chiama Channel Tapper che ha quasi 10 cm di lingua, riesce a fare giochi, sollevare oggetti e toccarsi il naso, vabbè, a me quello che mi fa un po' più impressione è il signor Williams Martin Sanchez Lopez, viene dall'Uruguay, riesce a sporgere gli occhi di 19 mm, quindi lui è campione del mondo di occhi che escono più fuori dalle orbite, ok? C'è, vabbè, quello delle unghie ve l'abbiamo già detto, questo signore che si chiama Gary Turner ha la pelle più elastica del mondo, può tirare la pelle dello stomaco per oltre 15 centimetri, soffre di una rarissima sindrome genetica, ci credo, 15 centimetri è come se tu avessi una specie di materiale elastico, ma la pelle insomma non è proprio così. C'è poi questa signora che si chiama Annie Woods, è campionessa mondiale di smorfie, lei è nel Guinness dei primati con 27 vittorie ai mondiali di Gurning, la disciplina che consiste nel fare la faccia più brutta possibile. Anche questi signori sono degni di nota, ci mancherebbe. C'è poi questo uomo dei cucchiai che si chiama Abolfazi Saber Mokhtari, è un iraniano, famoso per riuscire ad attaccare decine di cucchiai al corpo. Guinness certificato per il maggior numero di cucchiai bilanciati sul corpo. Questo sarebbe da vedere su un...
1: È tipo una calamita.
0: Sì, ma come li bilancia? Cioè, forse li mette in equilibrio sulle braccia, forse braccia, gambe, piedi. Questo è da youtubare, è che ha un nome difficilissimo, Abolfazi Saber Mokhtari, così come l'ho letto.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
5: Le hit che aspettavi sono finalmente qui.
4: Scegli la tua preferita
5: oppure prendile tutte.
4: Il nuovo album disponibile ora ovunque.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato

0: Tanto fango! Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango!
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€ e melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ciao da Laura Cremaschi
9: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
8: I solari Trigger Niva Sun sono a 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
9: Acqua e sapone.
8: Oltre la convenienza.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: 105
12: Che storia!
13: Radio 105.
14: Che storia!

E questo è un pezzo veramente importante, perché è una sorta di inno universale della musica house. Viene da Chicago, che è una città molto importante per la house music, e da un DJ molto importante che è Joe Smooth. E poi non è solo un pezzo da pista, è un pezzo che ha un messaggio, parla di uguaglianza, di fratellanza. È diventata veramente una canzone molto importante. Promised Land 1988. Sapete che ci piace chiudere con un po' di musica che ha fatto la storia e anche un po' di musica che ha fatto la storia della radio, un po' come questa radio che ha fatto la storia della radio e che in quest'anno compie ben 50 anni. Amici, grazie per essere stati con noi e per avere condiviso le vostre grandi e geniali passioni che vi hanno portato a essere dei campioni del mondo. Ci siamo un po' rotti, no? Di tutti quelli che sono più bravi di noi. Oggi abbiamo fatto vedere che anche noi abbiamo delle grandissime qualità. Vi abbraccio e vi lascio al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Sono le 9 in punto. Questa è Radio 105.
0: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: Ben ritrovati su Radio 105, amici, buona serata a tutti. Come sentite, sono da solo. Questa sera la Luci mi ha abbandonato, ma tornerà puntuale lunedì. Questa sera siamo contenti perché siamo da Spazio Le Novo, tra poco con noi un ospite, ma soprattutto siamo contenti perché ce lo ricordano gli articolo 31 che è... È venerdì, finalmente, amici! E non solo! È venerdì! Oh! Venerdì 10 di luglio, non siamo felici solo perché è venerdì, siamo felici perché, come sta succedendo da un po' di tempo a questa parte, siamo a Spazio Le Novo che ci ospita e ci regala uno spazio per poter ritrovare un ospite, un amico, un personaggio che fa parte della musica da ormai diversi anni. Questa sera, tra poco scoprirete chi è, siamo felici per questo, siamo felici perché c'è il pubblico. Allora, io faccio questa cosa, magari voi da casa non so se riuscite a vederlo perché questo programma va anche in televisione sul 66, ma magari siete solamente in macchina, allora vi faccio sentire il calore del pubblico, quindi un piccolo applauso. Allora, questo applauso me lo sono fatto da solo perché oggi è venerdì 10 di luglio e il signore che vi sta parlando compie 44 anni, quindi oggi è il mio compleanno. E allora di nuovo tanti auguri, Alessandro. Bello, vedi, questa è una cosa che avrebbe dovuto fare Lucilla, no? Per me. Che prontezza, Davidino, mamma mia, ragazzi. Oh. I potenti mezzi di questa grande radio. Grazie, grazie a tutti. Allora, mi rimetto in secondo piano. Ho fatto da solo la gag che avrei fatto insieme a Lucilla. Probabilmente qualcosa si sarebbe inventata, qualche diavoleria. Però vabbè, sono da solo. Ma tra poco mi raggiungerà l'ospite di cui vi accennavo. Perché quando siamo a Spazio Le Novo incontriamo i protagonisti della musica italiana, i più forti di questo momento. Saluto chi è con me qui a Spazio Le Novo. Quindi Simo J, hai vinto il premio di essere con me anche questa sera. Il buon Davidino, ciao Davidino, buonasera.
1: Ciao Ale. Buonasera.
0: Buonasera, c'è Asia Cernuschi con me, come tutte le puntate di Spazio Le Novo. Ci sono tutti gli amici di fronte a noi e ci siete tutti voi che siete in macchina, che spero stiate andando a rinfrescarvi da qualche parte, ragazzi, perché fa talmente caldo in questi giorni che c'è gente che sviene e non sono pochi, insomma, i cali di pressione in questo momento. Quindi vi auguro una serata fresca sicuramente, e se non avete una serata fresca cerchiamo di raffrescarvi voi un po' tutta la situazione. Mettiamo subito un bel disco e poi accogliamo il nostro ospite, che ancora non vi ho svelato chi è, ve lo svelo tra pochissimo. Prima Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: State ascoltando il Night Express di Radio 105. Ancora una buona serata a tutti e ben ritrovati da parte di Ale Sansone. Stasera in diretta il Night Express è da Spazio Lenovo, come sta succedendo da qualche tempo a questa parte. L'ospite di questa sera è Alessio Bernabè. Benvenuto, ciao,
1: ciao
0: Ale.
1: A tutti, ciao
0: Ale. Allora, sono contento di ritrovarti il giorno del mio compleanno, la sera del mio compleanno qui.
1: Tanti auguri.
0: Grazie, molte grazie. Qualcuno diceva prima, vabbè, tanto c'è poco da festeggiare, no? Perché tra il pubblico, no, ci sono tanti tuoi fan che devo dire sono simpatici,
1: cioè, almeno quello devo dire... rispecchiano l'artista che seguono, no?
0: Certo, giustamente, perché Alessio comunque non è solo un cantante che come dire fa parte della scena musicale italiana da un po', è anche uno che ha un sacco di passioni accessorie e magari tra un po' parliamo anche di questo. Intanto la prima cosa che mi piace chiedere all'artista a fianco a me è in che momento ti trovo adesso, perché comunque sei passato attraverso tante fasi, ok?
1: Sì.
0: Qual è la fase di questo momento? Oggi venerdì 10 di luglio.
1: Non saprei darle un nome a questa fase in realtà. Ho i capelli lunghi. È una fase, diciamo, di ripartenza, perché io da ottobre dell'anno scorso sono ripartito col progetto da cantante solista, perché arrivo da un progetto di band in questi anni e sono ripartito con quattro canzoni che sono uscite. Ve le ricordate?
0: Tra un po' le sentiamo pure, eh.
1: Ok.
0: C'è stato un sì generale che però forse sì, a microfoni non si è sentito perché non abbiamo il panoramico. Il panoramico è quello, no? Il boom, quello che usano nei film.
1: Sì, esatto.
0: Però diciamo che prima le abbiamo fatti sentire.
1: E quindi no, arrivo da un inverno intenso fatto di canzoni, mi sono rimesso un po' in gioco con cose che mi piacciono molto e sono felice, sono sereno.
0: Si può dire che tu in questo momento sia un po' più te stesso rispetto a prima? Perché io ho la sensazione, ascoltando la tua musica, che ti stai centrando sempre di più.
1: Ma posso dirti che ho talmente tante fasi che non so nemmeno più che vuol dire essere me stesso, nel senso che poi ogni anno non so neanche, cioè sono in continua evoluzione, in continuo cambiamento. Quindi sicuramente in questo periodo la musica che faccio rispecchia quello che sono. E poi domani chissà, però in questo momento hai avuto una supposizione, insomma, ci hai visto bene secondo me.
0: Sì, perché poi secondo me si attraversano delle fasi in cui si ha voglia di esprimersi, si ha urgenza emotiva, però non si riesce a scrivere esattamente come ci si sente. Ok, scrivi una canzone ma magari non è una canzone che ti rappresenta tanto. Infatti poi ti avrei voluto chiedere se in questo momento stai scrivendo più guardando te stesso o più guardando il mondo.
1: Diciamo che è stato forse più un viaggio interiore, perché ho sempre, negli ultimi anni mi è venuta un sacco di fame di scrivere. Quello secondo me è il bagaglio di vita che ti porti e il tipo di vita che fai poi quando sei in viaggio, quando vai in giro. Quindi ho avuto proprio l'esigenza di scrivere e questo non mi è successo in tanti momenti della vita. Quindi ho proprio detto, cavolo, scrivevo anche per altri e quindi quella è stata anche una palestra per capire quello che volevo sulla mia pelle e quindi è stato quella scintilla che poi mi ha detto, cavolo, ho l'esigenza di uscire con cose mie e secondo me le cose che poi escono sono quelle che te ne accorgi, no? Io, anche loro che mi conoscono da una vita, ad esempio, quando c'è una cosa che mi piace, che è vera, che ho parlato veramente, loro se ne accorgono. Poi quello che mi dicono in giro, poi non lo so. Però è bello, perché poi le persone non le prendi in giro e non prendi in giro neanche te stesso.
0: No, certo. E questa è una grande... Non si può, più che altro. Non le prendi perché non si può.
1: Non si può neanche.
0: E non è possibile. Labbra Amarena. Andiamo a fondo su Labbra Amarena.
1: Sì, è
0: piena di immagini.
1: Sì, diciamo che è un'immagine abbastanza fresca, abbastanza estiva. Io di base non sono un grande amante delle canzoni estive in realtà. Poi però non mi va nemmeno di addormentarmi e fare sempre le solite lagne, tra virgolette. Quindi ho cercato di fare una cosa up tempo che potesse farmi divertire mentre la canto. E quindi ho messo degli elementi abbastanza nostalgici, delle melodie che mi piacciono molto, e quindi è nato questo brano che che sto portando in giro quest'estate.
0: Ok, allora noi facciamo una cosa, sentiamo proprio qui al Night Express stasera l'ultimo singolo di Alessio Bernabei, che è ospite, si intitola proprio così, Labbra Amarena.

0: Alessio Bernabei, Labbra Amarena, qui su Radio 105. Alessio, sentite.
1: Troppo gentili.
0: Questo applauso è vero, non l'ha messo il buon Davidino. Aspetta, facciamo una cosa, Davidino, tanto mi hanno detto che stasera abbiamo tempo. Fai sentire un applauso finto. Ok, amici all'ascolto, questo è un applauso finto. Adesso applaudite davvero. Dite tipo vai Alessio. Avete sentito? È tutto vero, tutto vero.
1: Sembra tipo un compleanno, perché una festa di compleanno, i palloncini.
0: Il mio, tipo.
1: Quel tuo.
0: Scherzi a parte, perché è vero, comunque. Il Night Express stasera è in diretta da Spazio De Novo, come accade ultimamente. C'è ospite Alessio Bernabei. Ripercorriamo un attimo il tuo percorso. So che succede spesso che te lo chiedano e te lo dicano, però anche per fare un punto con gli amici in macchina che magari stanno pensando, ok, Alessio, lo conosco, mi ricordo Noi Siamo Infinito, però aspetta, Alessio, allora, Alessio nasce con una band, i Dear Jack, un bel percorso con i Dear Jack, poi un momento da solista in cui c'è stato appunto nel 2016 il Sanremo, Noi Siamo Infinito, dopodiché nuova avventura con quasi tutti i componenti dei Dear Jack, ma con un altro nome, cioè Follia, e poi adesso nuovamente Alessio Bernabei. Sì, diciamo, il tuo progetto da solista non si è mai spento, è stato soltanto, come dire, addormentato, ok?
1: Sì, okay. Sì, diciamo che avevo messo in stand-by il progetto come Alessio, ma ti dico, era arrivato a un punto il progetto che in realtà... lo sentivo un po' come se dovesse avere riposo, non so spiegarti bene, poi come se c'era un momento che ho detto ok, mettiamoci un attimo a dormire, perché mi sentivo svuotato di qualcosa che non riuscivo a capire. Poi è nata quella roba della band dei Follia, perché poi Riccardo ci siamo risentiti durante il Covid, c'è stato proprio un allineamento di pianeti molto strano, che ho detto c'è qualcosa di... E così abbiamo fatto i Follia, che sono stati un po' anche quella scusa per riprendere fame di tante cose che avevo perso. Quindi abbiamo fatto un album che è totalmente fuori dalle regole del mercato.
0: Sì, sì,
1: Ci siamo divertiti.
0: Sì, si sente.
1: Quel tipo di divertimento, poi riprendere dei compagni che non vedevo da anni, con cui non salivo più sui palchi. Ci sono stati dei silenzi anche molto imbarazzanti, per riscoprirli da grandi e capire che sono molto più affine a loro di quanto sapevo in passato, è stata una cosa incredibile.
0: Hai visto? E questo torna a far parte di quel discorso prima del ritrovarsi perfettamente in bolla. Lo dico per quelli che conoscono Alessio Bernabei magari solo per Noi Siamo Infinito, solo per Labbra Amarena o Tevere, che magari dopo vediamo anche se riusciamo ad ascoltarla. Alessio non canta e basta, Alessio si diverte proprio a suonare. Per esempio, nei brani che sentite, sicuramente qualche linea di basso da te è uscita. Io
1: certo.
0: Ne sono sicuro,
1: sì,
0: ne
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: Sicuro.
1: Sì, mi piace anche appunto suonarli i pezzi anche dal punto di vista strumentale. Io suono un po' tutto e un po' male, dico sempre, no?
0: Non è vero.
1: No, però ecco, una linea di basso mi piace farla, mi piace viverla a 360 gradi, un po' come un... non solo come uno che va e canta, mi piace un po' viverla come un musicista, e forse è proprio questo che mi ha fatto cambiare pelle un sacco di volte, che molte persone non mi hanno mai capito, invece molte persone poi si affezionano anche a questo tuo modo di reinventarti o di voler sperimentare. Poi la vita è una, sempre a fare le solite cose, che palle.
0: Sono assolutamente d'accordo, no, lo dico per tutti quelli che ascoltano Alessio e dicono però questa musica a me ricorda qualcosa, ricorda le influenze di Alessio,
1: sì,
0: che vanno dai Red Hot Chili Peppers al punk rock,
1: sì.
0: A tutte quelle sonorità magari anche antecedenti al tuo periodo musicale, no?
1: Esatto, sono passato da piccolo, amavo le boy band di Backstreet Boys, Robbie Williams. Poi ho conosciuto il punk rock, sono diventato il rocchettaro, quello contro il sistema, no? che indossa solo felpe anche nei matrimoni. Poi appunto mi sono avvicinato alla musica black, all'R&B, al soul, allo swing degli anni 50, Frank Sinatra, Michael Jackson, poi dopo. Quindi è diventato un minestrone di cose e sono nato io così. Tipo un fungo che cambia poi pian piano tutto quello che vuole dire.
0: Ecco, a me piace questo lato di Alessio, perché ha tanti mondi in un mondo solo. Per esempio, piccolo gioco, poi mettiamo una canzone. Il gioco è posti improbabili dove puoi incontrare Alessio Bernabei. Ok, uno lo dico io, poi se te ne viene in mente un altro, ha un incontro di wrestling. È vero?
1: È vero, è vero, è vero.
0: Cioè, se voi andaste agli incontri di wrestling tra il pubblico, trovereste Alessio, che è un appassionato di wrestling.
1: Un saluto alla Milano Wrestling Federation.
0: Ah, è vero, ogni volta che vedo le storie, se c'è Alessio, appassionatissimo. Ok.
1: No, no, no, ma mi sono fatto degli amici wrestler professionisti e vabbè, io amante della WWE come tutti noi, certo. Insomma, nati negli anni 90-2000, E questa cosa mi fa stare troppo bene. Cioè, il sabato sera ti butti là, è tipo il miglior sabato sera che puoi fare.
0: Ma guarda che sto riscoprendo questa cosa in tante persone. Cioè, non sei l'unico che si sta riappassionando o appassionando al wrestling. Tu probabilmente ce l'avevi già dentro, ma sto scoprendo che tante persone stanno...
1: Però visto dal vivo, capito?
0: È un'altra cosa.
1: Cioè, sono veramente degli attori incredibili.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì. Attori, lottatori, perché sono entrambe
1: stuntman,
0: cose.
1: No?
0: Sì.
1: E quindi sì, assolutamente sì, mi troverai lì, mi troverete lì.
0: Ok, adesso il prossimo evento di wrestling sarà pieno nella speranza che qualcuno ti incontri.

0: Express. Amici, siete pronti a godervi il meglio delle vacanze?
1: Ho la testa tra le onde, ho il costume, mi basta quello, ho il sorriso salato.
0: Questi sono i mantra dell'estate, sole, musica, social e amici, le piccole gioie che contano davvero.
1: E per viverle senza pensieri, O-Mobile, l'operatore telefonico semplice e conveniente per godervi l'estate al massimo.
0: Niente male, vero?
1: Allora scoprite le offerte su omobile.it e passate a O-Mobile.
0: Perché ho tutta l'estate davanti.
2: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
8: Una nuova birra Forst 00.
9: Assaggiala.
10: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
9: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
11: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
13: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Ave, pizza croccantis!
5: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
6: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105 X-Masters per farti provare la vera pizza romana.
7: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: In the sky, you know how I feel.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
12: And I'm feeling good.
13: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: Ogni settimana abbiamo una canzone in evidenza, si chiama 105 Selection, On My Soul, Bruno Mars, nel nostro venerdì sera. Siamo in diretta da Spazio Lenovo, che ci ospita, e noi ospitiamo un artista, un protagonista della musica italiana di questo momento. Stasera con noi c'è Alessio Bernabei, ancora ben ritrovato. Ben ritrovati a tutti voi che siete venuti per 105 e per Alessio. Prima di passare alle domande del pubblico, perché comunque io ne avrei tante altre, però loro sono venute e sono venuti fin qua anche per parlare un po' con te, quindi adesso gli daremo modo. Io leggo continuamente interviste in giro che rilasci, ok? Tu non sei mai stato uno che rilasciava tante interviste, però ultimamente ti stai aprendo. E chiaramente quando uno dice qualcosa, poi quelle cose fanno il giro. C'è qualcosa che vorresti non aver detto perché è stata interpretata male, oppure... Sì?
1: Di brutto.
0: Perché io ho letto, guarda, giusto qualche frase adesso di cose che avevo già letto, perché comunque conosco il tuo percorso. Ho avuto un rapporto tossico e poi con la band a un certo punto siamo diventati tre. C'è stato un periodo che mi odiavo perché ero diventato l'idolo insomma, dopo Amici non mi piace, insomma, di tutto questo c'è qualcosa che vorresti spiegare meglio o addirittura eliminare?
1: Allora, no, in realtà ho fatto pace con il mio passato e un sacco di cavolate che ho fatto le ringrazio, perché mi hanno fatto prendere consapevolezza su tante cose di adesso. Quindi sono arrivato a quella consapevolezza che mi viene da dire: non mi va di cancellare cose che ho fatto, rifarei tutto. E ovviamente quando tu cominci un percorso, che arrivi dalla cameretta e non sai manco che è un platino, una classifica, è normale che fai delle gaffe, non sai come parlare in certi modi, quindi devi fare una palestra. Io la palestra l'ho fatta già a Sanremo, certo. Quindi questa cosa mi ha un po'... mi ha formato tantissimo, ma mi ha fatto fare anche delle figure che molte volte dicevo...
0: Che tu dici, vedi, se la palestra è Sanremo dopo, o c'è il Super Bowl,
1: esatto.
0: Oppure...
1: più di quello dici, mi faccio la gavetta nei palazzetti, capito? Quindi quella cosa lì l'ho sofferta, ma mi ha anche fatto crescere molto velocemente.
0: Sì, magari fa crescere un po' al contrario, nel senso il risultato è lo stesso, ma l'ordine degli addendi,
1: esatto,
0: è diverso.
1: Esatto, però ti dico che ci sono state tante cose, c'è stato un dissing a Tiziano Ferro a Sanremo anni fa, che tra l'altro purtroppo non volevo parlare in modo cattivo, in un modo sgradevole, ma mi è venuto preso dall'ansia. Poi conferenza stampa di Sanremo è tipo i bulli che ti tirano le pietre, capito?
0: Certo, certo, certo.
1: Tu c'hai 23 anni, stai lì, non sai manco i congiuntivi, come se... E quindi la cosa che ho detto è tipo: no, questa canzone hai plagiato Ariana Grande, Noi Siamo Infinito. Io ho detto: vabbè, Tiziano Ferro ci ha fatto una carriera sui plagi, magari io volevo,
0: certo,
1: dire. Però no, hanno preso la prima parte e ho detto: ah, vedi, attacca Tiziano Ferro, ma... Non so, così matto, insomma.
0: Non era un attacco, tu dici,
1: no,
0: era un'iperbole.
1: Tipo, cavolo, è sempre stato Tiziano Ferro accusato di plagio ai primi anni, mi ricordo Archelli, le cose. E ci metterei la firma adesso a fare,
0: sì,
1: la carriera.
0: Poi più che altro, anche tu stavi sottintendendo, dicono che sono plagi, ma non sono plagi, cioè nel senso le note sono 7,
1: sì,
0: o 12, chi che sia, ognuno scrive col
1: note, è normale che ricorda quello, hai plagiato. No, il plagio è un'altra cosa.
0: Se andiamo a vedere tutti i plagi e tutte le cose che somigliano, volontario o involontario,
1: però figlia dell'inesperienza,
0: certo,
1: è stata quella frase lì, poi,
0: certo,
1: che è uscita così. E infatti è già tanto che sono uscito vivo fuori da quella.
0: Perché voi ci avete solo questa settimana per sentirvi importanti.
1: E
0: vabbè, giusto per citare Ultimo in quella famosa conferenza stampa. Allora, io chiedo al mio capo, Davidino. Davidino, abbiamo tempo per una domanda? La facciamo dopo? Abbiamo tempo? Allora, una domanda tra i ragazzi del pubblico.
2: Ciao Alessio, sono
1: perché
2: Laura.
1: Perché ti sei tagliato i capelli? No.
0: Gliel'ha chiesto prima durante la canzone.
2: Perché ti sei fatto allungare? No, non è quella la domanda. No, allora... hai in programma qualche tour, qualche evento in giro per l'Italia?
1: Allora, assolutamente sì. Ora non dico niente perché poi se non c'è mi ammazzate.
2: Neanche qualche spoilerino?
1: Perché io è successo in passato poi che dicevo, no, tipo, no, ci vediamo qui, sicuramente tour, poi non c'è stato niente, ci sono rimasti male.
2: Vabbè, ma io ti perdono.
1: Ok, va bene, allora
2: guarda,
1: posso
2: io sono dirti. Abruzzese, spero che vieni in Abruzzo, ti porto qualche arrosticino.
1: Come no? Non vedo l'ora.
2: Poi
1: io amo
2: so
1: l'Abruzzo.
2: Che vieni, ecco, infatti.
1: Lo so. E comunque mi piacerebbe, ti dico la verità, mi piacerebbe fare delle cose tra di noi, non grandi, ma in intimità.
2: Intime, bravissimo. Le cose migliori, secondo me.
1: E per stare tra di noi e riuscire anche a fare un po' una rimpatriata di tutti questi anni, perché ve lo dovevo anche in passato e magari le circostanze non l'hanno permesso, e mi vorrei rifarmi facendo delle cose.
2: Sarebbe molto bello.
1: Tra pochi intimi, capito? Noi, cioè quelli dagli inizi fino ad oggi.
2: Cioè, pensa che io ti seguo da quando avevo 14 anni, oggi ne ho 28, anche se non sembra.
1: Madonna, e quanti anni ho io allora?
2: Quindi un bel po' ti seguo. Non penso che ti ricordi di me, però.
1: Però sei cresciuta bene, vuol dire che con la buona
2: cresciuta,
1: musica.
2: Non di altezza, di mente, magari sì.
1: No.
0: Ok, va bene.
1: Felicissimo.
0: Allora, facciamo una cosa, mettiamo Tevere, canzone di cui parlavamo poco fa. Alla fine riusciamo a sentirla, ce la ascoltiamo tutta anche qui da Spazio Le Nuovo. Tevere, ovviamente, di Alessio Bernabei. Poi Alessio, se ti va, rimani con me ancora qualche minuto. Ok? Giusto per un altro paio di domande dal pubblico e poi ci salutiamo.
3: Questa notte, soli nello stesso letto, le tue mani sul mio petto, quasi ti vedo attraverso e no, sarà solo un momento, che impazzisco se ci penso,

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
1: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su Stroily.com.
6: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
7: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.

0: Abbiamo ancora tempo per qualche domanda. Sentiamo
1: Alessio,
0: un po'.
1: Ti seguo da tanto, primo live San Siro 2014 in apertura dei Modà. E come dicevamo già prima, hai cambiato pelle diverse volte. Mi sembra che tu adesso abbia uno stile un pochino più autentico. È così, hai trovato il tuo centro. E poi volevo chiederti, è più bello affrontare questo mestiere con una band o da solista?
2: Allora, sembra ieri che siamo partiti, invece sono passati 12 anni. E allora, sicuramente l'esperienza e anche l'età mi hanno permesso di scavare in maniera migliore dentro me stesso e capire anche cosa voglio dire alle persone, in che modo voglio cantare. Quando magari in passato ero anche più piccolino, sei un po' portato dal vento, no? Anche se poi mi sono divertito tantissimo. Sicuramente la band, sei un po', sei dei amici, dei compagni di scuola che vai in giro, stai tipo in gita scolastica, no? Quindi è tutto più leggero, è tutto più un'avventura. È anche vero che poi stando tanto tempo con delle persone, magari stai a contatto anche con la loro parte più, anche con la loro peggiore versione, anche con la mia, io con la loro, quindi ti conosci tanto e molte volte conoscersi tanto poi fa nascere anche delle crepe. Poi eravamo in un contesto molto tossico perché dovevamo fare tutto in pochissimo tempo, eravamo figli del talent, poi dobbiamo lavorare per i firmacopie 85 in un mese, poi Sanremo e poi Palazzetti, quindi tutta quella foga mi ha fatto ammalare mi ha fatto poi capire che mi date la musica, se sono con i miei compagni o da solo la vivo sempre col sorriso, quindi poi la formazione cambia poco per come la vivo io la musica. Sul palco poi i musicisti ci saranno, quindi alla fine neanche mi cambia poi tutto questo. Però poi, ecco, appunto, l'esperienza mi ha fatto capire che la musica la vivi con la band o senza band è l'unica cosa che mi rimane in questa vita, perché poi io le altre cose non lo so, sinceramente. Spero di poterlo fare per tutta la vita e spero che lo possa continuare a fare con questo entusiasmo con cui lo faccio oggi.
0: E sarà sicuramente così, insomma. Chi altro c'è? Eccoci qua. Ciao, come ti chiami?
3: Johan. Ciao Alessio, ciao. Io ti seguo dai tempi di Al Jack e complimenti per l'ultimo singolo.
2: Grazie mille.
3: E ti volevo chiedere se in futuro c'è previsto un qualche featuring, qualche duetto.
2: Mi piacerebbe farlo.
3: Con chi?
2: Io non sono mai stato un tipo da featuring, non ho fatto grandi collaborazioni, ho fatte due, ma così. Sicuramente mi piacerebbe, ci sono artisti con cui mi piacerebbe scrivere, ma anche cantare. Se devo andare di chi sono fan oggi in Italia, non lo so, io sono molto fan di Salmo, quindi mi piacerebbe fare un feat con Salmo. Se ti devo dire di chi sono fan, poi ce ne sono tanti di artisti forti. Mi piace Mahmood, mi piace Madame, mi piace Irama, cioè ce ne stanno tanti. Poi sicuramente devi trovare un incrocio che possa fittare bene, no? Non con tutti potrò stare bene. Vedremo, però mi piacerebbe.
3: E mi ricordo che ai tempi di Jack feci un bellissimo pezzo che era Caramelle con Pier Davide Carone.
2: Sì, anche se poi non l'ho cantato io quello. Però sì.
3: È bellissimo.
2: Sì, grazie.
3: Poi volevo chiederti se è previsto anche un disco in futuro.
0: Speriamo.
2: Sì, no, quello sì, sicuramente. Sicuramente vorrei far uscire tante canzoni e racchiuderle poi in un disco, ovviamente.
0: Ok. Beh, amici, direi che ci siamo, a meno che qualcuno non abbia ancora qualcos'altro da chiedere. Io ti auguro il meglio.
2: Grazie
0: del
2: mille,
0: meglio,
2: Ale. Caro, come sempre.
0: Caro Ale, un abbraccio, in bocca al lupo per tutto. Grazie ancora a Alessio Bernabé per essere stato con noi al Night Express.
2: Grazie.
4: Radio 105.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
1: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Monge Vet Solution Anidro. La rivoluzione nelle diete veterinarie. Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. Mare, montagna, borghi, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.

0: piccoli prezzi.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
15: 105.
16: 105.
15: 105. Che storia.
17: Radio 105.
16: Che storia.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: A Radio 105 sono le 10 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

Anna ad aprire la seconda ora del Night Express di questa sera, White Girl Wasted su Radio 105. Ancora buona serata a tutti e ben ritrovati da parte di Alessandro Sansone. Salutiamo ancora e ringraziamo Spazio Lenovo per l'ospitalità, per l'ora precedente in cui abbiamo fatto una bella, profonda chiacchierata con Alessio Bernabei, che si è aperto e è andato in profondità parlando anche di cose non proprio leggerissime, in cui ha lasciato un po' il fianco scoperto, sentendosi ovviamente anche giustamente protetto, su alcune cose che poi si dicono durante il proprio percorso artistico nelle interviste, no? Parlando anche del fatto che una volta uscito da Amici era l'idolo delle ragazzine e poi a un certo punto ha iniziato a odiarsi perché comunque era una cosa che sentiva essere ancora prematura, poi gli stadi, poi momenti difficili, insomma la separazione con i DR Jack, e questo ci ha fatto anche pensare un po' a tutte le volte che abbiamo lasciato qualcosa e un po' ci è dispiaciuto, però poi abbiamo anche sentito che ci faceva bene, no? E quindi al 342 41 15 105 sono arrivati un po' di messaggi da parte vostra, che poi tra un po' trasformeremo anche in è venerdì ma non è venerdì, perché essendo venerdì noi facciamo questa cosa e poi faremo anche Rocket a Maria, non ce lo facciamo mancare nemmeno stasera. Quindi ho lasciato il mio ex perché in 3 anni di relazione non mi ha mai chiesto scusa una volta. Vorrà dire qualcosa questo? Qui andiamo un po' sul semplice, no? Però quel semplice che succede a tutti, il sentirsi dire scusa, no? Almeno una volta, non è mai successo in 3 anni, e a un certo punto via, stop, un po' come raccontava Alessio qualche minuto fa, insomma, sulla separazione, no? Con il gruppo con cui è nato, quindi i DR Jack. E poi è vero che è importante saper chiedere scusa, ma ci sono anche quelli che pensano di poter fare le peggio cazzate solo perché tanto dopo scusami, mi dispiace. Quelli che reiterano, ogni tanto ne parliamo anche con la nostra psicologa, con Elisa Vianello, no? Ogni tanto ci viene a trovare e parliamo di cose anche abbastanza profonde, tipo questo. Potremmo farci proprio una puntata sulla difficoltà del chiedere scusa, ma non solo sulla difficoltà del chiedere scusa, anche sul quanto uno ci crede nelle scuse che sta dando all'altra persona, perché poi pronunciare la parola scusa è facile, ma crederci e riuscire poi a portarla avanti è un po' più complicato, insomma. Più che complicato, è un po' un fatto di onestà intellettuale. Uno si crede che quando l'altra persona dica scusa poi ci creda davvero, e poi ti rendi conto che fa le stesse antiche cose e magari non ci crede. Io ormai lo faccio come esercizio mentale: se ho uno scontro con una persona cerco prima di capire dove posso aver sbagliato per primo. È importante mettersi nei panni degli altri. Questo è un altro nostro ascoltatore, firmatevi, porca miseria, perché ogni volta è un po' difficile salutarvi. Insomma, diversi punti di vista, ma rimane comunque attivo il è venerdì ma non è venerdì. 342 41 15 105 SMS WhatsApp, la nuova di Katy Perry, Watch It Burn. For

0: Cavana Irama su Radio 105, venerdì 10 di luglio, siete con me Alessandro Sansone, c'è il buon Simo J, ci siamo spostati da poco, visto che sta qua dietro, insomma spazio nuovo nel nostro studio principale di Radio 105, visto che siamo proprio a due passi. Oh, lo sapevi che avresti passato con me il mio compleanno?
1: Guarda, mi hai preso un po' alla sprovvista in effetti.
0: Vabbè, offrirò da bere un domani, chissà.
1: Sì, perché ieri sera se me l'avessi detto,
0: certo,
1: avrei portato un presente almeno.
0: Giustamente, ma io non sono legato a queste cose, a me basta che poi beviamo una cosa insieme e siamo tutti felici, Oltretutto quest'anno ancora non so che farò stasera, però l'anno scorso, non so se ricordate voi amici del Night Express e tu Simone, io l'anno scorso sono partito con la mia compagna, con la sua macchina, ti ricordi che casino,
1: certo,
0: che ho fatto?
1: Certo.
0: Ho messo il diesel nella benzina della sua macchina appena partiti per andare a festeggiare il mio compleanno al mare. Beh, grandi momenti, ragazzi. Te lo ricordi? Cioè, proprio. Ok.
1: Sì.
0: Che bello. È già passato un anno.
1: È già passato un anno, sì. Pensavo fosse stato un altro episodio, invece no.
0: No. Era proprio il 10 luglio dell'anno scorso. Voi vorreste sapere come si è risolta? Bene, dopo aver versato qualche litro. Cioè, o meglio, dopo aver fatto tipo 30 euro di diesel nella sua macchina a benzina, ho preso la macchina ma sentivo che non andava tanto bene. Dopo una decina di chilometri mi sono fermato in un'altra stazione di servizio, ho ragionato, ho detto questa macchina è benzina, vero? Sì, ho messo il diesel. Telefonata, erano le 8 più o meno, a un centro che si occupa di questo, mi hanno mandato una persona che ha fatto lo spurgo, che ho pagato sonoramente, quindi dopo 3 ore siamo ripartiti, arrivati in ritardo chiaramente su tutto, festeggiato proprio a ridosso, vabbè insomma. Ragazzi, ognuno c'ha la sua, va bene. Comunque, per la questione scuse o non scuse, troppo facile fare cazzate su cazzate e poi chiedere scusa e pensare di passarla liscia. Questo Andrea da Livorno. Sapete quando è che le persone pensano di passarla liscia? Quando l'hanno sempre passata liscia. Quando invece pagano per le loro cazzate, poi le cazzate non le fanno più. Oppure, come dire, continuano a farle, ma rimangono da soli nella vita. Altro bel messaggio di Sara D'Alecci al 342 41 15 105. Poi chiudiamo la questione scuse. Verissimo, ci sono persone che piuttosto che ammettere che hanno sbagliato spariscono per sempre. E qui però entriamo in un'altra sfera, la sfera dell'onestà intellettuale nei confronti delle persone con cui ci rapportiamo, insomma, no? Che lo conosciamo tutti, quello che fa fatica a chiedere scusa e quando lo fa non ci crede per niente e se può evitare è solamente più contento. Va bene, chiudiamo tutta la questione, ci spostiamo su altro tra pochissimo. Oh, è venerdì, ma è venerdì davvero? Cioè nel senso che partite, vi riposate, vi rilassate, oppure è venerdì, ma non è venerdì perché continuate voi? 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Stasera vanno bene anche quelli iscritti, ci accontentiamo. Chiaramente c'è Sienna Spyro, Material Lover.

0: Le sonorità di Sienna Spyro, Material Lover, pronunciato bene, Material Lover, nel nostro venerdì sera 10 di luglio. Tanti ci raccontano che sono in partenza, già domattina. Sì, dai, 10 di luglio, periodo. Allora, ci sono quelli che possono andare in vacanza solo ad agosto e quelli che possono farle un po' sparse. Io cerco sempre di attaccare il blocco, cioè di fare almeno 2 settimane quando riesco e quando ce l'ho. Però ci sono anche quelli che amano stare 5 giorni qua, pausa, torno a casa, sistemo, 5 giorni là, pausa, torno, sistemo, e 5 giorni magari a fine estate, così almeno le spalmo in maniera diversa. Va bene, venerdì 10 di luglio, amici, siete con me alle Sansone fino alle 23, questo è il 105 Night Express.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
1: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
2: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
3: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
4: Le hit che aspettavi sono finalmente qui.
3: Scegli la tua preferita
4: oppure prendile tutte.
3: Il nuovo album disponibile ora ovunque.
5: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
6: Allora, vacanze?
7: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
6: Ma ne hai viste di tutti i colori?
7: No, solo quelli di Mini.
8: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
18: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Nen. La senti?
20: Nen.
19: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
20: Nen.
19: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
21: Ho comprato una perla nera.
22: E perché?
21: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
22: E perché?
21: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
23: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
24: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
25: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
26: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Magnetic, la canzone precedente all'ultimo singolo dei Bausa su Radio 105. È venerdì sera, 10 di luglio. Ciao ancora a tutti da Ale Sansone. Essendo venerdì sera, c'è gente che finalmente fa cadere la penna. Ok, questa la riprendo fra 2 settimane, 3 settimane, 10 giorni, quello che è. Perché magari se ne va in vacanza, ci sono quelli che invece aspettano la fine dell'estate, dicono no, costa tutto troppo, vado in vacanza a metà settembre, a fine settembre, magari il loro lavoro glielo permette, e poi ci sono quelli che come noi, cioè come me, penso pure come te Simo, hanno il centro d'agosto quest'anno, hanno la settimana centrale d'agosto. Quindi
1: io ho anche le prime, sono stato fortunato.
0: A tutte e quattro le hai? No, le prime tre.
1: Le prime tre,
0: ok. Io invece ho le seconde tre, quindi la prima sarò qui con voi in diretta a ora di pranzo, 12.14.
1: Ah.
0: Sì, molto comodo. Beh, in realtà molto comodo no, cioè non è proprio l'orario più comodo, perché essendo a Roma, tu hai visto dove abito,
1: sì.
0: Da lì
1: già,
0: devo andare agli Helios, poi tornare per pranzo 14.30, 14.40 e poi eventualmente riscendere a Roma per altre cose la sera alle 18. Quindi speriamo non farà troppo caldo in quei giorni, perché io a Roma uso una macchina praticamente da buttare. Scusate, da buttare un par di... cioè è una di quelle Smart vecchissime, forse la prima edizione della Smart.
1: Ce l'avevo anch'io.
0: Che ancora regge.
1: Tanta roba.
0: 350.000 km, diesel, regge benissimo. E quella io la vorrei tenere fino... cioè ripararla come i cubani, no? Che riparano le macchine per 60 anni. Uguale, vorrei fare la stessa identica cosa. Perché comunque... ogni tanto si rompe un faro, ogni tanto c'è da rimettere un pochino mano al cambio, perché c'è il cambio quello automatico, no?
1: Quello si rovina.
0: Il cambio automatico ogni tanto sì. Sequenziale sul cambio, cioè sia automatico che più e il meno,
1: me
0: sopra
1: ricordo,
0: e sotto.
1: Ricordo.
0: E quindi ogni tanto c'è da rimetterci le mani, però non è mai una spesa eccessiva e continua a reggere. Ragazzi, finché regge. Quella macchina in una città come Roma è oro.
1: Fondamentale.
0: È oro, un po' perché si parcheggia bene e un po' perché non hanno tanta intenzione di rubarla.
1: Sì.
0: E tutto
1: e
0: il resto.
1: Si darà una bottarella, vabbè, fa niente.
0: Sì, poverina. Sì, certo, cioè, sempre meglio di no,
1: Meglio di no, chiaro.
0: Perché nella Smart però... la bottarella piccola la senti tu. E poi è fatta in quel materiale per cui la Smart non si fa niente, ma le altre macchine invece si fanno parecchio male. Insomma, potrebbe essere un po' complicato. Va bene, un po' di messaggi che arrivano al 342 41 15 105. Se è davvero venerdì, sì, è davvero venerdì, Claudia, vuol dire che fra 48 ore sono sull'aereo di ritorno dalle ferie e lunedì sono in ufficio. Ditemi che non è venerdì. È vero, ci dobbiamo ricordare, Simo, che noi parliamo anche a persone che sono in ferie. Parliamo anche a persone che in questo momento sono al mare e che non vogliono proprio sapere della vita di tutti i giorni. Ok, buone ferie! Io spero che stiate andando, che ne so, al mare con una birretta alla vostra compagna o al vostro compagno o qualche amico, insomma, dopo una bella cena a base di pesce, se non vi piace il pesce, a base di qualcosa di leggero, in un bel posto, e che stasera dalle parti vostre ci sia una splendida stellata, ecco. Diciamo che ieri abbiamo festeggiato i 20 anni dai mondiali del 2006.
1: Esatto.
0: Esatto.
1: Ho visto parecchi post. Sì.
0: Domani festeggiamo i 44 anni dei mondiali dell'82.
1: E via così.
0: Perché io me lo ricordo che sono nato il giorno dopo, cioè mio padre ha festeggiato due volte, capito? Cioè, è nato Alessandro e poi il giorno dopo l'Italia ha vinto i mondiali. L'11 luglio dell'82 con Paolo Rossi, Spillo Altobelli.
1: Tanta roba. Bei tempi.
0: E quella grande carovana di calciatori, uomini, calciatori, uomini, uomini, calciatori, di cui magari adesso avremmo un po' bisogno. Va bene, su Radio 105, Buon Vento, la canzone che vede insieme Jovanotti con Alfa. Ed è un po' di...

0: Io sento che dice come Simone, poi non lo so, tu che cosa senti?
1: Beh, anch'io.
0: Cioè,
1: anch'io.
0: Il testo su internet dice come si muove, io sento come Simone, quindi se ti senti chiamato in causa.
1: Ma poi buon vento ci sta, io sono
0: tutto
1: comunque
0: giusto.
1: Ligure, quindi il vento
0: tutto
1: c'è.
0: Giusto. Alfa è ligure, no?
1: Esatto, di Genova.
0: È di Genova. Era qui dietro qualche giorno fa a bere con degli amici.
1: Sì, perché abita qua vicino.
0: Ah, ok, vicino. Ok. Vedi, 105 è, come dire, crocevia per tanti motivi. Va bene, un abbraccio a tutti voi da parte di Ale Sansone. Tra poco c'è Rocket Maria. È venerdì, ma non è venerdì con tre figli piccoli. Li amo da morire, ma ogni giorno c'è la stanchezza. La nostra Lucilla ne sa qualcosa, amica mia. È venerdì, ma so già che il weekend non basterà per ricaricarmi, ma quando arrivano le ferie, porca miseria, Teresa da Brindisi, aspetta e scrivicelo nel caso quando arrivano. Cioè, perché comunque noi facciamo i conti alla rovescia, ok? Ricordati, Teresa, che stiamo parlando sempre anche a persone che in questo momento magari sono in macchina, che hanno appena finito una bella cenetta sul mare, oppure in un posto di mare. Tipo, se aveste il potere in questo momento di teletrasportarvi in un posto, nel vostro posto preferito per mangiare la vostra cosa preferita estiva. Io ce l'ho, è un posto in Puglia, Cisternino. Io vorrei proprio una cena a Cisternino, di quelle terra e mare, che ti fanno mangiare le bombette, che ti fanno mangiare le cose tipiche, tipo il formaggio sciolto, quelle cose là, ma allo stesso tempo ti sanno fare, se vuoi, anche una bella impepata di cozze con un bel lo spaghettino cremoso alle vongole. O no? Tu dove vorresti essere,
1: ma
0: in questo
1: guarda,
0: momento?
1: Guarda, mi basterebbe essere nella citata Liguria, in verità.
0: Ok, ok.
1: Verso casa, in qualche ristorantino.
0: Beh, oddio, anche una bella paella a Formentera.
1: Anche.
0: Allora, vi do una dritta. A voi amanti della Spagna, che spesso quando siete lì, Baleari, Canarie, o semplicemente Catalogna, quello che vi pare. La paella è buona, ma in pochi la provano ed è buonissima anche l'alternativa alla paella, che si chiama arroces, cioè riso leggermente più cremoso, meno bruciacchiato. La cosa bella della paella è quello, che è un po' bruciacchiato, invece è un po' più cremoso, anche leggermente, leggerissimamente brodoso, ma è veramente buonissimo, saporitissimo. Una specie di risotto alla pescatora fatto alla spagnola, quindi diverso. Arroces, si chiama arroces. Provatelo, perché è una cosa buona. Va bene, state con me, tra poco Rocket Maria. Intanto Alex Warren, Passenger, su 105.

0: Passenger, Alex Warren. Amici belli, è il mio compleanno, sono da solo in onda, ma comunque non manca Rocket Amaria.
1: 105 Night Express presenta Rock

Attenzione, il Rocket a Maria di questa sera l'ho scelto io perché Lucilla, come sentite, non c'è e l'ha messo in piedi, quindi l'ha curato a livello di suono il buon Simo J, che si è prestato a questa, anche se insomma non è il suo programma, però è una cosa molto bella perché sono andato a prendere due brani, uno del 1997 e uno del 1994. Il brano rock è un brano che secondo me vi farà alzare il volume e vi farà dire porca miseria quant'è che non lo sentivo, e uguale anche la canzone un po' tamarra. Rocket Tamarria è questo, no? Una volta ci divideva il rock dalla tamarria, ci dividevano questi due generi, adesso in entrambi i casi scegliamo dei cult che faranno alzare il volume sia in un caso che nell'altro, ok? Quindi essendo venerdì sera, tra poco si balla pure su 105 estate, secondo me ci stava. Quindi 1997, loro sono i Gueno Apes.

sul volume. 1994. Chi canta? Play a Kitty. Gruppo musicale Eurodance, produttore italiano Emanuele Asti. Con Stefano Carrara ha scritto anche tante cose. Il loro brano più famoso è questo, del 94.

0: perfettamente estiva, perfettamente adatta al periodo. The Summer Is Magic 1994, poco prima Iguano Apes 1997, questa era Rock Itta Maria.
1: Rock Itta Maria. Itta Maria.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Papà.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga

0: al fianco delle imprese italiane.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
11: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
10: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
11: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
10: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
11: Vi aspettiamo!
12: Gli Squizzati di 105.
13: 105
14: 105
15: 105
13: Che storia!
16: Radio 105.
17: Che storia!

0: Ride on Time 1989, Black Box a chiudere l'appuntamento di stasera con il 105 Night Express. Voi lo sapete, ogni sera chiudiamo con un pezzone che ha fatto la storia della musica, la storia di Radio 105, visto che questo è l'anno dei 50 anni della radio che state ascoltando. Amici belli, come sempre un piacere stare con voi. Ci ritroviamo puntuali lunedì alle 21 per una nuova settimana e una nuova puntata del 105 Night Express. Grazie ancora a Spazio Lenovo per averci ospitato in queste date che abbiamo fatto da lì stasera, metà da lì e metà dallo studio principale di Radio 105, ad Alessio Bernabè per essere stato con noi, grazie a te Simo J per essere
1: grazie
0: stato qui,
1: Ale, bella grazie compagnia come sempre,
0: grazie a Valeria Stoppelli, a Claudietta Centrino, chiaramente a tutti voi da parte di Alessandro Sansone. Buon weekend e buone vacanze, a lunedì.
2: Programma con menzioni di marchi commerciali.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG. Find your more.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Ciao da Laura Cremaschi
13: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
12: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
13: Acqua e sapone.
12: Oltre la convenienza.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Nen. La senti?
16: Nen.
15: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
16: Nen.
15: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 105 Swipe Up Remix.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Swipe up. 105 Swipe Up.

0: 105 Swipe Up Remix.
1: You are in the 105 Club. We'll be back in a while.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da €499. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
6: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
12: Ah già, solo fango.
11: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Andrea Belli presenta

0: nostro Club On Air. Friday Night DJ in Session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: Robin Schulz
3: in the mix.
4: It's In the Club with Hardwell.
5: This is In the Club with Nora and Pia.
0: Now 60 minutes with
2: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: We'll be back in a while.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
13: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: La senti?
16: Nen.
15: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
16: Nen.
15: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su Kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Allora, vacanze?
7: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
7: No, solo quelli di Mini.
21: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
22: This is In the Club, exclusively for you.
23: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: in the club. We'll be back in a while.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
17: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
18: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
19: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
20: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
21: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
22: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
21: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
23: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
24: Andrea Belli presenta Belli Italiani,

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. Papà,

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the club.

0: Dance di Radio 105.
1: We'll be back in a while.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: You're listening to 105.9.

0: tuned. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Lacrime nella tua aranciata. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La notte dance firmata a Radio 105 è 105 in the club.
2: 105 in the club, il weekend dance di Radio